un ammiratore di Donald Trump, quindi lui si colloca appieno in quella galassia che sta ruotando attorno a Donald Trump e che sta conquistando man mano alcuni paesi dell'America Latina. Dicevo, è uno strano mix tra Bukele e un ammiratore di Donald Trump, quindi lui si colloca appieno in quella galassia che sta ruotando attorno a Donald Trump e che sta conquistando man mano alcuni paesi dell'America Latina. Dicevo, è uno strano mix tra Bukele, Trump e Milei, con alcune caratteristiche

0: avuto una figura che si è molto oscurato in queste ultime settimane durante la campagna elettorale, è stato molto criticato per l'ingerenza diretta, addirittura ieri ha fatto una cosa che non va fatta. In Colombia il voto segreto, come più o meno in tutto il mondo, lui ha fatto vedere ai fotografi la scheda col suo voto dentro il seggio, che è un qualcosa che un presidente non dovrebbe fare.
1: E restiamo in America Latina, andiamo in un paese dove invece un candidato trampiano è già al governo da un po' di tempo, è Javier Milei per l'appunto in Argentina. Argentina è un paese che è sempre stato un po' il simbolo della lotta per i diritti riproduttivi delle donne, che con Milei sta invece facendo diversi passi indietro. Sentiamo Marta Facchini.
2: L'Argentina è storicamente riconosciuta come un punto di riferimento regionale e globale nella lotta per l'aborto legale. Alla fine del 2020, dopo decenni di mobilitazioni, è stata approvata la legge che ha riconosciuto il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza entro le prime 14 settimane di gestazione. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla Marea Verde, che ha segnato una svolta nella rivendicazione dell'autonomia riproduttiva. Da quando si è insediato il governo di Milei, abortire è sempre più difficile. Il governo ha indebolito i programmi legati all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva. Secondo quanto denunciato da Amnesty International, lo Stato nazionale ha smesso di acquistare e distribuire alle province gli strumenti necessari per garantire l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. È stata azzerata la distribuzione di misoprostol e mefiprestone, i due farmaci per l'aborto farmacologico raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il trasferimento di questo onere alle singole province ha accentuato le disuguaglianze in un paese caratterizzato da forti asimmetrie territoriali. Oggi l'accesso all'aborto dipende da dove si vive. Si aggiungono lentezze burocratiche, mancanza di informazioni e obiezione di coscienza che causano ritardi, rinvii e maltrattamenti. La regressione nella tutela dei diritti sessuali e riproduttivi riguarda anche il settore educativo. Il governo ha definanziato il Programma Nazionale di Educazione Sessuale Integrale, il programma che garantiva l'educazione sessuale nel sistema scolastico, attraverso materiali didattici, formazione degli insegnanti e attività rivolte agli studenti. È stato chiuso anche il Piano Enia, un programma pubblico volto a prevenire le gravidanze non intenzionali tra gli adolescenti, un programma considerato un successo perché ha contribuito a una significativa riduzione delle gravidanze non desiderate tra le ragazze di età compresa tra i 10 e i 19 anni. Si aggiungono discorsi stigmatizzanti e aggressivi provenienti dalle più alte autorità dello Stato. Settori vicini al governo hanno promosso iniziative per limitare la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Milei ha espresso posizioni apertamente ostili nei confronti dell'aborto, definendolo come un omicidio aggravato dal vincolo familiare. Ha associato l'aborto legale al calo della natalità, ma i dati non lo dimostrano.
3: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: E ora al Diario Americano sentiamo Roberto Festa.
4: Una delle strategie messe in atto nei mesi scorsi dall'ICE, l'Agenzia per l'Immigrazione, è stata quella di mandare i propri agenti a presidiare i luoghi dove si tengono grandi eventi sportivi e qui far partire controlli e arresti. Per la finale, per esempio, del Super Bowl di quest'anno, che si è tenuta a Santa Clara in California, il governatore della California, Gavin Newsom, ha dovuto chiedere personalmente all'amministrazione che non ci fossero agenti fuori dallo stadio. Il problema si pone di nuovo, ma su dimensioni ben maggiori, con la Coppa del Mondo che inizia il prossimo 11 giugno negli Stati Uniti. 11 città americane ospiteranno le partite e il timore di molte amministrazioni locali e organizzazioni per i diritti civili è che gli agenti dell'ICE ne approfittino per far scattare i loro raid. È del resto noto che il calcio richiama un vastissimo pubblico di appassionati ispanici che sono anche il target privilegiato degli agenti dell'ICE. Sulla questione l'amministrazione si è mantenuta piuttosto sul vago. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che gli agenti dell'ICE non opereranno inside stadiums, appunto dentro gli stadi. Quindi Rubio non ha escluso che possano operare fuori degli stadi. E il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha emesso una dichiarazione piuttosto sibillina in cui dice di lavorare a creare un ambiente sicuro per tutti coloro che parteciperanno alle manifestazioni, il che ancora non esclude i raid contro i migranti. Molti gruppi si sono dunque messi al lavoro. A Los Angeles un sindacato che rappresenta oltre 2.000 lavoratori che presteranno la loro opera

0: Al Sophie Stadium, minaccia di scioperare se in giro ci saranno agenti dell'ICE. A Dallas il gruppo per i diritti civili e il movimento sta distribuendo migliaia di opuscoli contenenti informazioni su come comportarsi e come ottenere una consulenza gratuita nel caso in cui gli agenti iniziassero a fermare persone nei pressi degli stadi. I timori non sono però circoscritti ai migranti che vivono negli Stati Uniti. Oltre 120 organizzazioni della società civile hanno emesso una avviso di viaggio per 10 milioni di potenziali visitatori che arriveranno dall'estero negli Stati Uniti, allertandoli sui rischi potenziali che incontreranno all'entrata proprio nel paese, tra cui il diniego all'ingresso e l'arresto con successiva detenzione o deportazione nel caso i documenti di viaggio non siano in regola. Tutta questa vicenda arriva tra l'altro in un momento in cui l'azione degli agenti dell'ICE si è fatta mediaticamente meno vistosa, ma in cui comunque operazioni su larga scala con raid, con arresti, continuano in tutti gli Stati Uniti. Di recente sono emerse soprattutto due questioni. C'è stato anzitutto il caso del centro di detenzione di San Benito in Texas, dove sono state raccolte molte donne incinte, migranti, arrestate per immigrazione illegale. Secondo diverse fonti, non si capisce dove queste donne siano finite e che fine abbiano fatto i loro figli, partoriti nel centro. Secondo la legge, appunto, essendo nati sul suolo americano, sono americani. Continuano anche le proteste per le condizioni inumane in cui vivono i migranti nel centro di detenzione di Newark. In centinaia sono in sciopero della fame da settimane e il sindaco di Newark, Ras Baraka, è stato costretto a imporre il coprifuoco per impedire proteste e scontri tra manifestanti e polizia fuori dal centro di detenzione.
1: Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: In chiusura andiamo in Spagna. Il premier spagnolo Pedro Sánchez festeggia oggi 8 anni di governo, un compleanno però che arriva nel momento forse più difficile dei suoi 2 mandati anche per il Partito Socialista. Allora sentiamo il servizio e l'intervista di Giulio Maria Piantadosi, ma prima una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Sono passati 8 anni da quando Pedro Sánchez è arrivato alla guida del governo spagnolo. Succedeva dopo una mozione di censura al premier conservatore Mariano Rajoy, travolto da una sentenza per corruzione che vedeva il suo partito, il Partito Popolare, coinvolto in un affare di tangenti. Ma oggi sono i socialisti di Sánchez ad essere alle prese con una serie di inchieste. Ne parliamo con Pedro Vallín, giornalista e analista politico. Cosa sta succedendo al governo di Pedro Sánchez? Improvvisamente Sánchez è passato da essere uno dei leader internazionali più considerati a essere coinvolto in una serie di cause giudiziarie che hanno travolto la sua famiglia, il partito ed anche ex membri del suo governo.
2: Hay causas de muy diferente naturaleza. Por ejemplo,
1: ci sono cause aperte di natura molto diversa. Per esempio, la causa contro l'ex ministro dei trasporti e vice segretario socialista José Luis Ábalos. È una classica causa di corruzione, con commissioni che ha tutti gli elementi per finire con una condanna.
2: Che tiene todos los visos de que va a acabar en condena. En cambio,
1: invece la causa per un presunto traffico di influenze per collocare il fratello di Sánchez in un posto di direttore delle arti sceniche in Estremadura o la causa per una presunta appropriazione indebita della moglie del presidente non reggono.
2: La esposa del presidente non si sostiene.
1: Ormai anche il Partito Socialista parla apertamente di metodi non democratici per far cadere il governo. Credo che sia in atto un'operazione politica, non una cospirazione, cioè gente che si mette d'accordo per far cadere un governo, ma una serie di interessi convergenti. Credo che ci sia un'offensiva da parte di settori conservatori e reazionari della politica, delle procure, della magistratura e di alcuni settori delle forze dell'ordine che stanno lavorando con un obiettivo politico.
2: Funzionariato che stanno lavorando con un proposito politico.
1: E quale sarebbe questo obiettivo?
2: L'accelerazione giudiziaria tiene che ver con la
1: Di certo l'accelerazione giudiziaria contro Sánchez ha a che vedere con l'inaspettata sconfitta del Partito Popolare alle elezioni del 2023 e con l'amnistia agli indipendentisti catalani che è riuscita a pacificare la politica in Catalogna, ma è stata un punto di non ritorno per la destra spagnola che ha iniziato a trattare Pedro Sánchez come un traditore. Ed è allora quando l'ex presidente Aznar ha lanciato l'appello chi può fare faccia di tutto per fermare Sánchez.
2: Dicendo el que pueda hacer que haga.
1: Che effetto hanno avuto nella sinistra spagnola le accuse contro Zapatero, il presidente che ha legalizzato le unioni LGBT e che ha promosso la prima legge contro la violenza di genere?
2: Nel mondo del socialismo. Pero vamos, que ha dejado consternada a la gente.
1: Nel mondo del socialismo la gente è costernata perché si tratta di un presidente che non ha avuto nessun ministro indagato per corruzione in 2 legislature. Nella parte dell'indagine che riguarda il salvataggio di Stato della compagnia aerea Plus Ultra durante la pandemia, leggendo le carte dell'inchiesta, ci si rende conto che effettivamente c'è un caso di riciclaggio di denaro e di fondi che venivano sviati. Invece il collegamento di tutto questo con il presunto traffico di influenze di Zapatero, che nell'ordinanza viene indicato come il leader dell'organizzazione, non è affatto ben chiaro.
2: Como líder de la organización.
1: Però l'inclusione di Zapatero nel fascicolo ha contribuito a questo clima in cui sembra che tutto il socialismo spagnolo stia crollando.
2: Este ambiente de que parece que todo se viene abajo.
1: Ce la farà a resistere Pedro Sánchez?
2: Pedro Sánchez hace año y pico.
1: Sánchez 2 anni fa, quando iniziò la persecuzione giudiziaria contro sua moglie, disse che si prendeva 5 giorni per pensare se valeva la pena continuare in politica tenendo conto dell'offensiva contro la sua famiglia.
2: Io credo che ese día él, de alguna manera,
1: ora credo che quel giorno lui in qualche modo si sia fatto il quadro della situazione e abbia deciso di andare avanti e credo che qualunque cosa accada non anticiperà le elezioni.
2: Lo de Zapatero, che per la famiglia socialista.
1: E in questo senso credo che per esempio il caso Zapatero, che per i socialisti è stato un colpo tremendo, per Sánchez non sia stata una sorpresa.
2: Io credo che per il presidente Sánchez no.
1: Ce la farà Sánchez a vincere le prossime elezioni?
2: Io non so.
1: Io non so se l'anno prossimo alle elezioni i socialisti riusciranno a formare di nuovo una maggioranza di governo, però credo che Sanchez vincerà le elezioni contro il Partito Popolare, cioè il Partito Socialista sarà il partito più votato in Spagna. Credo anche che se la destra pensasse che l'anno prossimo le elezioni fossero già vinte, non assisteremmo alla situazione che abbiamo davanti.
2: Non staremmo assistendo a este redoble de tambores.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: it's going down. Intelligenza artificiale e occupazione. La prima ha già iniziato a sostituire la seconda? L'uso di sistemi basati sull'intelligenza artificiale nei processi aziendali di organizzazione del lavoro, che effetti avrà in futuro? Iniziamo da qui questa mattina con un ospite che vi presento subito. Buongiorno e benvenuto ad Alessandro Longo.
1: Buongiorno.
0: Alessandro Longo è direttore di agenziadigitale.eu, è una testata giornalistica.
1: Sì, Agenda Digitale.
0: È una testata giornalistica, dicevo, si occupa di innovazione tecnologica, trasformazione digitale, politiche pubbliche che si occupano del digitale e ovviamente anche di intelligenza artificiale. Ora, la settimana scorsa, Alessandro, ad occuparsi di intelligenza artificiale sono stati anche banchieri e papi, potremmo dire, Fabio Panetta, il governatore della Banca d'Italia, Papa Prevost, del Papa. Qua in questa trasmissione ci siamo occupati la settimana scorsa, vedendo un po' quali erano i contenuti della sua enciclica legati soprattutto all'intelligenza artificiale. Del governatore della Banca d'Italia ci occupiamo invece tra poco, anche come pretesto per un ragionamento più generale. Che cosa è accaduto? La settimana scorsa Fabio Panetta, il governatore della Banca d'Italia, nella sua annuale relazione, le cosiddette considerazioni finali, ha toccato in alcuni punti il tema dell'intelligenza artificiale, dedicando anche un paragrafo a questa questione. Allora io ne cito un paio, Alessandro, ma con te poi voglio fare un'analisi un po' più generale, con il tuo aiuto ovviamente, per capire che cosa ha indicato Panetta con queste affermazioni. La prima: l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro merita una particolare attenzione. Uno dice: bella cosa, bisogna vedere in quale direzione. Altra questione ancora: l'esperienza storica, dice Panetta, il governatore di Banca Italia, mostra che le grandi innovazioni non si limitano a rendere obsolete alcune professioni, ma ne generano di nuove. Qui c'è un Panetta tranquillizzante: non vi preoccupate, non succederà granché per voi. Tu come l'hai interpretato quel discorso relativamente all'intelligenza artificiale del governatore Panetta della settimana scorsa?
1: Beh, è un intervento da economista, no? Ecco, quindi un economista classico vede soprattutto le opportunità che possono venire per il sistema paese da un'innovazione tecnologica. La storia effettivamente ci ha detto bene o male questo, no? Che arriva un'innovazione tecnologica importante, l'elettricità, arrivano i computer, internet, c'è una crescita economica per le aziende che riescono, e anche i paesi, i sistemi economici che riescono a cogliere questa opportunità, quindi ad adottarla prima, adottarla meglio. Quindi Panetta è molto interessato a dire questo all'Italia: sbrighiamoci, perché c'è questo treno, dobbiamo prenderlo come paese, le nostre PMI anche devono iniziare a prenderlo meglio questo treno, altrimenti ci sorpassano. E poi l'altro messaggio positivo è che effettivamente anche le nostre PMI cominciano a usare l'intelligenza artificiale.
0: Le medie imprese
1: di quest'anno, sì, è la novità di quest'anno. Prima erano più prudenti, adesso c'è un'adozione in crescita. Panetta cita un 30% di aziende italiane che hanno adottato l'intelligenza artificiale già in questi mesi, è il doppio rispetto all'anno scorso. Forse siamo ancora in ritardo con l'Europa, però ci siamo sviluppati.
0: Un altro numero che ha citato il governatore della Banca d'Italia la settimana scorsa è quello che riguarda la percentuale di occupati che svolge mansioni che, dice Panetta, 80 anni fa non c'erano, cioè il 60%, dice lui, di quelli che oggi lavorano fanno delle mansioni che 80 anni fa non c'erano. Questo che messaggio è che vuole darci Panetta?
1: Sì.
0: Tranquillizzante oppure...
1: Sì, ancora un messaggio che invita a guardare al futuro, che in modo ottimistico, nel senso molti temono che l'intelligenza artificiale possa essere un'apocalisse per il lavoro. Ci sono state anche dichiarazioni di alcuni esperti negli anni scorsi, penso soprattutto a Dario Amodei, che è il capo di Anthropic, è una delle più grandi società di intelligenza artificiale, vale quasi 1.000 miliardi, e lui dice che c'è questo rischio di apocalisse dei lavori, perché l'intelligenza artificiale artificiale, a differenza delle altre tecnologie precedenti, è più generale, riesce a fare tantissime cose diverse, quindi potrebbe sostituire tante funzioni lavorative. Mentre Panetta dice, attenzione, solitamente non è stato così. È successo che è arrivata una tecnologia e ha creato nuovi lavori che prima non potevamo nemmeno immaginare. Anzi, la maggioranza, su un periodo di tempo di 80 anni, la maggioranza dei lavori è nuova, quindi non è immaginabile adesso quello che succederà fra 50, 60, 70 anni, 80 anni. Però l'altra faccia della medaglia, che bisogna anche dire, è che in questo, nel periodo che ti porta da qui alla nascita di nuovi lavori, possono comunque succedere cose brutte per i singoli, per le singole persone che vengono rimpiazzate dall'intelligenza artificiale. Questo non sappiamo quanto sarà esteso il problema, però già qualche segnale lo stiamo vedendo, a danno soprattutto dei creativi, di alcuni esperti di marketing, giornalismo, che effettivamente già stanno accusando un po' il colpo.
0: Personaggi di altissimo rilievo non solo economico ma anche politico come Elon Musk predicano il fatto che l'intelligenza artificiale possa non far più lavorare le persone, quindi c'è qualcuno che negli Stati Uniti comincia a chiedersi, beh, il reddito da dove lo prendono queste persone? Glielo darà lo Stato tutti i giorni insieme al giornale e alla bottiglia del latte, perché questo è una delle preoccupazioni, cioè che non ci sia la creazione di nuove mansioni, ma che ci sia soltanto la sostituzione delle persone. Chi lavora oggi non lavorerà più, e il destino senza lavoro è un destino non solo di poca libertà, ma anche di pochi soldi, zero.
1: Sì, poi bisogna sempre dire, Elon Musk è un visionario e tende a fare delle previsioni molto estreme, ecco, quindi ci dice che ci porterà 1 milione di persone su Marte, ma sì, ma perché?
0: Marte. Allora, veniamo a cose più concrete di Musk, Alessandro Longo, perché una delle ragioni per cui ci siamo sentiti è che tu hai pubblicato qualche giorno fa, precedente alle considerazioni finali del governatore, un articolo che cercava di mettere assieme i dati disponibili sul grande tema, e cioè sulla sostituzione o meno di lavoratori con l'introduzione dell'intelligenza artificiale. Metto in ufficio qualche procedura legata all'intelligenza artificiale e questo automaticamente mi porta a licenziare, direbbero alcuni imprenditori, una, due, tre, quello che è, persone, lavoratori o lavoratrici. Tu hai raccolto dei dati disponibili che sono soprattutto, arrivano dagli Stati Uniti, sono dati americani, dove lì questo andamento è un po' più maturo, non è una cosa di questi mesi soltanto. Che cosa ne hai ricavato?
1: I dati del mercato americano dicono che ancora non c'è un effetto di sostituzione del lavoro, non c'è ancora quindi un fenomeno di licenziamenti in massa, non si registra questo, nemmeno nelle mansioni più esposte all'intelligenza artificiale, quindi diciamo appunto il lavoro dei creativi, dei contabili, di quelli che adesso fanno un lavoro che ChatGPT e company riescono a fare abbastanza bene. Ecco. Quindi ancora non c'è questo fenomeno, c'è effettivamente qualche peggioramento degli annunci di lavoro rivolti ai junior, insomma, ragazzi, giovani, soprattutto in ambiti di nuovo come quelli di prima, ma anche programmazione, ruoli insomma di ingresso nel mondo del lavoro. Questo per quanto riguarda l'America. Poi c'è l'Osservatorio Politecnico di Milano con dati di maggio che dicono che in realtà in Italia nemmeno questo non si vede negativamente nemmeno nei giovani, quindi ci sono in realtà prospettive positive per i giovani italiani.
0: Solo perché non è ancora arrivato a maturazione un nuovo sistema?
1: Non è arrivato, chissà, ci sono due scuole di pensiero. E noi siamo in ritardo, oppure siamo un mercato diverso che ha bisogno di più, poiché siamo stati tanto tempo in ritardo sull'innovazione, adesso questi giovani che hanno competenze che i loro genitori non avevano sono molto richieste dal mondo del lavoro. Questa è anche un'altra possibilità, mentre in America queste figure le hanno avute da una generazione prima, quindi forse ce n'è meno bisogno.
0: Tu racconti che il mercato del lavoro americano da questo punto di vista è un mercato che è fatto di una caratteristica molto particolare, cioè che le aziende licenziano poco ma assumono altrettanto poco, quindi è come se si fossero bloccate per paura dell'intelligenza artificiale, non escono persone dal ciclo produttivo ma nemmeno ne entrano, è quella la situazione.
1: Sì. Sì, beh, alcuni economisti notano questo fenomeno, però soprattutto su dati americani, ecco, che assumono poco, sì, licenziano poco, sono lì alla finestra in attesa, ma avrò proprio bisogno di assumere questi nuovi junior o aspettiamo che le AI si sviluppi e mi permetta di fare quello. Quindi, il rischio principale che è stato evidenziato da diversi economisti, penso anche ad Aaron Acemoglu, Nobel dell'economia, è che nell'immediato, diciamo, nei prossimi anni, ci sarà una pausa delle assunzioni dei giovani. Quindi questo cosa vorrebbe dire? Che nelle aziende rimarranno sempre gli stessi, i senior, che faranno molte attività in più, anche quelle che avrebbero potuto fare i giovani, ma loro, gli esperti, lo possono fare anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è una sostituzione dei nuovi ingressi. I nuovi ingressi non ci sono più. Cosa vuol dire? Che la società, l'azienda invecchia, ma invecchia ancora di più la società perché non si può più avvalere delle nuove leve. Questo è un danno per la società, per l'economia. È il principale rischio che al momento gli economisti stanno vedendo, insomma, che si blocchi quella scala che permette l'innovazione delle competenze, delle aziende, dei sistemi economici e sociali.
0: Allora, quello che abbiamo sentito, ritorniamo al governatore di Banca Italia Panetta la settimana scorsa, è parlare di cose, come dire, impegnative dal punto di vista di chi fa un'azione di governo, deve mettere in pratica delle politiche, rilanciare la produttività, l'innovazione e la crescita, dice il governatore. Facile a dirsi, il punto è che da questo governo finora noi non abbiamo visto grandi salti di ingegno, no, su questo aspetto. C'è una difficoltà oggettiva che probabilmente non è soltanto italiana, ma che in qualche modo qua sembra essere aver preso una dimensione maggiore rispetto alle altre. Cosa ne pensi, Alessandro Longo?
1: L'Italia ha una strategia sull'intelligenza artificiale, una legge sull'intelligenza artificiale, qualche piano qui e lì, però obiettivamente non siamo sicuramente brillanti, nemmeno in Europa, sul tema innovazione associata all'intelligenza artificiale, e l'Europa a sua volta è in ritardo rispetto all'America, rispetto alla Cina. Quindi questo un po' non sorprende. Il debito pubblico italiano è molto, sappiamo, particolarmente eccezionale. Questo impedisce anche politiche industriali più aggressive come quelle che stanno facendo in Francia o in Germania. Quindi ovviamente scontiamo questo. Forse ci si aspetterebbe anche una maggiore visionarietà da parte del governo, anche se a livello di annunci qualcosa sta facendo. C'è un piano sui data center, per esempio, no? Sappiamo che l'Italia si arricchirà di tantissimi data center da quest'anno e successivo, e anche i prossimi, farà un salto, insomma, abbastanza importante per il numero di data center. Il motivo è che tantissime aziende, anche americane, investiranno nel nostro paese per costruire queste strutture piene di computer che servono a offrire servizi digitali di vario tipo e al momento soprattutto intelligenza artificiale. Quindi vivremo questo, bisogna capire quanto lo vivremo da consumatori, no, da mercato che viene invaso, tra virgolette, da investimenti esteri, che sono, possono anche essere positivi, però non, si limitano lì, mentre quello che come paese dovremmo ambire a fare è costruire noi, no? Le basi della nostra innovazione.
0: Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.eu, grazie per essere stato qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
1: Grazie.

Adesso nella seconda parte della trasmissione ci faremo raccontare un caso concreto di applicazione dell'intelligenza artificiale al settore dell'editoria, quindi quello dell'informazione e della comunicazione, un caso limite forse che ci porta in Cina.

0: Buongiorno e benvenuta Barbara Carfagna, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Barbara Carfagna, giornalista e conduttrice televisiva, autrice e conduttrice di Codice su Rai 1 e anche editorialista per Il Sole 24 Ore. Allora, il caso che tu hai, virgolette, visitato e poi riportato in un articolo del Sole 24 Ore giovedì scorso, il 28 maggio, è quello della media company cinese SMG, cioè Shanghai Media Group, uno dei più grandi conglomerati radiotelevisivi e culturali di proprietà statale in Cina. La prima questione è com'è concepita questa azienda?
1: Allora, quello che mi ha colpito particolarmente è il fatto che mentre noi in Europa particolarmente ci spaventiamo di fronte all'intelligenza artificiale e cerchiamo di trasformare le aziende tradizionali immettendo l'intelligenza artificiale dentro, loro sono partiti da una logica opposta, cioè loro hanno considerato l'intelligenza artificiale come infrastruttura. E su questa hanno ragionato come appunto si ragiona in una società di intelligenza artificiale usando i media come interfaccia. Quindi non si integra un sistema preesistente, ma la Media Company è il sistema operativo su cui l'intera macchina editoriale viene poi costruita.
0: Quindi la logica aziendale, la logica anche produttiva è praticamente ribaltata per come ce la stai raccontando, ma c'è una cosa secondo me estremamente esplicativa anche del tuo racconto sul Sole 24 Ore della settimana scorsa, perché la descrizione della redazione, della newsroom, è una descrizione che fa capire in quale altro mondo si è finiti, sei finita tu per qualche giorno in quegli studi di SMG.
1: Esattamente, perché diciamo nella newsroom, così come è concepita, cioè come una rete, non c'è separazione netta tra la televisione, i social media, la piattaforma, lo streaming, ma tutto è integrato. L'applicazione, quello che mi hanno detto, è la cosa più importante perché è assolutamente quella più seguita. Poi lì siamo in Cina, quindi si parla di decine di milioni di visualizzazioni. Quindi l'applicazione è la cosa che integra anche i programmi televisivi, ma ne produce di più. La televisione invece è meno vista e è solo una parte, diciamo, dell'applicazione. Fatto sta che ogni contenuto viene poi rielaborato e trasformato nei differenti flussi. Quindi, diciamo, un contenuto va in una newsroom centrale e poi può essere declinato per la radio, per la televisione e hanno anche un magazine, che è una cosa che mi ha colpito molto, che è il più letto dai giovani. E questo magazine, c'è proprio una rivista che è anche cartacea e questo mi ha colpito perché appunto i giovani in realtà amano approfondire attraverso questa rivista. Poi ogni redattore, diciamo, è sistemato e allocato, inquadrato in una redazione soltanto, però diciamo il flusso dei dati che arriva in maniera centrale consente, con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale, poi di ridistribuire i contenuti per tutti i diversi media.
0: Mi colpiva nel tuo racconto il fatto che tu parli di avatar che leggono notiziari, che conducono programmi e possono tradurre simultaneamente i contenuti in più lingue.
1: Sì, perché loro hanno creato questi avatar e questi agenti che però non sostituiscono il giornalista, perché alcuni sono creati autonomamente dall'intelligenza artificiale, quindi non rappresentano una persona fisica, mentre altri sono proprio gli avatar e gli agenti dei conduttori che in un momento in cui magari non si trovano lì sul posto perché lavorano tantissimo in smart working o appunto come inviati, ma comunque sono le persone più indicate per trasmettere quel tipo di contenuto, istruiscono l'avatar scrivendo loro il testo e l'avatar automaticamente va in onda. E loro, diciamo, sanno che le persone, perché ci hanno fatto uno studio, che lo spettatore non si fida se sa che quella è un'intelligenza artificiale o è una copia. E quindi usano questo stratagemma soltanto appunto come tappabuchi, diciamo, non come soluzione stabile.
0: Certo è, Barbara Carfagna, che tutto questo, almeno a me personalmente, fa venire un po' i brividi, perché la materia prima di cui stiamo parlando e che sta trattando questa grande società, media company, è l'informazione, la comunicazione. Tu scrivi comunque che il certificatore della verità resta umano. Che cosa vuol dire?
1: Sì, perché loro utilizzano questa loro intelligenza artificiale verticale costruita per l'azienda con i dati dell'azienda, cosa che, come se noi, e mi auspico accada, costruissimo un'intelligenza artificiale e un modello solo con i dati della RAI, quindi con tutto il repertorio, l'archivio, che poi diventa un asset anche aziendale. E i redattori possono utilizzare questa intelligenza artificiale che nel caso della Shanghai Media Company è basata su DeepSeek, quindi su un'intelligenza artificiale nazionale e di Stato, e quindi non cedono dati, diciamo, ad altri stati come invece facciamo noi con le intelligenze artificiali americane, e la utilizzano per esempio per fare i titoli oppure per riadattare i contenuti. Quando la utilizzano e il contenuto va in onda, viene messo comunque un watermark che indica all'esterno che quel contenuto è creato anche con intelligenza artificiale, ma non lo usano perché è proprio vietato per riscrivere da capo un articolo, soltanto, diciamo, per delle funzioni di perfezionamento oppure di accelerazione di processi creativi come la creazione appunto di un titolo o un riassunto o cose del genere, ma comunque tutto viene sempre poi ricertificato dalla redazione, cioè dagli esseri umani.
0: Ho un'ultima domanda, Barbara Carfagna, per te, e perché voglio capire, non riesco a capire bene come funziona questo meccanismo che tu racconti. Dici, il media non è più soltanto un produttore di contenuti, ma diventa anche una piattaforma di intelligence economica. E fai riferimento al fatto che questa società, la SMG, lavora sui dati delle città per identificare le questioni emergenti, le questioni importanti. Che cos'è questo meccanismo? Così appare un po' inquietante.
1: No, in realtà loro analizzano 300 città, 2000 contee, utilizzando un centinaio di indicatori. Quindi praticamente loro in questa piattaforma mettono i dati delle città su cui anche lo Stato ha un progetto di crescita economica. E cercano di capire a fondo la città, le sue esigenze, quali sono i punti di forza, come la gente si comporta dentro la città. Per esempio, ci sono, non so, i giovani hanno delle tendenze completamente diverse rispetto alle generazioni precedenti, quindi loro cercano di identificarli, sia per poi mandarli attraverso appunto tutto questo sistema di media company esattamente il contenuto che interessa a quel tipo di fruitore, e sia per avere chiaro quali sono, per esempio, le necessità di investimento da parte di investitori stranieri per quella città per farla crescere, perché lo Stato ha deciso che quella città deve crescere. Quindi, in questo sistema in cui non siamo più di fronte a una media company che si digitalizza, ma a una piattaforma di intelligenza artificiale che usa i media, in questo caso la piattaforma usa i media per attrarre investimenti e per far crescere quella città dal punto di vista economico. E siccome loro hanno avuto queste Chengdu, Hangzhou, Chongqing e Suzhou come città che sono emerse ultimamente, che non erano conosciute prima, ma che ora attraggono veramente tantissimi imprenditori e anche turisti, cercano di far emergere anche le altre in un'ottica di crescita più omogenea della nazione.
0: Barbara Carfagna, io ti ringrazio per questo racconto, giornalista e conduttrice televisiva, autrice e conduttrice di Codice su Rai 1, e ci ha raccontato quello che ha scritto la settimana scorsa sul Sole 24 Ore di giovedì 28 maggio, il racconto di questa media company, la Shanghai Media Group, che fa delle cose mirabolanti per quello che ci hai descritto, Barbara. Grazie ancora e buona giornata, presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Per concludere un promemoria, se volete sapere qualcosa in più sulle conseguenze dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle aziende, vi segnalo l'ultima puntata di M7, il nostro settimanale di Metro Regione, quello che è andato in onda sabato scorso, il 30 maggio, e curato da Roberto Maggioni. Da quel supplemento del notiziario di Metro Regione, dà l'idea di alcuni processi che sono comunque già in corso sul territorio lombardo e in particolare a Milano, dove i sindacati parlano ad esempio di riduzione dell'occupazione di circa il 10-20% a causa proprio dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. M7 di sabato 30 maggio.

Direi che è tutto, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori da Ira Rubini al microfono di Cult anche questa mattina, primo di giugno, nel bel mezzo di un ponte, quello del 2 giugno, festa della Repubblica. Quest'anno particolarmente sentita la celebrazione, almeno da noi e credo anche da molti e molte di voi, perché l'ottantesimo della Repubblica Italiana, del referendum che decretò la nascita della Repubblica Italiana, è l'ottantesimo del primo voto femminile in Italia. C'era stato quello amministrativo precedentemente, ma del primo voto nazionale femminile. Molte le iniziative che vi racconteremo in un palinsesto speciale in cui ci saranno tanti spazi dedicati a questa ricorrenza, ai suoi contenuti, alla sua attualità e alle sue eredità e conseguenze sociali e politiche, domani 2 di giugno. Ma quest'oggi comunque cominceremo ad anticiparvene alcuni aspetti attraverso le voci del quotidiano culturale di Radio Popolare. Nel frattempo vi ricordo, come sempre, se volete scriverci per commenti o domande durante la diretta, 331-6214013, WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it. Se volete mandarci una mail, potete scriverci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast con tutti gli argomenti di oggi sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata. Permettetemi di ricordarvi in apertura, e poi lo faremo anche in chiusura, della grande serata che questa sera organizziamo proprio sfidando questo periodo che per molti ha segnato delle partenze per altri luoghi, ma per molti e molte altre ha invece rappresentato un'occasione per restare in questo caso a Milano o nei dintorni e raggiungerci nel nostro auditorium a partire dalle 20 per un altro degli appuntamenti del suggeritore Night Live. Ne avremo altrettanti per tutto giugno, quindi insomma poi vi anticiperemo che cosa faremo. Ci saranno spettacoli, musica dal vivo come sempre, stand up comedy, ma questa sera vi aspettiamo perché la serata è tutta dedicata al Fringe Me, il festival diffuso nei quartieri delle periferie di Milano che porta lo spettacolo dal vivo, il teatro, nei luoghi dove il teatro non c'è. Molti degli artisti del Fringe Me saranno nostri ospiti con estratti dai loro spettacoli. Ci sarà anche musica dal vivo, come sempre dalle 21:30 la diretta e lo spettacolo sul palco del nostro auditorium, ma dalle 20 apriamo i cancelli gialli per un aperitivo con la pebedda di Basilio e Tiziana, che salutiamo e ringraziamo, e ci sarà naturalmente della musica, un DJ set come sempre. Dalle 20 dunque vi aspettiamo, però vi conviene prenotarvi andando sul sito di Radio Popolare, il suggeritore Night Live, e lì trovate il pulsante per prenotarvi, soprattutto per la parte dentro in auditorium dello spettacolo. Ve lo ricorderò a fine puntata, ma adesso la scaletta, il sommario della puntata di Cult di quest'oggi, che prevede, essendo lunedì come sempre, l'appuntamento con Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, il giallo, il noir e tutto quello che ci sta intorno. Mentre ci sarà una intervista a proposito di un documentario, poi vi racconto tutto quanto, a Ida Marinelli, che noi conosciamo come una delle cofondatrici e colonne del teatro Elfo Puccini, l'intervista di Barbara Sorrentini. Sentiremo invece Alberto Colombo Sormani tra i protagonisti della Biennale Teatro di questa stagione a Venezia fra poco, prenderà il via proprio dopo i primi 10 giorni di giugno, mentre ascolteremo Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive, perché la nostra prima parte sarà dedicata proprio al 2 giugno e ai suoi contenuti e significati, perché Tiziana ci parlerà di Donna Repubblica, i giorni del referendum, le fotografie di Federico Patellani, l'installazione di Studio Azzurro presso il Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea, il Mufoco a Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo. Ancora Barbara Sorrentini che ci offrirà un estratto da una conversazione che ebbe con Paola Cortellesi proprio nei giorni in cui usciva il suo film C'è ancora domani, dove il voto del 2 giugno ha un significato speciale. Cominciamo però con un'intervista a un collega giornalista, perché ancora parliamo di 2 giugno ne parliamo perché il quotidiano Repubblica ha deciso di allegare al proprio quotidiano, per l'appunto, una uscita speciale proprio dedicata al 2 giugno, che ha una parte che vale per tutto il territorio nazionale con alcuni saggi e interventi e una parte che invece è declinata localmente secondo le 9 diverse redazioni locali di Repubblica. Le donne della Repubblica, il voto al referendum 80 anni dopo, è il titolo della pubblicazione che appunto uscirà con tutte le varianti curate dalle redazioni, diciamo così, macro regionali di Repubblica, e ce ne parla il direttore della redazione lombarda, Enrico Del Mercato. Sentiamo. Anche Radio Popolare, tra l'altro, osserverà un palinsesto in cui ci sono degli spazi speciali dedicati a questo anniversario, l'80esimo del referendum su monarchia e repubblica, soprattutto l'80esimo del voto femminile in Italia. E allora noi vogliamo raccontare una uscita speciale che riguarda Repubblica, riguarda il 2 giugno e ne parliamo con Enrico Del Mercato, qui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, felice di essere nuovamente con voi.
0: Allora, voi avete deciso a vostra volta con un'uscita speciale di non solo celebrare ma anche ricostruire quella data così significativa dal punto di vista non solo politico ma sociale.
1: Sì.
0: No?
1: Sì. Intanto permetti di dire che si tratta di una iniziativa su tutto il territorio, cioè nel senso, come probabilmente gli ascoltatori sanno, Repubblica è un giornale che ha 9 redazioni locali,
0: sì,
1: da Milano a Palermo, copre tutto il territorio nazionale. Lo dico perché ogni edizione locale, in ognuna delle sue sfere di distribuzione, darà in omaggio con il quotidiano Domani Mattina in edicola questo libro. Perché lo dico? Perché un'opera su tutto il territorio nazionale? Perché ci sarà una parte saggistica nazionale, cioè che riguarderà tutti e 9 i libri, e poi 9 parti diverse, diciamo, che racconteranno quella giornata, il significato di quella giornata, la prima volta del voto alle donne nelle diverse realtà locali. A noi ovviamente nel libro che daremo domani mattina in edicola con il giornale ci sarà la parte, oltre alla parte nazionale, i saggi che riguardano il racconto di quella giornata, ci sarà poi una parte milanese, e che sarà abbastanza importante perché, lo dicevo l'altra volta nella presentazione, abbiamo fatto al Bagatti Valsecchi,
0: sì,
1: mentre probabilmente come sapete il risultato del referendum fu differente, vinse la Repubblica, per esempio al Sud vinse la monarchia, quindi mentre per esempio alle colleghi del Sud toccherà raccontare quelle giornate, noi potremo raccontare che Milano fu in realtà pioniera soprattutto nel voto alle donne, perché come ci racconteranno nel saggio che noi ospitiamo di Roberta Cairoli e Deborah Migliucci, che già hanno collaborato con noi nella stesura di alcuni libri che abbiamo fatto, ci raccontano che Milano alcuni mesi prima di quel 2 giugno, esattamente nell'aprile del 1946, andò alle urne per eleggere il Consiglio Comunale, il primo Consiglio,
0: sì,
1: Comunale sostanzialmente dopo la liberazione dal nazifascismo, e quindi il voto alle donne fu anticipato a Milano, quindi racconteremo anche quali liste erano in corso e perché Milano ebbe questo ruolo di pioniera che caratterizzò la vicenda milanese sotto l'aspetto della partecipazione delle donne alla vita politica, anche e soprattutto durante la Resistenza.
0: Uh-huh.
1: Quindi questa sarà una delle caratteristiche del libro che daremo in distribuzione ai lettori di Milano e della Lombardia.
0: E questo varrà ovviamente anche nelle altre redazioni, no? Dopo alcuni testi,
1: sì,
0: che sono comuni a tutte le edizioni,
1: sì,
0: si entrerà,
1: sì,
0: nella storia locale
1: esatto,
0: delle prime elettrici, diciamo
1: esatto,
0: così.
1: Esatto.
0: È molto interessante, credo, anche perché si trattava di un'Italia ancora molto, come dire, molto difforme, no? Nelle sue parti, molto diverse. Era ancora da venire l'Italia della grande,
1: sì,
0: emigrazione interna,
1: sì,
0: del lavoro delle donne che prendeva piede in maniera più consistente al di là di quello agricolo, eccetera, no? Cioè, per cui immagino ci siano testimonianze interessanti.
1: Sì, ma infatti, come ti dicevo prima, c'è questa distinzione proprio per cui Milano, che è già una realtà nella quale, diciamo, agli inizi, alla fine dell'Ottocento, comincia un movimento suffragista, diciamo, che credo sia ignoto a gran parte del resto d'Italia, poi compie questo percorso del voto delle donne in anticipo sostanzialmente, come detto, rispetto alla persino alla data del referendum. Credo sia dovuto a una particolare struttura sociale di Milano, comunque, che è diventata sul fine dell'Ottocento, con la rivoluzione industriale, la prima vera città industriale italiana, quindi sviluppa ceti nuovi, sviluppa una classe operaia, sviluppa un affrancamento delle donne. E questo mi porta a raccontarvi di un altro dei saggi contenuti in questo libro, nell'edizione lombarda di questo libro, che è affidato a Brunella Giovara, nostra inviata, che ci racconta un po' la storia di Milano attraverso le donne illustri di Milano, che un po' hanno fatto la storia della città, a partire, e mi riallaccio a quanto dicevo prima, da Anna Kulishoff, per esempio. Anna Kulishoff è, diciamo, tra le animatrici all'inizio del Novecento del movimento suffragista milanese, purtroppo, perché muore credo nel 1920, credo, non vorrei sbagliarmi, quindi purtroppo non vede il compimento del suo sogno, però è sicuramente tra le donne che combattono per il riconoscimento del voto alle donne. E Brunella Giovara racconta poi di questa meravigliosa orazione funebre che il compagno di Anna Kulishoff, che poi è Turati, fa alla scomparsa della sua compagna, della sua donna, che è anche la sua compagna di lotte politiche, in cui appunto la racconta come compagna di vita, come compagna di lotta politica, e come diciamo, Anna Kulishoff era un medico, e come colei che assisteva anche i ceti più svantaggiati gratuitamente, inserendosi poi in una tradizione che è molto milanese, quella della solidarietà, no? Poi si passa anche da altre donne come Carla Fracci, che ha questo singolare incrocio del destino, per cui proprio nei giorni in cui l'Italia va al voto per il referendum Monarchia e Repubblica, è la mamma di Carla Fracci per la prima volta. Mette l'abito buono, ecco perché si fece anche questo, mette l'abito buono per andare a votare per la prima volta. Carla Fracci viene iscritta proprio in quei giorni alla scuola di danza della Scala, quindi c'è questo incrocio di destini che Brunella mirabilmente racconta in questo mini saggio.
0: Bello, bello. Ricordiamo che la parte invece comune a tutte le pubblicazioni prevede un'introduzione della vice direttrice Stefania Loia, una parte storica generale, i saggi di Patrizia Gabrielli e Umberto Gentiloni e l'intervista di Concita Sannino all'ex presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra. Quindi io intanto ringrazio davvero Enrico Del Mercato e la redazione di Repubblica per la Lombardia, che vedrà appunto uno di questi. Quante sono, dicevamo, le redazioni regionali?
1: Nove,
0: giusto?
1: Nove redazioni locali. Esatto. Copriamo tutto il territorio nazionale, da Milano a Palermo.
0: Certamente. Quindi davvero una iniziativa, insomma, non soltanto preziosa, ma molto interessante. Ci rivelerà, credo, anche a persone delle diverse regioni cose che forse non sanno o non hanno o non ricordano. Grazie davvero, buon lavoro, buon 2 giugno.
1: Grazie.
0: A risentirci.
1: Grazie.
0: A presto.

0: Donna Repubblica, i giorni del referendum. Rimaniamo sull'argomento del 2 giugno 2026, anniversario dell'ottantesimo del referendum che decretò la nascita della Repubblica Italiana e del voto femminile in Italia. Una mostra di fotografie di Federico Patellani e un'installazione di studio azzurro celebrano questa ricorrenza al Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea, il MUFOCO, sito a Villa Ghirlanda in via Frova 10 a Cinisello Balsamo, e ce ne parla Tiziana Ricci.
1: L'ottantesimo anniversario del referendum istituzionale che chiamò gli italiani alle urne per esprimere il voto su monarchia e repubblica, il Museo Nazionale di Fotografia presenta la mostra Donna Repubblica, i giorni del referendum. È una mostra fotografica di Federico Patellani per raccontare un periodo importante dell'Italia del Novecento, la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il voto concesso alle donne, il referendum monarchia e repubblica e l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea Costituente. Il fotografo Federico Patellani, uno dei grandi maestri del reportage italiano, ha realizzato proprio in quei giorni un servizio fotografico importantissimo, un servizio che tocca numerose città italiane e culmina nella celebre immagine della Donna della Repubblica, che dà anche il titolo a questa mostra. E lui la fece, la scelse per la copertina del settimanale Il Tempo, dal 15 al 22 giugno del 1946. Allora, la mostra è curata da Matteo Balduzzi. Noi sentiamo Giovanna Calvenzi, che è stata assistente di Federico Patellani e cura il fondo Patellani insieme a Kitty Bolognesi, un'altra fotografa.
2: Sì, buongiorno. C'è una foto che è quella che è stata utilizzata a Capodanno dal Presidente della Repubblica per fare gli auguri agli italiani, quella che noi chiamiamo la ragazza della Repubblica e che è un ritratto di una giovane donna con la testa che esce dalla pagina del Corriere della Sera e che è stata nel 1946 la copertina di Tempo, settimanale all'epoca famosissimo, che dava appunto l'annuncio che la Repubblica aveva vinto e che l'Italia non sarebbe più stata una monarchia.
1: Fra l'altro, questa ragazza, che poi è diventata la moglie di un giornalista, del giorno però, non del tempo, no? Lei era proprio, voleva essere l'immagine della ragazza della Repubblica, giusto? Cioè quella che avrebbe votato al referendum contro la monarchia.
2: Sì, non è che lei volesse in particolare esserlo. Loro stavano cercando in realtà una ragazza che potesse rappresentare l'italiana, la ragazza italiana repubblicana, giovane, bella, normale, normale nel significato più bello e positivo dell'aggettivo.
1: Fresca, insomma.
2: Sì,
1: fresca e pulita.
2: Esattamente, però anche simpatica, intelligente, con tutte le caratteristiche positive che nel ritratto una giovane donna avrebbe dovuto avere per incarnare l'immagine della giovane repubblicana.
1: Senti, noi abbiamo voluto sentire te prima di tutto perché ti stimiamo, ma poi anche perché tu sei stata...
2: ...caratteristiche positive che nel ritratto una giovane donna avrebbe dovuto avere per incarnare l'immagine della giovane repubblicana.
1: Senti, noi abbiamo voluto sentire te prima di tutto perché ti stimiamo, ma poi anche perché tu sei stata assistente di Patellani, giusto?
2: Sì, sono

0: Un po' inventato il fotogiornalismo lui, è vero o è troppo?
1: È molto, diciamo che l'hanno inventato in parecchie persone insieme, ma lui è stato certamente uno di quelli che l'ha teorizzato con grande intenzionalità. Lui aveva già scritto nel 1943 un testo che si intitolava Giornalista Nuova Formula. Nel 1943 lui aveva 33 anni
0: Quindi
1: e lui,
0: giovane, certo.
1: quindi giovane, e lui già allora, c'era ancora la guerra, teorizzava l'importanza della fotografia nell'informazione, ma teorizzava soprattutto i contenuti informativi piuttosto che la bellezza estetica dell'immagine. Era veramente controcorrente in qualche modo, perché proprio in quegli anni lui diceva che il fotogiornalista nuova formula dovrebbe fare riferimento al cinema, dovrebbe cercare di capire all'importanza del cinema nell'informazione. E quindi lui è stato considerato, lo è ancora, considerato l'inventore dei fototesti, ossia a tempo, in quegli anni, pubblicava dei grandi servizi fotografici senza un testo, ma solo con delle lunghe didascalie. E quindi questa è stata veramente un po' una
0: Cioè, era la
1: rivoluzione.
0: fotografia che parlava, che raccontava la storia, giusto?
1: Esattamente. Erano anche anni dove il tasso di analfabetismo e analfabetismo di ritorno erano molto alti e di conseguenza la fotografia era affidata un po' questo compito importante di essere lo strumento dell'informazione.
0: Senti Giovanna, tornando a questa Anna Iberti, a questa ragazza che sorride, che guarda il futuro, così, pare che Federico Patellani abbia scattato parecchio prima di scegliere quella foto
1: No,
0: lì.
1: no,
0: Non è
1: ha fatto
0: vero?
1: in tutto, no, non è vero, ha fatto in tutto 41 scatti, sai cosa vuol
0: Beh,
1: dire?
0: mica poco,
1: Niente,
0: no? Ah,
1: ma no,
0: niente.
1: con la macchina di piccolo formato
0: La
1: sono un rullo e
0: Leica?
1: mezzo, con la Leica sono un rullo e mezzo, cioè niente.
0: Niente! Ah, io pensavo fossero
1: No, è
0: abbastanza.
1: veramente pochissimo, è
0: Ecco.
1: veramente pochissimo. Oltretutto gli scatti dove lei è in questa situazione. Oltretutto la cosa, nella mostra voi vedrete anche i provini a contatto con tutte le foto che lui ha fatto di questa ripresa fotografica. E si vede benissimo che non sapevano che cosa fare. Ci sono dei ritratti di lei con in mano il giornale, di lei con il giornale stretto al petto, di lei senza giornale che solleva un braccio. E poi due o tre scatti dedicati a questa idea che è venuta a qualcuno di rompere il Corriere della Sera e di far infilare alla ragazza la testa in modo che sopra di lei si leggesse che la Repubblica aveva vinto. Quindi è veramente una storia molto bella e molto interessante, molto datata se vogliamo.
0: Sì, però davvero interessante. E in questa mostra, Giovanna, so che tu hai coinvolto anche Studio Azzurro, vero?
1: Sì, la mostra che è curata da Matteo Balduzzi e da Maddalena Cerletti del Museo del MUNAF di Cinisello, abbiamo proposto a Studio Azzurro di ricostruire un po' tutta la storia della ragazza, ma di raccontarci anche quello che stava succedendo a Milano in quegli anni. E quindi loro hanno fatto un lavoro molto bello, molto interessante, recuperando e mettendo a confronto in parte i filmati del Luce con le fotografie di Patellani, quindi l'informazione ufficiale nazionale e il lavoro che faceva un fotogiornalista milanese.
0: E come al solito ci hanno messo il loro talento e la loro creatività, immagino,
1: Sono formidabili, sì,
0: come hanno
1: davvero.
0: fatto anche per la mostra di Radio Popolare.
1: Esatto, esattamente.
2: E questo era il servizio sulla mostra proprio dedicata al 2 giugno al voto femminile in Italia, una mostra fotografica, come avete sentito dalla conversazione di Tiziana Ricci con Giovanna Calvenzi, dal titolo Donna Repubblica, i giorni del referendum. Le foto sono di Federico Patellani, un'installazione di Studio Azzurro, il tutto al Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo. E come vi avevamo accennato, vi facciamo ascoltare un estratto da una conferenza stampa ristretta che è avvenuto alla Festa del Cinema di Roma nel 2023 in occasione della presentazione del film di Paola Cortellesi. C'è ancora domani un

0: Film che poi ha riscosso grandissimo successo di pubblico, di critica, ha ricevuto tanti riconoscimenti e premi, è andato anche all'estero e che adesso lo sappiamo, insomma, perché se n'è molto parlato, si conclude proprio con la protagonista del film, che è una donna che ne ha passate veramente tante, soprattutto a livello familiare, che trova il coraggio per andare a votare per la prima volta, un gesto importante anche per la sua personale identità. In quella prima conversazione, proprio per non svelare il finale che allora gli spettatori non avevano ancora scoperto, Paola Cortellesi, in un modo che adesso riascoltare è anche divertente, spiega il senso del film senza entrare nel dettaglio. Sentiamo allora, Barbara Sorrentini ci ha lasciato questo estratto da quella conversazione.
1: C'è ancora domani? Allora, semplicemente lo abbiamo appoggiato come titolo perché è una battuta del film in cui Delia dice c'è ancora domani, e questo domani molto semplicemente, meno poeticamente, è un lunedì, però chiaramente è un titolo che ci piaceva mettere perché sì, rimanda a una speranza anche al futuro, e mi piaceva che lo vedesse, mi piace, sono felice se lo vedranno le nuove generazioni. Mentre scrivevamo, stavamo componendo un po' nelle varie fasi di questa storia, ci siamo parlati, ci siamo stimolati a vicenda, facendo delle letture, sbobinandoci, mi ricordo gli atti processuali delle donne vittime di femminicidio, così come leggendo libri consigliati dalla nostra consulente storica, o guardando film, o guardando lo stile, no, dei documentari. E su quel periodo Giulia mi ha regalato un libro che si chiama Nina e i diritti delle donne, che è un libro per bambine che parla di diritti delle donne, che parla chiaramente alle bambine, quindi con un linguaggio adeguato, e leggendo questo libro ho avuto un'illuminazione, questo che non nomineremo finale, diciamo, di questo film. Potevamo parlare di divorzio, potevamo parlare di tante altre cose che all'epoca non c'erano, però questo stimolo trovato insieme, insomma, attraverso tante ricerche che abbiamo fatto, veramente partendo da uno schiaffo in faccia e una reazione inesistente, è arrivato da una reazione di mia figlia. Lo leggevo a lei, lo leggevamo insieme, perché già leggeva anche 2 anni fa. Lei era incredula e io ho raccontato a loro questa cosa, no? Lei era incredula e da una parte mi sono sentita sollevata perché ho pensato che bello, lei non si deve occupare di questo perché lei non crede che prima fossimo così tanto discriminate, che bello che lei non crede, e subito dopo ho sentito una forte inquietudine per questo, perché lei non sa da dove veniamo, e se nasci donna devi sapere da dove vieni, perché se nasci donna, volente o nolente, diciamo, consapevolmente o no, sei parte di un movimento, anche se non prenderai parte a nessun movimento, però stai da una parte che ha subito sempre in un modo o nell'altro, quindi tu sei, appartieni a quel genere là, non puoi ignorarlo. E allora nel De Jode diceva i nostri diritti, lei ne ha conquistati tanti per noi, per questa generazione, diceva non sono eterni, bisogna combattere per mantenerli. Ora adesso gli accadimenti degli ultimi anni e anche degli ultimi mesi ci raccontano quanto in poco tempo si possa tornare indietro di 50 anni, di 100 anni rispetto ai diritti femminili. Questo può accadere anche a noi ed è bene che le ragazze sappiano da dove veniamo. Questo, volendo parlare di diritti e essendoci messi in testa di parlare di diritti, da un librino che era una cosa semplice per una bambina è nato anche la voglia di raccontare come una lettera che arriva da qualcuno, in questo caso lo Stato, che è tanto più importante dei tuoi aguzzini domestici, no? Ti possa dare il coraggio per sentire che conti, per far sentire a una donna alla quale è stato raccontato di non contare mai niente, di non essere nulla, può dare il coraggio di dire io rivoluziono la mia vita perché qualcuno di così importante mi ha visto, mi ha mandato una lettera con sopra il mio nome, non quello di mio marito, il mio nome. Questa piccola cosa ci ha fatto sviluppare questa storia in questo senso, di appunto potevamo parlare di mille momenti, insomma, di questa donna e anche di quello che abbiamo lasciato credere, che se ne andasse via salvata da un bravo uomo.

0: Bentornate, bentornati, Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi, primo di giugno, fino alle notizie delle 12:30. Parliamo ora di un titolo, un lavoro che andrà in scena prossimamente alla Biennale College Teatro 2026 a Venezia. È firmato da Alberto Colombo Sormani, si intitola Imago Vocis ed è un lavoro in cui si coniugano, si intrecciano diverse vocazioni e anche diverse suggestioni. Ne parliamo proprio con Alberto Colombo Sormani, che è collegato con noi proprio quest'oggi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie di essere con noi. Biennale College naturalmente è la serie di progetti che Biennale Teatro mette in campo da tempo, da parecchie edizioni, e che favorisce dà la possibilità a giovani artisti di presentare il proprio lavoro, di realizzarlo proprio nell'ambito della Biennale. I testi dello spettacolo sono dello stesso Alberto Colombo Sormani e di Greta Milani. Greta Milani è in scena con Greta Tommesani. Poi c'è un sound design, un visual design che sono molto importanti naturalmente una serie di altri professionisti che realizzeranno questo spettacolo. Una delle cose da cui parto, è quasi inevitabile nella conversazione con Alberto Colombo Sormani, è chiedergli molto direttamente cosa c'entra con questo lavoro la sua vocazione per l'astrofisica.
1: Beh, intanto fisica e teatro sembrano discipline apparentemente diverse, condividono la stessa spinta verso il mistero per il cosmo, sia questo il cosmo che abbiamo dentro di noi o il cosmo fuori di noi, ed entrambe sono discipline che mettono in crisi il nostro modo di pensare il mondo. Ma infatti molta gente si stupisce di quanti fisici siano in realtà appassionati di teatro e anche quanti teatranti siano appassionati di fisica. In particolare poi questo lavoro, Imago Vocis, Space in Between, si ispira molto alla meccanica quantistica, in particolare a una sua interpretazione, che è quella relazionale, secondo cui il mondo che ci circonda, che ci sembra costituito da oggetti ben definiti, separati tra di loro, in realtà è costituito da relazioni, da una rete di relazioni attraverso cui gli oggetti e noi stessi possiamo manifestarci.
0: È un discorso che apre, no? Spalanca delle finestre della fantasia, della suggestione, dell'immaginazione. Ma vengo al titolo, visto che appunto un accenno ce l'ha già dato Alberto Colombo Sormani, Imago Vocis, Space Time in Between. Definiamo questo titolo, che è in parte in latino e in parte in inglese.
1: Beh, il tentativo del titolo è proprio quello di dare immagine a una voce, quindi di rappresentare qualcosa di invisibile. La voce e la parola sono due tematiche importanti nel lavoro. La voce è la traccia della nostra esistenza e nelle nostre parole è diventata la nostra immagine del mondo, che è così diversa, quella della meccanica quantistica, da quella che appare ai nostri occhi. La meccanica quantistica mette proprio il punto non tanto nelle cose in sé, ma nello spazio che c'è tra le cose. Sembra tutto molto fumoso nella meccanica quantistica, e quindi sorge la domanda del ma in scena che cosa possiamo vedere noi, che cosa possiamo sperimentare noi poi nel lavoro. In scena si vedranno due figure femminili in un rapporto che all'inizio del lavoro sembra terapeutico, una sta insegnando all'altra a parlare, proprio perché la parola è un tema importante all'interno del progetto. Ma nel proseguirsi dell'opera, questo rapporto tra le due figure viene costantemente riconfigurato, decostruito, fino a far perdere a questi due personaggi i loro connotati identitari ed umani. Questi due personaggi sono inseriti in uno spazio sospeso in cui la loro immagine viene ripresa live da una telecamera, poi proiettata e manipolata in presa diretta da una visual designer, Giulia Nespoli. Stessa cosa succede al sound, che è curato da Daniele Carcassi, così da rendere percepibile, una realtà non immediatamente visibile. Un testo proiettato poi parla direttamente allo spettatore, invitandolo a guardare la scena con occhi diversi, che sono appunto gli occhi della meccanica quantistica, senza fini di divulgazione, ma con l'idea di poter percepire in maniera diversa la realtà che ci circonda.
0: Beh, è un discorso che ci è stato espresso da Alberto Colombo Sormani con grande chiarezza, direi quasi scientifica. Che lavoro è stato fatto con chi è in scena?
1: Il lavoro è assolutamente partito dal corpo delle due attrici in scena e anche dalla voce. Il punto di partenza però fondamentale di questo lavoro è proprio la sua interdisciplinarietà, o meglio transdisciplinarietà, nel tentativo di rompere i confini e le barriere tra le discipline. Il lavoro parte da tematiche scientifiche che vengono trattate però nello spazio teatrale, in cui viene anche inserito l'installazione visiva e audio. Quindi la vera sfida del lavoro non era soltanto il lavoro con le attrici, il lavoro con la visual e la sound designer, ma il lavoro collettivo di questo gruppo, di come tutte queste discipline potessero intrecciarsi tra di loro in un racconto comune. Il mio lavoro spesso è stato anche passivo nei loro confronti, nel tentare soltanto di dirigere una sorta di orchestra che a un certo punto ha preso vita e si è mossa da sola.
0: Bene, allora noi ovviamente ricorderemo questo appuntamento doppio, perché ci sono due repliche di Imago Vocis di Alberto Colombo Sormani, che ce ne ha appena parlato. Saranno il 10 e l'11 giugno alle Tese dei Soppalchi all'Arsenale per Biennale College Teatro. Dunque, grazie, buon debutto e buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: A risentirci.

0: E dopo aver ascoltato quella prima conversazione con la stampa di Paola Cortellesi a proposito del film C'è ancora domani, quando fu presentato alla Festa di Roma nel 2023, ritroviamo un'altra intervista di Barbara Sorrentini e anche questa volta parliamo dell'anniversario del 2 giugno. Facciamo rumore di Daniele Lince per Officine IED con la direzione artistica di Silvio Soldini. Ascolteremo un'intervista a Ida Marinelli che è nel cast insieme ad Andrea Bosca, Alessandra Curia, Lorenzo Motta e Caterina Pagliuzzi del film realizzato nell'ambito del laboratorio di formazione Film Lab e che è stato ideato per celebrare un anniversario fondamentale della storia italiana, appunto gli 80 anni del voto alle donne in Italia, avvenuto per la prima volta il 2 giugno del 46. Il film sarà visibile proprio domani su www.officine-cine.com e su ied.it. Ecco l'intervista di Barbara Sorrentini a Ida Marinelli, che approfittiamo per salutare, insomma la sentiamo tante volte anche, soprattutto per le sue attività con il Teatro dell'Elfo.
1: Protagonista di un cortometraggio, tra i protagonisti e le protagoniste di un cortometraggio, tu sei un'insegnante, una donna che comunque ha trasmesso dei valori alle sue allieve. Chi sei?
2: Sono stata importantissima per queste ragazze, si ricordano ancora di tutto quello che dicevo, addirittura si ricordano una frase che le aiuta poi a vivere la vita grama del periodo tremendo che sta succedendo nella storia del corto, no? Perché naturalmente sta per arrivare un referendum per togliere il voto alle donne, però appunto la nostra insegnante non ne può più, ovviamente ha fatto troppe battaglie e tutto e ha tirato il remo in barca, al punto tale che il figlio ha quasi paura che sia il sintomo di una malattia, no? Il fatto di non voler avere più a che fare, eccetera, eccetera. In realtà è semplicemente perché, insomma, ha detto non ne posso più. Questa giovanissima ragazza che cerca di coinvolgerla per una cosa che lei vuol fare, proprio per seguire quello che da ragazzina ha sentito raccontare da questa insegnante, vuole coinvolgerla in qualcosa da fare per essere contro quello che sta succedendo in quel momento nel mondo. Però incontra l'insegnante per caso e l'insegnante addirittura quasi dà segno di non conoscere questa ragazza. In realtà la conosce benissimo, ma non ne vuol sapere. Il figlio ne è molto impressionato e secondo lui è un segno di malattia e quindi la guarda con sospetto perché pensa che sia così. E per cercare di scuoterla chiede alla ragazza di andare a casa, di insistere. La ragazza va a casa, non succede niente. La madre addirittura chiaramente dice che si ricorda di lei, che non c'è problema, che non sta male, eccetera, ma che non ne può più. Però gli succede qualcosa di una reazione, diciamo, cade una tazza per terra, così, questa cosa qua la scuote e lei riabbriccia la tazza e torna.
1: Però non diciamo come va a finire perché tanto si può vedere, certo, sul sito, esatto, di IED proprio per il 2 giugno. Il tema è il voto alle donne, certo. Parte da un assunto forse un po' esagerato, quello, no, di un referendum, però di questi tempi non dico che ci siamo andati vicino, ma ne abbiamo viste.
2: Proprio ieri ho partecipato a un convegno dove sono stata chiamata con un altro autore a fare una lettura per i Parks, per i diritti, questa associazione che si occupa dei diritti delle persone che non sono le persone ufficialmente tradizionali, eccetera, nel campo del lavoro. E dovevamo anche leggere questa scenetta che faceva capire qual era il problema delle persone che sono chiamate diverse dagli altri all'interno del lavoro. E poi ieri sera ho visto lo spettacolo della Cinzia Spanò, che ovviamente, e c'era anche un dibattito, quindi diciamo si sta facendo un sacco di roba, cioè e vedo che le persone e le associazioni c'è anche tanta bella risposta, però c'è anche tanta paura di tornare molto indietro.
1: E da un punto di vista, guarda, per usare un'etichetta Me Too, naturalmente, no? Anche nel teatro, giustamente, c'è Amleta, Cinzia Spanò è una che si occupa di questo. Tu nella tua lunga esperienza hai visto cose?
2: Sì, come tutti, però mi sembravano talmente normali che anche quando poi commentavo e dicevo sì, vabbè, ma che problema c'è? Cioè, voglio dire, sono sopravvissuta e so benissimo che adesso va bene così, però effettivamente, oltre il fatto che comunque adesso sì, cioè, non è cambiato tantissimo alla fine, se gratti un po', no? Perché se tu guardi anche nel nostro caso, chi sono i direttori del Teatro dell'Elfo? Chi è che fa le prime parti? Cioè, io ho fatto delle cose anche belle, importanti, eccetera, in un momento in cui il lavoro era veramente d'insieme. Adesso l'Elfo è ufficialmente ancora così, però non le vuoi perché è diventando grosso, cioè insomma ci sono proprio delle cose pratiche che devi, però chi è che alla fine è rimasto lì e tu riconosci come, io secondo me, detto tra noi, l'Elfo si chiamerà Teatro dell'Elio.
3: Com'è lavorare con dei ragazzi e delle ragazze giovani appunto che stanno ancora studiando e prestare il tuo talento alla loro macchina da presa?
2: Guarda, qua è bellissimo, perché ovviamente c'è tutto quello che serve e quindi lì è anche una questione di economia ed evidentemente in questo posto c'è un sistema per cui fai le cose con tutto quello che serve, e allora ci sono appunto i giovani, ma ci sono anche gli altri che danno una mano, e poi comunque la tecnica è tutta quella che serve, i tempi sono quelli che serve ed è molto piacevole. E poi vabbè, io conosco queste tre magiche ragazze che sono Cristina, Silvia e Giulia, che ho incrociato per caso, credo, non so, ma sono veramente magiche dal mio punto di vista, soprattutto perché io arrivo da 50 anni di lavoro. Alla fine noi ci siamo autosfruttati pur di far sì che Milano abbia questo teatro. Infatti quando tu entri come teatro, quando io entro al Teatro dell'Elfo come spettatore, mi sento molto orgogliosa e molto contenta. Quando poi divento dall'altra parte e devo fare il consiglio di amministrazione, dove ci si sparerebbe, perché anche l'altro giorno eravamo lì a tira qua, tira di là, insomma ci sono queste cose.
3: Grazie Ida Marinelli.
0: E allora abbiamo parlato con Ida Marinelli, ci ha parlato Barbara Sorrentini, per introdurvi Facciamo un rumore, il cortometraggio di Daniele Lince per Officina IED con la direzione artistica di Silvio Soldini. Ida Marinelli è nel cast con Andrea Bosca, Alessandra Curia, Lorenzo Motta e Caterina Pagliuzzi. Il corto è stato realizzato nell'ambito del laboratorio di formazione Film Lab ed è stato ideato per celebrare l'anniversario degli 80 anni del voto alle donne in Italia. Sarà visibile il 2 giugno su www.offi-cine.com e su ied.it.

E siamo arrivati così alla fine di questa puntata, il tempo di ricordarvi che stasera vi aspettiamo in auditorium per una puntata speciale del Suggeritore Night Live a partire dalle 20 con aperitivo, DJ set e poi serata di spettacolo in collaborazione con il festival Fringe Me, tanti artisti sul palco e musica dal vivo. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare andando sulla pagina del Suggeritore Night Live, vi aspettiamo e oltre a questo vi ricordiamo che domani 2 di giugno il palinsesto di Radio Popolare sarà in buona parte dedicato con tanti speciali, tanti approfondimenti proprio all'80esimo del referendum sulla Repubblica che ne ha decretato la nascita e l'80esimo del voto femminile in Italia. E adesso Giallo Crovi.

0: Cari ascoltatori di Radio Popolare, ci vuole coraggio per sparare al protagonista della propria serie noir di successo nelle prime pagine dell'ultimo romanzo. Ci vuole coraggio per raccontare l'evoluzione del crimine a Milano. Ci vuole coraggio per mettere in una storia le evoluzioni e le contraddizioni di una città. Ci vuole coraggio ad ammazzare due influencer popolari in un noir che vuole essere amato dai lettori. E ci vuole coraggio per raccontare i nuovi palazzi che invadono una metropoli, quel verde rigoglioso che nasconde la speculazione edilizia. C'è quindi voluto coraggio per scrivere l'incertezza del domani che Gian Andrea Cerone ha pubblicato da Gualda. Cerone da anni gioca la sua partita non come un calciatore, ma come un rugbista, visto che lo ha fatto già nel passato, a contatto con la terra, con la città, con le storie. Scrivendo l'incertezza del domani ha persino anticipato alcuni casi di cronaca. Viene da pensare che Cerone abbia antenne speciali che gli permettono di raccontare i cambiamenti dei volti del male nella contemporaneità. Sono bastati 5 soli noir per imporlo come scrittore: le notti senza sonno, il trattamento del silenzio, le conseguenze del male, la curva dell'omio e il recente l'incertezza del domani. Tutto funziona nelle sue storie come un meccanismo orologeria. Quando ho iniziato a scrivere, mi ha confessato lui, desideravo impostare una serie di romanzi che si potesse leggere singolarmente, ma in qualche modo fossero legati nel loro sviluppo complessivo. Per farlo mi servivano 3 cose: uno scenario geografico ben preciso, ovvero la Milano attuale, un alveo narrativo ampio che ricordasse in modo innovativo il romanzo d'appendice per dare profondità e spessore umano ai miei personaggi, e infine il racconto del male in tutte le sue principali forme, da quello della psicopatia generata dalle sofferenze subite durante l'infanzia a quello industriale della criminalità organizzata, fino al più meschino di tutti, quello che matura nel seno delle famiglie e che si nutre di rancore, invidia e avidità. Tra le pagine del recente L'incertezza del domani, Cerone dimostra ancora una volta di conoscere le tecniche di investigazione, ma anche quelle giornalistiche. Racconta indagini e svela notizie, analizza i cambiamenti strutturali e le crisi della camaleontica Milano. L'unità di analisi del crimine violento, di cui parlo, racconta sempre lui, esiste veramente. È un'unità che dipende dalla scientifica e la sua direzione centrale è a Roma. Ma siccome la caccia ai criminali più violenti necessita di un complesso lavoro di squadra che unisce i più moderni metodi scientifici alle pratiche più tradizionali, presso le questure più importanti, come quella di Milano, ci sono delle unità investigative dedicate che si muovono sul campo e conducono le indagini sotto il cappello dell'unità di analisi del crimine. Sono donne e uomini dalle vite normali che per ragioni professionali spesso sono costrette a superare i confini dell'inferno. Quello stesso inferno che ha già spalancato le porte a Milano mostrando i suoi demoni, come scoprirete leggendo L'incertezza del domani di Gian Andrea Cerone, edito da Gualda.
1: E grazie al nostro Luca Crovi. Giallo Crovi ritorna lunedì prossimo. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del 1° di giugno di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi aspettiamo stasera in auditorium. Scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Adesso ci sono le notizie delle 12:30.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, la premessa è che contro ogni previsione di chiunque siamo in diretta, sono le 13:16. E poi cominciamo, via. Allora, ieri ho fatto una di quelle robe che mi son detto, è andato tutto bene. Un po' mi è accaduta, un po' l'ho fatta io perché ho fatto delle scelte magari non del tutto congrue. Poi però alla fine mi son detto, è andato tutto bene, ma avrò rischiato? Avrò rischiato di fare una stupidaggine grossa? Avrò messo in pericolo me stesso e i miei cari? Allora, era 2000 metri e dovevo scendere e gli ho detto, a un certo punto c'è stata una pioggia, pioggerella, ma sai quelle piogge un po' con il sole, un po' con la pioggia leggera? Poi è andata via e ho detto ciao a quello basso che vive a casa mia, gli ho detto ciao, andiamo che è spiovuto, andiamo un po' in fretta. Premetto, zone che conosco molto molto molto molto molto bene. Scendo dal bosco, piove, piovigina. Ah, guarda, bello, sembra quasi, che ne so, il sud-est asiatico quando piove. E poi però è arrivata la grandine. È arrivata una grandine grossa, che faceva male, cioè faceva male. A casa ho tolto la maglietta, avevo i segni sulla schiena. Ah, numero uno, sarei dovuto star su ad aspettare tutto. Però scendi come, in seggiovia? Ma se poi la seggiovia è bloccata, poi fa buio, poi non sarebbe più scelto. Boh. Numero 2, si attraversa il bosco con la pioggia? No. Con la grandine? No. Ma se sei già lì, cosa fai? Non lo so, io volevo ringraziare la ditta che realizza i zainetti della Minecraft, perché ho scoperto che coprono abbastanza la testa dalla grandine. Chicchi grossi, eh? A un certo punto, lo so, questa cosa non dovevo farla. L'ho fatto sedere vicino su un tronco, su un ceppo, perché era veramente forte la grandine. L'ho fatto sedere, mi sono messo sopra la ponte un po' a coprirlo, e sopra di me lo zainetto della Minecraft di qui sopra, sulla testa. Però sulla schiena sono rimasti insieme. Vabbè, così è andato. Per cui poi arrivi a casa, saltata la luce, ulteriori complicazioni, butti tutti i vestiti completamente fradici, doccia calda, una roba, quando riesci, una roba e un'altra, e vabbè. Però per tutta la giornata sono messo lì a dirmi, ma io non avrò fatto una cagata, non avrò rischiato. Perché è vero, che tutta la vita che frequento quei posti, 1000 metri, niente di che, nelle aerobiche, però non ho mai imparato niente, tipo le lezioni, si sta, ma vabbè, è andata. Sunny,

Allora, vi ho messo un brano della bellezza stordente proprio per evitare di farmi cazziare. Morbidi, con i cazziatoni. Ho fatto di peggio di te in montagna, per cui tranquillizzati. Di certo io non avevo un anetto con me. E comunque complimenti, perché portare i bambini in montagna è delle cose più importanti e belle possono essere. Va bene. In diretta, stupore vero, sì. Troppo chiederci DJ set stasera in radio, sì, troppo. Sempre bellissimo il post rischio con i pargoli, ma... Però sì, poi si riflette sui rischi corsi, che sono, che sono endemici negli adulti irrisolti. Bravo Tommy, bene. Non dovevi partire dalla cima. No, ma quando sono partito era chiaro, Cioè, non è che sono partito che grandinava, mica sono scemo. Era venuto giù, sai quelle due gocce con il sole, che è una finta? Poi si è riaperto tutto. Onestamente, no, sennò sei rimasto lì. Non si fa, va bene, cazziato. Tranquillo Facco, l'abbiamo fatto tutti 20 anni fa col figlio adolescente sulla traversata bassa della Grigna. Temporale tremendo, magnalti anche nelle mutande. Allora, è molto più facile della Grigna la montagna dove ero io, ragazzi. Ma no, ma non così male. Cioè, male la grandine, quello sì, è fatto male. Alla cazziata di prima era di Daniela dalla Val d'Intelvi. Le statistiche dicono che è molto più probabile beccarsi un fulmine che fare il superenalotto. Ok, il primo non l'ho fatto, proverò con il secondo. Ripeto però, nel momento, cioè, non c'erano i fulmini, i tuoni, è venuto giù così. Vabbè, mi sto scusando troppo, vero?

Bentrovati, buona ora di pranzo, immagino, magari state grigliando, ascoltatori e ascoltatrici, su un fiume, tanto andate tutti sul Trebbia, o sul Trebbia o sul Ticino andate. Detto questo, ciao, questa è musica leggerissima, in questa prima puntata di giugno 2026, ben 44 minuti di musica. Per chi vuole godersi al meglio o la giornata di lavoro o il ponte. Oggi durata classica, dall'1 e un quarto circa fino alle 2. Come detto, sorprendentemente in diretta, per cui scrivete 331-6214013, come ha fatto Walter, Tommy, Silvia, Daniela Dintelvi e tutta quella gente lì. Oppure la mail diretta at popolarenetwork.it. E ancora sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Grandinate di aneddoti oggi. Se volete fare grandinate di aneddoti, la grandine più grossa che avete mai visto in vita vostra, più dolorosa dal punto di vista fisico o del carrozziere anche. Abbiamo iniziato con una roba vecchia, continuiamo con una roba nuova, seguirà spiegone.

Allora, è una roba nuova, ma la... bella, ma non sembra nuovissima come suoni. Il che non è che per forza è una roba negativa. Allora, come ha detto Spigoni, lui era DJ Vadim, o Vadim Aleksandrovich Pere, è un anglo-russo di qua, sta di qua però, da oltre cortina. Il suo lavoro probabilmente più famoso, fatto da solo, USSR, Life from the Other Side, magari non è conosciutissimo, ma tipo ha lavorato con Stevie Wonder, i Roots, Prince, Public Enemy, i Kraftwerk, Sly and the Sly Stone, Fat Freddy's Drop, Super Fury Anima e Paul Weller. Basta. Ha remixato tutto il mondo. Vabbè, è uno di quelli che si è trasferito in Inghilterra. Poi sì, io faccio un po' il russo, ma mica tanto. Anzi, il sovietico faceva ancora. Perché lui è del 70, per cui ancora si ricorda l'Unione Sovietica. Bello, questo sono contento di averlo letto, averlo messo in onda. E invece vado a leggervi... Allora, tipo Lanto, che mi scrive... Facco le previsioni. E vabbè. Ah, vuoi sapere quanto sono mancato sto weekend? Allora, ho portato su un solo paio di scarpe per lui, tre per me. Finta di niente. Poi, nessun keyway. Valigia a caso proprio. Non ho guardato le previsioni. Ci siamo divertiti tanto. Sai che ci siamo divertiti tanto? E tu dici, ma se ti sta ascoltando la radio? No, non mi sta ascoltando la radio, perché è qua fuori dallo studio a farsi i fatti suoi. Perché ho pensato che pagare la babysitter per musica mi sembrava too much. E allora ho detto, ciao, vieni, va, che stai fuori. È lì con Disma. Ah, perché dovete sapere che Disma Pestalozza, non so se sopporta meno il cane dei colleghi che lo porta in studio o i figli dei colleghi che vengono in redazione. Però qua a Radio Pop si possono portare figli e cani? Tra l'altro in maniera uguale? È vero. È vero. E Disma non sopporta né uno né gli altri. Allora, in Toscana si diceva bambini embriachi, Dio l'aiuta. Vabbè, addirittura. La più grossa e in maggiore quantità grandinata l'ho vista da Addis Abeba. Un tappeto bianco neanche nevicasse. Sì, anche ieri. Siccome avevamo il tetto in lamiera per il rumore, non potevamo lavorare. Con i colleghi ci siamo fatti un whisky usando la grandine per il ghiaccio. Io l'ho fatto con l'iceberg, quello lì. Il ghiacciaio. Vale anche trombarsi in mezzo a una tromba di mare? No! No, no, no! Mi piace quando decidete di... Come io vi do un argomento e voi decidete di prendere e dire altro. No, non stiamo dicendo quello. Quindicenne in giro in bici e tenda con gli amici, belli quei tempi lì. Inizia a piovere appena fuori dal bosco. Inizia a piovere, le virgole. Appena fuori dal bosco inizia una discesa super grandine. Punto. Via veloce verso un fienile. Ma andando veloce facevano male, per fortuna avevo gli occhiali. Bella questa. Ma a Radio Popolare si possono portare i cani e i figli. Ma anche i figli dei cani si possono portare, sì. Non solo, ma anche i cani dei figli. Ciao, siamo molto leggeri, un po' gothic e un po' pop. Pop. Ah no, mi proponete un brano molto leggero, Christian Death, cioè la morte del cristiano, e anche che va bene anche per la pennichella, i Christian Death. Vabbè, li ascolterò. App per controllare il meteo con il radar. E avete ragione anche voi, ragazzi, però sono troppo risolte quelle robe lì per me. Sveglia!

No, per carità, eh? I Kneecap, l'onda lunga dei Fontes DC, e tutti i nuovi artisti, anche italiani, tutte le robe anche politiche, disarta, antifascista, elettronica. I miei due gruppi preferiti dell'anno sono questi che avete sentito insieme, gli Skinner Brothers e alla voce la collaborazione del rapper gallese Ren. Pensa che bel ricordo è regalato al pargolo, grandinata nel bosco. Allora, sì, non solo, ma ha sentito la canzone, è entrato e l'ha cantata. Si è sentito che l'ha cantata un po' in onda? Questa appena passata? Oh, madonna. Ciao Davide, quest'estate ti aspetto qui. Cioè, scusami, siamo agli inviti per le vacanze. Cosimo, grazie. Va bene. Non verrei magari in Puglia ad agosto, secondo me non è proprio il momento giusto. Però grazie Cosimo, ci pensiamo volentieri. In montagna succede comunque. Io ricordo giornata fantastica in Alta Valpelline, sarà Valpellice, Valpelline, boh. Grandine, in 10 minuti, eravamo più 2000 metri, con due bambini e un cane. Riparo in mini baita abbandonata con pavimento di cacche secche di animali di NDD. DNDD è di natura da determinarsi. Così i figli crescono forti, ma pensa. Io in Val di Mello, in tenda con due bambini, la mattina il fiume a 10 cm, ho scoperto che c'era allerta rossa. Mio Dio. Facchini, perché secondo te De Gregori ce l'ha con Bruce Springsteen? Non lo so. Ma ce ne frega? Più che altro sarebbe bello sapere cosa pensa Bruce di De Gregori. Va bene, va, mini appuntamento con Florilegio, ossia la rubrica parole forbite usate a cazzo e l'eccessivo numero di iniziative di Radio Popolare in questo periodo. Vi ricordiamo, in ordine cronologico, giovedì questo, tra tre giorni, 4 giugno, il DJ set all'aperitivo, sperando che stavolta non piova, di Pier Giorgio Pardo in attesa del live. In auditorio del Metro Stratos, tutto gratis tranne l'aperitivo. Chiesa. Di questo, tra tre giorni, 4 giugno, il DJ set all'aperitivo, sperando che stavolta non piova, di Pier Giorgio Pardo in attesa del live in auditorio del Metro Stratos, tutto gratis tranne l'aperitivo. Chiesa. Beh, si mangia, si beve, pagate.

bene Disma Pestalozza, che aveva scelto lui la zona per me, che mi casca fagiolo. Però sono 5 giorni che Agostoni mi deve dare il contatto della capocoro, perché ognuno di noi, insieme ai cori degli ascoltatori che si aggiungono, ci saranno dei cori un po' più veri, un po' più professionali. E Agostoni fa: chiamala, che non fare il solito, non mi ha ancora dato il numero, per cui prima o poi vi chiamerò. Sempre per quanto riguarda fine giugno, l'ultimo mercoledì di giugno, torneremo in diretta dalle zona non centrale, più o meno periferica di Milano, per farla con noi, le trasmissioni dal vivo. E voi che ci venite a trovare? Basta, il gazzettino padano degli appuntamenti della radio anche per oggi è andato.

Questo è per quelli della Val di Mello che si sono accampati al fiume 10 centimetri, quelli che vanno al Trebbia, o meglio, non dovevano andare al Trebbia, ma hanno segnalato una petizione, figurati se non, come dire, non ve la tiro fuori, l'ho persa. Comunque dite, c'è una petizione per evitare le colate di cemento al Trebbia. Grigliate sui tetti delle vostre case e non al Trebbia. Mi sembra un po' facile la prima parte, mi sembra un po' meno, insomma, più comprensibile la seconda, di non urbanizzare i fiumi. O tra l'altro quel che ne resta, visto il cambiamento climatico. Però è che puoi dire grigliate in giardino, sul terrazzo, sul tetto, mica tutti ce l'hanno. Per me non va bene. Allora, andiamo un po' con De Gregori, va. Abbiamo mandato la maglietta di Bruce, una foto di Bruce Springsteen con una maglietta con scritto Who the fuck is De Gregori? Io ascoltavo De Gregori, mi sembrava figo, poi ho scoperto che c'era The Ghost of Tom Jones ed un certo Bob Dylan.

Sì, però meno. Non ci hai detto i commenti del, bimbo, del bambino sulla gas. Sei divertito? Ma la roba ridicola è che guarda per terra e fa: ma cos'è quello, un uovo? Era un ovettino, un uovo di insetto. Guardo, oltretutto non vedevo un cazzo. Ma prima che piovesse. Ma no, mi sembra un pezzetto di carta. Ah, guarda un altro, ah, guarda un altro, guarda un altro. Aia, la grandine. Comunque, per montagne grandine, io sono restato un quarto d'ora in una cabinovia a 4 sotto la grandine e il vento, ferma, per mancanza di corrente, con due bambini di 8-11 anni. Ma infatti, cioè, le due alternative erano star su, rifugio, e aspettare che venisse qualcuno con i mezzi dalla strada lunga a prenderti. Azzardare una seggiovia, ma azzardi la seggiovia? No, scendi a Piotti, la sai? Hai quattro strade diverse, ne conosci tutte. Dai, facciamo così. Da buon adulto irrisolto non riesco, come dire, a fare mia una vera opinione e tenermela. Per cui ditemelo voi, ma sì, facchini, dai. Ma sì, avremmo fatto anche noi così. Facciamo così. Siamo quasi in chiusura. Cioè, non proprio, ma non manca neanche tantissimo. Brano, poi voltiamo pagina con una notizia. È la rubrica Oh! Sai chi torna per l'ennesima volta in tour in Italia? No, non lei. Magari. Non ancora lei.

Bello, bello. Tutte le volte che lo sento mi dico, non me lo ricordavo così bello. Va bene, ringrazio tutti per i consigli, i commenti, le cazziatone di oggi. Mancano giusto 7 minuti, la termine di questa puntata di Musica Leggerissima. State ascoltando in diretta Radio Popolare. A notizia leggera, ma secondo me anche aspettata e di buon senso, la Cina ha deciso di censire i robot umanoidi. È stato presentato un sistema che introduce una carta d'identità digitale e assegna a ciascuna macchina un codice d'identità di 29 cifre per consentire la tracciabilità. Secondo me 29 cifre sono troppo poche. Fatemi 29 alla 29esima e vediamo quanti robot possiamo censire. Bisogna aggiungerne, secondo me. Andrà a finire come le targhe delle automobili, che non basteranno i numeri. Allora, a pensar bene si dice, e questa mossa è pensata per affrontare questioni fondamentali, per esempio la sicurezza, la gestione, la governance degli robot umanoidi. Bene, a pensar male si dice, lo fanno apposta per applicare ancora più velocemente i robot umanoidi alla nostra quotidianità. Ce ne preoccuperemo dal 3 di giugno, oggi non è giornata. Mentre invece in tour in Italia tornano per l'ennesima volta questi qui, che ora vi metto in onda. Avranno fatto 150 milioni di tour. Ah sì, quando ero ragazzino sono andato sul treno dei Metallica perché servivo al bar e lo facevano il treno Milano-Bologna-Roma incontrare i fan. Ma ho veramente 19 anni e li ho conosciuti così loro. Simpatici, easy. E te credo, facevo il bar e loro venivano lì, mangiavano. Pensa alla vita, Nell'ultimo tour, in ogni nazione si facevano dare il testo e gli accordi della canzone rock più famosa o insomma più fattibile del paese ospitante, da fare in scaletta a sorpresa. Quando sono venuti a Milano hanno fatto Acido Acida. Se cercate su internet trovate Metallica Acido Acida. Fa abbastanza impressione. Ad ogni modo, sai chi c'è in tour in questi giorni in Italia?

Ne leggo due. Il primo riguardo ai Metallica che fanno dal vivo Acido Acida dei Prozac. Sirio ci scrive: per tacere di quando fecero Vasco Rossi, io purtroppo c'ero. Urca, questa non la sapevo. I fan dei Metallica che si sentono i Prozac più possono sorridere, secondo me non ci senti male. Si sentono Vasco Rossi, con tutto il rispetto per il cantante di Zocca, credo che i fan dei Metallica. E poi c'è Teno, il metallazzo, il metallaro all'ascolto di musica leggera. Il metallaro leggerissimo. Teno, adesso hai anche un soprannome. Il metallaro leggerissimo. Ma cazzo, Facchini, una volta che metti il metal, metti sta merda di canzone? Io ti stimo lo stesso, però dai. Seguono altre sei parolacce. Va bene, allora, domani è festa, c'è il ponte. No, non c'è il ponte, oggi. Domani è festa, palinsesto festivo, con i GR messi festivi, come sabato e la domenica. Palinsesto tutto cambiato, poi è giornata speciale, 80 anni della Repubblica, avete sentito, eccetera eccetera, per cui uno dice musica leggerissima non ci sarà, e invece no, c'è, non solo, ma è più lunga. Vabbè, allora registri. No, vengo dal vivo a rompervi le balle. Ci sentiamo domani in diretta a partire da attorno l'una e un quarto, 1:20, dopo il GR dell'una, perché è festivo appunto, fino alle 2:30. Tra poco c'è Dario Grande con Volume, essendo in contumacia Elisa Gracie, sarà una trasmissione un po' più seria, Un saluto ad Elisa e lascio la linea a Dario. Ciao, buon pomeriggio.

Eccoci, ci siamo pronti a cominciare. 14:03 minuti, si comincia con Volume. La sigla di Volume ormai la conoscete, inizia il magazine musicale di Radio Popolare dalle 14 alle 16. Oggi Dario Grande in conduzione solitaria con voi fino alle 16. Due ore come al solito di tantissima musica, un sacco di news, un sacco di cose interessantissime di cui parlare. Saluto Davide Facchini che come sempre precede Volume con musica leggerissima e iniziamo a parlare anche di, forse l'avete già sentito perché era anche nello spot pubblicitario di poco fa, ma dell'evento di questa sera, quindi se siete a Milano, questa sera insomma dalle 20 qui a Radio Popolare musica e aperitivo, dalle 20 con Ira Rubini che torna in console e poi dalle 21:30 suggeritore Night Live, questa volta con Fringe Me, il festival diffuso di arti performative a Milano, quindi insomma una serata speciale, teatro e musica da non perdere qui a Radio Popolare. Appunto, vi ricordo, dalle 20 si parte con l'aperitivo, si può mangiare, si può bere e appunto c'è anche la musica del DJ set. Una cosa che insomma andrà avanti anche per le prossime settimane, il lunedì e il giovedì qui a Radio Popolare, insomma le serate si animano con aperitivi, musica ed eventi, quelli di Live Pop da non perdere. Poi, sempre nelle due ore di Volume di oggi, non parliamo solo di eventi di questa sera, ma anche un bel mini live, come al solito quello delle 15. Oggi viene a trovarci un bravissimo musicista originario di Avellino in Campania, lui è Gima. Si fa chiamare Gima, è un producer DJ, ha pubblicato un bel disco, siamo su, diciamo, sul terreno nell'ambito della musica elettronica e ci faremo insomma raccontare un po' delle avventure musicali appunto di Gima, che ci suonerà anche qualche brano appunto tratto da questo nuovo disco che ha pubblicato da poco. Poi parleremo anche di insomma un po' dei casini che stanno succedendo in quel di Reggio Emilia per l'Elwatt Festival, che adesso ha cambiato ulteriormente nome. C'era in ballo insomma il concerto di Kanye West, Travis Scott, sembra stia andando tutto a monte. Parleremo anche un po' di questo, ma vi ricordo che siamo in diretta anche oggi 1° giugno, quindi i contatti sono attivissimi, potete scrivermi perché vi leggo immediatamente al 331 62 14 013, sms, whatsapp e telegram. È il sì, un lunedì un po' strano questo di oggi, un lunedì di ponte, 1° giugno, magari siete in giro, magari siete in villeggiatura, magari no, magari siete anche voi a Milano, magari state lavorando, insomma fatemi sapere cosa state facendo. Noi nel frattempo siamo belli carichi per cominciare e partiamo con uno dei nuovi brani del nuovo disco di Kurt Weill, si intitola Philadelphia's Been Good to Me e questa è Chance to Bleed. Benvenuti.

Chance to Bleed, lui è Kurt Vile a volume Radio Popolare. Kurt Vile che ha pubblicato questo nuovo album dal titolo Philadelphia's Been Good to Me, uscito proprio in questi giorni, e vi anticipiamo anche che, diciamo, era uno dei dischi così candidati a diventare nuovo disco della settimana. Di volume alla fine la spuntata. Qualcos'altro che non vi anticipo ancora, lo scoprirete come sempre intorno alle 14:30, quando, insomma, arriverà lo spazio dedicato appunto al disco della settimana, di questa settimana del 1º giugno. Nel frattempo già arriva qualche messaggino, per esempio Max che dice: elettronica più Radio Popolare. Bene, va sempre bene l'elettronica più Radio Popolare, un'accoppiata che ti piace, Max, a quanto pare, piace anche a me. Infatti siamo molto curiosi, diciamo, di conoscere Gima, che viene a trovarci verso le 15, ci suonerà qualche nuovo brano, appunto, dal disco che ha pubblicato da non molto. Nel frattempo, parlando di dischi nuovi che sono usciti, vi chiedo anche, insomma, se è uscito qualcosa nel weekend o comunque negli ultimi giorni che avete ascoltato, qualche disco nuovo che vi è piaciuto particolarmente e che quindi ci consigliate. Non si sa mai. Potrebbe anche essere che a volume lo ascolterete poi durante questa settimana. Magari lo abbiamo già così messo in scaletta anche noi, magari in realtà non ci siamo persi il disco che avete scovato voi, e quindi sarà un piacere, insomma, andarlo a passare se ci piace il vostro suggerimento. Nel frattempo andiamo avanti con un progetto italiano, dalle Marche, per la precisione da Macerata, un artista che ha un progetto che si chiama The Cosmic Gospel, il gospel cosmico. Lui è un, appunto, ragazzo di Macerata, attivo in diverse band della zona per diversi anni, finché nel 2023 ha lanciato appunto questo nuovo progetto, Cosmic Gospel, con un disco che si intitolava Cosmic Songs for Reptiles in Love, bellissimo titolo. Lui scrive e produce le tracce praticamente nel suo garage, in totale DIY, in totale indipendenza, un po' noise, un po' psichedelico, anzi direi molto psichedelico, un po' anche suoni lo-fi che ci piacciono. Stanno uscendo dei nuovi brani, ne è uscito uno proprio nei giorni scorsi che si intitola May All Leaves End But Yours. Lo ascoltiamo, The Cosmic Gospel.

E questo è il suono di Cosmic Gospel in questo nuovo brano, May All Lives End But Yours, un progetto italiano, nonostante appunto il cantato in lingua inglese, tra alternative rock, indie, dream pop e anche un sacco di psichedelia, molto vividrice, molto degli anni 60, dice lo stesso artista, e insomma di grandi, grandissimi nomi che vanno dai Flaming Lips ai Tame Impala, ai Fugazi, a Elio Smith, ai Beatles, insomma un sacco di influenze che ci piacciono, racchiuse in questo progetto che dovrebbe pubblicare un nuovo disco, insomma, molto, molto a breve. Quindi restiamo sintonizzati. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo brano al 331-6214013. Mentre continuate a mandarmi anche foto dalle vostre località di villeggiatura, visto che sì, è il ponte del 2 giugno. Oggi è un lunedì, insomma, di ponte. Quindi molti di voi, insomma, non sono in città. Quindi mandatemi foto, scrivetemi, così magari dopo leggiamo anche qualcuno dei vostri messaggi. E vorrei anche sapere se qualcuno di voi è per caso stato al Poplar Utopia Festival lo scorso weekend in zona Trento, in particolare a Rovereto, dove si è tenuto anche uno dei concerti forse più attesi del mese, per non dire dell'anno, dai. Sto parlando dell'attesissimo concerto del duo del Quebec, gli Engins de Poitrine, che appunto proprio nel weekend hanno tenuto la loro prima esibizione italiana. Sembra sia andata molto bene, mi è capitato di vedere qualche video sui social insomma dei frammenti del loro concerto, come al sempre assolutamente pazzo con la loro musica microtonale, con i loro travestimenti assurdi e assolutamente rigorosamente à pois. Per cui, mentre mi scrivete se siete stati appunto a vedere gli Engins de Poitrine live, attendo una vostra recensione, ce li ascoltiamo con uno dei brani appunto del nuovo album. Questa si intitola Engorange in the Poitrine.

Yanjin de Poitrine con Angor, il brano che chiude il loro ultimo disco, volume 2, uscito che non è molto, qualche settimana fa. Yanjin de Poitrine, che abbiamo riascoltato anche perché protagonisti del cartellone, appunto, del Poplar Utopia Festival, che è andato in scena in provincia di Trento, per la precisione a Rovereto, lo scorso weekend. Quindi eravamo, insomma, curiosissimi di sapere se qualcuno di voi ci fosse andato. Per il momento non è arrivato nessun messaggio di una partecipante, appunto, al concerto. Ma un messaggino è arrivato: 5 minuti di sta roba sono insostenibili, chissà un concerto, poveretti. Allora sì, gli Yanjin de Poitrine ti portano in dei vortici di math rock microtonale ossessivo, veramente, che può essere davvero disturbante, e sembrano, insomma, sono veramente schizofrenici. Ma credo che, insomma, dal vivo, anche leggendo un po' quello che si sta dicendo riguardo a questo concerto, primo concerto italiano per la band canadese, sembra che dal vivo comunque abbiano un'energia, una carica trascinante abbastanza unica, quindi potrebbe diventare tutto estremamente divertente. Poi non lo so, magari effettivamente un'ora, non so quanto abbiano suonato per la precisione, ma insomma un'oretta di Yanjin de Poitrine, forse addirittura di più, tutta consecutiva, potrebbe essere abbastanza, chiamiamola così, un'esperienza intensa. Andiamo avanti con un altro brano. Prima del nostro disco della settimana è quello dei Death Cab for Cutie. Anche loro stanno per tornare con un nuovo disco in uscita il 5 giugno. Questo era uno degli assaggi che lo anticipano: Death Cab for Cutie, Punching for the Flowers.

14:33 minuti, sempre Radio Popolare, sempre volume con Dario Grande in vostra compagnia fino alle 16. Entriamo adesso nella seconda mezz'oretta di volume, dopo una prima mezz'oretta di novità musicali come di consueto, e la seconda parte di volume come sempre la si inaugura soprattutto poi al lunedì con il nuovo disco della settimana, che come al solito insomma è oggetto di discussione nella redazione musicale di Radio Popolare. E questa settimana siamo felici di presentarvi il nuovo disco della settimana, ovvero il nuovo degli Ice Age For Love of Grace and Hereafter. Questo è il titolo di un nuovo disco che abbiamo in qualche modo già avuto modo di assaporare nelle ultime settimane, perché appunto gli Ice Age avevano pubblicato qualche singolo ad anticipare l'uscita di tutto il disco. Per chi non conoscesse questa band, sono un progetto di Copenaghen che nasce alla fine degli anni 2000, quando insomma i componenti di questo gruppo erano ancora giovanissimi, poco più che adolescenti. Il primo album per la precisione risale al 2011, New Brigade, e di lì nel giro di pochi anni insomma la band è diventata sicuramente una delle più apprezzate da pubblico e critica, se si parla di post-punk, alternative rock europeo, appunto danese per la precisione. Ora è uscito For Love of Grace and Hereafter, il nuovo album, il sesto disco della band, arriva tra l'altro dopo 5 anni di silenzio, quindi si era accumulata una certa aspettativa su questo lavoro. 5 anni nei quali il cantante Elias Ronenfeld tra l'altro ha pubblicato 2 dischi solisti e fatto diverse altre collaborazioni di rilievo. Quello che si percepisce ascoltando questo disco, quello che si dice anche riguardo a questo disco leggendo un po' in giro, è che sa un po' di ritorno alle origini ma allo stesso tempo anche di passo avanti. Sicuramente tornano un po' verso una maggiore immediatezza, quindi canzoni più veloci, più istintive, tipiche diciamo di quell'urgenza degli esordi della band, per poi in realtà unire diciamo degli elementi anche nuovi rispetto ai lavori precedenti, che rendono comunque sicuramente interessante a livello di evoluzione questo lavoro. Quindi un equilibrio diverso tra diverse fasi della carriera degli Ice Age, urgenza punk e anche un po' quel romanticismo che era diventato poi tipico del loro sound e dei loro album più storici successivi al primo. Quindi li andiamo ad ascoltare con la traccia proprio che apre il disco. Loro sono gli Ice Age e questa è Amber.

Amber, la prima traccia ad aprire il nuovo disco degli Ice Age, si intitola For Love of Grace and Year After, un titolo abbastanza lungo, ma un disco sicuramente interessante, perfetto indie rock per il lunedì di volume. Lo ritroveremo domani, nei prossimi giorni, da qui fino a venerdì, anzi non domani, perché domani è il 2 giugno, festa della Repubblica, quindi volume in realtà non andrà in onda, però insomma sicuramente mercoledì, giovedì e venerdì ci sarà modo di ascoltare nuove tracce di questo bel nuovo album degli Ice Age. Adesso, come anticipato, già a inizio puntata, nell'attesa, abbiamo ancora un po' di tempo da qui al mini live di Gima, che alle 15, insomma, sarà l'ospite appunto della nostra intervista, del nostro mini live di volume di oggi. Abbiamo, insomma, è il momento di parlare di quello che sta succedendo un po' a Reggio Emilia nelle ultime ore, negli ultimi giorni, in realtà nelle ultime settimane. Un grand caos, un colpo di scena dietro l'altro, quello che sta avvenendo appunto a Reggio Emilia per il festival che un tempo si faceva chiamare Hellwatt Festival, e adesso insomma ha cambiato nome, non ha più lo stesso direttore artistico, insomma ne stanno succedendo di ogni. Praticamente è il progetto che avrebbe dovuto portare Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia il 17 e il 18 luglio, insomma, quindi artisti giganteschi a Reggio Emilia nella venue di Campovolo, dopo settimane di polemiche seguite anche a appunto al licenziamento del direttore artistico che ha seguito l'organizzazione estremamente problematica del festival fino a qualche settimana fa. La prefettura appunto ha vietato di Reggio Emilia, ha vietato insomma entrambi i concerti, sia quello di Kanye West che quello di Travis Scott, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Ora, gli organizzatori, quelli di Hellwatt, hanno annunciato che non hanno intenzione di arrendersi e proveranno comunque a trovare una location alternativa vicino a Reggio Emilia per ospitare comunque Kanye West il 18 luglio, in un momento in cui, tra l'altro, Kanye West ha da poco visto annullare tante altre sue esibizioni, tanti suoi concerti in giro per l'Europa, sempre a seguito, diciamo, di frasi antisemite pronunciate nel corso degli anni passati. E quindi questa è una questione che torna sempre. Ma come dicevo, appunto, gli organizzatori hanno comunicato la loro intenzione di provare comunque a salvare la situazione facendo suonare Kanye West in una location vicina. Non so quante probabilità ci saranno effettivamente che questo succeda, però la vicenda è diventata, diciamo, ancora più intricata, appunto perché secondo Hellwatt il festival originale sarebbe stato insomma progressivamente trasformato in un nuovo progetto che ha preso il nome di Pulse of Gaia. Praticamente questo sarebbe avvenuto per volere della società che gestisce l'arena di Campovolo, quindi la RCF Arena di Campovolo. Quindi Hellwatt e tutta l'organizzazione sta valutando una class action, sostenendo che insomma chi aveva acquistato i biglietti per Hellwatt si sia adesso ritrovato con un evento diverso da quello inizialmente presentato, con gli artisti più importanti del cartellone che non suonerebbero più, e restano insomma un sacco di dubbi, di interrogativi aperti sulla cancellazione del concerto invece di Travis Scott e su, diciamo, tutte le ragioni che hanno portato poi allo stop definitivo dell'intero progetto. Chiaramente appunto c'erano un sacco di polemiche riguardo a Kanye West, ma sembra che appunto qua ci siano in realtà sorte tante altre problematiche contemporaneamente. C'erano stati cambi di nome, accuse di diverso tipo, ricorsi, concerti, appunto adesso concerti annullati, quindi quella che doveva essere una delle più grandi operazioni musicali dell'estate si è trasformata, ma già insomma si aveva il sentore di questo da tempo, in un caso che continua a fare discutere. Vedremo adesso che cosa
succederà. Non so se qualcuno di voi per caso aveva comprato i biglietti per l'Elwatt Festival. In realtà, appunto, fin dall'inizio sembrava che, insomma, c'erano stati grandissimi casini a riguardo della vendita dei biglietti, degli early bird, artisti che venivano annunciati, poi sembravano essere disannunciati, insomma, un gran caos. Vedremo cosa succederà da qui a il 17-18 luglio. Potrebbe a questo punto succedere ancora di tutto, però sicuramente si parla di uno, diciamo, di uno degli scandali organizzativi più grandi degli ultimi anni degli eventi musicali italiani. Succedere ancora di tutto, però sicuramente si parla di uno, diciamo, degli scandali organizzativi più grandi degli ultimi anni degli eventi musicali italiani. Ci ritorneremo, ho questo sospetto, però adesso ci spostiamo, abbiamo

il chitarrista degli Radiohead, è il suo secondo album da solista, ma il suo primo album come Ed O'Brien, quindi a suo nome, e andiamo ad ascoltare questa traccia che si intitola Incantations.

Incantations, il titolo di questa traccia. Lui è Ed O'Brien, chitarrista dei Radiohead. Si sente un po', diciamo, un tocco vagamente Radiohead in questi suoni. Sicuramente c'è del folk, della psichedelia, atmosfere molto ipnotiche, anche momenti tendenti quasi in questo album al trip-hop, direi. Il disco si intitola Blue Morph, uscito il 22 maggio, è stato registrato in parte ai The Church Studios di Londra, in parte nello studio proprio dello stesso O'Brien in Galles, e insomma è un disco, insomma, che era molto atteso, anche perché appunto un periodo che O'Brien stava lavorando, insomma, a questi brani da parecchio tempo. Ha detto che erano 3 anni, da 3 anni era in lavorazione su questo materiale, su cui ha cercato di sperimentare in nuove direzioni, in direzioni che non aveva ancora intrapreso appunto con la band. Recentemente gli avevano anche chiesto, in alcune interviste che ha rilasciato nei giorni scorsi, se ci fosse, insomma, bollisse qualcosa in pentola per quanto riguarda nuove pubblicazioni dei Radiohead, visto che la band dal 2016, quando uscì A Moon-Shaped Pool, non ha più pubblicato nulla, quindi praticamente ormai 10 anni fa, e con il tour, diciamo, del 2025, che era passato anche in Italia, le voci su un possibile nuovo album circolate. Lui in realtà sembra che abbia risposto in maniera molto, molto netta, che in realtà con i Radiohead, visto che l'ultimo album era stato estremamente difficile per quanto riguarda la lavorazione, lui lo ha definito praticamente tremendo. A quanto pare, al momento, insomma, non è previsto, sicuramente non per i prossimi anni, non nell'immediato, ecco, non l'anno prossimo, non tra 2 anni, nuovi album dei Radiohead. Vedremo. Sicuramente la band però aveva pianificato di fare 20 concerti l'anno in un continente diverso a partire dal 2027, quindi sicuramente i concerti non mancheranno. Bisognerà aspettare però per nuovi dischi della band. Nel frattempo ci godiamo questo super atmosferico, super introspettivo nuovo album di Ed O'Brien, Blue Morpho. E abbiamo già parlato un po' di concerti prima, con tutta la caotica vicenda dell'Elwatt. Uno degli artisti che sto riascoltando tanto in questi giorni invece è Cosmo, visto che ho avuto l'opportunità di andare a vedere il suo concerto mattutino al Miami. Lo scorso weekend era la domenica scorsa, se non erro, proprio all'Idroscalo. Lui ha iniziato questo set appunto alle 8 del mattino, un set che ha cominciato in maniera estremamente ambient e soft, anche perché sì, effettivamente erano le 8 del mattino e diversamente, insomma, sarebbe stato un po' dura di digerire. E poi, insomma, ha iniziato a imbracciare una chitarra acustica con cui ha intonato una serie di brani, appunto in una versione chiaramente un po' rivisitata, un po' più morbida, un po' più soft, un po' più diurna, appunto, rispetto alle sue atmosfere classiche. Con questa chitarra acustica ha fatto qualche brano appunto del suo repertorio, e a un certo punto un medley, ovvero ha mescolato uno dei suoi brani più iconici del suo primo album Disordine del 2013, forse quello tra l'altro meno conosciuto, con una cover di Lucio Battisti. Andiamo ad ascoltare quindi il brano di Cosmo, che appunto ha poi mixato in qualche modo con La Collina dei Ciliegi. Questa si intitola Le cose più rare.

Le cose più rare, il brano che Cosmo ha suonato verso le 8:30 di mattina al Miami, la scorsa domenica per il suo matinée tour, che adesso andrà avanti con una serie di altri concerti, appunto, tutti alle 8 del mattino. Tra poco il mini live con Gima, un altro brano a separarci da quello. Nella giornata di venerdì 3 luglio è stato appena annunciato che per l'iDays, qui a Milano, appunto per il festival iDays, ci sarà in programma, oltre a Florence and the Machine e Clifford's già annunciati, anche i Manic Street Preachers, band insomma storica dell'alternative rock gallese fin dagli anni 90. Li andiamo ad ascoltare con uno dei loro classiconi e tra pochissimo ci risentiamo live qui a Volume con Gima, nostro ospite di Volume. A tra poco.

0: If you tolerate this, your children will be next. Storico pezzone dei Manic Street Preachers, qui a volume Radio Popolare, Manic Street Preachers, riascoltati, data la loro partecipazione, insomma, appena annunciata agli High Days di Milano, il 3 luglio, insieme a Flores and the Machine e Clifford. Un'altra data, insomma, dell'estate dei concerti italiani da segnarsi in agenda, ma ehi, attenzione, adesso è il momento tanto annunciato del mini live di oggi, per cui siamo super contenti di dare il benvenuto al nostro ospite, ovvero Gima. Ciao Gima, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao Dario, grazie mille per l'invito.
0: Benvenuto a Volume, come va? Tutto bene?
1: Tutto ok, tu?
0: Tutto bene, da dove arrivi? Da lontano, vero? Hai fatto un bel viaggio per arrivare.
1: In realtà io vivo qui.
0: Ah, ok.
1: Vivo qui.
0: Allora era il tuo staff, l'entourage che ti ha portato qua, esatto,
1: sì.
0: Che arrivano da lontano. Molto bene, esatto. So che arrivi dalle parti della Campania, però sei originario di lì. Tu sei un musicista, producer, DJ, hai pubblicato da poco un nuovo disco che per il momento io chiamo Più Più Più, poi magari va bene, giusto?
1: Sì, sì.
0: Ok, poi ne parliamo. Però raccontami un po' il tuo percorso, appunto. So che nonostante, insomma, il disco suoni abbastanza elettronico, arrivi dalla chitarra classica.
1: Sì, io ho fatto un percorso di studi classico, strumentale. Ho studiato chitarra all'inizio di tutto sto casino. E poi, niente, in realtà, mentre suonavo con gli amici, ho scoperto anche che si poteva creare della musica con dei software.
0: Certo.
1: E quindi piano piano, studiando chitarra, poi ho capito che si poteva anche implementare, no, la chitarra in queste cose elettroniche.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi piano piano ho iniziato a fare questa cosa. Ho iniziato a produrre un po' di amici giù che facevano rap, hip hop, robe del genere.
0: Ok, quindi anche quel mondo.
1: Sì, sì, sì, tantissimo. E poi da lì ho detto, vabbè, provo a dare forma a delle idee da un punto di vista musicale. E quindi ho iniziato questo percorso e mi sto divertendo.
0: Ti stai divertendo, esatto, e questa è la sensazione che dà anche ascoltare il tuo disco che è uscito poche settimane fa. E dal punto di vista, appunto, quindi del percorso chitarra classica, poi hai suonato anche qualcosa di più elettrico, cioè tipo chitarra rock, cose del genere.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi
1: alla fine il passaggio è sempre quello: passi prima dalla chitarra classica a quella elettrica,
0: okay.
1: E poi da quella elettrica a tutto il mondo elettronico.
0: Ok. Cioè, da lì sei arrivato anche ai beat hip hop, come dicevi,
1: sì,
0: e tutto.
1: Sì.
0: E ora, appunto, siamo su questi nuovi orizzonti. Allora, il progetto Gima effettivamente nasce con una pubblicazione che risale in realtà non molto tempo fa, era 2025 quando usciva il tuo primo EP. Com'era nato il progetto vero e proprio?
1: Ma ti dico, in realtà sempre lavorando con altri,
0: okay.
1: Lavorando con altri come produttore. Poi un giorno praticamente è successo che, stando sempre a contatto con altre persone, abbiamo fondato un collettivo.
0: Sì.
1: Collettivo che è ancora vivo e stiamo appunto scrivendo roba nuova, si chiama Dirty Socks.
0: Dirty Socks.
1: E grazie a loro io in realtà ho poi trovato il coraggio di cantare, perché nascondendomi in mezzo ad altre 10 entità io riuscivo a sentirmi tranquillo e confident nel mettere la voce sulle mie strumentali.
0: Certo.
1: E quindi poi anche grazie a loro è nato questo progetto Gima, perché mi hanno permesso di vedere un po' dove poter andare, appunto, degli orizzonti che io non vedevo, insomma.
0: Spesso nascono così anche le cose, esatto.
1: Casualmente.
0: Esperienze parallele che ti permettono, poi ti sbloccano, insomma, certe strade che prima uno magari non aveva la sicurezza sufficiente per intraprendere da soli. Fantastico, allora direi, iniziamo così ad ascoltare un brano e poi parliamo un po' più approfonditamente del disco che hai appena pubblicato. Con cosa cominciamo?
1: Il primo pezzo si chiama Rotto.
0: Rotto, Gima, dal Viva Volume.
2: Io non ci riesco mai, non ridere.

non li salviamo più noi. E chi ci salverà noi?

Gima dal vivo a volume con Rotto, uno dei brani tratti dal nuovo disco Più Più Più, uscito da poche settimane. Grazie ancora Gima per essere qui a suonarci questi brani dal vivo. Ti andrebbe di così descrivere, far visualizzare anche un po' agli ascoltatori la strumentazione che hai davanti, che ci stai suonando?

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso, scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
6: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
5: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo! Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina.

0: tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno. Natura e divertimento per tutti. Street food e birra fresca. Eventicem.it. Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
1: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che redistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
0: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano.
2: 35esimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapanulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
3: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
4: Ed è la mattina del 2 giugno, io sono Carlo Centemeri, questa è l'apertura musicale classica, insolitamente visto che siamo in mezzo alla settimana, ma oggi è una giornata speciale e sarà speciale anche questa apertura. Non sarò da solo perché saremo ben in tre questa mattina a raccontarvi cose musicali, anche perché il punto cardine, e chi di voi chiaramente ha visto l'annuncio dei programmi di questa mattina, è che oggi, che è il 2 giugno e sono gli 80 anni da quel 1946, sono anche gli 80 anni dal primo voto, dal primo giorno del suffragio universale, quindi dal primo voto alle donne in Italia. E questo sarà un po' un argomento che attraverserà la puntata di oggi di questa apertura musicale, ma parleremo anche di tante altre cose in giro per il mondo, tutte legate a questa. E quindi cominciamo subito col primo ascolto di questa mattina. Io sono Carlo Centemeri, vedrete chi sarà con me più tardi, e ovviamente siamo come sempre in diretta, SMS, Telegram e WhatsApp al 331 6214013, oppure mail diretta @popolarenetwork.it.

0: E rientriamo da questa magnifica sinfonia che è la prima sinfonia di Florence Price, compositrice afroamericana che è morta nel 1953, la prima compositrice afroamericana ad aver avuto una propria sinfonia eseguita da un'orchestra importante americana. Questo avvenne tra l'altro nell'Expo del 1933, tra l'altro la Chicago Symphony Orchestra, quindi un'orchestra che è importantissima anche oggi, direzione di Frederick Stock, e grazie all'aiuto anche tra l'altro di un'altra donna importante dell'epoca, cioè di Maud Roberts George, che era presidente della Chicago Music Association, era la critica musicale del Chicago Defender ed era anche la futura presidente della National Association of Negro Musicians, quindi diciamo una struttura che, per quanto fossimo ancora in un'epoca di discriminazione e segregazione assoluta, già comunque si era strutturata, perché chiaramente i musicisti di pelle scura erano già comunque una forza estremamente importante che chiaramente voleva far sentire la propria voce, e Florence Price non fu in questo senso sicuramente un personaggio da poco. Tra l'altro la prima donna a essere stata eseguita al concerto di Capodanno con il concerto appunto di Yannick Nezel-Seguin, che l'abbiamo sentito dirigere adesso questa sinfonia su un disco della Deutsche Grammophon di pochi anni fa, che ha diretto appunto il concerto di Capodanno di quest'anno e ha inserito un suo brano. Tra l'altro non so perché non ha usato una sua orchestrazione, c'è stata molta discussione su quello, perché hanno usato una versione riorchestrata da qualcun altro di un suo brano per pianoforte, ma vabbè, lì sono questioni che finiscono fuori di un po' dal nostro ambito. Però dicevamo che oggi saremmo stati in tantissimi, perché in realtà questa la puntata l'abbiamo scritta tutti insieme, tutti noi della redazione di Musica Classica, e con me stamattina abbiamo ben due fanciulle di meravigliosa levatura della nostra redazione, che sono Margherita Colombo, che è qua in studio con me.
1: Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E poi invece in collegamento da remoto, da oltremare, abbiamo niente poco di meno che Francesca Mulas, che si trova, dalla foto che mi ha mandato prima, in un paesaggio meraviglioso. Ciao Franci, benvenuta.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Eccola qua. Oh, ragazzi, ho una bella conduzione a tre durante l'apertura. A tre non penso ci fossimo mai arrivati.
1: No, credo che sia una novità. Bello però, dai.
0: Ci piace, ciao, ci piace.
2: Ciao Marga.
0: Allora, siamo partiti appunto da Florence Price, che è un personaggio appunto cardine, sia per la questione chiaramente dei diritti dei neri in America, ma altrettanto per il suo ruolo di compositrice, perché comunque diciamo che anche nei programmi comunque delle orchestre degli anni 30 in America non è che ci fosse proprio questo pullulare di compositrici, a quanto posso ricordare. Ma dobbiamo andare indietro di qualche annetto, perché probabilmente, visto che oggi si parla del primo voto alle donne in Italia nel 46, questo ci fa ovviamente venire in mente il movimento delle suffragette in Inghilterra, e tra questi personaggi chiaramente non parlare di un personaggio che tra l'altro è molto caro a Margherita, che ce ne ha parlato tante volte, è abbastanza, non si può farlo.
1: No, anzi, mi hai stanata praticamente così: Margherita, ti alzi alle 6 del mattino per venire a parlare di Ethel Smith?
0: E lei, assolutamente, vengo anche a piedi.
1: Ah, scusa, ho spoilerato il nome, vabbè, Ethel Smith.
0: Certo, assolutamente.
1: Grandissima.
0: Allora, vediamo un attimo, perché stavo pensando anche un'altra cosa, perché ovviamente se dobbiamo contestualizzare la cosa in modo un po' più familiare a tutti, visto che parliamo chiaramente del movimento delle suffragette, quindi che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento lottano parecchio in Inghilterra per dare il voto alle donne, per contestualizzare direi che possiamo partire da un altro pezzo che non è di Ethel Smith, ma ci porterà nel mood giusto.
1: Vai.
3: Soldati in gonnella siamo del

noi. Non puoi arrestarci, o maschio, son finiti i tempi tuoi. E un solo grido unanime, femmine, a noi! Ben presto anche in politica seguire ci dovrai. Se il voto ancor ci neghi, per te saranno guai. Siamo pronte al peggio, anche a morire ormai. Chi per il voto muor, vissute assai. Femmine!

0: Ecco, questi sono i momenti in cui a me dispiace tanto che non abbiamo anche la diretta video.
1: No,
0: perché,
1: per carità.
0: No, no, assolutamente, assolutamente, perché chiaramente si è visto, nonostante l'ora presta del mattino, si è vista appunto che c'era Margherita che era particolarmente presa da questa
1: Vabbè,
0: cosa.
1: La signora Banks è stato il mio mito fin da quando ho 10 anni, per cui è nato lì il mio...
0: Franci, non sai cosa ti sei persa a non essere qui.
1: Meraviglia, meraviglia.
0: Assolutamente. Comunque, dicevamo esattamente in questo contesto, perché ci ha contestualizzato bene la situazione, c'è un brano assolutamente simbolico di questo mondo, appunto legato a Ethel Smith, compositrice di cui parlavamo un attimo, però me lo dici tu, Margherita, di che brano stiamo parlando?
1: Di Ethel, stiamo
0: sì, di Ethel del...
1: Beh, naturalmente, vabbè, va bene.
0: Una certa Marcetta.
1: Oltre a essere una compositrice raffinatissima, ovviamente Ethel si è dedicata prestissimo al movimento delle suffragette, anzi mettendo addirittura in pausa la sua vita professionale per un paio d'anni, proprio per dedicarsi in modo approfondito alla politica, e ha scritto La Marcia delle Donne, questa composizione corale o spesso anche eseguita per voce solista e pianoforte. Insomma, ci sono diversi arrangiamenti, diverse orchestrazioni, dedicata proprio specificamente al movimento delle suffragette.
0: E beh, direi che a questo punto...
1: Vai.

The March of the Women, in questo caso questa è un'esecuzione del Seattle Girls Choir, che è un bel coro femminile appunto di Seattle, che tra l'altro ha fatto questo bellissimo disco che si chiama Mille anni di musiche di compositrici, dove c'è dentro, tra l'altro, ci sono dentro parecchie cose molto interessanti, tra l'altro di tante compositrici che si sono dedicate ad attività, diciamo, di vario genere, nell'ambito che potesse andare sia dell'attivismo nell'ambito del proprio lavoro, chiaramente parità salariale, posti di lavoro, possibilità di esecuzione, eccetera, eccetera, sia chiaramente anche nell'ambito dell'attivismo politico, che chiaramente è sempre stato un elemento piuttosto interessante, cosa che tra l'altro possiamo trovare anche nelle epoche probabilmente più antiche, perché un personaggio che si dà da fare parecchio per il suo ruolo di donna, per la difesa dei diritti delle donne, andando indietro di un bel po' di secoli, e anche ad esempio Maddalena Casulana, siamo indietro di 5 secoli rispetto, sì, adesso più hanno più, siamo a fine 1500, sì, ecco, e però parliamo anche di un'epoca nella quale abbiamo ruoli abbastanza distinti per le donne, che se da un lato magari in tanti luoghi come i conventi permettevano loro un'attività compositiva tutto sommato protetta e che dava loro possibilità di scrivere comunque ampiamente, d'altro canto chiaramente sono molti di meno i casi di donne maestre di cappella, per esempio li abbiamo molti soprattutto fuori dall'Italia, abbiamo tante persone indipendenti, anche Barbara Strozzi, di cui potremmo ascoltare qualcosetta più tardi, però appunto godiamoci un momentino di Maddalena Casulana, così tanto per capire anche di che raffinatezza di compositore parliamo.

0: Allora, in realtà, giustamente, noi stiamo trasmettendo in questo momento praticamente, e a parte appunto questa piccola parentesi su Maddalena Casuana, stiamo parlando soprattutto di donne straniere femministe a partire, diciamo, dall'Ottocento in poi. E chiaramente sono posti in cui si sveglia molto di più il femminismo. Ma Franci,
1: Sì, perché in Italia il femminismo è stato stroncato comunque dal fascismo, per cui se il femminismo in Italia aveva comunque delle radici lontane durante la resistenza fascista, poi il movimento femminista era strettamente intrecciato anche al movimento della resistenza, e in altri settori, tra l'altro, stava cominciando a svilupparsi, stava cominciando ad affermarsi, poi il fascismo ferma tutto. E quando il movimento femminista riprenderà la sua corsa, non coinvolgerà o coinvolgerà in maniera solo marginale la musica. Abbiamo figure come una Dacia Maraini, per esempio, nella scrittura, abbiamo le grandi femministe italiane, Carla Lonzi, per esempio. Abbiamo una serie di compositrici che cominciano ad affermarsi in Italia, che però non si dichiareranno ecofemministe. Per cui in Italia abbiamo poche donne nel Novecento, ma poche donne che sposano l'istanza femminista, ecco. Cosa che invece ritroviamo tanto negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma anche in Grecia. Abbiamo delle figure interessantissime che sono delle femministe affermate anche nel campo proprio dei diritti civili.
0: E allora adesso ci sentiamo invece tornando a parlare di donne importanti, ci sentiamo un minutino dedicato a Barbara Strozzi nel magnifico disco di Laura Catrani che è uscito pochi mesi fa, poi andiamo un attimino in pausa e poi riprendiamo a parlare di tutti questi belli argomenti di questa mattina.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: E questo brano è un magnifico cortocircuito musicale, temporale, eccetera, perché mette insieme due musiciste di epoche estremamente lontane, perche abbiamo il brano è Lo Frondensvirga di Hildegard von Bingen, Santa Hildegarda, profetessa, poetessa, filosofa, musicista, e tra l'altro da qualche annetto pure santa dopo una pratica durata un bel po' di secoli, però sapete che la burocrazia a volte può essere un po' lunga, quindi quando non vi arriva la patente in tempo, tipo in 15-20 giorni, ricordatevi che c'è stato qualcuno che ha aspettato che la sua causa di beatificazione durasse quegli 8-9 secoli, così, minuto più, minuto meno, eccetera. Però c'è anche la mano di una compositrice, Franci, che a me pare che te sia parecchio cara, cioè Missy Mazzoli, che ha realizzato la versione orchestrata di questo disco di Emily D'Angelo, dove appunto troviamo anche questo brano di Hildegard von Bingen.
1: Sì, sì, infatti Missy Mazzoli, di cui abbiamo parlato, da cui abbiamo parlato un paio di settimane fa, se non mi sbaglio due settimane fa, che è una delle donne che tra l'altro è presa in considerazione per la direzione musicale del Metropolitan Opera, quindi speriamo, incrociamo le dita, ecco.
0: Meraviglioso, tra l'altro ci scrive già Daniel che ci definisce trio galattico a Radio Popolare, quindi
2: addirittura,
0: grazie mille.
1: Wow.
0: Allora, ma tra l'altro giusto perché chiaramente abbiamo detto hanno avuto di più e prima perché sono riusciti probabilmente a organizzarsi meglio e hanno avuto meno le pressioni da noi, però se torniamo in America c'è anche un altro personaggio della musica americana che è sempre Franci, so che a te sta particolarmente simpatico, che è Amy Beach.
1: Sì. Sì, sì, sì, Amy Beach, nome da sposata Amy Beach, quindi rendiamole giustizia, Amy Mercy Cini,
0: okay,
1: che nasce nella seconda metà dell'Ottocento e comincia a studiare, anche brava, una brava compositrice, una brava musicista, ma si sposa e il marito la relega nella composizione. La rega nella composizione perché era meno remunerativa rispetto alla professione concertistica, quindi lei potrà solo comporre e le sue composizioni possono essere eseguite, ecco, due volte l'anno solo. Però una di queste due volte...
0: Natale e Pasqua, così, tipo, ok, no.
1: Natale e Pasqua, esatto, per farla contenta, una specie di gabbia dorata, ecco. Ma lei riesce a essere eseguita sia con la sua messa, che è la prima volta in cui una musica viene eseguita da una donna dalla Boston Symphony Orchestra, sia con una sinfonia, che è la Gaelic Symphony, ed è una sinfonia che debutta nel 1896, che fece tanto scandalo all'epoca, perché i giornali dell'epoca non si capacitarono che fosse stata scritta da una donna. Il New York Times disse: questa sinfonia dimostra che la composizione non è al di là della comprensione della mente femminile, è una scrittura virile.
0: Gentili, questa. Proprio.
1: Gentilissimi. E lei sarà, tra l'altro, la donna che fonderà la Society of American Women Composers, di cui diventerà la prima presidentessa, anzi, quindi è qualcosa di, è una sinfonia che usa le melodie irlandesi per la prima volta, rielaborate da Amy Beach. Amy Beach che ovviamente scomparirà dal canone musicale perché uno dei problemi delle donne compositrici è appunto la sottorappresentazione,
0: cioè anche
1: però,
0: rimanere nel repertorio, sì. Sì, sì.
1: E anche rimanere in repertorio, perché il repertorio è costruito dagli uomini, per gli uomini.
0: Sinfonia gaelica Amy Beach, la stiamo sentendo sullo sfondo, ce ne sentiamo qualche minuto e andiamo avanti. Ricordatevi, siamo in diretta 331-6214013, messaggistica varia, mail diretta @popolarenetwork.it e qui c'è, come disse Daniel, il trio galattico a condurre stamattina con Francesca Mulas. Al telefono Margherita Colombo qui con me e io sono Carlo Centemeri.

0: La Sinfonia Gaelica di Amy Beach, altro brano che chiaramente vi invitiamo ad andarvi ad ascoltare, chiaramente adesso negli ultimi anni se ne trovano anche diverse registrazioni, poi anche facilmente in streaming, ma comunque ci sono diversi dischi e poi la sempre mai troppo lodata serie American Classics della Naxos, che ha riportato appunto tanti compositori e compositrici contemporanei su disco e facilmente reperibile. Ma tra l'altro appunto abbiamo parlato adesso un attimino fa, chiaramente ce ne parlava Francesca, di Amy Beach comunque come personaggio rivoluzionario. Un personaggio che invece vorrei citare, che è stato altrettanto rivoluzionario ma in maniera postuma per la storia della musica, secondo me è un personaggio magnifico, però meno rivoluzionario durante la propria vita, se non per la propria vita vista dall'interno, è stata Mel Bonì. Melanie Bonì, compositrice favolosa, che vabbè, le due fanciulle qui presenti con me apprezzano molto questo.
1: Moltissimo.
0: Lo so perché
1: sì,
0: ne abbiamo parlato tante volte.
1: E opere.
0: E lei ebbe una vita abbastanza pazzesca, perché essenzialmente fu ammessa al conservatorio su interesse diretto di César Franck, che ne aveva riconosciuto il talento. Però a un certo punto venne ritirata dai genitori, dal conservatorio, prima che potesse completare gli studi, anche perché diciamo che la ragazza si era messa a fare un po' troppo, giustamente, vita universitaria, nel senso che aveva i suoi amici, le sue frequentazioni e chiaramente anche i suoi amori e le sue simpatie, come si presume sia logico per una ragazza che tra l'adolescenza e la giovinezza giustamente si guarda in giro per il mondo, nonostante lei mostrasse doti straordinarie, avesse penso anche già vinto qualcosa. E viene data in sposa a un marito molto più anziano di lei e lei si rassegna in un certo senso a fare la moglie, la madre, eccetera, se non fosse che poi ha una vita assolutamente rocambolesca, straordinaria, che le permette di riprendersi in mano la sua vita e di diventare una compositrice piuttosto stimata, in particolare nell'ultima parte della sua vita, ma non una che cerca tantissimo l'esecuzione da parte delle grandi orchestre, da parte, però soprattutto cerca la circolazione, la pubblicazione della sua musica. Un brano che negli ultimi anni ha avuto abbastanza, diciamo un parecchio successo, perché è molto molto bello e ha, diciamo, anche aggiunto un elemento importante in una zona dove c'era abbastanza poca musica, è la sua sonata per flauto e pianoforte. E il flauto e pianoforte non hanno moltissima, diciamo, grande letteratura romantica, quella delle sonate, eccetera, eccetera. E questa sonata, negli ultimi anni, è stata eseguita tantissimo. Sentiamoci lo scherzo, prima poi di andare avanti con i nostri ascolti di questa mattina.

0: Lo scherzo dalla sonata per flauto pianoforte di Melboni, altro personaggio piuttosto interessante appunto della storia della musica che anche vi invitiamo assolutamente ad approfondire. Ma tra l'altro, dato che appunto le mie due colleghe questa mattina condividono una passione insana per il mondo dell'opera, se entriamo a parlare nel mondo dell'opera, direi che i numeri crollano ancora di più rispetto a quelli che abbiamo visto prima.
1: Purtroppo sì.
2: Sì.
0: Franci?
2: Sì, non, la rappresentanza femminile, ecco, di compositrici nel mondo dell'opera è ancora minore perché giravano più soldi e le donne non potevano avere un potere economico, per cui se si tollerava, ecco, che avessero un certo grado di successo, soprattutto nella musica da camera, dal mondo operistico e dal circuito dei grandi teatri erano comunque sempre escluse. Lo sono rimaste fino a pochissimo tempo fa.
0: Beh, infatti prendiamo adesso un esempio proprio di Ethel Smith, ne avevamo parlato prima, che ha un primato quest'opera nella storia della musica legata a un teatro importante americano, che però segue anche un primato negativo per quello che viene dopo, Marghe.
1: Ah beh, certo, se stiamo parlando di The Wreckers di
0: Sì,
1: Ethel Smith, ovviamente che è
2: esatto.
1: la sua opera più importante, la prima opera di una donna eseguita al Metropolitan di New York. Il primato negativo è quello che per altri 100 anni non venne eseguita nessun'altra opera di
0: Fino alla Sariao, se non
1: compositrice, fino alla
0: sbaglio.
1: Sariao, esatto, credo una decina di anni fa. Ma c'è un altro aspetto, secondo me, che vale la pena sottolineare, cioè perché le donne non hanno scritto opera, perché l'opera comunque è un ambiente, il teatro d'opera è un ambiente molto pratico. Il compositore d'opera non, di solito non si limita a scrivere e a fornire il materiale, ma passa il suo tempo in teatro, passa il suo tempo a strettissimo contatto con il direttore
0: Ci vive
1: d'orchestra,
0: dentro.
1: quando non è lui stesso il direttore d'orchestra, sto parlando ovviamente dell'Ottocento. Quindi una donna che potesse occuparsi quotidianamente di vita di teatro, sporcarsi le mani, avere a che fare con principalmente uomini, direttori, registi, orchestrali, maestranze, era assolutamente fuori da qualunque concezione,
0: Tollerabilità,
1: esatto.
0: concezione.
1: Quindi anche per questo, cioè sicuramente il desiderio di scrivere opere c'era fin da Francesca Caccini, insomma,
0: Certo.
1: cioè le opere c'erano, le compositrici c'erano, non è vero che non c'erano compositrici, però mancavano i mezzi e le possibilità di rendere fruibile la loro musica.
0: Sì, tra l'altro, Maria, tu di essere tu quella a gestire appunto una produzione di un'opera, vabbè, non scritta da te, però gestita da te tutti gli altri aspetti, nell'ambito di un teatro tu ne sai
1: No,
0: qualcosa, tra l'altro
1: presente, devi
0: anche.
1: essere lì, proprio
0: L'hai fatto per un bel
1: 24.
0: po', tra l'altro,
1: Sì,
0: come mestiere.
1: certo.
0: E allora, appunto, abbiamo parlato di The Wreckers, che tra l'altro ha una questione che ha un tipo di scrittura che tra influssi wagneriani, sinfonismo esplosivo, eccetera, eccetera, eccetera, cioè, diciamo così, non è un'opera per cuori deboli, quantomeno già dall'ouverture definisce abbastanza chiaramente dove vuole andare a parare e non fa prigionieri, diciamo così. Sentiamoci, dai, un pezzo appunto dell'ouverture di The Wreckers prima di andare in pausa, prima della terza parte, e appunto questa opera, tra l'altro, anche abbastanza truculenta, anche come libretto, eccetera, ma in cui sicuramente la musica non lascia nulla al caso.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
5: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
6: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
5: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
6: Affitti brevi, tranquillità lunga.
7: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso, scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
8: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12 con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
9: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.

0: E vi starete chiesti come mai abbiamo aperto la terza parte dell'apertura musicale di questa mattina, in cui stiamo parlando chiaramente di donne attiviste, degli 80 anni del primo voto alle donne in Italia, degli 80 anni della Repubblica Italiana, costruita anche col voto delle donne, nel famoso consultazione del 1946, e perché appunto si è saldato fuori il Requiem di Forè. E la parola, anzi il nome e il cognome legati alla direzione di questa esecuzione sono legati a uno dei personaggi più influenti in senso assoluto dell'intera storia della musica del Novecento, cioè Nadia Boulanger.
1: Una persona di cui non si parla mai abbastanza, veramente forse è la donna che ha influenzato di più la storia della musica del Novecento e noi non lo sappiamo.
0: Sì, adesso sarebbe da fare un gioco, ognuno di noi dice un musicista che è stato allievo della Boulanger.
1: Guarda,
0: per qualche motivo, da in qualsiasi genere, e direi che potremmo andare avanti per un'ora.
1: Ve ne dico qualcuno?
0: Penso. Vai.
1: Leonard Bernstein, ne butto lì qualcuno così. Aaron Copland, butto lì.
0: Vai.
1: Jean Francais, John Elliott Gardiner, George Gershwin, Philip Glass, Herbie Hancock, Jacques Ibert, vado avanti, vediamo un po', Dino Lipati, Igor Markievich, Astor Piazzolla, Walter Piston, cioè, ma di cosa stiamo parlando?
0: Di Jarrett, se ricordo bene.
1: Ho scorso la lista e ho nominato soltanto quelli di, cioè, che mi sembravano nomi. Più famosi, ma veramente lei è la musicista, e non importa che sia donna o uomo, ma è la musicista che più ha influenzato la storia della musica del Novecento. Non c'è niente da fare. Tra l'altro, compositrice grandissima, direttrice d'orchestra, un'umiltà pazzesca, anche perché lei si è sempre ritirata molto dalle scene per fare la didatta, ma con un universo da insegnare.
0: Direttrice,
1: esatto, certo, direttrice d'orchestra, incredibile, un rigore musicale, compositivo, didattico, riconosciuto da tutti.
0: Questo pazzesca, che abbiamo sentito appunto, sì, infatti, registrazione tratto dal vivo del Requiem di Forè, che si trova, è abbastanza facile da reperire. E la questione che lei non era neppure, se vogliamo, scusa, mi sembra cattivo di doverlo dire, non era neppure la più dotata di casa, perché esatto. Se pensiamo alla sua sorellina Lili, che morì purtroppo in giovanissima età e che probabilmente
1: anni.
0: Era anche più dotata di lei, cioè... che famiglia!
1: No, tra l'altro Nadia ha delle parole di una tenerezza incredibile per sua sorella Lili in diverse interviste. C'è un libro bellissimo di Bruno Mont-Saint-Jean che parla, è un'intervista vera e propria a Nadia, in cui lei parla di Lili e lei dice che Lili passeggiava nella musica, cioè lei vedeva la sua sorellina come una specie di creatura fatata, fatta per fare musica, ed è incredibile questa ammirazione sconfinata da parte della sorella maggiore. E poi purtroppo appunto Lili a 17-18 anni già era un talento mostruoso, a 18-19 non ricordo di preciso l'età, ma ha vinto il Prix de Rome, a 23 anni è morta, quindi insomma la vita musicale, la vita professionale è stata per ovvie ragioni brevissima, ma insomma ha lasciato un'eredità significativa ed è incredibile.
0: Beh, vista l'ora del giorno e anche le foto del sole che sorgeva, che mi ha mandato Francesca prima per indicare il panorama così bellissimo dove si è messa lei a collegarsi con noi questa mattina, direi che questo è un ottimo incipit per stamattina. I suoni che sentite sono veramente le rondini che ci sono sopra la Francesca, quindi è natura vera, non stiamo fingendo niente.

E torniamo dentro su questo brano, pur essendo sulla ripresa, avete sentito che è un brano incredibile come ispirazione, come scrittura, come utilizzo delle voci, eccetera. L'inno al sole di Lili Boulanger, compositrice morta a soli 23 anni, la sorellina minore di Nadia Boulanger, personaggio della cui grandezza abbiamo appunto parlato poco fa. Ma allora, secondo me conviene anche andare a vedere il fatto che, specie in un mondo come quello della musica, diciamo dell'evoluzione musicale del Novecento, che sono mondi cominciati quando già, diciamo, le donne erano un po' più emancipate rispetto a una tradizione musicale precedente, cominciata quando i movimenti femministi erano ancora all'inizio, e quindi chiaramente c'era un po' di svantaggio competitivo in questo caso, per quello che ha riguardato tutti gli ambiti, e questo vale per tutto, dalla musica elettronica al punk al blues a tutto quanto, chiaramente c'è stata una possibilità di essere pronti già sulla linea del via quando di questi ambiti musicali si è cominciato a parlare, fin dall'inizio si è cominciato a sviluppare la questione. E un personaggio che tra l'altro è interessante, perché poi chiaramente ha avuto una vita talmente complicata e interessante dall'essere poi diventata, nonostante sia un personaggio sempre stato abbastanza timido, un'icona legata un po' a tutti questi mondi, un po' al mondo di passaggio, è Wendy Carlos. Wendy Carlos, che noi conosciamo meglio sotto il nome di Walter Carlos, per il fatto che appunto si tratta di una persona trans che a un certo punto della sua vita ha deciso di fare la transizione da uomo a donna, e ha la sua carriera suddivisa esattamente in due parti. Walter Carlos negli anni 60 è un ingegnere elettronico che studia anche composizione, uno dei primi clienti di Robert Moog, che essenzialmente gli dà un sintetizzatore col quale lui comincia a fare le prime cose e fa dei successi straordinari. Li fa, probabilmente la cosa più famosa è la colonna sonora di Arancia Meccanica, perché si specializza un po' nell'eseguire repertorio classico mettendo in sequenza più sintetizzatori simultaneamente. Poi andrà avanti con The Shining, eccetera, ma proprio le interviste di Wendy Carlos, che oggi ha 87 anni, quindi è un personaggio straordinario per quello che riguarda proprio la storia della musica elettronica, diventa un celeberrimo per tutta una serie di dischi dedicati soprattutto a Bach, all'interno dei quali noi possiamo appunto ascoltare queste rielaborazioni con questi suoni che all'epoca potevano sembrare spaziali, stranissimi, provenienti da chissà dove, cose da film di fantascienza, che però appunto ci fanno capire che c'è una nuova frontiera nell'organologia, negli strumenti musicali utilizzati in qualsiasi contesto. E questo me ne stavo tra l'altro dimenticando, anche perché chiaramente questa puntata non è stata scritta a tre, cioè i tre che sentite la voce, ma a quattro, perché c'era anche il buon Carlo Lanfossi che ci ha mandato tutta una serie di suggerimenti aggiuntivi, perché voi dovete sapere che noi ci vediamo e sentiamo moltissimo al di fuori di questo, per preparare tutte le trasmissioni, quindi per preparare le aperture, i labirinti musicali, i rotoclassici, eccetera eccetera, e quindi gli scambi di musica passano veramente con una rapidità incredibile. E giustamente Carlo suggeriva che Wendy Carlos è un personaggio davvero importante da ricordarci. E proprio da questo gruppo di dischi, questo era, se non ricordo male, da Switched on Brandenburgs, che era il disco dedicato tutto a questo.

rielaborazione dei brand borghesi, ci sentiamo un po' che cosa, e siamo all'inizio degli anni 70, quindi non è che fosse proprio usuale sentire queste sonorità. Oggi magari ci sembrano un po' vecchie, ma all'epoca non fu così. Ci fu Wendy Carlos, all'epoca ancora Walter Carlos, che si cimenta eseguendo coi synth niente meno che il terzo concerto brandeburghese di Bach.

0: Wendy Carlos, all'epoca è uscito questo disco, è uscito sotto il nome di Walter Carlos, con appunto questa rielaborazione dei Brandeburghesi, e che ci porta però anche appunto questo grande ruolo anche delle donne nella musica elettronica. Tra l'altro, per questo raccomandiamo anche la lettura dei vari volumi di... Porca miseria, sto invecchiando, ragazzi, non mi ricordo più i nomi. Ma è pure una mia amica.
1: Speriamo non sia in ascolto.
0: Spero non sia in ascolto. Le chiedo scusa comunque, le pioniere della musica elettronica, la breve storia del... Jon Merrick, scusami. La breve storia della musica elettronica, delle sue protagoniste, eccetera, eccetera. È appena uscito, tra l'altro, un terzo volume sempre su questo settore, cioè sul centro delle donne nell'ambito della musica elettronica. Franci... Paolino Oliveros, ti dice qualcosa?
2: Sì, Paolino Oliveros, parlando di donne nell'elettronica, abbiamo una grande protagonista dell'elettronica anni 60 e 70, è una femminista dichiarata, perché se nell'arco dell'Ottocento, inizio Novecento, abbiamo compositrici donne che però raramente sono femministe nel vero senso della parola, con gli anni 60 e gli anni 70 la politica entra pienamente nella musica, ed entra pienamente anche l'istanza femminista. E Paulino Oliveros, che è fisarmonicista innanzitutto, lesbica dichiarata, attivista anche del movimento queer, ci teorizza questi deep listening, fonda dei gruppi, ecco, di ascolto e di composizione strettamente femministi, e il femminismo entra anche nella pratica dell'ascolto, perché il costrutto patriarcale oggi magari a noi sembra un po', come dire, esagerata una certa interpretazione, ma all'epoca aveva un gran senso, e anche proprio nell'atto dell'ascolto e della composizione, per cui l'ascolto deve essere un ascolto comunitario, un ascolto che scardina determinate regole gerarchiche, e lei per esempio fa ascoltare dei suoni in una cisterna con 14 secondi di riverbero. È qualcosa che mostra un modello in contrapposizione al modello autoritario, ecco, diciamo così, patriarcale. È qualcosa che coinvolge un po' tutto, che coinvolge un po' tutti pensi, tutto il modo di vedere la musica.
0: E lo state già sentendo sullo sfondo, proprio un suo brano che si chiama Bye Bye Butterfly, che già ci dà anche una bella idea di che tipo di sonorità stiamo parlando.

0: E sentiamo che c'è abbastanza c'è una ricerca sonora importante, Bye Bye Butterfly di Paulino Olivero, se potete poi approfondire chiaramente il suo lavoro in tanti modi, ma altrettanto, allora, se dovessimo andare avanti a parlare di compositrici, ci mancherebbe di parlare di Elian Radig, di parlare di, andando indietro, di Clara Schumann, dovremmo parlare di Louise Farrenc, diciamo tutte compositrici delle quali noi parliamo spesso, perché comunque ci proviamo quantomeno a dare tutto lo spazio possibile a tutto il loro lavoro, e chissà quante tra l'altro altre che ci mancano ancora da scoprire, da riscoprire, perché non abbiamo dischi, non abbiamo composizioni registrate, facilmente fruibili, eccetera eccetera, però c'è un mondo da scoprire come in tutto il mondo della musica dei secoli.
1: Sì, diciamo che negli ultimi anni fortunatamente c'è un discreto movimento che sta cercando di recuperare tutto il materiale, che è tanto, delle compositrici che fin dal periodo barocco, insomma, hanno lasciato una grandissima produzione. Il problema qual è, secondo me? Che stiamo sempre cercando di lasciare le compositrici in una nicchia. Forse è un processo necessario per rendere la loro musica fruibile, è necessario fare concerti dedicati solo a compositrici, è capitato anche a me di fare concerti dedicati unicamente a compositrici.
0: È capitato, direi, a tutti.
1: Esatto, ma non per renderle di nicchia, ma perché in questo modo si può portare avanti un po' il discorso. Il fatto è che finché le consideriamo sempre una curiosità, oh, che brava questa compositrice, cioè c'è ancora tanto questa tendenza di dire caspita, però era una donna, come abbiamo detto prima, Amy Beach, la Sinfonia Gaelica, restiamo ancora sbalorditi, no, ad ascoltarla, caspita, perché non l'abbiamo mai sentita? Perché nessuno la mette in programma.
0: È un problema di tanta musica, tra l'altro, assolutamente.
1: Esattamente.
2: Infatti ritroviamo anche a proposito di elettronica una come Teresa Rampazzi.
0: Certo, scusa.
2: Ci dice, nelle sue interviste ci dice, io non voglio essere considerata brava perché sono una compositrice donna. Lei rifiutava invece, a differenza proprio di persone come la Oliveros, questo status di femmina e di femminista, perché proprio per combattere quello che stava dicendo Margherita, voleva emergere, ecco, soltanto come compositore, ecco, diciamo così.
0: Ok, cioè, diciamo, a giocare nello stesso campionato di tutti i compositori venuti prima di lei, che incidentalmente sono in maggior parte maschi, ma...
1: Per non parlare delle compositrici che hanno scelto uno pseudonimo maschile per farsi pubblicare, Rebecca Clark, si è scelta Anthony Trent, Melanie Bonis, che si è scelta Mel Bonis, in questo modo passavano per uomini, venivano pubblicate, apprezzate... e poi purtroppo in ogni caso dimenticate, perché invece quando saltava fuori la realtà.
0: Abbiamo un minutino volante, anzi due minuti circa, e allora Franci, tu invece nelle cose che avevi trovato mi avevi tirato fuori Ethel Waters, della quale io non sapevo assolutamente niente. Dimmi.
2: Ho trovato Ethel Waters perché stavo cercando nelle composizioni pubblicate da una donna fantastica come Rosetta Raitz, che è una donna afroamericana che nel 70 fonda la Rosetta Records, è un'etichetta discografica nella quale lei cerca di riscoprire e riportare alla luce tutte quelle donne che hanno fatto la storia del jazz e del blues degli anni 20, degli anni 30, e che poi vengono totalmente dimenticate. È un'operazione che ha una grandissima rilevanza, una grandissima rilevanza storica nella formazione del canone, e troviamo anche la nostra Ethel Waters, che nasce da una violenza, è una, come tante persone dell'epoca, tante donne dell'epoca, ha una vita tormentata, una vita difficile, ma riesce a emergere, a cantare nei più grandi teatri dell'epoca, nonostante fosse comunque una persona di una stazione sociale anche povera. E ascoltiamola qui.
0: Assolutamente.

0: E tenendoci appunto Ethelwater sullo sfondo, dato che ci mancano pochi secondi a finire, buona festa del 2 giugno a tutti, buoni 80 anni di Repubblica, buoni 80 anni di finalmente suffragio universale in Italia. Questa puntata dell'apertura musicale è stata condotta da me, Carlo Cettemeri, con Margherita Colombo qua accanto. Ciao Marghi, grazie di essere
1: stata
0: con
1: Carlo,
0: noi.
1: Ciao Carlo, ciao a tutti e buona giornata.
0: E vi promettiamo che ve la riportiamo più presto rispetto agli ultimi mesi di assenza, ma
1: promesso.
0: C'è un buon motivo, state tranquilli. E Francesca Mulas, che dalle meravigliose paesaggi la Sardegna c'è stata un'ora e mezza collegata con noi a parlare di musica con voi. Ciao Franci, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata anche a voi.
0: Poi sapete che ci potete seguire tutti quanti in giro per i nostri social, eccetera eccetera eccetera. Saremo qua sempre, poi sempre a portarvi tanta musica con Rotto Classica all'apertura. I ricordi d'archivio oggi pomeriggio, sì, è una serie di interviste meravigliose, Gian Andrea Gavazzini, imperdibili, eccetera eccetera eccetera. Quindi restate con noi e restate qui su Radio Pop. Buona giornata a tutti.
3: I just got a cabin, you know you don't need my cabin.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termine e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025, da Alfa Sigma.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
22: Popolare Network.
0: Otto
1: 50 anni fa le italiane e gli italiani sceglievano la Repubblica. Oggi il paese celebra il referendum del 2 giugno 46, l'inizio di una nuova stagione di libertà dopo le macerie del fascismo e della guerra. Un traguardo raggiunto grazie soprattutto alle donne. Nel GR le speranze e le emozioni di una di loro che quel giorno votò per la prima volta in una consultazione nazionale. Grosso bombardamento russo sull'Ucraina, 10 morti e decine di feriti, colpite soprattutto Kiev e Dnipro. Solo ieri Zelensky aveva parlato del rischio di un massiccio attacco da parte di Mosca. Nonostante l'annuncio di Trump di una tregua parziale in Libano, ancora scambio a fuoco tra Israele ed Hezbollah, per ora Netanyahu ha accettato di non attaccare Beirut. Proprio per la situazione in Libano, l'Iran ha minacciato di far saltare negoziato e tregua con gli Stati Uniti. Centri per il rimpatrio nei paesi terzi e azioni di polizia in stile ICE. Sui migranti l'Europa va ancora più a destra, ha trovato l'accordo sul nuovo regolamento che restringe il diritto d'asilo. Esulta la Lega, Meloni pronta a rilanciare il modello Albania. Le 8:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. 80 anni fa, con un referendum, le italiane e gli italiani scelsero la Repubblica con circa 12.700.000 voti contro i 10.700.000 per la monarchia.
12: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. 6 anni fa Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi il presidente della Cassazione Giuseppe Pagano legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica.
1: Determinanti furono i voti delle donne che per la prima volta esercitarono il diritto di voto in una consultazione nazionale. Questa mattina apriamo il nostro giornale radio con una preziosa testimonianza, quella di una signora che oggi ha 106 anni e quel giorno andò a votare e votò per la Repubblica. Si chiama Maria Bianchi, è nata il 1 ottobre del 1920, nel 1946 aveva dunque 26 anni. Ai tempi viveva a Cerano, piccolo paesino in provincia di Novara, dove faceva l'operaia e la mondina. In quello stesso 2 giugno si votò anche per eleggere l'Assemblea Costituente. Maria votò per il PC perché suo papà era comunista, non aveva voluto fare la tessera del fascio e infatti era dovuto andare a lavorare in Francia. La testimonianza, di cui trovate uno stralcio più esteso sul nostro sito, è stata raccolta dalla nipote, la giornalista Margherita Aina. Ma sentiamo la signora Maria Bianchi.
22: Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta, ero contenta che era cambiato il mondo, capito? Che qualcosa avevamo anche noi donne da dire, poi comandavo tutti gli uomini, le donne, ma col voto abbiamo cambiato tanto anche noi, c'era, perché poi sono più le donne che gli uomini, infatti i voti sono arrivati più delle donne, sì, che degli uomini, e già per la Repubblica. La maggior parte ha votato per la Repubblica, perché era la prima volta che si faceva, poi finita la guerra, avevamo qualche cosa come dire, se noi votiamo adesso la guerra non viene più, è quello che ci spingeva. Poi venivano i comizi, andavamo a sentire i comizi, poi si andava anche in chiesa, poi lì noi andavamo in fabbrica.
23: Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
22: Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio, quello che lavorava in banca, forse quelli lì, ma d'altro no. La classe operaia e quelli dell'agricoltura non hanno votato.
23: Ma se ne parlava?
22: Sì.
1: Le donne avevano votato pochi mesi prima in una tornata di elezioni amministrative, ma il 2 giugno con il voto a livello nazionale si arrivò finalmente a una conquista a lungo ostacolata. Sentiamo la professoressa Barbara Bracco, storica dell'Università di Milano Bicocca e co-conduttrice della nostra trasmissione. Ma che storia è questa?
24: All'epoca il mondo politico era abbastanza preoccupato per l'ingresso massiccio delle donne nel corpo elettorale. Non ci dimentichiamo che oltre la metà di quei 25 milioni di cittadini italiani chiamati alle urne, oltre la metà erano donne, e questo, come dire, ribaltava, dava una scossa a quello che era il corpo elettorale e anche l'idea di che cosa, di chi fossero i titolari dei diritti. Esiste prima del 1946 una storia molto tormentata di tentativi di dare alle donne il diritto di voto, purtroppo sempre che si sono spenti nel nulla.
1: Nella giornata di oggi vi racconteremo le celebrazioni, in particolare quelle del Quirinale. Il presidente Mattarella ha voluto che questo 80° compleanno della Repubblica fosse un momento di larga partecipazione per le cittadini e i cittadini. Sentiamo ancora la professoressa Bracco sulla rilevanza di questo anniversario.
24: È un modo, così è stato e viene presentato, diciamo, l'80° come un'occasione per rinnovare il patto istituzionale, civile, culturale, da qui le tante iniziative del Quirinale per ricordare appunto il voto del 2 giugno. Non dimentichiamo che è in corso un passaggio anche generazionale che ci porterà da qui a non molti anni a non avere più neanche un contatto diretto con gli avvenimenti della guerra e del referendum. È l'occasione per ricordare un momento unico nella nostra storia, irripetibile per certi versi, perché quel voto chiudeva una lunga fase della storia italiana, ma anche, e questo è un aspetto che è stato poco valorizzato nelle attuali celebrazioni, anche della vita europea e internazionale, un paese come il nostro che passava alla Repubblica.
1: Le 8:38 minuti, adesso le altre notizie. Partendo dall'Ucraina, una serie di attacchi russi sull'Ucraina ha fatto almeno 10 morti e diverse decine di feriti, colpite tra le altre Kiev, Dnipro, Kharkiv e Zaporizhia. La maggior parte del paese è ancora sotto allarme. Dal centro della capitale ucraina si sono alzate fiamme e colonne di fumo. Secondo le autorità locali sono stati danneggiati anche 2 edifici residenziali e un ospedale. Potrebbero esserci ancora delle persone sotto le macerie. Solo ieri Zelensky aveva parlato del rischio di un nuovo grosso bombardamento da parte di Mosca. La scorsa settimana la Russia aveva minacciato di colpire i centri del potere a Kiev come rappresaglia per un attacco ucraino contro un dormitorio nel Donbass occupato. Droni ucraini avrebbero invece colpito sempre in queste ore un'altra raffineria di petrolio in territorio russo. Adesso la crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore ci sono stati ancora attacchi e scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah in Libano. Ieri sera Trump aveva parlato di un accordo di tregua tra le parti, ma il quadro è ancora molto confuso. Oltretutto, dalla situazione in Libano dipende la tenuta della tregua tra Iran e Stati Uniti. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, proviamo a fare un po' il punto, un po' di chiarezza sulle ultime ore.
2: Le ultime 24 ore sono state convulse, dando tutto il senso della complessità di questa crisi, e ricordiamo che lo scorso fine settimana c'era stato anche l'ennesimo scambio a fuoco tra Iran e Stati Uniti e un'ulteriore avanzata israeliana in Libano. Allora, le ultime 24 ore. Teheran ha prima ribadito come il Libano sia parte dell'accordo complessivo e ha poi ricordato come la tregua con gli americani possa anche saltare se Netanyahu appunto non si dovesse fermare. Secondo alcuni media iraniani, la Repubblica Islamica ha anche sospeso le comunicazioni con Washington e minacciato di allargare il blocco di Hormuz a Bab el Mandeb tra Mar Rosso e Golfo di Aden, un altro passaggio vitale per il commercio marittimo nella regione. Con migliaia di libanesi in fuga dalla zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, per paura di un attacco israeliano, ieri sera Trump ha parlato con Netanyahu e indirettamente con Hezbollah, e poi con la solita enfasi ha annunciato che entrambe le parti hanno accettato di fermarsi. Trump con Netanyahu sarebbe stato molto duro, secondo Axios gli avrebbe detto: sei un pazzo, ti ho salvato io dalla prigione, cosa stai facendo? L'ambasciata americana a Beirut e il governo libanese hanno precisato: l'accordo prevederebbe solo niente attacchi israeliani su Beirut e stop agli spari di Hezbollah su Israele, escluso il sud del Libano, dove questa mattina ci sarebbero stati ancora attacchi. Israele ha anche comunicato di aver intercettato proiettili diretti sul nord del suo territorio. Insomma, sembra solo una pausa molto parziale.
1: Grazie Emanuele. Ieri, dopo la minaccia di Netanyahu di colpire la zona sud di Beirut, migliaia di persone si erano messe in fuga per l'ennesima volta. Don Carlo Giorgi è un sacerdote cattolico che vive a Beirut.
3: Guardi, la gente Non lo so, poi il Libano è composto da tante parti differenti, tanti gruppi socio-religiosi differenti, però in generale l'impressione è che il Libano non appartenga ai libanesi, no? Allora gli iraniani difendono, ma in realtà posseggono questo paese, Israele lo prende. È di tutti, ma non è dei libanesi. E la maggioranza delle persone qua vorrebbe semplicemente la pace e si è veramente stancata. Sono 50 anni che la gente qua subisce per un motivo o per un altro guerre e invasioni, e veramente la gente vuole veramente solo la pace. La situazione sta peggiorando in modo preoccupante, è un paese in ostaggio. In tutto questo devo dire che quello che facciamo di accogliere le persone è un ponte di pace e di dialogo, per cui nelle parrocchie e nelle scuole e chiunque accolga apre la casa e crea dei ponti. Per esempio noi accogliamo della gente con cui non avremmo mai pensato di vivere con una comunità musulmana in chiesa, è una cosa un po' strana, eppure si creano delle relazioni di amicizia, di fraternità, che sono un ponte di pace e che ci dicono che la pace è possibile.
1: Abbiamo detto che la situazione in Libano è parte importante del quadro generale in Medio Oriente, abbiamo sentito come l'Iran abbia minacciato di far saltare tutto se Israele non dovesse fermare i suoi attacchi sul territorio libanese. Cerchiamo di capire ora la strategia iraniana nel servizio.
4: Gli Stati Uniti e l'Iran si sono scambiati attacchi durante il fine settimana. La marina di Pasaran ha colpito con un missile da crociera un mercantile in rappresaglia per un attacco militare americano nel mare d'Oman contro la nave mercantile Lion Star, battente bandiera gambiana e diretta in Iran. L'attacco dei Pasaran è avvenuto a circa 40 miglia nautiche a sud-est di Umqasr, in Iraq. Teheran insiste sul fatto che qualsiasi accordo per porre fine alla guerra debba includere la fine dell'offensiva israeliana in Libano. I colloqui di pace tra Teheran e Washington sono in stallo. L'agenzia di stampa Nasanim ha citato la rottura del cessate il fuoco e gli scontri in Libano come motivi dell'interruzione del dialogo. A causa della battuta d'arresto dei colloqui di pace in Medio Oriente, i prezzi del petrolio ieri sono balzati in avanti, i mercati azionari hanno mostrato andamenti contrastanti. Le speranze di ulteriori progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran sono andate in fumo e questo provoca un'impennata dei prezzi del petrolio, perché è possibile una nuova ondata di conflitto. Inoltre i mercati sanno che le scorte di petrolio si stanno esaurendo rapidamente, le ottimistiche previsioni sul ripristino delle forniture prevedevano la riapertura dello stretto di Hormuz entro giugno. Intanto le autorità libanesi hanno dichiarato che Hezbollah ha accettato una proposta americana per una cessazione reciproca degli attacchi, ma intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
1: Sui migranti l'Europa sempre più fortezza. Nella serata di ieri è stato trovato l'accordo sul nuovo regolamento rimpatri, prevede tutta una serie di misure che dovrebbero facilitare l'espulsione delle persone non in regola sul territorio europeo. Calpeste, diritti fondamentali delle persone, hanno protestato Verdi e socialisti europei che hanno criticato l'accordo. Esulta invece la Lega, il nuovo regolamento potrebbe rilanciare anche i centri in Albania costruiti dal governo italiano. Perché? Perché tra le misure previste dall'accordo c'è la possibilità per gli Stati membri di creare hub di rimpatrio in paesi terzi ed ha anche la via libera ad azioni di polizia contro i migranti irregolari in stile ICE statunitense. Il servizio da Bruxelles.
5: L'intesa finale raggiunta nella tarda serata di ieri dalle istituzioni europee sul regolamento rimpatri chiude il cerchio della nuova legislazione dell'Unione in materia di migrazione e asilo, con una serie di misure che danno un'ulteriore stretta ai diritti delle persone migranti. Sono previste decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio per facilitare il riconoscimento delle decisioni di altri stati UE e sanzioni penali per chi non collabora con la decisione di rimpatrio. Si temono poi le misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private nelle sedi di ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare. E poi c'è tutta la questione dei return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, e sarà proprio questo paese a occuparsi della detenzione e rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Ora l'intesa dovrà essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Dopodiché il regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con l'applicazione immediata di alcuni elementi come le Turn Hubs, mentre altre disposizioni che richiedono misure preparatorie da parte dei 27 governi si applicheranno dopo un periodo transitorio di 12 mesi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: A largo della Calabria c'è stata una forte scossa di terremoto, il sisma di magnitudo 6.2 ed epicentro a 250 km di profondità è stato registrato a largo della costa tirrenica, circa 41 km da Cosenza. La scossa, avvertita in gran parte della regione, fino in Campania, in Puglia e in Sicilia. In alcune località i cittadini sono scesi in strada, la sala operativa della Protezione Civile ha iniziato a contattare i sindaci dell'area più vicina all'epicentro, al momento non si segnalano danni, ma i controlli sono ancora in corso. Mentre si stanno concentrando su due persone le indagini sull'omicidio di quattro braccianti pakistani trovati carbonizzati ieri del Cosentino in Calabria, i due soggetti connazionali delle vittime sono stati portati in questura e interrogati. Il versante ionico calabrese è una zona di campi agricoli e braccianti. Il sospetto è che l'omicidio sia legato al caporalato. E alle 8.47 minuti si conclude questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafiero in redazione con Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 10.30. A tutti una buona giornata e un buon 2 giugno. Buona festa della Repubblica.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
25: Che cosa abbiamo qui?
26: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
26: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
27: 35esimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapan Ulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
28: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
29: Hai programmi per il pianeta?
30: Noi sì.
29: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
31: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
28: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
31: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
0: Torna a Brescia la festa dell'opera. Sabato 6 giugno, dall'alba a mezzanotte, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. 70 eventi, tutti gratuiti, per una spettacolare immersione nella magia dell'opera. Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. Sabato 6 giugno, teatrogrande.it.
10: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
12: Aven, ade, aven, due, tre, il titolo è...

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Se fossimo alle 8.53 del 2 giugno 1946, la Stampa si chiamerebbe La Nuova Stampa e il Corriere si chiamerebbe Il Nuovo Corriere. Un piccolo particolare per spiegare che quelli nuovi non c'entravano nulla con i giornali che avevano spalleggiato i fascisti e poi Badoglio. L'Unità non aveva bisogno del prefisso nuova e neppure l'Avanti. Il Popolo, giornale della Democrazia Cristiana, usciva con sole 4 pagine, perché c'era il contingentamento della carta e il PVB, il Psychological Warfare Branch, cioè i servizi segreti anglo-americani, quella branca in particolare che controllavano la stampa, erano ancora attivi, perché giudicavano non ancora completata la transizione italiana dalla dittatura alla democrazia e perché dovevano fare in modo che il blocco socialcomunista non prendesse il potere. Benvenuti però alla rassegna stampa di Popolare Network invece del 2 giugno 2026. Sono Danilo De Biasio, faccio di mestiere il direttore della Fondazione Diritti Umani, ogni tanto mi invitano qui a fare la rassegna stampa. E se fossimo appunto alle 8.55 di 80 anni fa, racconteremo di lunghe file ai seggi, di donne sorridenti perché finalmente potevano votare e ci staremo domandando chi avrebbe vinto, monarchia o repubblica, socialisti o uomo qualunque, il Partito Comunista o la Democrazia Cristiana. E sì, perché uniti nel CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, ma erano già divisi i partiti da qualche mese. Parri, rappresentante della resistenza progressista e laica, era già stato mandato a casa da De Gasperi, rappresentante di quell'antifascismo moderato e cattolico. Il suo giornale Il Popolo scriveva oggi, abbiate fiducia, siete più forti dei vostri avversari, Dio è con voi. Ecco, questo è il titolo del Popolo di 80 anni fa, notare il termine avversari. Gli risponde l'Unità con, aperte virgolette, italiano, se vuoi per la tua patria pace, libertà e lavoro, vota per la Repubblica, vota per il Partito Comunista. E per essere ancora più didascalici, sotto c'erano altri due slogan. L'Unità diceva la monarchia è fascismo, la Repubblica è democrazia. Notare quel italiano, no, il maschile sovraesteso utilizzato dall'Unità. L'Avanti non era da meno, foto di uomini e donne al lavoro e il titolo «Dal vostro voto la nuova Italia, le schede repubblicane che seppelliranno la monarchia chiuderanno la pagina più dolorosa della nostra storia e apriranno all'Italia le vie della rinascita nella libertà, nella pace, nel benessere di ognuno». C'erano giornali schierati con la monarchia? Pochini. Ne cito soltanto uno, Italia Nuova, organo semiufficiale dei liberali, insomma di quell'area lì, che avrà peraltro vita breve, che scrive italiani, punto esclamativo, votate tutti la monarchia e la stella, che sono garanzie di libertà e pacificazione. Notate, no? Pacificazione, non pace, come invece dicevano gli altri giornali che abbiamo citato prima. Infine i giornaloni, come diremo oggi, appunto il Nuovo Corriere che se la cava con uno scialbo agli italiani l'ultima parola e la Nuova Stampa, altrettanto un po' banale, l'ora decisiva. Grazie a Luca Gattuso che ci ha fornito questo materiale per cominciare in modo un po' diverso dal solito, ma d'altra parte non capita tutti i giorni di celebrare gli 80 anni della Repubblica. E per, come dire, segnare ulteriormente questo passaggio dalla serietà del momento storico vissuto adesso a questo circo Barnum dei giornali oggi in edicola, devo dire che io mi sono stupito perché non mi ricordavo più che il Male fosse tornato in edicola. Sapete che il Male era quella rivista che falsificava le prime pagine dei giornali per renderle estreme. Allora io non me ne ero reso conto, è tornato in edicola e ha conquistato ben 3 giornali, a partire da La Verità, che intitola 2 giugno, festa della monarchia, Programmi TV a senso unico e sondaggi compiacenti, le celebrazioni per il referendum che 80 anni fa cambiò le sorti del paese somigliano sempre di più a una cerimonia per omaggiare un sovrano, Mattarella, esondante in ogni campo e con il record di permanenza sul colle, la trasformazione dell'Italia in regno è compiuta. Così titola oggi La Verità. Assolutamente incomprensibile la scelta di Libero, che mette quattro frecce tricolori, che poi in realtà sono degli aeroplanini della Prima Guerra Mondiale, con le facce di Salvini, Mattarella, Meloni e Tajani. Io ci ho messo un po' a capire che cavolo voleva dire, e poi ho provato a interpretare quello che scrive Sallusti. La sinistra vuole prendersi pure il 2 giugno, ma la libertà l'abbiamo conquistata grazie alle armi agli Stati Uniti, mentre Togliatti stava con l'Unione Sovietica. E a completare questo quadro veramente psichedelico c'è un certo Corrado Ocone, che di mestiere fa il filosofo ed è in tutti i consigli d'amministrazione delle fondazioni liberali, de Craxi e compagnia cantante, che dice che ci sono dei liberal conservatori che sono i veri padri della patria, e mette Indro Montanelli, Oriana Fallaci e Giovannino Guerreschi. Allora, va bene tutto, però insomma, Indro Montanelli non ha la stessa età di Oriana Fallaci, e Giovanni Guerreschi era notoriamente un monarchico. Cioè, non lo so, io veramente. Quindi. Come non inserire nel panteo repubblicano grandi scrittori e giornalisti come Giuseppe Prezzolini, Indro Montanelli, Ennio Flaiano, Oriana Fallaci? E come non dimenticare Mario Monicelli, Elio Petri, Giuseppe Berto, Carlo Cassola, Eugenio Montale, Ignazio Silone, Giovannino Guerreschi, che però fu sempre un fervente monarchico, meno male che se lo ricorda Corrado Accone, e poi cantanti che non volevano impegnarsi come Lucio Battisti, Rino Gaetano, Franco Battiato, editori come Edilio Ruscoli. C'è un minestrone veramente impressionante. Ovviamente Tommaso Cerno poteva mancare dalla riscoperta del male con il suo giornale. C'è una sovracopertina, insomma un po' banale, del tricolore. E la nostra festa, gli 80 anni della Repubblica, e poi dice che la democrazia è in pericolo. Perché la democrazia è in pericolo? Io mi sono spaventato. E Tommaso Cerno dice che è festa della Repubblica, la festa di chi ancora crede nell'Italia liberale, anzi libera, la sinistra la festeggia con il velo e con il burca. Boh. Sovracopertina della Stampa, anche questo un po' semplice, no? Il tricolore, 80 anni di libertà, interessante gli ospiti che invece inserisce in questa ricostruzione, in queste analisi, Giovanni De Luna, per esempio, storico. Nella storia della nostra Repubblica la festa del 2 giugno è stata meno divisiva di quella del 25 aprile, non all'inizio però i monarchi fecero molta fatica ad accettare i risultati di un referendum, e ricordo un fatto ai più sconosciuti probabilmente, delle vere e proprie battaglie che ci furono il 6 giugno del 1946 a Napoli, con le forze di polizia che uccisero diverse persone in particolare Ida Cavalieri, che avvolta nel tricolore con lo stemma sabaudo fu ammazzata, investita da un autoblindo delle forze dell'ordine schierate dal ministro dell'interno Romita a difesa dei comunisti asserragliati nel palazzo di via Medina a Napoli. Ho sbagliato data, scusate, 11 giugno 1946. Si domanda De Luna, sottolinea come l'unica donna ad offrire la propria giovane vita per un ideale che non c'entrava niente col protofemminismo del voto alle donne e con altri aspetti più esaltanti di una competizione elettorale che dopo 20 anni di plebisciti e di ordini dall'alto restituiva agli italiani e alle italiane la possibilità di esprimersi liberamente, di scegliere tra una pluralità di opzioni politiche. Il dato forse più interessante di Giovanni De Luna è questo. Quella vittoria della democrazia fu comunque decisiva, la situazione pian piano si normalizzò, i vari partiti monarchici si inabissarono per sempre, a differenza dei fascisti che proprio dal quell'elettorato riuscirono a drenare nelle loro file consensi, dirigenti e gregari. Insomma, la monarchia è sparita, mentre il fascismo no, eppure erano accomunati fino a il 1 giugno, diciamo così, 1946. Ma non temete, che c'è Aldo Cazzullo che ci ricorda che i Savoia hanno anche fatto cose giuste, cose buone. È incredibile questo personaggio. Allora, pagina 39 del Corriere della Sera, 2 giugno e la monarchia espulsa dalla memoria. Mentre i difensori del fascismo prosperano e crescono, i difensori della monarchia sono voci sempre più flebili, eppure i Savoia non hanno avuto solo demeriti, furono loro e non le anime nobili come Mazzini a unificare la nazione. Così Cazzullo sul Corriere della Sera. Il Domani, interessante la scelta linguistica, una repubblica da proteggere. In qualche modo questo ci dice che per alcuni è in pericolo davvero, ma non nella chiave che diceva Tommaso Cerno. Uno degli aspetti più interessanti di questo numero del Domani è quanto scrive lo storico Davide Conti, che dice: la Repubblica che compie 80 anni è il frutto migliore della storia del paese, poiché esprime sintesi e congiunzione dei due momenti alti della nostra storia, la liberazione del 25 aprile e l'elezione dell'Assemblea Costituente che scriverà il diritto, aperte virgolette, nuovo e grande. Poi però Davide Conti ci ricorda le stagioni stragiste, le stagioni piduiste, per arrivare con un aneddoto a raccontarci un po' in controluce una storia meno nota ma purtroppo molto presente in questi 80 anni. Una fotografia, dice lo storico sul Domani, simboleggia la contraddizione della nostra democrazia difficile. È il 27 dicembre 1947, il Presidente della Repubblica Enrico De Nicola firma la Costituzione insieme al Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini e al Capo del Governo Alcide De Gasperi. Con loro in piedi, al fianco di De Nicola, c'è un anonimo funzionario della Camera. È una mente raffinata. Si chiama Francesco Cosentino. 30 anni dopo avrebbe scritto il piano di rinascita. Ecco, questo è il tema, forse, o forse uno dei temi con la T maiuscola da sviluppare, cioè la continuità, in qualche modo, con queste idee elitarie, violente, fasciste, monarchiche, un uomo solo al comando, che in qualche modo hanno contrassegnato la famosa transizione. E se ne fa portavoce sulla Stampa, pagina 27, oggi anche una persona che a questi microfoni è molto conosciuta, Aldo Giannulli, che ci ha scritto un libro, Ombre sulla Repubblica, Ponte alle Grazie, dedicato a quegli anni cruciali tra il 45 e il 48, perché ci ricorda, in questa intervista fatta da Mirella Serri, che insomma le manovre sono cominciate subito dopo il 25 aprile. Chiede Mirella Serri: esistevano movimenti insurrezionali di monarchici convinti che vi fossero stati brogli elettorali nel conteggio sul referendum? Risponde Aldo Giannulli: un rapporto del settembre 1946 registra la nascita del movimento monarchico e neofascista. A Milano, per esempio, ecco Cesare Carnevali, comandante di formazioni partigiane monarchiche, era una personalità decisa e machiavellica. Durante il periodo immediatamente preelettorale, Carnevali aveva organizzato squadre di carabinieri attraverso il Partito Democratico Italiano, che non c'entra niente col PD di adesso, perché era un partito monarchico, nato, insomma, alchimie stragiste, complottiste. In un clima denso di cospirazione c'erano anche insoliti accordi e trattative, domanda sempre Mirella Serri. E qui ci fornisce una chiave di lettura molto interessante Aldo Giannulli, perché dice: Giorgio Almirante ebbe un interessante abboccamento con Palmiro Togliatti. Il movimento sociale fu fondato da lì a poco, il 26 dicembre 1946, da ex esponenti della Repubblica Sociale Italiana come Almirante e Romualdi. Diedero il loro voto alla Repubblica, questo è importante, in cambio ottennero l'amnistia dal Guardasigilli. Il provvedimento di clemenza entrò in vigore proprio dopo la votazione del 22 giugno 1946. Domanda ancora Mirella Serri: ma il vero Deus ex machina in questo movimento di sovversivi anticomunisti è il generale Mario Roatta. Insomma, chi conosce un po' la storia sa che Mario Roatta è veramente un personaggio pessimo, è una orribile persona. Roatta puntava a un vero golpe. Lui in questo movimento di sovversivi anticomunisti è il generale Mario Roatta. Insomma, chi conosce un po' la storia sa che Mario Roatta è veramente un personaggio pessimo, è una orribile persona. Roatta puntava a un vero golpe. L'ufficiale, quando era comandante della seconda armata in Croazia, ordinò di

discorso in Vaticano, Saragat scrisse che il suo silenzio era d'oro per molte persone. Quando cominciarono a scendere i complotti e tentativi insurrezionali, e anche qui Aldo Giannone ci fornisce una chiave di lettura interessante, perché dice: il voto del 18 aprile 1948 segnava una svolta, era la nascita del regime che avrebbe retto l'Italia per 40 anni senza grandi modifiche. Quindi, insomma, se uno vuole vedere il calendario, dovrebbe allargare dal 25 aprile non solo al 2 giugno 1946, ma arrivare fino al 18 aprile 1948. Abbiamo ancora tempo però per parlare dell'attualizzazione della festa della Repubblica. Lo facciamo con Avvenire, innanzitutto, dove c'è uno storico della filosofia come Agostino Giovagnoli, che dice che bisogna ridare voce alla democrazia. Parte dall'enciclica del Papa e dice: le due icone bibliche che aprono l'enciclica Magnifica Humanitas, la rovina di Babele e la ricostruzione di Gerusalemme, illuminano anche il passaggio, tant'anni dopo, dal fascismo alla Repubblica. Per gli italiani e le italiane che finalmente votavano, il 2 giugno 1946 fu un giorno felice. La presenza dei militari americani non appariva loro segno di un'occupazione, ma di una liberazione. Oggi, dice Agostino Giovagnoli, la situazione è molto diversa. I liberatori di ieri appaiono sempre più lontani. La guerra in Iran ha messo in difficoltà tutto il mondo, allontanando ancora di più gli Stati Uniti dall'Europa, avvicinandoli poi ai regimi come la Russia e la Cina. E poi aggiunge Giovagnoli su Avvenire: nel palazzo oggi molti vorrebbero che gli elettori facessero una scelta netta, trasmettessero in toto la loro sovranità al leader dello schieramento vittorioso e togliessero il disturbo per 5 anni. La riforma elettorale, Stabilicum o Melonellum, punta sul premio di maggioranza, di cui in realtà beneficerà una minoranza, liste bloccate decise dai capi partiti e un'indicazione preventiva del Premier che ostacolerebbe la preziosa opera di raccordo ed equilibrio del Presidente della Repubblica. Si dovrebbe andare in direzione opposta, riattirare cioè gli elettori al voto con una legge trasparenza che faccia esprimere le diverse anime della società italiana e permette ai cittadini di designare in modo diretto, con collegi uninominali, preferenze o altro, chi è chiamato a rappresentarli. Nello stesso Avvenire poi c'è Daniela Fumarola che ci parla di un'altra questione aperta, perché ci dice che a distanza di 8 decenni la promessa di piena parità e cittadinanza non può dirsi ancora completamente realizzata. La prova più evidente arriva dal lavoro. L'Italia continua a registrare uno dei più bassi livelli di occupazione femminile d'Europa, un dato che non racconta soltanto una disuguaglianza, ma una contraddizione profonda. Perché le donne italiane sono oggi mediamente più istruite degli uomini, ottengono risultati scolastici universitari eccellenti, aumentano la loro presenza nei percorsi scientifici e tecnologici, eppure vedono ancora limitate le proprie opportunità professionali, una bruciante ingiustizia sociale. È un tema che viene trattato non solo dall'Avvenire ma anche da Chiara Saraceno, che è intervistata, anzi che fa un editoriale sulla sovracopertina della Stampa. Vi leggo solo il titolo: spetta a noi, fortunati eredi della Costituzione, colmare le disuguaglianze. Forse un piccolissimo segnale c'è, lo troviamo sul Sole 24 Ore: buste paga scatta la trasparenza, e l'apertura del giornale di Confindustria. Dal 7 giugno nuove regole di trasparenza sulle retribuzioni per contrastare le discriminazioni di genere. Il decreto introduce comunicazioni, differenziate anche in base alle dimensioni delle imprese, per permettere ai sindacati e lavoratori di individuare disparità di trattamento, oltre a nuove regole nei colloqui per assunzioni di personale. E direi che con questo possiamo in qualche modo passare, se volete, dall'attualizzazione della festa della Repubblica all'attualità, quello che davvero succede. Ma rimaniamo sul tema lavoro e vediamo che ci sono due notizie vicine, così sceglie Repubblica, estremamente interessanti. Calabria: 4 braccianti pakistani bruciati vivi dentro un minivan, uccisi e dati alle fiamme. È successo appunto sulla statale 106 nei pressi di Cosenza. Sembrava un incidente, ma ci è voluto poco per capire che si trattava di omicidio. Nel video delle telecamere di sorveglianza si vedono 2 o 3 persone fuggire. Negli ultimi mesi ci sarebbe stata tensione fra le diverse reti di caporali attive nel territorio. E Massimo Adinolfi, accanto, ci dice che

0: ci lascia, come dire, l'amaro in bocca, perché ci dice che il titolo del suo editoriale è Quando il lavoro rende schiavi. Bisognerebbe riprendere da capo la questione del lavoro in Italia, perché oggi sono gli onori della cronaca i quasi schiavi di Milano, lavoratori indiani impiegati dalla Caddel nella costruzione del consolato statunitense. Dinanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia qualche settimana fa, il pubblico ministero Paolo Storari, titolare dell'indagine che ha portato all'arresto del manager del ramo italiano della Caddel, Ulas Demir, ha particolarmente insistito su un punto. Attenzione, ha detto, non si tratta di condotte individuali, delle carognate di capi e capetti, di mere negligenze, si tratta di politiche d'impresa, di modelli organizzativi ben radicati nelle prassi aziendali. È un sistema, questo è il punto. Quando a febbraio è venuto fuori il caso dei rider de Deliveroo, dopo quello di Glovo, è saltato agli occhi anche la disparità tra l'impiego a titolo di lavoro subordinato del rider e il loro utilizzo fraudolento come lavoratori autonomi. In breve, se non li inquadri come dipendenti, ti costano il 30-35% in meno. La pressione competitiva è troppo forte e è troppo forte la tentazione di aggirare o infrangere norme e disposizioni contrattuali. Il contrasto giudiziario può dare risultati importanti, ma è chiaro che il fenomeno non può essere contenuto solo con indagini e controlli. Quel che occorre è una più ampia e generale presa di coscienza da parte degli attori sociali, dei sindacati di categoria, delle organizzazioni datoriali, ma anche, anzi, soprattutto degli attori politici. Questo è Massimo Adinolfi che ci riporta alla attualità di questi giorni oggi su Repubblica. Andiamo avanti per parlare di politica italiana e lo facciamo con il Corriere della Sera, perché la partenza di Ferruccio De Bortoli sulla prima pagina, la parola che fa perdere, è di quelle che provocano cori da stadio. Il grande peso delle tasse in Italia grava sul lavoro, non sui redditi da capitale. Applausi. Secondo l'elaborazione di itinerari previdenziali, sui dati 2024 del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate, più della metà degli italiani non ha reddito. Non paga un euro di tasse e usufruisce di tutti i servizi, a cominciare dalla sanità, che sono finanziati da meno dell'altra metà degli italiani. Solo lo 0,1% dichiara più di 300.000 euro l'anno di reddito, il 30% dei contribuenti garantisce l'80% del gettito IRPEF. E fin qui, appunto, applausi. Detto tutto questo, l'idea di una patrimoniale che sembra affascinare al segretario del PD Elly Schlein è di fatto irrealizzabile, non solo sotto il profilo tecnico, quello sarebbe il meno. La ragione principale è che i grandi capitali, quelli che si vorrebbero colpire, se ne vanno all'istante se non se ne sono già andati. E i detentori di quelli più piccoli, anche se non toccati dall'eventuale provvedimento, si sentirebbero subito minacciati. Hanno magari un paio di case comprate con il lavoro di una vita. Non evadono, sono in quella metà che sostiene tutti. Piaccia o non piaccia, questa è la realtà. L'Italia ha bisogno di attrarre capitali, non di respingerli. Tra l'altro, come si concilierebbe un eventuale patrimoniale con il fatto che siamo diventati una sorta di paradiso fiscale per i miliardari di tutto il mondo? Misura quest'ultima presa da un governo di centrosinistra con alla guida Matteo Renzi. Elly Schlein, se abbiamo ben capito, pensa ad una patrimoniale europea o addirittura internazionale, la proposta del presidente brasiliano Lula, un'utopia sia per le regole europee sia per la situazione geopolitica. Nell'era di Trump è fallita anche l'ipotesi di una minima tassa sulle multinazionali, specie del web, che scelgono in Europa di risiedere comodamente in Irlanda. Insistere su un tema di una patrimoniale è il modo migliore per perdere le elezioni. Al di là delle battute che facevo prima, è estremamente interessante questo dato, perché una manovra riequilibrativa di una ingiustizia qui viene invece considerata come potenzialmente pericolosa e ti fa perdere le elezioni, e questo basta a bloccarla. Poi c'è il Foglio. L'ecologismo nemico dell'ambiente. Ho cercato di capire perché In realtà, semplicemente, questi 75 studiosi intellettuali e attivisti che hanno scritto una lettera aperta per, insomma, dire guardate che c'è bisogno di ecologismo, siccome l'hanno scritta soltanto agli esponenti del, del cosiddetto patto largo, o grande patto, come cavolo si chiama, aperto, non lo so, insomma, automaticamente, secondo Luciano Capone e Carlo Stagnaro, che presenti in tutti i think tank liberisti, sono in realtà delle manovre contro l'ambiente. C'è poi il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano mette in prima pagina che Meloni ha promesso armi per 84 miliardi in 10 anni. Chi lo dice? Lo dice il Fabrizio Battistelli, che è professore di sociologia all'Università della Sapienza, nonché fondatore dell'Istituto di Ricerche Internazionali, il famoso Archivio Disarmo. Dice, 84 miliardi, la cifra è mastodontica, quasi inimmaginabile, ma è ancora di più un'altra, 119 miliardi. Questi numeri sono previsioni ipotizzate in base all'andamento del PIL, sono quanto l'Italia dovrebbe destinare alla produzione di armamenti e spese militari. Sempre maggiori investimenti in nome della tutela della sicurezza collettiva vengono chiesti a tutti gli stati dell'Unione Europea. Mancano 8 minuti alla fine del nostro giornale radio, c'è tempo, sì, giornale radio, che, come non detto, ricomincio da capo, mancano poco più di 8 minuti alla nostra rassegna stampa e facciamo in tempo a leggere qualcos'altro, facciamo in tempo a leggere qualcos'altro che riguarda naturalmente la politica internazionale. Io partirei dal Manifesto, che non l'abbiamo ancora citato, come quasi sempre accade. Il titolo è davvero un capolavoro, Il gioco sporco, ed è un'immagine di un bombardamento israeliano sul Libano. Israele bombarda ancora il Libano, anche un ospedale a Tiro, e ordina l'evacuazione di Beirut Sud. Netanyahu ottiene quel che cerca. L'Iran annuncia l'interruzione delle trattative con gli Stati Uniti, a Trump non risulta, o comunque non importa, Hezbollah per il cessate il fuoco. Questo è il lungo sommario che loro fanno, ma a pagina 2 con Pasquale Porcello, che si trova a Beirut, abbiamo un racconto di quello che sta succedendo. Migliaia le auto in strada e code chilometriche in tutte le direzioni, bloccati per ore gli snodi più importanti della capitale, dell'autostrada costiera che unisce Tiro a Tripoli, bloccata l'autostrada che porta dall'area di Shia ad Adat nel Dayeh verso est. Dopo una settimana di giornate festive per l'Eid al-Adha, ieri sarebbe dovuta essere una giornata di riapertura. Un'agonia e un'attesa durate tutta la giornata, un sabato del villaggio macabro che ha tenuto tutti in uno stato di sospensione, allargando il tempo all'infinito, nell'incertezza di essere bombardati o meno e quando. La tortura psicologica come arma di guerra di cui Israele ha fatto e continua a fare larghissimo uso in Libano. L'esercito israeliano ha ucciso in Libano sempre dal 2 marzo 3.433 persone e ne ha ferite 10.395, dati del Ministero della Salute libanese, tra cui almeno 200 bambini, con una media nelle ultime settimane di 11 bambini ogni 24 ore e almeno 130 operatori sanitari. Ieri ha lanciato bombe ed effettuato evacuazioni forzate durante tutta la giornata nel sud e nell'est del Libano. Continua poi questo racconto con anche appunto le manovre diplomatiche. Aperte virgolette, ha avuto un colloquio molto produttivo con il primo ministro di Israele Bibi Netanyahu, non ci saranno truppe che vanno a Beirut e tutte quelle che sono in marcia sono state già fatte tornare indietro, ha scritto in serata Trump su Truth. Ma non ci sono truppe israeliane che al momento avanzano o che sono avanzate. In questi ultimi mesi o durante tutto l'arco della guerra cominciata nel 2003 in direzione di Beirut, le truppe israeliane sono al momento all'interno della linea gialla con escursioni di pochi chilometri in aree del distretto di Nabatieh nel sud del Libano. Allo stesso modo, sempre Trump a parlare, ho anche avuto una telefonata molto buona con Hezbollah, attraverso i loro alti rappresentanti, ci siamo messi d'accordo affinché ogni attacco termini e che Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno Israele. Insomma, una situazione di sospensione in qualche modo si potrebbe dire. La notizia, quella sul Libano, su Israele e su tutte le prime pagine, scusate se mi allontano dal microfono per andare a recuperare i giornali, ma volevo darvi conto di quello che scrivono, diciamo così, i tre principali giornali. E infatti, Corriere della Sera, Trump chiama Netanyahu tregua in Libano. La Stampa invece ha un punto di vista diverso e dice Netanyahu frena la pace. Trump mi ha garantito, due punti, mi ha garantito che non colpirà Beirut, ma il premier israeliano dice la nostra posizione non cambia. E Repubblica dice Trump ferma Netanyahu. Come avete potuto vedere, quindi insomma c'è una situazione davvero molto complessa e difficile da immaginare. Le Monde, come spesso mi accade, è un giornale da segnalare perché fornisce chiavi di lettura su notizie che non sono in prima pagina nei giornali italiani. Allora ve ne cito tre dalle pagine interne. Questa guerra fratricida all'interno del principale partito d'opposizione turco, il CHP. In Turchia il principale partito di opposizione è vicino alla rottura, la formazione è divisa, sono campi non più conciliabili, il grande chi ne beneficia di più è il presidente turco Erdogan. Scusate, sto traducendo all'impronta. Da tenere d'occhio quello che sta succedendo tra il Ghana e l'Africa del Sud, perché ci sono diversi immigrati del Ghana che stanno ritornando dal Sudafrica perché stanno cominciando a essere molto forti le movimenti anti-immigrazione e quindi anche per motivi di sicurezza stanno tornando. E l'altra notizia da tenere d'occhio in vista delle prossime elezioni in Brasile, teniamo conto che l'America Latina sembra di capire che sta svoltando verso destra più o meno con la complicità degli Stati Uniti, qui Le Monde dice che la Casa Bianca nell'incontro con Flavio Bolsonaro, il figlio del presidente e candidato alle prossime elezioni con possibilità di vincere, ha ottenuto dalla Casa Bianca che due gruppi criminali, che sono il primiero comandante della capitale e il comando Vermelho, siano considerati terroristi. E questo, dice Lula, invece, è una decisione americana che potrebbe influire in qualche modo sulla situazione sociale nel Brasile. Due minuti alla fine della rassegna stampa, quindi faccio in tempo a darvi un paio di notizie interessanti, anzi tre se facciamo in tempo. Allora, Nvidia, nei PC con il superchip lanciata la sfida Intel e Apple, così il Sole 24 Ore. Notizia un po' complicata, cerco di farla breve. Dal palco del Computex di Taipei, la più importante fiera tecnologica asiatica, dice Luca Tremolada, che è l'inviato del Sole 24 Ore, il fondatore di Nvidia ha ieri annunciato l'ingresso dell'azienda nel mercato dei processori per PC. Una mossa che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata improbabile. Nvidia era il regno delle schede grafiche, oggi è il motore dell'intelligenza artificiale globale e vale oltre 5.000 miliardi di dollari in borsa. Ieri in serata guadagnava oltre il 6%. Perché? Perché ha detto che metterà nei laptop e nei desktop dei principali produttori a partire dall'autunno un chip costruito da Nvidia insieme a MediaTek che combina la capacità di calcolo tradizionale e la grafica avanzata e utilizzerà Windows on ARM di Microsoft. Tradotto, Nvidia vuole portare nel PC la stessa architettura che ha conquistato smartphone e tablet. Quindi anche questo è da tenere d'occhio perché è sicuramente un argomento che vale miliardi. Il Fatto Quotidiano con Ferruccio Sansa ci fa sapere che il ministro degli esteri del turismo, albanese Blondi Gonja ha invitato gli italiani che non possono vedere il concerto di Kanye West a Reggio Emilia di andare in Albania a vederlo. Così la vicenda dei concerti di Kanye West, il contestato rapper americano che ha espresso simpatia per Hitler, supera i confini e diventa un caso internazionale. Nei giorni scorsi West è sbarcato a Istanbul per il primo concerto europeo dopo 11 anni, ad accogliere una folla enorme di 120.000 persone. Gli ultimi secondi per leggervi quello che di cui si occupa la politica milanese. Ve l'avevo detto che Male era tornato in edicola e non ce ne eravamo accorti. Dal Giorno, quotidiano nazionale. Il toro ha perso i suoi attributi. Il caso è scoppiato sabato, quando l'assessore alle opere pubbliche del Comune di Milano, Marco Granelli, ha mostrato sui social le fotografie post intervento, cioè il restauro del toro che c'è in galleria, che è oggetto, no, di un meccanismo per cui si va a schiacciare i suoi testicoli perché portano fortuna. E come previsto, il mosaico del toro è tornato in galleria Vittorio Emanuele completamente restaurato. Complimenti al nostro artigiano per il lavoro di restauro del mosaico, così dice Granelli. Ma non è più un toro adesso, è un bue, scrive più di un cittadino, facendo notare che gli attributi non si vedono. Ma Palazzo Marino spiega che il lavoro deve ancora stabilizzarsi e quindi deve essere perfezionato. Intanto l'opposizione va all'attacco. Samuele Piscina, segretario cittadino della Lega e consigliere comunale di Milano, e Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia, chiedono un intervento immediato della sovrintendenza finché venga fatta piena chiarezza e venga eseguito il ripristino dell'opera nella sua configurazione originaria. Il toro deve tornare com'era all'origine, senza se e senza ma, scrivono Deborah Dell'Acqua, vice coordinatore dei Fratelli d'Italia a Milano. Non ce la faccio più, non ce la posso fare, vi lascio con la sigla della rassegna stampa e vado a comprare in edicola il male.
1: Il titolo è...
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: 9:32 minuti, buongiorno, ciao a tutte e a tutti, soprattutto buon 2 giugno. Buona festa della Repubblica, io sono Mattia Guastafierro, benvenuti in questa giornata in cui celebriamo il compleanno della nostra Repubblica. 80 anni fa gli italiani e le italiane sceglievano la Repubblica, dicevano no alla monarchia, 12.700.000 cittadini che votavano per dire no alla monarchia, aprendo così una nuova stagione di libertà e di democrazia dopo le macerie lasciate dal fascismo e dalla guerra. Oggi il paese ricorda quel momento unico, forse irripetibile, che ha forgiato la nostra storia, la nostra casa comune. Casa comune, questa è la parola chiave usata dal capo dello Stato, dal presidente Mattarella in questa giornata. Mattarella che sta andando adesso all'altare della patria per tutte le celebrazioni di rito che cominciano questa mattina e andranno avanti per tutta la giornata. Le immagini in diretta dalle TV mostrano la folla a Roma di fronte al Colosseo per quella che sarà poi la parata di questa mattina. E per la sua piccola parte, possiamo dire così, anche Radio Popolare allora vuole celebrare questo momento, il momento che fu di 80 anni fa. Lo faremo nel corso di tutto il giorno. La redazione ha preparato per voi un palinsesto interamente dedicato al 2 giugno che vi abbiamo già anticipato in questi giorni. E lo vogliamo fare anche con voi ascoltatori e ascoltatrici nello spazio del microfono aperto. Questo è lo spazio del microfono aperto. Vogliamo parlare con voi della Repubblica, che cos'è oggi la Repubblica? Che significato ha per voi, che cosa rappresenta questa festa alla luce di quello che fu allora, ovviamente 80 anni fa, ma soprattutto considerando anche il contesto attuale, quello che oggi è il contesto nazionale e internazionale, dove i re sembrano tornare più prepotenti e indifferenti che mai. Sui giornali questa mattina troviamo diverse parole chiave, ve le ha lette Danilo De Biasio nella rassegna stampa. La nostra casa comune, la parola di Mattarella, ma anche quella di Emiliano Fittipaldi sul Domani. Una sintesi mai più ritrovata in un'era delle responsabilità, ricorda invece La Stampa. Eredità antifascista, scrive Repubblica. E ancora poi le parole più tradizionali di conquista, libertà, democrazia si ritrovano su tutti gli altri quotidiani. Quale parola è per voi invece Repubblica? Se volete ne parliamo insieme in questa ora fino alle 10:30 insieme a me allo 02 33 001 001, le vostre telefonate, i vostri messaggi e gli SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013. Che cosa significa per voi questa festa? Che forse, ecco, va detto anche questo, negli ultimi tempi abbiamo dato un po' per scontata. Il Quirinale in questi giorni ha voluto che questo 80° compleanno fosse un momento di larga partecipazione per le cittadine e i cittadini, e ha chiesto dunque anche loro che cosa significasse oggi Repubblica. Centinaia di persone hanno risposto al Quirinale, le loro interviste pubblicate sul sito del Colle. Ve ne faccio ascoltare qualcuna per prendere un po' di spunto.
1: Per me la Repubblica è l'emozione che provo da oltre 41 anni quando, con impercettibile tremito, ho il privilegio di alzarmi in piedi per dire in nome del popolo italiano, di tutto il popolo italiano, e non in nome di Sua Maestà il Re.
2: Per me la Repubblica è il diritto di scelta anche per le persone con disabilità.
3: Per me la Repubblica è una classe che impara a stare insieme e dare voce a ogni bambina e ogni bambino. Quest'anno a scuola, attraverso un percorso sulle 21 madri costituenti, abbiamo scoperto che la democrazia nasce anche dal coraggio delle donne e dall'educazione al rispetto. La Repubblica per me è insegnare oggi i valori ed i diritti di domani.
4: Per me la Repubblica è la forma di Stato all'interno della quale si sviluppa la democrazia, ovvero la consapevole partecipazione di ciascuno alla vita del Paese. Perciò è amore per l'altro, è solidarietà, è libertà di pensiero.
5: Per me la Repubblica è avere voce, non essere solamente spettatori.
6: Per me la Repubblica è libertà.
7: Per me la
6: la Repubblica e il rispetto reciproco per i cittadini non è importante, è importantissimo.
7: Per me la Repubblica è umanità, perché la Repubblica non distingue le persone da classi sociali, vede solamente persone tutti uguali.
6: Ciao Presidente!
7: Salve signor Presidente!
0: Si saluta anche il presidente Mattarella. Queste le voci comparse sul sito del Quirinale, le voci che hanno risposto all'appello del capo dello Stato. Che cos'è oggi la Repubblica? Che cos'è per voi questa festa? Che poi va detto anche, appunto, dicevo, abbiamo dato un po' per scontata. Ovviamente il 25 aprile è l'altra data fondamentale del nostro paese, quella che soprattutto il popolo della sinistra ricorda con più affetto, ma va detto anche che quella data senza il 2 giugno, senza il compimento del 2 giugno, oggi avrebbe sicuramente un significato diverso. Allora forse questo è quello che il capo dello Stato ha voluto fare, ha voluto ricordare che anche la festa del 2 giugno della Repubblica non va data per scontata, soprattutto in questi 80 anni, soprattutto dopo che 80 anni dopo, appunto, il contesto nazionale e internazionale è profondamente cambiato e la democrazia non è più così immediata e scontata come forse eravamo abituati a pensare. Alcune delle voci che avete sentito dicevano amore per l'altro, solidarietà, avere voce. Chi ha avuto voce in quella giornata del 2 giugno 1946 furono per la prima volta su scala nazionale le donne. Donne che furono determinanti per dire no alla democrazia, per dire no al re e aprire quella nuova stagione. Esercitarono il diritto di voto in una consultazione nazionale e votarono in massa. Nel giornale radio avete sentito una preziosa testimonianza, quella di una signora che oggi ha 106 anni e quel giorno andò a votare, votò per la Repubblica, si chiama Maria Bianchi, è nata il 1 ottobre 1920, nel 1946 aveva dunque 26 anni, viveva a Cerano, questo piccolo paesino in provincia di Novara dove faceva l'operaia e la mondina. In quello stesso 2 giugno si votò ovviamente anche per l'Assemblea Costituente e Maria votò per il PC, per il Partito Comunista Italiano. La sua testimonianza l'avete ascoltata in un piccolo stralcio nel giornale radio, ma adesso ve la vogliamo riproporre integralmente, la trovate anche sul sito radiopopolare.it nella nostra home page che oggi apriamo proprio con la sua voce. La raccolta per la giornalista Margherita Aina, che è sua nipote, l'ha raccolta per il libro di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini, Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori. Allora ve la vogliamo riproporre e poi voglio ascoltare le vostre parole, i vostri messaggi e telefonate allo 02 33 001 001 e i messaggi al 331 62 14 013. Che cos'è questa festa dalla Repubblica? Che cosa ci deve ricordare? Innanzitutto, però prima di tutto, la signora Maria Bianchi e che cosa furono le emozioni e le speranze di quel giorno del 2 giugno 1946.
8: Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto ero contenta che era cambiato il mondo, capito? Che qualcosa avevamo anche noi donne da dire, poi comandavano tutti gli uomini, le donne, ma col voto abbiamo cambiato tanto anche noi, c'era, perché poi sono più le donne che gli uomini, infatti i voti sono arrivati più delle donne, sì, che degli uomini. Ah. E già, per la Repubblica.
9: Tutti del quartiere.
8: La maggior parte è votato per la Repubblica.
9: Ma
8: ti dico che saranno 100, ma 100 hanno votato tutti la prima volta, perché era la prima volta che si faceva, poi finita la guerra. Avevamo qualche cosa, come dire, se non votiamo adesso la guerra non viene più. È quello che ci spingeva. Poi venivano i comizi, andavamo a sentire i comizi, poi si andava anche in chiesa, poi lì noi andavamo in fabbrica, era già.
9: Se ne parlava.
8: Sì, si parlava. Sì. Perché noi del 20 abbiamo cominciato i primi a avere l'obbligo di andare a scuola. La Repubblica e il Partito Comunista. Partito Comunista, perché mio padre era un comunista.
10: Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
8: Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio, quello che lavorava in banca, forse quelli lì, ma d'altro no. La classe operaia e quelli dell'agricoltura non hanno votato.
10: Ma se ne parlava?
8: Sì,
10: era libero parlarne. Sì. Quando tu sei andata a votare, lo zio era ancora prigioniero?
8: Siamo andati a votare quando la guerra erano a casa.
10: E lui era tornato.
8: Ero già a casa da prigioniero, mio fratello, prigioniero, venuto a casa dalla Germania. Quando cominciavano a tornare, c'era una ragazza lì di Cerano, ha visto che abitava verso Trecate, e allora l'ha visto che arrivava, oh il Pierino, e quella ragazza lì, via lì, il paese, ma Maria Nuccia, mia mamma si chiamava Nuccia, Caterina Nuccia, ma sta arrivando il Pierino, allora tutti siamo andati incontro. E lui quando ci ha visti, così è rimasto, come era contento, ma io ho visto mia mamma, gli è andato in ginocchio, gli ha baciato le ginocchia a mio fratello. Mia mamma quando ha visto mio fratello si è inginocchiata, e ha preso le ginocchia e le baciava le ginocchia.
10: Perché era magro.
8: Spaventava. La magrezza che aveva.
0: I ricordi, le emozioni di quel giorno nella voce di Maria Bianchi, chi votò per la Repubblica. Il 2 giugno del 1946, la signora Maria Bianchi, che oggi ha 106 anni, questa intervista raccolta da sua nipote, la giornalista Margherita Aina, per il libro Lo ricordo di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini, Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori, la trovate in versione integrale anche sul nostro sito www.radiopopolare.it. Le vostre parole sulla Repubblica, che cos'è oggi? La festa della Repubblica non è soltanto qualcosa legato ai ricordi di 80 anni fa, ma è qualcosa che va tradotto anche nell'attualità, e ce lo dice questo ad esempio Maurizio, con anche una nota critica che io condivido. Dice: Repubblica uguale cosa di tutti, res pubblica. La Repubblica però è stata privatizzata, e chi ha iniziato tutte le grandi privatizzazioni? Raccontiamo, ricordiamo queste cose, e non soltanto non soltanto pistolotti romantici, ci ricorda lui. E sono d'accordo con Maurizio. Fabrizio dice: la festa della Repubblica deve essere un promemoria importante dei principi sanciti nella Costituzione, sua impalcatura fondamentale, a partire dall'articolo 1 sulla Repubblica fondata sul lavoro, lavoro che oggi non ha la dignità che merita in Italia. Il lavoro, e Giorgia Meloni adesso ci ha dato le sue parole sono queste: sacrificio e responsabilità. Se ho letto bene, aspettate che vado a ritrovarla sulle agenzie, ancora non c'è, ma lo vedevo nei sottopancia delle televisioni. Sicuramente sacrificio, una parola che ha citato Giorgia Meloni. Siete d'accordo? Intanto le vostre telefonate allo 02 33 001 001. Pronto,
11: ciao, sono io.
0: Ciao, sei tu, chi sei?
11: Luciano.
0: Ciao Luciano, qual è la parola più giusta per questa giornata?
11: Retorica? Comincio subito con fare giù pesante. Non lo so, a me tutte queste feste mi lasciano sempre un po' perplesso. Io così ricordo, casomai qualcuno non lo sapesse o se lo fosse dimenticato, che la Repubblica è stata votata in massa al nord. Da Roma in giù hanno votato in massa la monarchia. E questo dice tanto dell'Italia di allora, ovviamente, non certo di adesso. Però non lo so, io quando sento parlare di istituzioni, di rispetto, di tutto quello che volete, chiedo: sì, ma se il Presidente della Repubblica fosse stato Berlusconi o fosse la Russa, avremmo gli stessi pensieri? Cioè, beh, l'istituzione è qualcosa che è importante in sé, ma sono le persone che fanno le istituzioni.
0: Sì, ma forse se posso aggiungere un po', integrare il tuo pensiero, sono d'accordo, c'è molta retorica soprattutto in queste giornate e sicuramente a volte si fa anche fatica a non caderci nella retorica quando si parla di un momento così importante per la storia del paese, però al di là delle persone e delle istituzioni attuali, quella data là è una data che...
11: Su questo non c'è il minimo dubbio, è una data in cui la maggioranza dell'Italia del nord, sottolineare, ha detto basta.
0: Per questo darla per scontato forse è anche rischioso, no? Non
11: è rischiosissimo, perché a me sembra che una grossa parte dell'Italia di oggi, e a questo punto non c'è più nessuna divisione tra nord e sud, anzi mi sembra che siamo mesi peggio, non interessi più non tanto la Repubblica come forma di istituzionale in sé, ma il concetto di democrazia. Cioè, democrazia non è solo sono votato dalla maggioranza e quindi faccio quel cavolo che voglio, che è il pensiero, tra virgolette, democratico di Trump. Democrazia è ben altro. D'altro canto vediamo dei regni che sono perfettamente democratici, per cui il problema non è monarchia o repubblica, il problema è stato autarchico o stato democratico. Una monarchia può essere democratica, per quanto mi sembra un po' strano avere un re, va bene, lasciamo perdere, e d'altro canto una repubblica può benissimo essere tutt'altro che democratica, l'abbiamo visto con Orban fino a due mesi fa, quando lo ha perso.
0: Repubblica è una parola contenitore che va riempita. Poi.
11: È una parola che può essere un po' fraintesa, non è che repubblica vuol dire libertà, repubblica vuol dire una forma di governo particolare. Se viene eletto, avessimo una repubblica presidenziale, che è quello che qualcuno vorrebbe, votata da fosse presidente della Repubblica o premier o quello che è, una persona come Orban o Putin, e ho l'impressione che in Italia in questo momento vincerebbe una persona del genere, forse un Putin no, ma un Orban sicuramente. Non so come sarebbe messa la situazione.
0: Beh, però, per cui... Luciano, ci stai dando dei suggerimenti importanti per capire come articolare e tradurre la parola
11: allora,
0: Repubblica.
11: Di Repubblica dovremmo parlare di democrazia compiuta, che non significa solamente governo del popolo, ma significa forma di governo che rispetta quelle regole democratiche. Cioè, se persino gli Stati Uniti, una delle più antiche democrazie del mondo, sta precipitando in maniera terrificante, non parliamo di Israele, che è meglio, non lo so, non sono sicuro che esaltare solo la Repubblica garantisca libertà e democrazia in senso compiuto.
0: Certo. Possiamo dire che Repubblica oggi è anche allerta al fatto che la cosa di cui disponiamo, quello che ci hanno lasciato in eredità 80 anni fa i nostri padri costituenti, può cambiare nel giro di pochi turning point della storia.
11: Su questo non c'è dubbio. Io continuerei a insistere col concetto di democrazia in senso pieno, però, che non vuol dire solo vince chi prende più voti e fa quello che vuole. Quello non è democrazia. Chiamiamo la democratura, autarchia, quello che vuoi, ma non è democrazia.
0: Attenzione, anche questo in questa giornata del 2 giugno. Grazie, Luciano, a presto.
11: Prego, ciao.
0: Ciao. Ci scrivono al 331-6214013, per me la festa della Repubblica è non più guerra, c'è sicuramente anche questo. Repubblica è cosa di tutti, non di chi ha l'incarico temporaneo di gestirlo, guidarla e rappresentarla. Susanna vorrei ricordare che per molti anni la festa della Repubblica è stata monopolizzata dalle parate militari, soprattutto dagli anni 60 e 70, forse anche 50. Per questo è stato prediletto il 25 aprile. Sì, sicuramente c'è stata anche quella cosa lì, quell'accezione in più, soprattutto di stampo militare, la retorica anche della sfilata di quelle che sono le potenze belliche, il 2 giugno ha coinciso anche con questo, che ha fatto un po' disamorare e allontanare i cittadini da questa giornata, almeno il popolo della sinistra che si identifica di più nel 25 aprile. Non c'è la nostra Repubblica senza la Costituzione, scrive Alessandra. Qual è la parola per voi di oggi per rappresentare la Repubblica e anche per migliorarla? Perché come abbiamo sentito anche dal nostro ascoltatore che ci ha chiamato poco fa, non è che le cose insomma possono essere soltanto così romantiche come spesso accade in questi giorni di celebrazione. 0233 001 001, aspetto le vostre telefonate, 331 6214 013, i vostri sms, messaggi, WhatsApp e Telegram. Tra poco vi faccio ascoltare altre voci raccolte sul sito del Quirinale per capire se siete d'accordo appunto con quei messaggi che sono arrivati al capo dello Stato. Nel frattempo anche qualche brano, no, in questa giornata, canzoni che non sono per forza di cose legate strettamente alla giornata e alla festa della Repubblica, ma a me personalmente mi danno un po' quell'idea, è l'idea della casa comune, diciamo così, della speranza, chissà, anche per un futuro che sia diverso. Lucio Dalla, Futura.

0: Futura, Lucio Dalla, 02 33 001 001, le vostre telefonate, i vostri messaggi invece al 331 6214 013. Quale parola oggi per questa giornata, quale parola rappresenta di più la Repubblica di ieri, la Repubblica anche di oggi, con tutte le sue contraddizioni e problemi, soprattutto qual è il monito, se possiamo dire così. Davide ci scrive: la festa della Repubblica è sapere di non avere un sovrano parassita che sta al suo posto per volontà divina ed ereditarietà, ci dice Davide. Ma ancora invece un altro ascoltatore dice: la Repubblica è stato uno dei pochi ma enormi atti di dignità di questo paese, aver cacciato i pessimi Savoia fra le monarchie più vigliacche e imbelli d'Europa ci dovrebbe far ricordare quale potere potenzialmente abbiamo come popolo, come cittadini. Ecco, forse consapevolezza è un'altra parola che si può associare alla Repubblica, alla nostra storia. Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, benvenuta, chi sei?
1: Ciao, grazie, sono Lucia.
0: Ciao Lucia.
1: Tra le tante parole che stavo pensando mentre tu parlavi, ho pensato a cittadinanza attiva. Perché è soprattutto in questo momento in cui mi sembra che tutti quanti, molti di noi, delegano aspettandosi poi che qualcosa succeda. A me piace pensare che il voto delle donne proprio di 80 anni fa abbiano dato questa, intanto una possibilità di democrazia, perché tutti abbiamo potuto votare, abbiamo potuto esprimerci, abbiamo potuto avere voce, e quindi oggi mi sento questa responsabilità di essere cittadina attiva, di partecipare attivamente allo svolgimento della democrazia e quindi di difendere la Repubblica.
0: E si lega un po' anche alla stessa parola consapevolezza del nostro potere, anche nel piccolo, nei piani più bassi almeno della nostra azione civile. Senti, ci diceva Luciano, c'è anche molta retorica in questa giornata, come si esce dalla retorica?
1: Dalla retorica si esce non cadendoci, agendo in maniera democratica a tutti. Io non guardo la parata da millenni, credo da quando sono nata, ma non perché non sia riconoscente a chi ci ha difeso, chi ha contribuito alla libertà. Però la trovo veramente una cosa stucchevole. Oggi, a distanza di 80 anni, mi piacerebbe che sfilassero i professori, i medici, gli infermieri, le ONG, tutti quelli che oggi, dopo 80 anni, hanno fatto quello che senza le armi si può fare ogni giorno, cioè difendere la nostra democrazia.
0: Tu l'hai sempre sentita questa festa, al di là della parata, cioè rispetto al 25 aprile, hai sempre sentito come tua questa festa della Repubblica?
1: No. Io ho sentito molto il 25 aprile, poco il 2 giugno, proprio per questa cosa della retorica, proprio per questa modalità di... Non mi è sembrata mai la festa di tutti, mi è sembrata solo la festa delle forze armate.
0: Anche se al contrario qualcuno, lo sai, no? Da destra accusa il 25 aprile di essere una festa di parte, no?
1: Sì, vabbè, lì siamo proprio al paradosso. La cosa è che, dato che siamo una democrazia, una repubblica basata sulla pace, e proprio per quello che abbiamo vissuto, oggi dovremmo essere più attuali. Io credo, per esempio, che il presidente Mattarella oggi abbia fatto un gesto bellissimo che ha avvicinato le persone a questa festa, e forse potrebbe essere l'inizio di meno retorica e più realtà, no? più quotidianità, più verità. Magari un piccolissimo passo, che magari nessuno lo vive così, però aver aperto insomma la festa a tutti e non soltanto ai vari personaggi del potere, io l'ho visto un atto molto bello, che avvicina anche i bambini e le persone a capire che forse questa giornata deve recuperare quel valore che per tanto tempo forse non c'è stato neanche così fatto vivere nella maniera giusta.
0: Sì, sembra che sia stato questo proprio l'obiettivo del capo dello Stato, almeno in questi 80 anni, recuperare quel senso di collettività e che una festa che dovrebbe insomma essere appannaggio di tutti, almeno questa è la sensazione. Grazie, ti saluto.
1: Grazie a te, grazie, buon lavoro. Ciao. Buona festa della Repubblica.
0: A voi, a te. Un piccolissimo stacco pubblicitario, 33 secondi, c'è una chiamata in linea, chiedo di aspettare soltanto un momento, 33 secondi e poi torniamo.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info
0: 10-2 minuti, rieccoci. Leggo un messaggio prima di prendere la telefonata che è in attesa. Ce lo scrive Patrizia, dice che la parola giusta è un verbo ed è condividere, il verbo della Repubblica. Risorse, benessere, partecipazione sono i valori da condividere. L'equilibrio quindi è l'energia che muove l'agire di chi vuole la Repubblica. 02-33-001-001, pronto?
3: È pronto, mi senti?
0: Ciao, ciao, sì, ti sento bene, chi sei?
3: Sono Ida.
0: Ciao Ida.
3: No, no. Sono Ida Vedovato. Taci. Guarda che io. Mi senti?
0: Sì, ti sento bene, Ida. Pace è la parola per te, quindi.
3: Sì, ma cioè, nel 2026 state ancora parlando di queste cose. Guarda che io sono cresciuto a Milano.
0: Che secondo te queste cose non ci danno anche indicazioni sul presente e sul futuro?
3: Infatti, ci danno l'indicazione che siamo nella merda totale in Italia.
0: Abbastanza, abbastanza.
3: Ma, cioè, io non capisco come ragiona la gente. Se la finissero con queste guerre.
0: Siamo d'accordo con te, anche la pace è una delle parole di questa
3: giornata. No, ma ascolta.
0: Anzi, forse la parola principale.
3: In Italia non riescono a dividere lo Stato dalle religioni, cioè, ma scusa, io no, io sono sposata da tanti anni con mio marito. Pronto?
0: Sì, ti sento bene, Ida.
3: E sono sposata da tanti anni, ci conosciamo dal 93. Ma io, scusa, potrei anche essere lesbica, io le dico così le cose in faccia alla gente.
0: Fai bene, Ida.
3: Sai dove sono tornata? Dove siamo tornati?
0: Dove?
3: In provincia di Monza Brianza, dove sono tutti fascisti. E qui, sai chi abbiamo conosciuto?
0: No.
3: Ma abitavamo a Corsico. La Leida Guevara, con i compagni di Monza, di Rifondazione. Ciao.
0: Ciao, ciao Ida, grazie, grazie. In bocca al lupo. Allora, in Monza Brianza non ci sono soltanto fascisti, immagino, che anzi lo so per certezza, lì nella provincia di Monza Brianza. Altre voci che arrivano dal Quirinale che, non lo so, ci danno forse delle indicazioni sulle parole da usare in questa giornata, liberissimi di non essere d'accordo, ma sentite.
4: Per me la Repubblica è il momento più alto della nostra storia nazionale.
5: Per me la Repubblica è la cosa pubblica, cioè siamo noi.
6: Per me la Repubblica è l'amore verso un bene comune da salvaguardare con rispetto ed orgoglio.
7: Per me la Repubblica è la libertà di espressione e la libertà di scelta.
8: Per me la Repubblica è un albero con dei frutti che vanno curati e che ogni giorno deve dare nuovi frutti.
9: Per me la Repubblica è espressione del popolo e protezione dei diritti e delle libertà di tutti.
10: Per me la Repubblica è la migliore.
11: Per me la Repubblica è la voce di tutti.
12: Per me la Repubblica è l'idea che un paese appartenga a tutti quelli che lo vivono, a tutti quelli che lo amano, a tutti quelli che lo costruiscono.
13: Per me la Repubblica è un'istituzione che rappresenta un baluardo di condivisione, di gentilezza in un mondo che è sempre più brutale, più brutalizzato e più brutalizzante.
14: Per me la Repubblica è sicurezza, ma non la sicurezza tanto sbandierata dai politici, ma un posto sicuro. Già solo con i primi 12 articoli della Costituzione siamo in una botte di ferro.
0: Ecco, un posto sicuro, un porto sicuro, forse, come dice questa cittadina italiana, un porto sicuro che va protetto, va preservato. Perché appunto può sempre accadere qualcosa, lo abbiamo visto anche in questi 80 anni di storia, qualcosa che ci porta fuori dalla rotta tracciata dai nostri padri costituenti. Patrizia ancora? No, Patrizia l'ho letto, leggo invece Alvaro, non siamo sudditi di Sua Maestà come ancora oggi vengono chiamati gli inglesi, ma cittadini ai quali devono essere riconosciuti diritti e dove ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. Questa è la differenza sostanziale. Viva la Repubblica e viva la Costituzione. Altri ascoltatori che scrivono al 331-6214013, Repubblica è uguaglianza delle persone. Certo, tutti grandi valori, tutti grandi obiettivi da raggiungere. La domanda è se questi obiettivi sono stati davvero completamente raggiunti. La risposta forse la sappiamo. No, ancora la Costituzione è una carta da completare al 100%, e questo ce lo ricordiamo ogni giorno. Ma il senso di questa giornata, di quella che fu 80 anni fa, nell'intervista che abbiamo realizzato allo storico Francesco, ora la Costituzione è una carta da completare al 100%, e questo ce lo ricordiamo ogni giorno. Ma il senso di questa giornata, di quella che fu 80 anni fa, nell'intervista che abbiamo realizzato allo storico Francesco Filippi, ve la proponiamo.
15: Beh, la festa della Repubblica è il 2 giugno,

0: calendario civile, perché è la base della nostra democrazia parlamentare, la base dei nostri 80 anni di pace, di convivenza e di costruzione sociale. Possiamo dire che a 80 anni di distanza il fatto di dover un po' ricordarci che cosa sia realmente stato quel giorno ci racconta anche un po', un fatto più triste che dobbiamo sottolineare. Forse in questi anni l'abbiamo data per scontata, la nostra Repubblica e la nostra democrazia. E quindi oggi a 80 anni di distanza non ci rendiamo ben conto di quanto, possiamo dirlo, di quanto siamo stati fortunati, di quanto sia stata importante questa svolta che ha aperto anche all'Italia e alla società italiana la possibilità non solo di autorappresentarsi, quindi di raccontarsi, ma di crescere secondo le forme della democrazia. Il 2 giugno è un grande regalo che ci siamo fatti, dovremmo ricordarcelo, o meglio che ci hanno fatto le persone che erano in questo paese prima di noi, e dovremmo ricordarcelo a 80 anni di distanza, non solo perché è un regalo del passato, ma perché deve essere e deve continuare a essere un nostro dono per il futuro.
1: Professore, il 2 giugno è anche il compimento di un'altra data fondamentale del nostro paese, cioè il 25 aprile. Possiamo dire che senza però il 2 giugno, il 25 aprile oggi non sarebbe lo stesso. Senza quel compimento del 2 giugno, il 25 aprile avrebbe un significato diverso oggi.
0: Sicuramente sì, possiamo anzi dire che il 2 giugno è il frutto, benedetto, mi verrebbe da dire, di un grande travaglio interiore all'interno di tutte quelle che furono le forze antifasciste. Un travaglio che non era, per niente scontato. Quando il 25 aprile del 1945 si compie la sconfitta finalmente del nazifascismo in Italia e avviene quella che noi chiamiamo liberazione, ecco, dobbiamo immaginare un intero paese, 44 milioni di persone, che in qualche modo se la fanno più o meno nascostamente la domanda. Bene, e adesso? Adesso che non ci sono più guerre da combattere, adesso che non ci sono più dittatori da scacciare, adesso che abbiamo la possibilità di costruire il nostro nuovo mondo, la nostra libertà, ecco, è lì che arrivano le domande potenti, terribili, meravigliose, cioè, che cos'è la libertà? Basta pensare ai partiti costitutivi del CLN, cioè ai partiti che fecero la resistenza e che costruirono quel paese, democratici cristiani, socialisti, comunisti, liberali, avevano tutti una loro, azionisti, avevano tutti una loro idea di libertà che non coincideva. Ecco, dal 1945, dal 25 aprile 1945 in poi avviene una sorta di fase precostituente, chiamiamola così, all'interno di un paese che è complesso, che è stanco della guerra, che è in buona parte ancora, ricordiamocelo, se non proprio fascista, fascistizzato da 20 anni di dittatura totalitaria, un paese quindi a cui si deve insegnare in qualche modo la democrazia. Ecco, noi ricordiamo il 2 di giugno come una data fondamentale, ma proviamo a immaginarci per un momento che cos'era l'Italia del primo di giugno, questa Italia piena di dubbi, questa Italia piena di residui del passato anche molto ingombranti, questa Italia ancora sotto tutela perché gli angloamericani occupavano ancora il paese, un'Italia che deve decidere il proprio futuro con tante paure, con lo spettro di una guerra civile appena finita, ma anche, ricordiamocelo, finisce 12 milioni e 7 a 10 milioni e 7, con il possibile spettro di una guerra civile futura. Quindi un paese carico di incognite, carico di paure. Il 2 giugno è la conclusione di quel processo precostituente, che si chiama liberazione, ma è anche l'inizio di una nuova tappa verso la democrazia e la libertà, che poi il 1° di gennaio del 1948 prenderà forma e corpo attraverso la nostra Costituzione.
1: Lo storico Francesco Filippi ha dato tre indicazioni, almeno così me le sono appuntate. La Repubblica è un regalo che ci siamo fatti, un afflato popolare soprattutto, e qui ritorna il concetto che forse le decisioni più importanti nella storia del nostro paese sono quelle che sono arrivate dal basso, le nostre, in prima persona.

E poi ancora sintesi di idee diverse, di libertà che sono state tenute insieme dai padri e dalle madri costituenti, come mi ricorda Dedobet su Telegram, giustamente hai ragione, non solo i padri costituenti, le madri costituenti, scusami se mi sono dimenticato di citarle.

0: Ecco, Franco ha proprio la stessa idea di che cos'è Repubblica. Repubblica parte di un percorso, resistenza, referendum, Costituzione, e forse le parole sono conflitto e impegno in prima persona, senza delega, memoria attiva. Conflitto e impegno in prima persona, mi ritrovo molto in questa tua analisi, forse questa è davvero la lezione del 2 giugno e non soltanto.
1: È una storia di periferia, è una storia da...
0: Questo è Fabrizio De André, una storia sbagliata.
1: È una storia sconclusionata. Una storia sbagliata.
0: Lo ripeto, non sono canzoni che in qualche modo sono legate strettamente alla data di oggi, ma per me rappresentano un po' gli 80 anni della nostra storia.
1: Una notte un po'
0: evocativamente, diciamo così. 02 33 001 001.

0: 0233 001, pronto, chi c'è in linea?
1: Pronto?
0: Ciao, sei tu, benvenuto.
1: Ciao, ciao.
0: Come ti chiami?
1: A me questo giorno fa nostalgia di Pertini, perché è l'unico che aveva, ho scoperto, ha abolito la parata del 2 giugno delle Forze Armate, quindi vuol dire un'altra categoria, altra categoria di presidente. Niente, tutto qua, grazie.
0: Altro non ci vuoi dire per te qual è, tra tutti i concetti che abbiamo provato a delineare, anche uscendo... cercando di uscire un po' dalla retorica, che sappiamo la retorica permea queste giornate, però che qual è un po' la lezione che forse vale la pena ricordarsi, almeno in questa giornata, 80 anni di Repubblica?
1: Quello che dicevi prima, la parola del conflitto, risale alla democrazia. Senza conflitto arriva la dittatura, c'è poco da fare.
0: Conflitto sì. Dal basso, soprattutto.
1: Certo, mettersi in gioco, fin da piccoli soprattutto. Fin da giovani.
0: Oggi c'è, quindi, c'è il conflitto, secondo te? Lo rivedi tra le declinazioni della Repubblica?
1: Nei giovani vedo fiducia. Questi ragazzi che sono scesi in piazza in questi mesi, e che tutti i sabati vanno anche alle manifestazioni per la Palestina, insomma, tutto quello che si è. Bisogna dare fiducia a loro. Sono loro che possono cambiare le cose in questo paese. Grazie.
0: Sono d'accordo con te, grazie a te.
1: Ciao, ciao, ciao. Ai bordi le ha scolpite.
0: È una storia vestita di nero. È una storia. Un'altra parola, conflitto, sicuramente, motore di tante cose. Mica male insabbiato.

0: E Andrea, fa sempre bene al cuore, ci scrive Eleonora, come non essere d'accordo. 02 33 001 001, ancora vostri pensieri. Pronto, ciao.
1: Sono io?
0: Sì, sei tu, benvenuto, chi sei?
1: Buongiorno, senti, una cosa semplicissima.
0: Sì.
1: Repubblica vuol dire cosa pubblica e non privato. Qua è stato tutto privatizzato, bisognerà di nuovo renderla pubblica.
0: Come?
1: Come? Non lo so io.
0: No,
1: come.
0: Visto che abbiamo detto che quel 2 giugno i nostri padri e le nostre madri ci diedero un grande esempio, andando a votare, prendere in mano il proprio destino, prendendoselo in mano, noi come facciamo? Che esempio, che cosa possiamo imparare da loro, se possiamo dire così?
1: Non lo so.
0: La
1: io,
0: partecipazione.
1: Scendiamo in piazza, facciamo casino e cerchiamo di far cambiare le cose. Cioè, l'Italia non è di pochi e quindi non è privata, è di tutti. Invece stiamo perdendo ogni cosa, la scuola, la sanità, tutto. E questo è Repubblica. È dal latino res publica,
0: certo,
1: che sia una cosa per tutti. Ciao, scusate.
0: Ciao. Ma figurati, anzi no, perché è la Repubblica, questa giornata deve anche, insomma, essere quello, il ricordo di quello che ancora ci manca, e io sono proprio in linea su questo. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, sei tu, benvenuta.
2: Ciao, io...
0: Come ti chiami?
2: Io devo fare un ricordo.
0: Come?
2: Io vivevo in Libia fino alla fine del 69 e l'ambasciata italiana a Tripoli apriva i giardini e apriva la residenza, e quindi c'era un rinfresco, quindi per la comunità italiana era importante a questo giorno, perché era un modo anche per ritrovarci proprio tutti. E questa cosa mi è rimasta finché poi sono dovuta venire via.
0: Bello, come ti chiami?
2: Io mi chiamo Titti.
0: Ciao Titti, perfetto, grazie mille.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao. Ci scrive Silvia, la Repubblica, diretta conseguenza della festa della liberazione, per me è l'eredità più importante che i partigiani, tra cui la mia famiglia e tutte le persone che hanno lottato per la liberazione, ci hanno dato, ma ora è in grave pericolo, infatti vuol dire cosa pubblica, come ci è stato già ricordato, che ora lo è sempre meno, bisogna di nuovo tutti lottare per l'attualità del tutto, se capisco bene, ci scrive Silvia, abbonata, il conflitto per ottenere le cose che dentro quella Costituzione ancora non sono del tutto completate, nonostante 80 anni di Repubblica. Carlo Pertini, mito assoluto, vero partigiano, la parata militare, ci ricorda, fu ristabilita proprio nel suo mandato nel 1983, dopo qualche anno di sospensione dovuto a fattori esterni, ma non toglie nulla alla sua grandezza. Trovo giusto puntualizzare, ci scrive Carlo, e lo ringrazio. La Repubblica dovrebbe essere, un ascoltatore che non si firma ci dice, rispetto per l'ambiente e le persone, e oggi siamo di fronte a un nuovo spreco enorme di denaro, carburante e inquinamento con le frecce tricolori. Non lo so se ci saranno le frecce tricolori, mi sfugge, ma ovviamente lo verifichiamo. Ultimi minuti di questo microfono aperto da fare con voi, ascoltatori e ascoltatrici, ma anche con chi la memoria e il senso della Repubblica, della cosa pubblica, del bene comune, della casa comune lo porta in giro per l'Italia e per l'Europa. Abbiamo con noi un cavaliere della Repubblica, si chiama Giovanni Bloisi ed è più conosciuto forse come il ciclista europeo della memoria. Benvenuto Giovanni.
3: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno. Ti abbiamo invitato, Giovanni, perché oggi si è concluso un tuo percorso che è partito circa un mese fa e si conclude proprio oggi il 2 giugno, una grandissima biciclettata lungo tutti i luoghi della memoria, della resistenza antifascista italiana ed europea. E si conclude proprio il 2 giugno perché?
3: Ma perché... È la festa della Repubblica e quindi questo progetto abbiamo messo insieme la partenza il 9 maggio, che è la festa dell'Europa, con l'arrivo presso l'Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo il 2 di giugno. quindi per festeggiare queste due date importantissime.
0: Il destino del popolo italiano del 2 giugno della Repubblica è legato al destino europeo, quello che è anche un po' il messaggio che voi immaginavate di dare con questo grande tour.
3: Sì, certamente, certamente. È il terzo viaggio che faccio dedicato all'Europa in generale, alla resistenza europea. Questi viaggi sono stati patrocinati sia dal Parlamento europeo che dalla Commissione europea, e quest'anno abbiamo dato un taglio molto specifico, dove abbiamo ideato il manifesto europeo dei giovani. Ho incontrato tantissimi giovani, collabora con me l'Università Politecnica di Milano, l'Università Bovisa e altri 5 istituti che non ricordo bene tutti i nomi, e quindi niente, l'idea è quella di portare avanti questo progetto molto ambizioso dedicato ai giovani per il loro futuro europeo, per creare un popolo europeo ed estenderlo a tutti gli stati del continente europeo, basta confini.
0: Che cosa, incontrando i giovani, che sensazioni hai avuto sul senso del bene comune, della volontà di portare avanti questo concetto? È qualcosa che fa parte delle generazioni più giovani che hai incontrato?
3: Tantissimo, tantissimo, e dirò di più, tantissime scuole che ho incontrato anche per strada, mentre viaggiavo con la bicicletta, che questo è il periodo che comunque fanno le gite scolastiche, eccetera, eccetera, e mi hanno chiesto: ma noi come possiamo partecipare a questo progetto? Perché si sono resi conto, con poche parole che io dicevo loro, che il futuro dell'Europa è nelle loro mani, non più della mia generazione. E quindi vogliono partecipare.
0: E qui torniamo anche al concetto di partecipazione, di cittadinanza attiva, sì, dal basso, insomma l'idea che anche nel nostro piccolo qualcosa lo possiamo fare. Grazie Giovanni, ti saluto, buon viaggio, adesso ancora devi fare l'ultima tappa, no?
3: Sì, al passo del Mortirolo.
0: Al passo del Mortirolo, oggi ce ne avrai da scalare, ma poi la fatica sarà ben ricompensata, immaginiamo. Ciao, grazie.
3: Sì, grazie, grazie.
0: Ancora, allora, altri messaggi al 331-6214-013. Olli dice, sì, sento ascoltatori che dicono che la res pubblica dovrebbe essere appunto pubblica, non tutta privatizzata, ma poi non votano. Adesso non sappiamo se gli ascoltatori che hanno chiamato sono quelli che non votano, immagino di no, visto che sono ascoltatori di Radio Popolare, ma non è detto ovviamente. Però c'è anche questo elemento, ognuno dice non voto perché nessuno mi rappresenta, e questa secondo Olli è la radice del problema. Io al posto di noi, questo è il primo livello di privatizzazione. Abbiamo ancora un minuto per forse l'ultima telefonata di questa mattina. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao, benvenuta, chi sei?
4: Ciao, mi chiamo Stefania, buongiorno. Io volevo dire una piccola cosa che, sì, mi è venuta in mente ascoltando tutti, sì, gli interventi che sono stati fatti finora. Quando si domanda cosa si può fare per essere cittadini di una repubblica e soprattutto cittadini democratici, penso che sia qualcosa di estremamente semplice ma anche di estremamente difficile. È un impegno quotidiano dal mio punto di vista, che parte da un impegno personale, cioè ogni persona deve rendersi conto di essere un po' come un referente di se stesso per poter proteggere tutti gli altri. Significa essere sempre presenti, non poter mollare mai, da un punto di vista proprio di diritti, partendo dal fatto che il mio diritto deve tenere sempre in considerazione il diritto di tutti gli altri. Perciò è bellissimo, semplice sotto un certo punto di vista, difficilissimo, perché significa non poter mai delegare a qualcun altro la responsabilità di esserci. E credo che sia una cosa meravigliosa, ma anche un punto di crescita da un punto di vista personale, che non puoi mai smettere di fare nell'arco di tutta la tua vita, nell'arco della giornata, che va dal sto attenta alla cosa pubblica, perché la cosa pubblica è mia ed è di tutti gli altri, quindi io difendo sempre tutti gli altri cittadini attraverso il mio comportarmi in maniera corretta. E mi interrogo sempre su che cosa sia la cosa giusta da fare per me, che deve essere la cosa giusta da fare anche per tutti gli altri. È una tutela che uno mette in campo a 360 gradi verso il proprio paese, il proprio territorio, la propria comunità piccola, la propria famiglia, i propri figli, il proprio nucleo familiare, che è la prima cellula da cui poi parte tutto. Se invece ci perdiamo in mille rivoli e se ci facciamo sempre portare via da idee che sono effimere e sciocche, che apparentemente appaganti, ma di fatto non lo sono per niente, come acquistare sempre qualcosa di nuovo, guardare fuori da noi che cosa vorremmo per migliorare la nostra vita, di cose che poi però non hanno reale valore, a quel punto ci perdiamo e perdiamo di vista quello che era stato detto in una delle registrazioni che era stata fatta prima, sì, dove si parlava di faro. Io credo che il faro, quando sei in una democrazia, non è un faro che devi guardare fuori da te, il faro sei tu. Tu e tu sei uno dei tanti fari, ognuno si deve fare faro per gli altri affinché ognuno di noi sia una luce per arrivare sempre in un porto sicuro.
0: Come ti chiami, scusami?
4: Mi chiamo Stefania.
0: Stefania, ci hai dato tantissime parole conclusive in questa ora di microfono aperto, ti ringrazio e ti saluto.
4: Grazie, buona festa della Repubblica a tutti.
0: A te, ciao, a te, buon ciao. 2 giugno, Stefania dice dunque altre parole che possiamo aggiungere. Tutela è quella che mi è piaciuta molto. Faro che non è fuori da noi, ma dentro di noi. E poi vabbè, tutte le altre che abbiamo sentito, cittadinanza attiva dal basso, la non indifferenza, prendere decisioni senza delegarle, anche questo significa 2 giugno, significa festa della Repubblica. Collettività, se possiamo dirlo, e conflitto, conflitto è l'altra parola che è emersa, almeno in questa ora. Grazie per essere stati con noi, aver provato un po' a riempire di contenuti, di parole questa giornata. Tutto il palinsesto di Radio Popolare sarà dedicato ovviamente al 2 giugno, quindi restate sintonizzati sulle nostre frequenze. Adesso arriva il giornale radio. Ciao da Mattia Guastafiero e buon 2 giugno.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Dai, racconta.
13: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
12: Un altro malessere?
13: No, è tornata la candida.
12: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere
14: essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026 da Alfa Sigma.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
17: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
18: Popolare Network.
19: Una buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 10.30. Sono in stato di fermo i due cittadini pakistani interrogati dalla procura di Cosenza per la morte di quattro loro connazionali ieri in un distributore di benzina nella località di Amendolara. Secondo il video dell'impianto di videosorveglianza, le vittime sono state bruciate vive dopo che le porte dell'auto nella quale si trovavano erano state bloccate. Per i due fermati l'accusa di omicidio plurimo pluriaggravato. Sono almeno 13 morti degli attacchi russi sull'Ucraina di queste ultime ore. Le vittime sono state a Kiev e Dnipro, ma i bombardamenti hanno interessato anche altre città. In alcuni casi le squadre di soccorso sono ancora al lavoro alla ricerca di eventuali superstiti. A Kiev sono stati colpiti anche edifici residenziali. Testimoni sul posto hanno parlato anche a Radio Popolare di fortissime esplosioni e grosse colonne di fumo nero sul centro della capitale ucraina. Zelensky ha detto che Mosca ha lanciato 650 droni e più di 70 missili. Il Ministero della Difesa russa ha comunicato di avere centrato tutti i suoi obiettivi, specificando obiettivi militari. Nel sud del Libano ancora attacchi reciproci tra Hezbollah ed esercito libanese e esercito israeliano. Secondo i media locali i raid israeliani hanno fatto anche delle vittime. Solo ieri sera Trump aveva annunciato la risposta positiva delle due parti a una sua proposta di tregua. La tregua però è solo parziale, niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele. Questa mattina intanto i media iraniani comunicano che Teheran stia ancora valutando l'ultima proposta americana per mettere definitivamente fine alla guerra. Sono in corso le celebrazioni per l'80° anniversario della Festa della Repubblica. A Roma il presidente Mattarella, insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni, compresa la presidente del Consiglio Meloni, è stato all'Altare della Patria e in questi minuti è arrivato ai Fori Imperiali. Il 2 giugno è il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha detto il capo dello Stato. Libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi, sono invece alcune delle parole di Giorgia Meloni. In Calabria i vigili del fuoco hanno ultimato poco fa i controlli dopo la scossa di terremoto in mare davanti ad Amantea, provincia di Cosenza, nel Tirreno. Non ci sarebbero stati danni, il sisma è stato di magnitudo 6.2. Sono le 10.35, con le notizie ci risentiamo alle 13. Una buona giornata.
20: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
21: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
22: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
21: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
23: Signora, pronto?
24: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
21: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
22: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
0: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
1: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratorio.

0: tutto gratis. Domenica in Cascina. Il 7 giugno, natura e divertimento per tutti. Street food e birra fresca. Eventcem.it.
1: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning, allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso, scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
0: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BBA con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la Piccola Orchestra dei Popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it. Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
2: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
0: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
3: Popolare Network.

Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

andiamo a scoprire due ospiti di Rotoclassica di un po' di anni fa, ma sono due musiciste molto interessanti e piacevoli per la musica che fanno e anche per loro stessa indole. Sentiremo quindi la prima ospite, Isabella Fabbri, incontrata il 17 marzo, e vedi che già allora eravamo vicini, all'8 del 2016, Isabella Fabbri, sax tenore, nel Gershwin Quintet. Il secondo incontro con un'altra valente e simpatica musicista è quello con Cecilia Chailly, arpista, da una Rotoclassica del 26 dicembre 2013. Si apre dunque il sipario per il grande George.

0: sì, mi piace molto perché appunto diciamo amo la musica in generale, quindi sicuramente il suo contributo non è passato inosservato, ecco, alle mie orecchie.
1: Però, orecchie di sassofonista,
0: però visto,
1: attenzione,
0: appunto,
1: che non c'è nell'orchestra di Vernon Curry,
0: no.
1: Come la mettiamo?
0: Come la mettiamo? La mettiamo che appunto sono venuta in primo luogo a parlare di un disco importante, dove appunto di sax
1: ce n'è quattro.
0: Ce n'è quattro.
1: Caspita, non sono poco. Vogliamo presentare il disco semplicemente senza dire niente? Vediamo se i nostri gentili uditori e uditrici lo riconoscono. Penso di sì. Eccolo qua.

0: Allora, Mr. George o Jacob, esatto. Gershowitz, ho detto giusto, me l'ho ricordato bene, sì, una roba del sì. genere. Isabella fa parte di un gruppazzo che io, anzi questo è un disco dell'anno scorso perché appunto ho sentito in un concerto nel Tempio Valdese, giusto? Nella
1: sì,
0: stagione
1: esatto.
0: dell'anno scorso.
1: Sì.
0: Però per strane storie che non vi sto a raccontare per annoiarvi, il disco è arrivato un po' recentemente, però vabbè, insomma, l'importante è che sia un bel disco.
1: E
0: così mi è parso. E anzi ne sono sicuro e appunto abbiamo invitato Isabella per presentare questa Gershwinata,
1: esatto.
0: che non è solo strumentale, c'è tutto il concerto in fa con la trascrizione appunto per il vostro quintetto, poi cinque canzoni cantate da due voci che voi avete preso per questo disco. Ma anche in concerto c'erano le voci?
1: Allora, diciamo che questo CD è nato in concerto, tra virgolette,
0: certo.
1: con l'etichetta Digressione Music. Ed è stato appunto l'etichetta, in particolare il produttore Girolamo Samorelli, che ci ha proposto queste due voci molto particolari, Federica D'Agostino e Ciccio Regina, che appunto ci hanno aiutato a rendere quello che è il Gershwin di Broadway. Ecco.
0: Ah, cioè, beh, con i sassofoni sì, il gioco è, non dico che è fatto, ma dipende dalla trascrizione.
1: Certo.
0: Chi è stato il trascrittore? Bravo?
1: Allora, diciamo che in questo lavoro gli arrangiatori sono stati molto importanti. In questo disco convivono due facce, le due facce di George Gershwin che noi abbiamo voluto mostrare con il nostro gruppo. Il Gershwin, diciamo, classico, il compositore che appunto voleva essere chiamato tale, voleva essere a tutti gli effetti un compositore,
0: vero.
1: Legato appunto anche alla musica sinfonica europea, ma anche che volevamo mostrare il Gershwin delle origini, il Gershwin pianista, jazzista, star di Broadway.
0: Il song plugger di Broadway.
1: Esatto, e in questo lavoro ci hanno aiutato appunto degli arrangiatori, dei compositori per quanto riguarda il concerto in fa, Danilo Comitini e Silvestro Sabatelli, e per invece le song, in particolare la nostra Laura Roccheggiani, che appunto suona il sax baritono nel quintetto, è stata, diciamo, una delle persone che hanno appunto dato più contributo negli arrangiamenti, insieme anche a Francesco Colocci.
0: Ottimo. Beh, ci dice anche un attimino, prima di andare dentro nell'impaginato del disco, come vi siete formate e come mai appunto, beh, oddio, Gershwin, forse il perché l'hai già detto, perché il sax sono quattro sassofoni e un pianoforte.
1: Esatto. Allora, il gruppo nasce nel 2008. Uh-huh. Diciamo che l'idea è scaturita in primo luogo dalla pianista, la quale da giovanissima, a 17 anni, eseguì la Rapsodia in blu. Si era innamorata di questo brano e dopo aver ascoltato una versione della Rapsodia arrangiata per quattro sassofoni e pianoforte, le venne l'idea di creare un nuovo gruppo, però tutto al femminile.
0: La scintilla era lì, insomma.
1: E quindi contattò Letizia Ragazzini, che suona il sax soprano, e nacque così il Gershwin Quintet, che è, diciamo, una formazione unica in Italia, stabile, che si dedica, diciamo, in particolare a questo compositore, dove appunto sax e pianoforte si incontrano molto bene, perché da un lato il pianoforte rappresenta un po' la tradizione classica, il sassofono, simbolo anche del jazz, ecco, invece rappresenta quest'altra parte della storia della musica. Questi due strumenti quindi, ecco, si sono incontrati e hanno fatto incontrare anche noi in questo progetto, che appunto vuole rendere questi due aspetti della storia di questo compositore, che è stato così innovativo, insomma, nella storia del XX secolo.

0: Secondo movimento, concerto in fa. Isabella, allora, prima di ascoltare anche... Facciamo sentire una song, cosa dici?
1: Volentieri.
0: O andiamo... Così magari per finale sentiamoci...
2: Quindi diciamo cambiamo registro. Dal no, brano più classico di Gershwin passiamo proprio a una cosa
0: proviamo.
2: Completamente diversa.
0: Proviamo
2: sì.
0: questo.
2: Proviamo Federica
0: questo.
2: D'Agostino.
0: Dunque, voi avete scelto 5 songs...
2: Sì.
0: Tra le più famose, vabbè che sono quasi tutte famose naturalmente, però
2: sì.
0: Tu preferisci questo Fascinating Rhythm?
2: Sì, questa song è del 1924, è tratta dallo show Lady Be Good,
0: yes.
2: con protagonista Fred Astaire.
0: Guarda un po'.
2: Quindi ecco l'arrangiamento di Laura Roccheggiani, che sentiremo anche in un solo al sax baritono, e la voce di Federica D'Agostino.
0: Sì, ma Ciccio Regina, che è l'altra
2: Ciccio
0: voce
2: Regina
0: per
2: invece,
0: altre parti.
2: Esatto, per le altre songs.
0: Mi ha ricordato una... Io ho letto qualcosa su Ginger Rogers recentemente, mi hai ricordato... Ah sì, era una pubblicità di qualcosa che aveva a che fare con la giornata della donna, e c'era scritto qualcosa tipo Fred Astaire era molto bravo, ma ricordiamoci che Ginger Rogers faceva le stesse cose coi tacchi a spillo e marci indietro. Non è male, è vero. A proposito, ristabiliamo... cosa dici? Vabbè, insomma. Eccolo qua.

0: Doveroso omaggio a George Gershwin da parte del Gershwin Quintet, giusto? Isabella, diciamo ancora i nomi di voi quattro.
1: Allora, il Gershwin Quintet è formato da Letizia Ragazzini al sax soprano, Mariella Donnaroia al sax contralto, io al sax tenore, Laura Roccheggiani al sax baritone e Maria Giulia Cessera al pianoforte. Oggi abbiamo presentato A Stairway to Paradise, il nostro ultimo CD, uscito l'anno scorso, il giorno della festa della donna. E A Stairway to Paradise si ispira a un'altra canzone di Gershwin, I'll Build a Stairway to Paradise, che significa costruirà una scala verso il paradiso, e diciamo con la musica è un po' sempre quello che i musicisti si augurano di fare, almeno noi, è quello che abbiamo tentato di fare con questo lavoro, appassionatissime di questo compositore così speciale che ci ha fatto incontrare. Digressione Music, il giusto, CD etichetta. Si trova sul sito dell'etichetta, è un'etichetta molto particolare che vi invito a scoprire, e il nostro sito gershwinquintet.com, e il CD appunto si trova nei principali digital stores e anche da Feltrinelli.
0: E là, vedi che c'è? Bene, Isabella Fabbri, grazie, so che adesso vi fermate per un po'.
1: Perché ci sono due ragazzi in dolce attesa.
0: In dolce attesa, vedi.
1: E quindi riprenderemo dopo settembre con, speriamo, ecco, ancora più di prima, e con il nostro spettacolo sulla vita di George Gershwin, The Music of George Gershwin.
0: Ecco, andate avanti sul percorso.
1: Sì, praticamente abbiamo debuttato l'anno scorso con questo spettacolo al Teatro Rossini di Pesaro, in collaborazione con l'attrice Clio Gaudenzi. È uno spettacolo, un concerto teatrale molto ironico sulla vita di George Gershwin.
0: Speriamo di vederlo anche dalle nostre parti, magari. Ci racconterai.
1: Lo spero proprio. Grazie.
0: Bene. Figurati, grazie a te.

0: Questo è un blues in sol che fa parte dell'ultimo disco di Cecilia Sciai dal titolo Le mie corde, e il titolo vuol dire che le tue corde sono nuove, cioè le corde di un'arpa, punto e basta, e non l'arpa elettrica.
1: No, le mie vecchie corde, quelle di sempre. Poi ovviamente un po' io intendo anche le corde del cuore, le corde dell'umore,
0: certo,
1: le corde... anche della tensione, insomma, le corde interiori, però sì, sono le vecchie corde che ogni tanto vanno cambiate con delle spese allucinanti.
0: È vero.
1: Sì.
0: Ma quindi hai cambiato corde in tutti i sensi?
1: Ho cambiato corde, sì. Cioè, diciamo che ho seguito le mie corde che tornavano un po' sulle corde di un tempo.
0: E infatti, lasciamo stare le corde dello strumento, ma proprio tutte le altre corde interiori a cui facevi, e anche esteriori a cui facevi riferimento. Il tornare all'arpa, punto e basta, ti ha acceso altre strade, altre idee musicali.
1: Sì, mi sta facendo tornare un po' nel vecchio gusto classico, cioè sto rientrando un po' in me quel rigore, quell'essenzialità, quella ricerca, anche quella voglia di ricercare, quello che facevamo con Azio Corghi durante i corsi di musica, di composizione sperimentale, no? Mi viene voglia proprio di quel provare, di quel toccare gli strumenti, di quello che purtroppo adesso è difficile fare perché c'è molta meno cooperazione anche fra musicisti, meno luoghi di incontro. Allora si viveva insieme, c'era proprio una voglia di trovare strade nuove, musicali e anche interiori, perché le corde vanno sempre di pari passo.
0: Sì, certo,
1: quelle
0: immagino.
1: Musicali, quelle interiori sono sempre molto collegate, sì.
0: E il sì, beh, ma non solo per te naturalmente, ecco, e quindi tu tutto questo che c'è su questo disco, a parte uno importantissimo a cui seguirà un ascolto tra poco, le hai scritte sull'arpa, punto e basta?
1: Ma ho tentato di scrivere degli spartiti che sono tuttora in lavorazione, quasi finiti, però dire parola fine alle mie composizioni, che sono nate comunque molto dall'improvvisazione, dall'istinto, dai momenti interiori, catturando certe volte mi arrivano le frasi, mi arrivano le melodie. Quindi questa cosa che avevo cavalcato proprio per uscire dallo schema, dal rigore del pentagramma classico, in realtà sono tornata sul pentagramma anche un po' forzandomi. Anche un po' forzando me stessa e dicendo no, adesso scrivi su questo pentagramma le note, le fissi in modo che anche le altre arpiste o pianisti le possano suonare. Ho fatto un lungo lavoro di scrittura, di trascrizione anche con un trascrittore, proprio delle mie idee musicali, delle cose che si erano ormai stabilite nelle mie dita. E però poi quando mi sono trovata in studio molte cose sono cambiate ancora rispetto a quello che avevo scritto. Quindi diciamo che è un work in progress, però a un certo punto la parola fine va messa, quindi così come l'ho messa al CD lo metterò anche agli spartiti, dirò ecco, questo è il pezzo scritto. Poi fa parte appunto della ricerca contemporanea quella di fare versione 1, versione 2, cioè, ho saputo che tanti altri compositori hanno fatto varie versioni dei loro brani. E quindi non sono poi così strana.
0: No, beh, chi ha mai detto questo?
1: No, però... io lo penso a volte, perché sai, poi scrivere, cioè noi donne non è che siamo molto abituate ad avere un'identità compositiva, ecco, quindi me la devo anch'io un po'...
0: Senti il peso di un passato che in effetti non hai brillato per la componente femminile?
1: Ma sì, sento un pochino il fatto che comunque per certe cose per noi donne è molto più difficile. Siamo sempre messe molto più alla prova in questo momento. Un po' lo vogliamo anche noi, è una sfida, però l'autostima va sempre un po' alimentata.
0: Mm-hmm. Sì, ci sono ancora forse due percorsi musicali, quelli appunto del compositore e del direttore d'orchestra, che non è stato recuperato dalla componente femminile, mentre per il solista vocale, strumentale, penso non ci sia da molto tempo nessun problema, anzi, bravissime interpreti.
1: Sì, è sempre un po' il creativo, la creatività femminile, che non è poi presa così tanto. Poi in fondo poi la donna è creativa a 360 gradi. Cioè,
0: parlando di composizione, direzione d'orchestra, cosa c'è di più creativo? Insomma, oltre al lavoro di solista, naturalmente.
1: No, proprio il fatto di creare, però, quello di tirar fuori di fantasia propria, no? Le donne hanno tantissima fantasia, però quella proprio di metterla giù, per esempio, sul pentagramma. Io sento anche una resistenza mia di noia, di dire ma che barba mettersi giù notina su notina, però fa parte invece di un mestiere che va coltivato come tutto. E quindi va anche però
0: affrontato, sfidato.
1: Sì, sfidato un pochino, perché non è che ci siano tante compositrici classiche in giro.
0: No, no, no. Ancora e infatti quello è un po' irritante.
1: Classiche, perché ovviamente cantautrici, così, campi la donna ormai è più o meno alla pari, assolutamente. Questo, se guardiamo i cartelloni, non proprio.
0: No, direi di no.

0: Cecilia, nel blues in sol che mi hai sentito prima, tu toccavi le corde, le accarezzavi.
1: Questo z.
0: Esatto, e qui invece addirittura percuoti anche la cassa dell'arpa. Cos'è questa voglia di proprio di appropriarsi integralmente dello strumento?
1: Ma diciamo che queste rumoristiche così sono già state fatte, credo, nel passato, però mi piaceva proprio tirar fuori in questo album un po' tutti i timbri, i colori, il divertismano anche dell'arpa. C'è un brano dove ho fatto proprio un assolo anche un po' ottocentesco con i classici arpeggioni, o un altro dove mi diverto con i glissandi un po' alla Carlo Salcedo, che è un compositore per arpa del Novecento, che però conoscono solo le arpiste praticamente, no? E, però volevo cercare di fare una sintesi, una specie di rinnovare un pochino la letteratura dell'arpa, tirar fuori dei suoni, e però con l'arpa acustica la sfida è questa, perché con l'arpa elettrica in un certo senso è più facile, tu attacchi un distorsore, metti un invece qui no, lo strumento acustico, cosa ci inventiamo? E noi mi sono messa a percuotere, ma noi nel periodo della ricerca d'avanguardia facevamo anche molto di peggio, sono andato con l'arco, ululare nella cassa armonica, forse coi denti ancora strappare la corda,
0: come Jimi Hendrix.
1: Ecco, quella mi manca, perché è un problema, devo chiedere al dentista.
0: Esatto, di denti più che di corde.
1: Un aiuto, qualcosa.
0: Senti, questo era una Rapide Stelle, se non ricordo, se
1: questa
0: non
1: Rapide
0: sbagliato.
1: Stelle, sì.
0: Ma sembrano le stelle cadenti o no?
1: Ma le rapide, com'è? Ma io ho sempre visto proprio, no, non sono cadenti, anzi ascendenti, non finisce in cima,
0: sì,
1: sono delle rapide stelle che vanno un po', quelle anche lì, sempre le corde interiori, un po' come quando io parlo adesso veloce, un po' la mia logorrea in musica.
0: Rapida Cecilia.
1: Sì.
0: Senti, mi dicevi che sei affezionata particolarmente, che non abbiamo parlato, non siamo neanche messi d'accordo sui brani da ascoltare, io ho provato a buttarne due che mi sono piaciuti subito al primo ascolto. Questo Incanto, perché l'incanto è particolarmente...
1: Ma beh, lo sento molto, Incanto. Incanto è un po' quella dimensione casalinga in cui tu sei con i tuoi cari. La prima versione era per arpa, violino e pianoforte, ho suonato il pianoforte, perché questi sono dei remake dei miei brani, più il cosiddetto best of, cioè sono i miei pezzi selezionati tra le mie cose passate. Quindi questo qua, nell'album precedente c'era questa situazione proprio, io immaginavo anche un po' casa mia, Viale Biancameria, dove poi ho registrato quel brano di mio padre che sentiremo dopo, quella situazione dove appunto magari dei musicisti vivono possibilmente uno nella stanza in fondo da una parte, uno nell'altra, uno in centro, e ci si sente tra una stanza e l'altra. Anche immaginavo come che questa melodia passasse da uno all'altro come forma di linguaggio musicale che si viene a creare, no? Come delle frasi, anziché un discorso musicale che ci si passa una melodia e si suona. Così, un ambiente piacevole, immaginario.

0: Avevi accennato poco fa un brano importante che anch'io avevo un po' così premeditato di mandare all'ascolto, quello, l'unico che non è stato scritto da te, e che lo scrisse tuo papà Luciano Sciai, e che tu hai registrato proprio in casa?
1: Nel corridoio.
0: Ah sì, che bello. Nel grande appartamento, sì, di Viale Biancamaria.
1: In tutte le stanze che potevo scegliere è stato un breve corridoio.
0: Nel corridoio l'hai registrato?
1: Sì.
0: L'unico, solo questo?
1: Solo questo nel corridoio, perché così suonava in un modo particolare. Il corridoio davanti ai suoi autografi, non so... Non te lo so spiegare, succedono delle cose strane,
0: no,
1: quando,
0: beh,
1: registri.
0: Immagino.
1: Così molto, in modo molto libero e ispirato, quando fai le cose come ti vengono un po'.
0: Varianti sulla scala enigmatica.
1: Sì.
0: Hai scelto questo perché?
1: Perché era il decennale di mio babbo, quindi della morte del mio babbo l'anno scorso. E questo pezzo me lo scrisse nel 95, proprio quando io cominciavo a fare pezzi miei, a prendere una strada anche verso il pop. E mi sembrava proprio una sua dedica, forse un brano un po' d'addio, un saluto, non so. E lì per lì io ero talmente presa dalle mie cose che non lo feci.
0: Ma fu dedicato a te?
1: Sì, è dedicato a me, è scritto a Pieve di Ledro nel 95, inedito. E quindi mi sembrava la cosa più bella da tirar fuori per il decennale della sua morte, e quindi
0: certo,
1: anche a questo punto registrarlo.
0: Posso chiederti che cos'è una scala enigmatica?
1: Ma è un lungo discorso, è quella che anche Verdi mise, cioè tutta una lunga introduzione, se me lo chiedevi portavo l'introduzione di mio padre al brano. Comunque è proprio una scala...
0: No, si può
1: una
0: dire
1: scala,
0: un paio di minuti.
1: È una scuola, una storia lunga, molto da eruditi, che io non sono, io sono più un animale, come dice anche il mio maestro.
0: Ah sì,
1: sempre sì, mi viene a citare sempre Ezio Corghi. Dice, tu hai questo, un animale, di un'anima, sono una bestia musicale, cioè io sono un'istintiva, capito?
0: Sì.
1: E quindi devo cavalco questa tigre che c'è in me, e tutto quello che è razionale lo rimuovo. Eppure ho letto anche tantissimo, delle intere pareti di libri, così, che rimuovo, cioè,
0: pareti
1: di mio padre, aveva delle pareti di libri, metri quadrati di libri.
0: Qualcosa mi ricordo della casa di tuo padre.
1: E quindi li ho letti moltissimo nella mia infanzia, sono cresciuta con quel tipo di formazione, opere liriche, cose di una cultura pazzesca, però già praticavo un po' il fatto, la filosofia orientale, di apprendere tutto e di dimenticare tutto, anche come di conglobarlo nella mia persona,
0: sì,
1: ma non,
0: se qualcosa
1: non citare
0: entra,
1: nulla, non,
0: certo,
1: esatto, cioè non
0: se qualcosa
1: sono,
0: entra, lo lasciamo che generi altre
1: che
0: cose,
1: che generi altre cose, che la faccio mia, non so, quindi non fisso, non cito, perché ho anche poco a memoria anche. Comunque questa scala enigmatica
0: a
1: è una
0: quello
1: scala
0: si può rimediare,
1: alla quale ancora non ci sono appunto risposte, ci sono per la serie di intervalli dalla quale è composta. Lui è riuscito a fare una cosa molto armonica, ma in realtà è una scala molto disarmonica, considerata anche scontrosa, dice anche dei termini, antipatica, che crea, che suscitava comunque una sorta di irritazione. Non so se questo gli ho ispirato perché forse pensava che anch'io faccia tutto.
0: Ma che eri così, eri enigmatico.
1: Non so se
0: sono
1: messaggio,
0: per lui
1: messaggio
0: eri enigmatico.
1: Probabilmente qualche, forse, non antipatico.
0: Cosa sta combinando?
1: Ci siamo sempre stati molto simpatici, devo dire. Però
0: sì,
1: forse c'era un certo enigma, anche perché lui era
0: risolto.
1: Una persona. Non era un gran chiacchierone, non abbiamo avuto tante occasioni di dircela, di contarcela su proprio.
0: Fuori dai denti.
1: Fuori dai denti,
0: dice.
1: Esatto.
0: E quindi ecco le varianti sulla scala enigmatica, scritto da Luciano Sciai per Cecilia.
1: Oui.

0: Pagine, sì, direi pensate molto, perché si sente, sembra sentire il peso delle, degli intervalli scritti da tuo padre.
1: Beh, incredibile, la sua scrittura è talmente dettagliata nelle dinamiche, mezzo forte, forte, sforzato, con intenzione, cosa, che ogni nota tu devi pensare,
0: è scritta,
1: è pensata da lui, perché infatti, lui era anche strumentista, ovviamente violinista, quindi, e tutti anche in occasione del decennale mi sono confrontata con anche molti studenti di conservatorio, musicisti che hanno interpretato la sua musica, e tutti dicevano che questa cosa è incredibile, quanto lui conosca gli strumenti e si immedesimi nello strumentista che sta suonando, questa sua capacità di immaginazione straordinaria e di immedesimazione, e che non era solo all'interno della musica, era proprio una sua caratteristica umana nel sentire l'essere umano, e questa è una cosa che io ho ammirato sempre enormemente in lui, e si trasferisce in una grandissima espressività musicale.
0: Mi ricordo l'anno scorso è stato molto bello anche quella, c'era la classe di Giovanna Polacco, no?
1: Esatto,
0: avete fatto quella
1: proprio
0: bellissima concerto,
1: sì, sì,
0: dedicato a Luciano.
1: A Luciano, con bravissimi allievi che suonavano molto bene, proprio perché lui dà delle indicazioni precisissime. Anche questo mi ha fatto riflettere molto sul fatto di scrivere la mia musica, e ho cominciato a tentare di mettere questi dettagli, solo che io, siccome cambio ogni volta, essendo molto umorale e appunto, come dicevo, istintiva, cambio molto, soprattutto la mia, anzi solo la mia musica, il resto sono molto fedele e rispettosa dell'autore che sto interpretando, e quindi faccio molta fatica a definire con precisione le cose, però è stato anche in questo una grossa scuola,
0: aiutato,
1: studiare il pezzo di mio padre, suonarlo.
0: Sì. Senti Cecilia, in finale volevo fare mentre sentivo anche quest'ultimo brano, stavo facendo una riflessione, come è cambiata e come in effetti sta cambiando l'arpa, allora con percorsi diversi, insomma, poi grazie a quello che hai fatto anche tu precedentemente, a quello che stai facendo, che forse farai. Stavo pensando a un disco che ho, perché l'arpa è sempre stata sino a 50-60 anni fa uno strumento prettamente femminile, no?
1: Certo.
0: Soprattutto dai salotti dell'Ottocento in poi. Mi ricordo la copertina di un disco che invece vede un bel maschiotto, Klaus Klinko, Markus Klinko, no? Un solista tedesco che sembra uscito dalla scuderia di Armani, sì, c'è questa fotografia sul disco. Allora, molti maschietti si sono appropriati dell'arpa. Poi ci sono delle arpiste, anche come mi sono ricordato della Sacchi, che ha fatto un disco molto interessante dedicato al minimalismo americane, insomma, come dire, sentire Philip Glass per arpa mi ha dato una scossa, dice, ma caspita, si può, no?
1: Beh,
0: l'arpa può fare
1: Berio.
0: Tante cose, sì, c'era anche Berio, certo.
1: Io ho fatto moltissima musica contemporanea.
0: Infatti, secondo te, la domanda è che strada può ancora stupire l'arpa, su che strada può stupire l'arpa, o magari è un progetto tuo?
1: Ma sai, la musica, ormai nella musica c'è poca speranza, in tutto c'è poca speranza di stupire, perché è stato già fatto tutto, no? Se uno si pone quel problema lì, se va a casa a giocare a tennis o a giocare a tennis. Io penso che stupire sia, abbiamo visto che l'elettronica non basta, se
0: no
1: appunto,
0: certo,
1: non a caso sono tornata a Canossa, diciamo,
0: è vero, sei tornata all'Ottocento,
1: è troppo semplice, perché appunto bisogna cercare io penso che sia l'idea musicale sempre quella che stupisce, cioè le note sono sempre quelle, però dipende come le mescoli, come le giochi, come
0: è il mistero della musica.
1: E forse mescolandola con l'elettronica, adesso non lo so, mescolando dei linguaggi ancora di più, cioè l'elettronica è inteso come composizioni elettroniche che comprendo, insomma, ti sto dicendo più o meno le mie future
0: caspita, interessante, ti sto rubando
1: le mie fantasie sul futuro, non lo so, quello che mi sto
0: quindi lavorare con dei MIDI in trasformazione contemporanea del suono.
1: Ma guarda, ultimamente sto sentendo delle cose che ovviamente adesso qui non rivelo, però che mi stanno rifacendo innamorare della nuova musica, cioè che mi stanno aprendo da un muro che avevo davanti ultimamente di prospettive musicali. Sto cominciando a vedere degli spiragli proprio nel mio cuore, di passioni, di cose che mi stanno rientusiasmando, quindi però veramente sono cose di 3 o 4 notti fa, se quelle notti in cui vai a studiare, ascoltare, a riflettere, la notte insonne, che quella volta lì ti è andata bene, meno male che non hai dormito.
0: Esatto, è un po' dopo mentre ti addormenti o ti risvegli, le elabori di più.
1: Sì, ma proprio che non dormi dalla passione, da questa cosa che ti...
0: Devo andare avanti.
1: Sì, devo andare avanti con questa ricerca, forse questa è la strada, ma aspetta, fammi vedere quella cosa lì. Ah no, adesso vado a cercare quell'altra, ecco. Quindi, non lo so, credo che sia grazie a dei visionari come me che le cose poi si rinnovano. Spero che ci siano tante altre persone che lo facciano, sia con l'arpa che con la musica in generale, perché abbiamo tutti bisogno di una scossa, di qualche cosa che ci faccia innamorare di nuovo dei nostri progetti.
0: E con questo direi che hai concluso benissimo l'idea che ci hai dato, non solo di musica ma anche proprio di partecipazione propria del proprio corpus, del proprio cuore, della propria mente musicale a fare qualcosa di nuovo. Scegli tu l'ultimo brano dal tuo disco Le mie corde, appunto, scegli quali corde far vibrare per i nostri ascoltatori.
1: Cane, non so.
0: Che gli diano una scossa anche per fare l'abbonamento.
1: Per andare a comprare le mie corde subito.
0: Anche dovete comprare il disco di Cecilia e fare subito dopo l'abbonamento a Radio Popolare.
1: Assolutamente. Quello lì, come si chiama? And Life Goes On.
0: Sì. Ho visto, mi viene in mente.
1: Ci sono dei Begley Sandoni.
0: Ecco, mi viene in mente qualcosa degli anni 70, ma. The life goes on. Vabbè,
1: vedi, ma sono citazioni in coscia, perché io non lo conoscevo questa cosa.
0: No?
1: Ma però sono rock nell'anima, quindi.
0: Sei pop rock nell'anima.
1: Pop rock nell'anima, quindi mi vengo fuori senza volerlo.
0: Eccolo. Eccolo qua. No, stavolta c'è.
1: Esatto.
0: No, grazie. Ce l'abbiamo fatta. Grazie.
1: Grazie. Ciao.
0: Della collaborazione.

0: Ecco l'ultimo brano che abbiamo ascoltato dal disco di Cecilia Shei. Grazie Cecilia di essere ancora qui con noi, Le mie
1: grazie
0: corde.
1: A voi.
0: E avete festeggiato in famiglia per l'incarico dato a Riccardo? Non ancora.
1: Sì, beh, siamo felicissimi.
0: Immagino, anche lui immagino.
1: Sicuramente, assolutamente.

0: Avete dunque ascoltato, per i nostri ricordi d'archivio, due estratti dalle nostre rotoclassiche, una del marzo 2016 con Isabella Fabbri per Gershwin e una con Cecilia Chailly, arpista, del dicembre 2013. Altre musiciste sono pronte per entrare nei nostri audio archivi.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
12: Buongiorno, benvenute e benvenuti a tutte e tutti. Buon 2 giugno, buona festa della Repubblica, una buona giornata dalle Lele Liguori.

1965, una mina 25enne cantava Più di te, un brano che era uscito proprio in quell'anno. Vattene se vuoi, tanto non ti cercherò, questa volta no, non ti voglio più con me. L'uomo che mi va vale molto più di te. È una storia di riscatto femminile dall'oppressione del maschio, quella che canta Mina. In quello stesso anno, 1965, Franca Viola di Alcamo, Trapani, 18 anni, rifiuta il matrimonio riparatore. Sarà la prima donna in Italia a rifiutare, a dire di no a quella discriminazione e umiliazione delle donne che era il matrimonio riparatore. Verrà cancellato poi soltanto nel 1981. Le donne subivano una doppia violenza, quella dello stupro e poi quella di un matrimonio imposto con lo stupratore. Mina e Franca Viola, fatte le debite proporzioni, rappresentano forse storie di un riscatto di donne nate poco prima o poco dopo la nascita della Repubblica dei Diritti, il 2 giugno 1946. Oggi la Repubblica Italiana compie 80 anni. 80 anni fa ci fu il referendum che l'ha istituita e che ha chiuso l'esperienza tragica e fallimentare della monarchia.

Il 2 giugno del 1946 è la data che segna la piena sovranità del popolo e soprattutto la fine di una discriminazione nei confronti delle donne che potremmo definire secolare. Le donne fino ad allora erano state discriminate nel voto, impedite nel poter esercitare quel loro diritto. Non solo il fascismo non aveva riconosciuto il voto delle donne, ma anche il cosiddetto Stato liberale, che precedette il ventennio fascista dal 1861 fino al 1922, alla presa del potere di Mussolini. Un voto negato, quello delle donne, come conseguenza dello strapotere della società patriarcale, dei suoi codici, codici anche violenti. La storica Laura Schettini, 2 anni fa in una trasmissione come questa per il 2 giugno, ci ricordava che questa discriminazione secolare contro le donne nasce con l'idea che la sfera del politico, la sfera dell'arena pubblica, sia una sfera di pertinenza maschile, dove gli uomini possono esercitare il potere ed esercitarlo esclusivamente. E ancora, ci diceva la storica Laura Schettini, la nostra nazione nasce con un'idea di separazione delle sfere molto precisa. Alle donne è demandata la sfera privata, il domestico, agli uomini è demandata la sfera pubblica e anche dei riconoscimenti pubblici, fermo restando che le donne, diceva Schettini, confinate nella sfera domestica, almeno idealmente, sono anche in quella sfera, anche in famiglia, sottoposte all'autorità maritale, all'autorità del capo famiglia. Vediamo allora che le radici di questa discriminazione secolare sono radici profonde e ciò che cercheremo di capire nella prossima ora è quanto segnano ancora la vita delle donne, quanto la festa di quel 2 giugno del 1946 sia stata una svolta straordinaria che però rischia di restare incompiuta. La cultura patriarcale, ad esempio, non è scomparsa, genera ancora la violenza maschile sui corpi delle donne. Nel corso della trasmissione ascolteremo poi 2 testimonianze eccezionali, 2 partigiane, Lidia Franceschi, che votò quel 2 giugno 46, e Albertina Soliani, che quel giorno aveva soltanto 18 mesi.

0: Vi presento le prime ospiti di questa mattina, che sono Alessandra Algostino. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Alessandra Algostino è costituzionalista all'Università di Torino. Buongiorno e benvenuta anche a Vinzia Fiorino.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Storica all'Università di Pisa e presidente della Società Italiana delle Storiche. Allora, io vorrei comincio con Algostino. La Repubblica ha 80 anni. Le chiedo, professoressa Algostino, ce n'è stata una sola di Repubblica, o almeno due, o forse qualcuno ha intravisto già una terza, no? La forzatura autocratica che queste destre stanno producendo non solo in Italia, ma in giro un po' per il mondo. Quante repubbliche ha avuto l'Italia?
1: Ma a me piace dire che la Repubblica che ha l'Italia è una, ed è la Repubblica della Costituzione, e quindi è la Repubblica, come l'ha definita prima lei, la Repubblica dei diritti, cioè quella Repubblica che mette al centro la persona, mette al centro un progetto di emancipazione personale e un progetto di emancipazione collettiva della società, una Repubblica appunto fondata sul riconoscimento dei diritti di libertà, dei diritti politici a partire dal suffragio universale, dei diritti sociali, e questa è la Repubblica. Ricordiamo che la prima parte della Costituzione è quella che fonda la Repubblica, i principi fondamentali, il principio di uguaglianza, il principio di solidarietà, il principio pacifista sono i principi fondamentali della Repubblica. La seconda parte, la parte di organizzazione, è strumentale rispetto alla prima, per cui la forma di governo costruita con centralità del Parlamento è funzionale alla garanzia dei diritti, alla limitazione del potere che assicura la garanzia dei diritti. Per questo a me piace dire che la Repubblica è una. Ahimè, noi non abbiamo però più la Repubblica della Costituzione. Noi abbiamo una Costituzione che è ancora in larga parte inattuata e ha avuto un momento di forte di attuazione negli anni 70, negli anni del disgelo costituzionale dal 69 al 78, con riforme che hanno riguardato anche molto le donne, la riforma del diritto di famiglia, il divorzio, l'aborto. È stato il periodo di maggiore attuazione della Costituzione. Poi, diciamo, la Costituzione è un po' caduta di nuovo in un profondo gelo, è stata congelata per molto tempo, e allora si ragiona di seconda e di terza Repubblica. Oggi abbiamo una deriva autoritaria in atto, per cui abbiamo una restrizione dei diritti di libertà come dei diritti sociali. Però oggi che festeggiamo la Costituzione, gli 80 anni, io vorrei proprio che ritornassimo a quei principi fondamentali della Costituzione, perché sono quelli che segnano veramente quella che è la nostra Repubblica e il progetto, diciamo, della nostra società.
0: Professoressa Vinzia Fiorino, vengo da lei. È una svolta straordinaria quel 2 giugno, quel primo voto delle donne liberato dalla discriminazione e restituito e dato alle donne?
2: A mio parere assolutamente sì, sì, perché per la prima volta in Italia la fondazione di un nuovo sistema politico prevede e siglato anche dal voto delle donne. In sostanza era impossibile pensare ad un nuovo ordine costituzionale fondato sulla sovranità popolare poi di fatto escludere metà del popolo dal corpo sovrano, dal corpo elettorale. Quindi è un passaggio cruciale. Il dibattito del tempo e anche quello odierno si inceppa sempre su, diciamo, oscilla sempre tra due termini abbastanza rivelatori. Si continua a dire fu concesso, lo stesso Togliatti parlò, a dire il vero, di concessione del diritto di voto. Un biglietto che in questi giorni è stato più volte revocato, scrive per l'appunto a De Gasperi nel 45, alla vigilia del famoso decreto, ho ricevuto una delegazione del comitato delle donne vogliono il voto, sarei per concederlo. Allora, questo cosa ci dice? Ci dice che sì, nella sua visione, nella prospettiva di costruire una democrazia di massa dopo un regime autoritario di massa, ovviamente la presenza delle donne è imprescindibile. Questo, diciamo, mi sembra un punto, e con altre parole è d'accordo ovviamente anche De Gasperi. Però in tutto questo c'è un problema. secondo me. E il problema è che il riconoscimento, termine che invece preferisco, le partigiane e le donne attive in quel momento rivendicano la conquista, parlano di conquista, quindi sono tre termini importanti. Allora, il riconoscimento del voto però, secondo me, implica anche questo aspetto su cui, vorrei avanzare una piccola riflessione. Diventa, un orpello, un attributo del nuovo sistema politico che si vuole fondare, il che ovviamente è importantissimo, non mi sto contraddicendo con quello che dicevo prima. Però c'è un aspetto, ossia tutte quelle idealità, tutte quelle riflessioni, tutti quel pensiero politico che aveva caratterizzato sia le donne partigiane, quindi quelle prossime, sia le stagioni precedenti del suffragismo, che avevano pensato di ridisegnare il sistema politico con una forte connotazione nel senso dei diritti sociali, dell'attenzione ai bisogni popolari, della vita, del mantenimento della vita, per citare Hannah Arendt. Ecco, tutto questo viene meno a favore di una uguaglianza sic et simpliciter.
0: Voglio adesso indagare con voi le ragioni che possono portare a dire che quel 2 giugno del 46 è stata una bellissima festa, una rivoluzione, ma che poi nel corso degli anni è rimasta incompiuta. Agostino prima faceva cenno a questo, ma vorrei tornare un po' più in profondità proprio su questo tema, perché la cosa che le chiedo, e resto con lei Fiorino, è che noi dobbiamo constatare che ci vorranno alcuni decenni perché appunto alcuni degli abissi della società patriarcale scritti nella legislazione italiana vengano cancellati. Il diritto d'onore 1981 è stato cancellato, il matrimonio riparatore, lo dicevo prima, 1981 è stato cancellato, la riforma del diritto di famiglia che ha tolto quella discriminante capofamiglia che comanda su entrambi i coniugi, 1975, e poi lo stupro reato contro la morale pubblica è rimasto come reato fino al 1996. Fiorino, perché così tanti decenni ci sono voluti?
2: Facevo riferimento prima al gap, alla discrasia tra le aspirazioni portate avanti dalle generazioni di femministe, dalle stesse partigiane e poi il risultato ottenuto. E mi riferivo proprio a queste questioni cruciali che lei mi pone. Il diritto di voto era legato a una vera uguaglianza che si sarebbe dovuta realizzare in primis all'interno delle famiglie. Così non sarà, non solo così non sarà, ma dopo, diciamo, il momento tragico ed eccezionale della guerra, dopo la partecipazione, non contributo, delle donne alla resistenza, c'è stato, come dire, un riposizionamento molto preciso. Si reinsiste sulla famiglia e sulla famiglia tradizionale e quindi al suo interno profondamente diseguale, per dare una nuova solidità al sistema politico che si sta erigendo. C'è una copertina di Noi Donne del 1945, disegnata da Renato Guttuso, con questa didascalia: lasciato il fucile, ricostruiamo le nostre famiglie. In fondo, diciamo, in prospettiva, oramai lontana, si vede una donna col fucile, in primo piano una donna naturalmente con un bambino. Cosa vuol dire? Vuol dire che si insiste moltissimo sul ritorno ad una famiglia tradizionale perché è il simbolo di una solidità politica, esattamente come aveva già fatto il nazionalismo nell'Ottocento. E quindi tutte quelle disuguaglianze che
0: Prego.
2: lei ricordava stanno esattamente all'interno di questo clima.
0: La ragione, professoressa Agostino, è solo culturale oppure c'è stata una ragione anche politica, di contingenza politica, proprio in quel decennio degli anni 70 dove tante riforme si sono viste, ma convivevano insieme appunto l'idea dello stupro come reato contro la morale pubblica con la riforma del diritto di famiglia che c'era stata addirittura 20 anni prima. Che cosa ha fatto ritardare di alcuni diversi decenni l'attuazione di quella carta costituzionale che fondava tutto sull'uguaglianza, che fonda tutto sull'uguaglianza?
1: È stata una questione, penso, di forze politiche e sociali, di maturazione anche politica e sociale, che ha proseguito, diciamo, nel corso di quegli anni e che poi ha avuto un'esplosione proprio nel decennio del disgelo della Costituzione. Del resto era forte soprattutto tra le madri costituenti, che ricordo sono state solo 21 le madri costituenti su 556 membri dell'Assemblea Costituente, ma fra tutte le madri costituenti era molto forte la consapevolezza che occorreva perseguire questo progetto di uguaglianza sostanziale, cioè la consapevolezza che la società al momento non era una società uguale e che quindi occorreva, diciamo, fare un cammino. E questo è scritto nella Costituzione, perché la nostra è una Costituzione che parla di un realismo emancipante, nel senso che si parte dalla situazione di fatto per cercare di modificare e di trasformare la società, e questa consapevolezza è fortissima tra le madri costituenti. Io la definirei quasi una concretezza trasformativa, cioè la consapevolezza della necessità anche che occorreva liberare queste energie trasformatrici, cioè la liberazione della resistenza non si esaurisce con la fine del regime fascista, ma poi la sua, diciamo, prosecuzione nella liberazione dagli ostacoli di carattere economico e sociale, come scritto nell'articolo 3 della Costituzione. Vi volevo citare, se posso, le parole di Teresa Noce, perché sono molto chiare. Lei dice: la Costituzione democratica della Repubblica Italiana non può limitarsi ad affermare dei diritti, deve indicare anche come garantire questi diritti. E poi ancora, ad esempio, la necessità di costruire quello che ancora non c'è, e tenendo conto ad esempio anche del fattore economico, o la consapevolezza ad esempio di Teresa Mattei quando racconta che le conquiste giuridiche devono essere accompagnate da altre conquiste di carattere sociale, economico, e da una legislazione in proposito, che è quella che poi arriverà appunto negli anni 70 che venivano ricordati, cioè la consapevolezza di un orizzonte che noi oggi definiremmo intersezionale, cioè del legame tra i vari aspetti giuridico, sociale, politico ed economico. E in questo senso anche la consapevolezza che l'emancipazione femminile, questo lo sottolineava ancora Teresa Mattei in Assemblea Costituente, è un elemento imprescindibile di ogni progresso sostanziale, lei diceva, nella vita di un popolo. Cioè un orizzonte, anche quello dell'emancipazione femminile, che potremmo definire situato, ed un orizzonte collettivo. E questo lo voglio sottolineare perché oggi si va diffondendo quello che secondo me è antitetico alla prospettiva del femminismo e della Costituzione, cioè l'idea di un ossimorico e contraddittorio femminismo neoliberale, cioè competitivo, perché non si tratta in realtà di rompere qualche soffitto di cristallo, ma si tratta di costruire quel terreno nel quale tutti e tutte possano camminare. Ecco, questa era la prospettiva forte delle madri costituenti in Assemblea, ed è un percorso che si realizza durante una serie di decenni, al suo culmine negli anni 70. Poi.
0: Voglio farvi un'ultima domanda prima di salutarvi, e ha a che fare con la questione dei femminicidi. Oggi quella violenza maschile contro il corpo delle donne, che arriva fino ad annientare quei corpi, quelle persone, le donne, e che cosa dovrebbe, di che cosa necessita, che tipo di scelte politiche della politica ci sarebbe bisogno e che non arrivano all'altezza, probabilmente difficilmente superabile, comunque all'altezza di quel voto del 2 giugno del 1946, cioè che cosa manca oggi che invece andrebbe affermato sul tema proprio della violenza maschile contro le donne? Fiorino, e poi andiamo a chiudere con Agostino.
2: Sì, grazie, ma intanto vorrei anch'io ribadire l'importanza di quanto è stato ricordato dalla collega, sia nella critica al femminismo liberale, insomma non si è intratta nella storia del femminismo dell'affermazione della riuscita del successo della singola, ci interessano le relazioni e, diciamo, i risultati collettivi. Sottolineo anche un altro aspetto che avevo già lanciato, appunto, che non solo nella stagione della Costituente e quindi delle deputate, ma anche nei decenni precedenti, il tema del diritto di voto annegava, mi verrebbe da dire, era parte di un sistema giuridico nuovo, fatto ovviamente di diritti sociali, di attenzione ai bisogni collettivi. Tornando invece alla domanda, è importantissimo, i dati sono veramente disastrosi e ci raccontano che cosa? Ci raccontano di un paese ancora legato al residui, al forme diciamo di patriarcato, il no da parte, quindi il pensiero, la posizione, la scelta delle donne non è accolta, e questo è un chiaro residuo di una società, di una cultura patriarcale. In più c'è una cosa secondo me ancora più grave, che invece io diciamo, personalmente vedo un po' più sganciato dal patriarcato antico, e cioè le nuove generazioni. Le nuove generazioni che in un sistema di fragilità, di ansia dominante, ecco, come dire, si ritornano sui vecchi tracciati per fraintendere una libertà e un'affermazione delle giovani generazioni che effettivamente è importante. E questa nuova situazione, parlo dei ragazzi di 18 anni, 19, di 20 anni, siccome la domanda era cosa potremmo fare, abbiamo bisogno di un grandissimo investimento, che è un investimento culturale, di un'educazione sessuaffettiva che questo governo ha tragicamente e volutamente negato, riproponendoci con una visione tradizionalista, diciamo arcaica, no, delle relazioni tra uomini e donne, e questa è una grandissima scommessa, è una questione cruciale per il nostro
0: Grazie.
2: Paese.
0: Grazie. Professoressa Agostino, abbiamo solo un minuto purtroppo.
1: Va bene, penso anch'io che sia molto importante il fattore educativo, e penso che la violenza espressa nei femminicidi sia una violenza che fa parte, diciamo, di una violenza anche questa intersezionale, cioè di questa tendenza alla logica, alla sopraffazione e al dominio, che mi pare propria di un sistema economico e mi pare proprio anche di quella normalizzazione della guerra che oggi stiamo dicendo. Cioè esiste un nesso, e questo di nuovo lo diceva molto bene Teresa Mattei in Assemblea Costituente, tra la pace, i diritti, l'emancipazione femminile, d'altra parte la sopraffazione e la violenza propria della guerra, che è la stessa violenza che si esprime anche nel patriarcato, per cui c'è molto lavoro da fare, direi, in questo momento in cui sta ritornando anche proprio la violenza della guerra oltre che quella del patriarcato.
2: Siamo in un contesto di violenza sistemica.
0: Grazie ad entrambe, grazie ad Alessandra Agostino, costituzionalista all'Università di Torino, grazie a Vinzia Fiorino.
1: Grazie molto a voi.
0: Grazie e buona giornata, professoressa Agostino, grazie anche a Vinzia Fiorino, storica dell'Università di Pisa, presidente della Società Italiana delle Storiche. Buona giornata anche a lei.
2: Grazie.
0: Buon 2 giugno a tutte e due.
2: Altrettanto.
0: Vi faccio ascoltare ora una prima testimonianza, è quella di Lidia Franceschi. Siamo nel maggio del 2016, Claudio Iampaglia la intervista allora per il Corriere della Sera. Lidia Franceschi è una partigiana, aveva 23 anni quel 2 giugno del 1946. La sua vita di insegnante cambia radicalmente quando il 23 gennaio del 73 suo figlio Roberto viene ucciso da un colpo di pistola sparato da un poliziotto durante una manifestazione studentesca davanti all'Università Bocconi a Milano. Lidia Franceschi ha lottato per tutta la vita per la memoria di suo figlio Roberto e per i valori in cui anche Roberto credeva: l'uguaglianza, la giustizia sociale. Ascoltiamo la sua testimonianza.
3: Nel 1946 mi ero fatta fare il vestito nuovo perché ci avevano dato finalmente la possibilità a noi donne di andare a votare, e allora era un avvenimento talmente così grande che finalmente avevamo in quel campo la parità uomo e donna, che mi fece fare il vestito nuovo per andare a votare. Era un vestito blu con un farocco bianco. logico, ho risposto a Repubblica. Bastava solo pensare che la monarchia ci aveva portato alla guerra. Solo pensando a quello, indipendentemente da uno, secondo le idee che aveva, veniva immediatamente da dire la Repubblica. Per me il 2 giugno è anche la festa di un articolo della Costituzione, l'articolo 3, quello che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. È il fondamento del nostro Stato. Se non si conosce la Costituzione, come si fa a essere buoni cittadini?
0: Era Lidia Franceschi, partigiana, madre di Roberto Franceschi, che ha raccontato il suo primo voto quel 2 giugno del 1946 in un'intervista a Claudio Iampaglia del 2016 per il Corriere della Sera.

0: Buongiorno e benvenuta a Donatella Della Porta,
1: Buongiorno.
0: sociologa, accademica dei Lincei, e buongiorno e benvenuta anche a Giustina Orientale Caputo,
1: Buongiorno.
0: sociologa del lavoro all'Università Federico II di Napoli. Comincio facendole una domanda, professoressa Orientale Caputo. Resistenza al nazifascismo, voto delle donne, assemblea costituente, Costituzione, con un articolo 1 molto importante e impegnativo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo è un circolo virtuoso della nostra Repubblica che mette insieme la resistenza, il voto delle donne, l'assemblea costituente, il lavoro di mediazione che lì si è svolto e poi quell'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale. Partiamo da qui.
1: Sì, direi che dice assolutamente bene. Il 2 giugno del 1946, con il referendum, inizia questo cammino della Repubblica Italiana che porterà poi alla Costituzione del 1948, con quel mirabile ma anche molto impegnativo primo articolo da cui dovrebbe discendere tutto quello che nella Repubblica rispetto al lavoro e al riconoscimento della cittadinanza, grazie al lavoro dovrebbe esserci. Ed è un cammino che fa bene lei a ricordare, è costruito con una scelta chiara, tenendo presente quelli che sono stati gli elementi che hanno fatto la storia in quegli anni. Quel giorno sulla scheda elettorale alle elettrici e agli elettori si chiede di fare una doppia scelta, la scelta fra la monarchia e la Repubblica, ma anche quella di dare un'indicazione su un partito che dovrà poi eleggere i rappresentanti dell'Assemblea Costituente. Quindi è un cammino ed è un disegno, diciamo una visione che ha dato tanto a questo paese. Vogliamo semplicemente indicare e segnalare che arriviamo al voto di quel giorno con il voto alle donne, è chiaro che potrebbe essere oggetto di una sua intera trasmissione. È una lunga battaglia quella che porta alla pienezza dei diritti delle donne e tenga conto che dal 1871 si era, come dire, passati varie volte, avevamo sfiorato questa conquista, ma si raggiunge nel 1946 e non si raggiunge senza quello che lei dice, il ricordo dell'ampia partecipazione delle donne alla resistenza, perché il provvedimento che fu preso nel 1945 fu naturalmente il riconoscimento di un diritto per scelta politica dei due grandi partiti di massa, in cui i due leader, Alcide De Gasperi per l'ADC e Palmiro Togliatti per il PC, compresero, si trovarono d'accordo e ebbero una convergenza sul ruolo essenziale che le donne avevano avuto e nella resistenza e che avrebbero potuto avere nel raggiungimento, diciamo, del pieno radicamento nella società del dopoguerra, di quello che era l'idea di paese che avevano.
0: Professoressa Della Porta, il primo voto delle donne, quel 2 giugno 1946, è un diritto riconosciuto in un'Italia che è ancora patriarcale. Uno poi potrebbe dire, ma lo è ancora adesso, 80 anni dopo quel 2 giugno 1946, professoressa Della Porta.
1: È una conquista di un diritto importante che viene a seguito anche di una forte pressione e partecipazione da parte delle donne anche alla resistenza contro l'occupazione tedesca e il fascismo, ma sicuramente è un momento che ancora non vede un riconoscimento reale dell'eguaglianza di genere. Infatti, ancora restano lunghi anni in cui le donne devono lottare per conquistare un'eguaglianza rispetto alle professioni, eguaglianza rispetto alla famiglia, una presenza all'interno del Parlamento, un'influenza all'interno dei partiti. Quindi è come in tante costituzioni sono dichiarazioni di principio importanti e il diritto di voto che arriva in Italia piuttosto tardi è comunque un diritto fondamentale, però questo non comporta ancora allora di principio importanti e il diritto di voto che arriva in Italia piuttosto tardi è comunque un diritto fondamentale, però questo non comporta ancora allora che ci sia una appunto eguaglianza fra i generi.

0: alcuni dei valori della Costituzione. Una Costituzione antifascista, e l'antifascismo è anche un antifascismo delle donne, perché il regime fascista era un regime di oppressione alle donne, perché era un regime che ha portato alla guerra, quindi sicuramente all'articolo 1 della Costituzione si deve sommare anche l'articolo 11, che è quello che dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Per questo, proprio perché il regime fascista e la guerra avevano offeso tutti, ma quanto più le donne, il 2 giugno la Costituzione, il primo voto delle donne sono particolarmente importanti come segnale di successo della resistenza.
1: Lei direbbe che è stata quella una rivoluzione incompiuta in qualche modo, guardandola prospetticamente, no? Con gli occhi di oggi, con le questioni che sono ancora aperte oggi, e il tema della cultura patriarcale è ancora un tema che quotidianamente affrontiamo, anche e soprattutto in occasione di un femminicidio, no? E ricordiamo che quella è una radice profondissima della cultura di questo paese, che sembra inscalfibile. È stata una rivoluzione incompiuta guardando le cose che accadono oggi, professoressa Della Porta.
0: Certamente è stato un passo, ma le Costituzioni nascono come compromessi e nascono molto spesso anche sulla base di un'accettazione di una visione della Costituzione come aperta, nel senso che per fare il compromesso mantengono aperte diverse strade di evoluzione possibile. Per questo le Costituzioni non vanno viste come un momento finale, ma come momento di un processo. C'erano all'interno della Costituzione molti valori che potevano essere richiamati per le battaglie successive. Però la Costituzione non solo non aveva sconfitto un regime patriarcale, ma neanche aveva sconfitto un regime capitalista, un regime razzista, un regime che continuava a essere basato su forti diseguaglianze. E infatti quello che si è visto è anche che le conquiste fatte non potevano essere considerate come definite una volta per tutti. Infatti, dopo una fase che sembrava essere orientata verso una continua crescita dei diritti di cittadinanza, tra cui i diritti per le donne, in realtà anni 90, no, col nuovo millennio, tanti diritti cominciano a essere sfidati e attaccati da una visione che non trova le sue radici certamente nella Costituzione, ma che la Costituzione non riesce neanche a fermare, quindi con un patriarcato che riemerge all'interno degli attacchi alle conquiste di genere, all'interno anche degli attacchi a una visione delle conquiste di genere che si è trasformata, perché da una visione solo di eguaglianza tra i sessi si passa a una visione di presa d'atto delle diseguaglianze intersezionali, quindi come la componente di genere sia un fattore importante, ma si somma a tante altre diseguaglianze, da quelle di classe a quella di razza, a quelle di generazione anche, che sono rilevanti oggi.
1: Professoressa Giustina Orientale Caputo, diseguaglianze, diceva Della Porta, disuguaglianze, divari. Il mondo del lavoro da questo punto di vista sembra essere quasi una culla, no? Della conservazione della cultura patriarcale, le differenze, i divari che ci sono negli stipendi, nelle modalità attraverso le quali il lavoro viene, no? Erogato, dicono i tecnici. Perché questa dimensione legata al lavoro è ancora una dimensione che appare sempre di più prevalentemente maschile. Le battaglie fatte anche dagli anni 70.

0: sui tempi del lavoro, i tempi della vita quotidiana delle donne, delle famiglie, sembrano essere appunto cause lontane e ancora che meritano di essere prese in considerazione, perché a quelle cause non è stata trovata ancora una soluzione fattiva. Il tasso di occupazione delle lavoratrici in questo paese, no, è tra i più bassi se confrontato con quello degli altri paesi europei. Professoressa Orientale Caputo.
1: Assolutamente sì. Guardi, il voto delle donne nel lontano 46 fu un atto di rottura rispetto al mondo patriarcale del passato, ma quella conquista, come tutte le conquiste, non è mai un diritto acquisito come quelli sul lavoro, è un percorso, una conquista che deve essere rinnovata e si ridefinisce generazione dopo generazione a seconda delle condizioni che si danno perché si possano realizzare. E la mia sensazione è che, per quanto, come diceva Della Porta, dagli anni 70 non solo siamo riuscite ad avere conquiste dall'alto e per spinte dal basso del movimento delle donne, che si legava anche a quello, diciamo, degli studenti e ad altri movimenti sociali che negli anni 70 hanno dato molte conquiste al lavoro, alle donne, a questo paese. In realtà si è passati ad una condizione sul mercato del lavoro che vede i soggetti e anche le donne più divise che mai, per processi di individualizzazione, anche per politiche di flessibilità che hanno portato le donne e anche gli uomini a dividersi, ad allontanarsi, a non avere più un orizzonte comune o una condivisione di un luogo, di un tempo e di uno spazio entro cui rivendicare in maniera collettiva e non individuale il riconoscimento dei propri diritti, dei propri tempi sul lavoro. E invece prevale, almeno in Italia, dalla fine degli anni 90, una dimensione e un governo del mercato del lavoro che viene deregolamentato e dentro cui appunto i percorsi sono più individuali, mi verrebbe da dire più di maggiore solitudine di donne e uomini, che soprattutto queste ultime non sono riuscite ad imporre la necessità di ripensare, di ridefinire un mondo del lavoro, oltre che una società, sui tempi che non solo sono delle donne, ma sono quelli di una configurazione diversa. Oggi assistiamo ad una delle trasformazioni radicali che coinvolgerà di nuovo in maniera diversa le donne, che è quello della transizione ad una società molto più vecchia. Siamo il paese più vecchio d'Europa, certamente del mondo, abbiamo il più alto, diciamo, la inedita convivenza di generazioni molto diverse di età tra di loro, e non stiamo approntando né politiche sociali né del lavoro che guardino, come diceva Della Porta, anche in maniera intersezionale. Non è uguale invecchiare se si è donne o se si è uomini, non è uguale invecchiare se si è al nord o al sud, se si posseggono capitali relazionali, culturali, ma anche di diciamo familiari o di appartenenza diversi. E questo dovrebbe essere oggetto della politica, perché dovrebbe di nuovo aspirare a ritornare a quel mandato costituzionale che, nel momento in cui ha varato questa Costituzione, ha fatto diventare, almeno nelle intenzioni delle madri e dei padri costituzionali, un programma politico che si basava sulla giustizia, cioè la giustizia sociale. Nel momento in cui emaniamo quei diritti, per me il primo, quello da cui discende tutto secondo la Costituzione del lavoro, è un modo per riconoscere l'altro, no? È un modo per far entrare nella Costituzione i bisogni e le esigenze degli altri, in questo caso anche delle altre, cioè di soggetti, donne che si sono da sempre fatte carico di cura familiare, di anziani, oltre che di una doppia e tripla presenza. Ecco, non avere una visione politica di questa necessità di ritornare a leggere e ad applicare la Costituzione come giustizia sociale fa discendere, secondo me, scenari che, anche rispetto a questa nuova rivoluzione, a quella demografica, potrà avere delle conseguenze pesanti sulle vite, le biografie delle donne e degli uomini.
0: Abbiamo il tempo ancora per un'altra domanda. Donatella Della Porta, la questione del voto e della partecipazione alla politica attraverso il voto, quel 2 giugno 46, è simbolicamente importante perché è il riconoscimento di quel diritto delle donne a poter votare, a poter contare in questa Repubblica. C'è un vostro collega sociologo dell'Università di Bologna, Dario Tuorto, che per ingenere.it ha scritto un paio di anni fa un articolo sui divari di genere e il voto, e lui dice che il periodo in cui questo divario è stato praticamente pari a zero è soltanto nella storia repubblicana quello che va dal 48 al 72. Successivamente, e cioè fino ai nostri giorni, fino al 2022, c'è uno scarto che segna una minore partecipazione delle donne rispetto agli uomini. Professoressa Della Porta, questa evoluzione, no? L'entusiasmo forse dell'inizio, però non penso che possa essere quella, ma non lo so, chiedo a lei, questa evoluzione della partecipazione delle donne alla politica istituzionale esprime un disagio appunto anche delle donne nei confronti della politica, o è un trend che ha delle proprie regole e una propria autonomia, diciamo così? Cosa ne pensa?
2: Allora, partirei dall'osservazione che è stata fatta in numerosissime ricerche, che le donne della generazione Z sono attivissime, molto più degli uomini della generazione Z, e soprattutto che hanno valori molto più progressisti. Quindi lo vediamo anche riflettendo sui movimenti sociali, tali sulle forme di protesta più recenti, che le donne, da Greta Thunberg a Francesca Albanese, sono portatrici di valori e di partecipazione. Sicuramente ci sono da considerare diverse cose. Appunto, la politica istituzionale non è il terreno dove l'intervento delle donne è stato più considerato come più soddisfacenti. I partiti rimangono ancora macchine prevalentemente maschili, e soprattutto quando emergono figure femminili spesso rappresentano poco le spinte del movimento femminista che ha mosso le donne in questo percorso di partecipazione. Poi c'è un'altra cosa che rientra anche nelle osservazioni che giustamente faceva la mia collega anche sull'intersezionalità. È stato dato il voto alle donne nel 46, però oggi in Italia ci sono tantissime donne che non hanno diritto al voto perché sono migranti, e sono migranti nelle professioni e nel tipo di lavoro più necessario, come quello della cura degli anziani, dei bambini e così via, però anche quelli più sfruttati, più marginalizzati, più allontanati da ogni forma di partecipazione. Poi c'è un terzo elemento che sottolineerei, appunto le donne hanno una propensione a difendere e sostenere le politiche di welfare, perché le politiche di servizi sociali vogliono dire la possibilità per le donne di avere tempo ed energie da dedicare alla società in generale. Però siamo in una società che è sempre più militarizzata, dove sempre di più la spesa viene investita nelle armi invece che nel welfare. E questo secondo me è da sottolineare, perché il 2 giugno è anche un giugno, è anche una festa in cui è stato scelto dalle istituzioni di realizzare un ricordo e un festeggiamento del tutto militare, attraverso parate di guerra anziché parate e ricordi legati alla società civile. E questo è particolarmente importante per le donne, io credo.
0: Donatella Della Porta, io la ringrazio, siamo arrivati purtroppo alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Questo tema, tra l'altro, del militare è un tema che si è posto anche nella prima parte di questa trasmissione, quindi io ringrazio lei, Donatella Della Porta, buona giornata e a presto, e buon 2 giugno, buona festa della Repubblica.
2: Grazie a voi.
0: E poi ringrazio anche Giustina Orientale Caputo, grazie anche a lei e buon 2 giugno, buona festa della Repubblica anche a lei.
1: Grazie a lei, grazie, buona giornata.
0: Donatella Della Porta, sociologa, accademica dei Lincei, Giustina Orientale Caputo, sociologa anche lei del lavoro in particolare, insegna all'Università Federico II di Napoli.

0: Chiudiamo questa trasmissione con un'altra testimonianza sui fatti di 80 anni fa, il riconoscimento del diritto di voto alle donne. A quell'evento, il voto del 2 giugno, si arrivò dopo mesi di Repubblica dal basso, così ci ha raccontato Albertina Sogliani, già senatrice e vicepresidente dell'ANPI, è stata anche presidente dell'Istituto Cervi di Gattattico Reggio Emilia per 10 anni. Albertina Sogliani è stata intervistata un paio di mesi fa dal nostro Andrea Monti.
1: Sono 80 anni esattamente in quelle settimane, in quei giorni di marzo, anzi dal 1 febbraio del 45, quando neanche c'era stato il 25 aprile ancora, eppure il governo Bonomi fa il decreto per ammettere le donne al voto. Sono stati mesi di Repubblica dal basso. Le elezioni amministrative hanno visto la grandissima partecipazione delle donne, un mare di donne veramente, ed è stata eletta anche qualche donna sindaco. Come dire che insomma si nasceva dalla comunità con una spinta verso la democrazia che avrebbe portato di lì a 2 o 3 mesi al 2 giugno del 46, quando poi si sarebbero la presenza delle donne avrebbe determinato il prevalere della Repubblica sulla monarchia. Vedere le cose oggi significa avere una grande consapevolezza del grande cambiamento della storia di quei giorni e soprattutto della trasformazione che sempre deve esserci perché le donne possano essere rispettate, nel loro ruolo riconosciute e ci possa essere davvero una società di uomini e donne alla pari. 80 anni dopo si vede che il cammino è ancora molto lungo, è una questione di cultura ed è una questione di potere.
0: Albertina Sogliani, intervistata dal nostro Andrea Monti. Albertina Sogliani è stata presidente dell'Istituto Cervi di Gattattico, Reggio Emilia, vicepresidente dell'ANPI, senatrice. Le ultime parole di Sogliani che abbiamo ascoltate sono forse la risposta all'interrogativo che ci siamo posti con questa trasmissione, cioè se quel voto, quella rivoluzione del 2 giugno 1946 non sia stata una rivoluzione incompiuta. E Sogliani diceva: il cammino è ancora molto lungo, il cammino sulla strada dei diritti, del riconoscimento di altri diritti.

Dunque chiudiamo qui la trasmissione, questa trasmissione di oggi che abbiamo dedicato al 2 giugno, al voto riconosciuto alle donne per la prima volta in questo paese. Ringrazio le mie ospiti Donatella Della Porta, Giustina Orientale Caputo e Alessandra Algostino e Vinzia Fiorino. Ringrazio anche voi ascoltatrici e ascoltatori, ci risentiamo presto sulle onde e le frequenze di Radio Popolare e di Pubblica già nei prossimi giorni, nella giornata di domani. Grazie ancora per l'ascolto e un buon 2 giugno, una buona festa della Repubblica a tutte e a tutti.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda-auto.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Il popolo intero ha finalmente potuto parlare in un paese che per troppi anni aveva dovuto travasare negli altoparlanti la voce di un uomo solo. Le schede silenziose ma eloquenti dei milioni di cittadini invece che un solo balcone. Questo è il primo significato delle elezioni in Italia. Secondo significato, la prova di maturità politica dimostrata dall'altissima percentuale dei votanti. A Roma le file sono cominciate di primo mattino, le stesse che si sono fatte altre volte per il pane e per le cose di prima necessità. Anche la libertà è una cosa necessaria. Ma a differenza da quelle file, regna in queste un'aria di festa, non turbata neppure dal caldo, dal nervosismo dell'attesa.
12: Faceva caldo quel 2 giugno, in quelle file raccontate dal cronista dell'epoca erano migliaia le donne, per la prima volta votavano a livello nazionale, dovevano scegliere tra Repubblica e Monarchia, le elettrici erano molte più numerose degli uomini, quasi 13 milioni le donne contro 12 milioni gli uomini, gioia, emozione, la paura di sbagliare, quella scheda tenuta stretta tra le mani, per andare a votare per la prima volta comprai un vestito nuovo, bianco con il fiocco blu, era una giornata speciale, un sogno che avevamo realizzato, raccontava lì di Franceschi, ex partigiana, madre di Roberto Franceschi. La vittoria di un diritto riconosciuto dopo una battaglia di decenni per il voto promesso, tradito, negato per tutti nel fascismo e poi la voglia di contare, soprattutto per loro, le donne, che contribuirono come gli uomini alla sconfitta del fascismo, entrando nella resistenza, morendo anche per la democrazia. 70.000 furono le donne aderenti ai gruppi di difesa, 35.000 le combattenti, 4.700 le donne arrestate, 623 quelle fucilate, 2.780 donne deportate.
11: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18.30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti.
12: Al primo piano di Palazzo Montecitorio c'è un lungo corridoio, si chiama il corridoio dei busti, neanche a dirlo sono tutti uomini. In fondo c'è una sala, solo pochi anni fa, con la presidenza di Boldrini, si decise di farla diventare la sala delle donne. Su una parete le foto delle prime sindache, dall'altra le 21 madri costituenti.
13: Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere. E ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia.
12: E sì, la prima volta che dopo la liberazione le donne votarono fu per le amministrative. Tra i documenti che si leggono in una mostra in corso alla Camera dei Deputati, aperta fino a dicembre, c'è anche l'originale della lettera tra Togliatti e De Gasperi per approvare al più presto il decreto che riconosceva il diritto di voto attivo e passivo per le donne.
10: Roma, 20 gennaio 1945. Caro De Gasperi, una delegazione del Comitato per il Voto alle Donne è venuta nuovamente a sollecitare da noi la iscrizione delle donne nelle liste elettorali per le prossime elezioni amministrative. Poiché è mia convinzione che il voto alle donne debba essere concesso già per le prossime elezioni amministrative e poiché so che tu pure sei della stessa opinione, ti propongo di inviare in comune al Presidente del Consiglio la richiesta scritta di porre la questione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri.
12: Quel comitato per il diritto del voto alle donne era costituito anche dalle donne dell'UDI, Unione Donne Italiane, nato nel 1944. Per le amministrative organizzarono una campagna di informazione rivolta alle donne su come votare, sui diritti che il voto avrebbe portato anche nei cambiamenti della loro vita di tutti i giorni, a cominciare dal carico di lavoro nelle loro case. C'è una locandina con il disegno di una bilancia, prima tutta a vantaggio dell'uomo, con il voto poi si sarebbe riequilibrata. Sentiamo Ilaria Scalmani, segretaria nazionale dell'UDI.
14: L'UDI che nasce nel 1944, la prima azione politica che fa è la costituzione del comitato pro voto e promuove appunto la richiesta che ricordiamo il voto alle donne non è stato concesso, se non sono conquistato anche con le loro azioni fatte durante la resistenza, e l'UDI affonda appunto le sue radici con le donne della resistenza. Per il diritto di voto quindi non solo loro hanno richiesto a gran voce di avere un diritto di voto attivo e passivo, perché ricordiamocelo che nel 45 era solo il voto attivo, ma arriva a ridosso delle amministrative del 46, il 10 marzo del 46, il voto passivo. Quindi le donne possono anche essere elette, e questo è un dato fondamentale, perché in quel 2 giugno verranno, non solo verrà votato per la Repubblica, cioè la monarchia vincerà la Repubblica, ricordiamo che le donne erano milioni di più degli uomini a votare, ma soprattutto vengono eletti i membri dell'assemblea costituente, di cui entrano a far parte 21 donne. Di quelle 21 donne le costituenti, 11 sono donne del MUDI, che si erano distinte, che hanno una biografia incredibile. L'UDI però, vediamo con questi materiali, che partecipa attivamente anche a quella che era l'alfabetizzazione per il voto in un'Italia che veniva da anni di guerra e di miseria, dove il tasso di analfabetismo era molto alto. Bisognava spiegare alle donne e anche agli uomini perché era importante che le donne andassero a votare, come si votava, perché si doveva votare. Quando spieghiamo ai ragazzi diciamo sempre, oggi abbiamo le trasmissioni di spot televisivi che spiegano dove va messa la croce, eccetera. La televisione allora, non c'era.
15: Quindi abbiamo del materiale per spiegare, diciamo, cosa dovevano fare.
14: Cosa cambia con le elezioni. Ad esempio qui c'è queste erano cartoline, sì, dove c'è una donna con una bilancia. In questa bilancia c'è scritto da una parte uomo e donna, sulla parte dell'uomo c'è la scritta diritti e il claim sotto dice diritti sono adesso soltanto degli uomini. Elezioni 46, l'altra immagine, la bilancia è paritaria e dice devono essere anche della donna. Queste poche parole, l'immagine è molto chiara. Quindi questo era il modo, tra l'altro sono immagini iconografiche che ancora oggi hanno un fortissimo impatto, vista la semplicità e la bellezza.

0: diritto di voto non fu una concessione, ma il frutto di battaglie iniziate molto tempo prima. Sentiamo Fiorenza Taricone, professoressa di dottrine politiche con una specializzazione sugli studi di genere.
1: Allora, le donne ci arrivano spesso interrotte nella loro tradizione, intanto perché la misoginia era veramente un grande nemico da affrontare. Le donne erano l'angelo del focolare e quindi il loro ruolo pubblico era impensato, la presenza sulla scena pubblica era impensata.
2: Un po' per tutti, anche per i socialisti.
1: Certamente, ma lì c'è stato l'associazionismo che ha rotto tanti luoghi comuni, cioè le donne insieme, in ogni epoca le donne insieme hanno cambiato lo stato delle cose e quindi dopo quel vergognoso codice civile italiano le donne hanno cominciato a reagire non isolatamente ma all'interno di comitati, leghe, associazioni, cioè, ovviamente ognuno a suo modo, perché certamente la classe operaia non aveva lo stesso livello di istruzione e di bisogni della classe medio borghese o anche aristocratica, però diciamo hanno a volte nelle associazioni hanno trovato modo di dialogare anche delle classi sociali così diverse, dialogavano in base a che il genere, hanno capito perfettamente che anche all'interno dei palazzi aristocratici romani o nelle fabbriche dove lavoravano 14 ore al giorno era il genere sprovvisto di diritti e quindi la loro esclusione era fondata sul genere, che è una categoria che noi abbiamo dovuto come storiche di genere applicare e inventare, perché tutte le esclusioni per gli uomini non avevano questa categoria. Se un uomo smetteva di essere molto povero o studiava o la condanna, le condanne che subiva, diciamo, le venivano cancellate, l'uomo rientrava nelle categorie elettorali, la donna no, la donna era esclusa per genere e questo era un ostacolo che veramente ha comportato un mutamento di mentalità e tante lotte da parte di noi, tante. E quindi c'è una storia tanto complessa che va studiata, perché c'è il fascismo va proprio da Cuneo, cioè il fascismo è un Cuneo che cerca di annullare la memoria femminile precedente, no? Poi la resistenza esplode, ma col Cuneo del ventennio fascista e mezzo sembra che tutto il resto ci sia stato poco male e il voto nasca certamente con i resistenti, ci mancherebbe, certamente con la resistenza femminile in Italia nuova, ma c'è il prima che spiega tante cose, tantissime cose. Secondo me la memoria in un modo o nell'altro qualcosa all'interno delle famiglie hanno tramandato.
0: Ma niente fu facile, né prima né dopo. Le donne elette alla Costituente furono poche, vuol dire che le donne al primo voto scelsero di più gli uomini. Furono 21 su 226 candidate, 11 le iscritte all'UDI. Tra queste Nadia Galli Cospano, una vita d'antifascista, poi nella Resistenza, poi eletta all'Assemblea Costituente. Chiara Spano è la figlia, aveva pochi anni, ma ricorda la festa di quei giorni.
3: All'epoca per noi era il lavoro, mamma va al lavoro. Eravamo piccole, noi due sorelle.
2: Mamma va al lavoro quando veniva qui alla Camera come deputata dell'Assemblea Costituente.
3: Sì. Come anche quando c'è stata la festa per la fine della campagna elettorale al Palatino.
2: Sì.
3: Era il 30 o 31 di maggio. Mia mamma ha fatto gli anni il 2 giugno, ha compiuto 30 anni quello anno, del suo compleanno.
2: E invece era una festa
3: questa. Bellissima. Noi eravamo molto piccole, ma ne abbiamo osservato ricordo.
2: Lei che cosa ricorda di questa festa?
3: Ricordo tutta questa gente al Palatino che faceva la scampagnata, mangiavano, bevevano, cantavano.
2: Certo.
3: Gente che rideva, che giocava. E poi i discorsi che hanno fatto lì sul palco, no? Anche mia mamma ha parlato sul palco, perché all'ultimo momento gli hanno detto, dice, beh, di qualcosa. Lei ha detto, no, ma io non sono preparata. E lui ha detto, vabbè, ma un saluto, dai, una cosa. E ha fatto un discorso.
2: E quindi il racconto suo del giorno in cui ha vinto la Repubblica.
3: Questo me lo ricordo.
2: Che cosa si ricorda?
3: Ha detto, mi ricordo questa festa, mi ricordo questo entusiasmo. E poi mi ricordo anche i festeggiamenti,
2: a
3: casa, e coi compagni che sono venuti a casa, che si mangiava poco, pochetto, e poi si mangiavano soprattutto quelle cose che davano gli americani, le polveri di piselli. Però ognuno portava un po' e si facevano grandi
2: figli. Sì, e invece il lavoro di sua madre qui in Parlamento per scrivere la Costituzione, che cosa?
3: Mia mamma, guardi, ha lavorato molto con la gente, cioè andava in giro molto nelle borgate di Roma, ma andava nelle case, perché allora usava così fare politica, no? Si andava a parlare con le persone, si cercava di, si insegnava a votare,
2: certo.
3: Si spiegava che cos'erano le elezioni, perché le donne non lo sapevano, non le avevano mai viste, e poi si cercava di spiegare, come diceva mia mamma, tu non fai politica, perché le donne dicevano, ma a me la politica non mi interessa, ma la politica si interessa a te, e questo c'è il problema, tu devi capire questo, quindi era un lavoro di educazione politica, forse anche questo ha contribuito al risultato del referendum, no?
2: Certo, certo, infatti qua ci sono anche tanti materiali dell'Udi,
3: sì,
2: dove che attraverso, sì, dei volantini, delle cartoline insegnavano, alle donne anche come votare, l'importanza del voto,
3: esatto,
2: cioè del, come sistema paritario, sì, di diritti tra uomo e donna.
3: Noi a casa sentivamo soprattutto queste cose, per cui poi andavamo in giro e cantavamo 1, 2, 3 a basso il re, 4, 5, 6, no. Perché eravamo bambine, è chiaro, ci divertivamo come potevamo, però abbiamo ricevuto, questo sì è importante, una grande educazione a non essere indifferenti, a partecipare, a vedere quelli che stavano peggio di noi. Noi mangiavamo poco, ma c'era gente che ne mangiava di niente.
2: Certo.
3: Quindi, insomma.
2: Sì, sì, era... sì. Quanti anni aveva lei?
3: Io avevo, dunque, nel 45 io ho fatto 4 anni a dicembre. E quindi 46-47 ero, però
2: certo,
3: io ero sveglia e anche mia sorella, per esempio, ci ricordiamo molte cose, anche di prima. Questa cosa di partecipare è durata nel tempo. Ognuno di noi ha fatto un lavoro diverso nella vita, ma tutti noi abbiamo fatto politica nella nostra, nel nostro ambiente di lavoro.
2: Sì, sì.
3: Che poi fare politica cosa vuol dire? Vuol dire cercare di realizzare ideali, servizi, non favorire.
2: Nadia Galli-Cospano, come altre donne costituenti, Lina Merlin, Teresa Mattei, Teresa Noce, erano antifasciste, avevano fatto politica per anni nei partiti, un contributo importante in loro. Sentiamo Patrizia Gabrielli, docente di storia contemporanea a Siena.
4: Possiamo senz'altro dire che il decreto del 1 febbraio 1945 è stato una conquista per le donne, un passaggio importante. Certo, abbiamo anche piena consapevolezza che a questo risultato si è arrivati, si è giunti anche per la volontà dei partiti politici, in particolare dei partiti di massa, e qui cito soprattutto Alcide De Gasperi della Democrazia Cristiana e Palmiro Togliatti del Partito Comunista Italiano, che sostenevano il voto alle donne. In questo sostegno c'era anche un calcolo, come dire, squisitamente elettorale, però di fatto questo si impegnano. E poi era cambiato anche il quadro internazionale, le donne dopo la Grande Guerra nella maggioranza dei paesi avevano ottenuto diritto di voto, la Francia lo riconosce nell'ordinanza, la prima è dell'aprile del 44, poi dell'ottobre 44, dunque per l'Italia era difficile, ma le donne si sono impegnate molto, si sono impegnate nel comitato pro voto, hanno fatto pressioni sui partiti politici, sul governo, e hanno cercato in quella difficilissima situazione che era l'autunno del 44 e il gennaio del 45, di mobilitare l'opinione pubblica, di favorire lo sviluppo di una coscienza suffragista, diremmo, tra gli italiani e soprattutto tra le italiane.
2: Stata l'Assemblea Costituente, sono cominciati i lavori per redigere la Costituzione, ma non fu facile, le donne in Parlamento dovettero combattere per ogni virgola, vigilare, controllare che tra le frasi non si celasse il maggior potere dell'uomo sulla donna. Teresa Mattei ha raccontato l'accoglienza a Montecitorio, fu un misto di paternalismo, di legge e stima, disse. Fu Lina Merlin ad insistere perché nell'articolo 3 fosse inserito tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. Nell'articolo 37, quello sul lavoro, la Pira propose di aggiungere per la donna lavoratrice la sua prevalente missione familiare. Fu tolto, ma non senza discussioni, così come fu molto lungo l'iter per arrivare al diritto delle donne a ricoprire i ruoli in magistratura, perché al
0: alcuni deputati sollevarono la questione della fisiologia femminile. Sempre a Teresa Mattei viene detto: signorina, lei sa che in certi giorni del mese le donne non ragionano? Ma le deputatesse, così le chiamavano, non cedettero mai. Sentiamo Angela Maria Guidi Cingolani, una delle madri costituenti, in un frammento di intervista in televisione di tanti anni fa.
5: Vedevo i visi dei miei colleghi che erano in attesa, ero anche un po' confusa, anche il presidente del consiglio che era Parri stava ad ascoltare, e allora mi scappò fuori una frase e dissi questo: signor presidente del consiglio, in fondo abbia fiducia per le donne, che tanto peggio di quello che hanno fatto gli uomini non potranno mai fare.
0: Nel 48 furono 42 le donne deputate, poi nel corso di quel decennio diminuirono, eppure gli anni 50 portarono tante leggi a favore delle donne. Sentiamo ancora Patrizia Gabrielli.
4: Credo che gli anni 50, per quanto anni difficili, siamo in piena guerra fredda, c'è uno scontro politico durissimo, eccetera, però le donne non siano tornate a casa. Le associazioni femminili insomma, vedono la presenza di moltissime donne, l'Udi raggiunge circa 1 milione di iscritte, tantissime socie le conta l'Udi, si promuovono moltissimi convegni, ad esempio attività di studio, di approfondimento sui temi del lavoro, e delle leggi passano, perché la legge del 1950 sulle garanzie alla maternità, alla lavoratrice madre, che passa alla storia come legge Noce Federici, dal nome delle due deputate che l'avevano voluta. Nel 1952 si lavora per la parità salariale, nel 1955 la legge voluta in primis da Lina Merlin che abolisce la sigla NN, Nomen Nescio, per i bimbi e per i figli nati fuori dal matrimonio, che era un marchio indelebile, causava molta sofferenza e, diciamolo, discriminazione. Nel 1958 passa una legge importantissima, importantissima per quanto riguarda la morale sessuale, il costume, cioè l'abolizione della regolamentazione della prostituzione, quella che è conosciuta come legge Merlin, che chiude, no, le cosiddette case chiuse. Ed ancora nel 1956 viene abolito lo ius corrigendi, ovvero una norma che garantiva, dava al padre di famiglia, al pater familias, l'autorità di intervenire con la violenza sulla moglie. Quindi dei passi in avanti, certo, si fanno. Nel 1961 infine torniamo al lavoro e viene abolita la clausola di nubilato, ovvero cosa succedeva? Che in facevano firmare, sebbene ci fosse la legge del 1950 che doveva garantire la lavoratrice madre, e molte ditte, e così come in banche, non solo, ma grandi ditte, parlo della Piaggio ad esempio, facevano firmare alle giovani operaie o impiegate dei documenti con i quali appunto esse affermavano di rinunciare in qualche maniera al matrimonio, di licenziarsi in caso di matrimonio, perché questo avrebbe permesso così di ridurre, certo, i costi, no, per i datori di lavoro. Ecco, questa viene abolita, c'è tutta una campagna importantissima di sensibilizzazione che le donne portano avanti, molte parlamentari anche della sinistra e non solo, e verrà abolita la causa, cioè licenziamento per matrimonio. Quindi passi in avanti ci sono. Poi la società italiana degli anni 60 è una società che va, pur tra mille contraddizioni, modernizzandosi, si affermano nuovi soggetti e le donne hanno una diversa visibilità.
0: Ma bisogna attendere gli anni 70 per i ruoli di primo piano nelle istituzioni per le donne. Tina Anselmi fu negli anni 70 prima donna ministro del lavoro.
6: Ricordandoci che la libertà è una conquista di ogni giorno, non può esserci democrazia laddove i cittadini non si assumono la responsabilità della libertà.
0: Enil Deiotti nel 79, prima donna presidente della Camera.
7: Proclamo eletto presidente della Camera l'onorevole Leonil Deiotti.
8: Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato.
0: E si arriva ad oggi, alle ragazze di oggi, le diciottenne di questi anni che tanto hanno partecipato nella difesa della Costituzione nel referendum di marzo. Sentiamo Miriam, una studentessa diciottenne che ha vinto insieme alla sua classe un concorso per il migliore fumetto dedicato alle donne che votarono nel 46.
9: Abbiamo creato un fumetto appunto in onore per commemorare appunto gli 80 anni dalla nascita della Repubblica. Ma i cittadini hanno avuto anche la possibilità di votare i veri e propri membri dell'Assemblea Costituente. Le donne hanno avuto la possibilità di votare ed essere votate.
2: Tu, il lavoro che avete fatto voi, in particolare sulle donne?
9: Di ricerca, soprattutto.
2: Di ricerca.
9: Abbiamo fatto, aiutati anche dalla professoressa, una professoressa bravissima della nostra scuola, la professoressa Nadia Verdile, che ci ha fatto una lezione proprio sulle figure più importanti, quelle donne che hanno partecipato alla stesura della Costituzione. E infatti la nostra, per dare appunto ancora più risalto alle donne, la nostra protagonista è appunto una nonna che racconta ai suoi nipoti il compleanno più importante della sua vita, i suoi 21 anni, quando ha avuto la possibilità di votare per la prima volta, e abbiamo cercato di far capire come lei si sia sentita per la prima volta cittadina italiana. Non solo lei, ma tante altre donne che abbiamo rappresentato un pochino nel fumetto con alcune loro frasi, e abbiamo anche rappresentato un momento molto particolare, ovvero le donne che si toglievano il rossetto prima di entrare appunto nella cabina elettorale, per non invalidare, più che invalidare, perché non è stata proprio una questione di invalidazione, ma per non far riconoscere che il voto era di una donna, ispirandoci un po' al film di Paola Cortellesi. E abbiamo rappresentato questo momento, e ci abbiamo tenuto anche a includere delle frasi e anche i volti di non solo le 21 donne che facevano parte dell'Assemblea Costituente.
2: Hai appena compiuto 18 anni, tra poco alle amministrative voterai per la prima volta. Ecco, facciamo un filo, diciamo, che unisce te con quelle donne 80 anni fa.
9: Anche io, appunto, è il mio primo voto,
2: È un bel momento.
9: Allora, penso comunque di rappresentare una fascia da virgolette minoritaria, perché io comunque sento un po' di emozione. Molte persone che conosco, molto probabilmente a 18 anni, ricordo che mi dicevano: ma no, amore, devo votare, ma io come faccio, ma io non lo so. Io invece sono molto contenta, diciamo, di poter esercitare quello che è un mio diritto, ma soprattutto un dovere. È una cosa che ricordo sin da piccola, che il mio padre mi ha sempre detto, che il voto è qualcosa di importantissimo, che ci sono delle persone che sono morte per farci votare oggi, e quindi sono molto contenta di avere questa responsabilità.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
6: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
7: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano, al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
8: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la Libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12, con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
9: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
10: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che redistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
9: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero. Venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano.
11: Popolare Network.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
13: Grosso attacco russo sull'Ucraina, almeno 18 morti e oltre 100 feriti. Colpite soprattutto Kiev e Dnipro, tra le vittime anche dei bambini, distrutte o danneggiate diverse infrastrutture civili. La Costituzione è la nostra casa comune, il messaggio di Mattarella negli 80 anni della Repubblica stamattina alle celebrazioni del referendum del 2 giugno 46, l'inizio di una nuova stagione di libertà dopo fascismo e guerra, un traguardo raggiunto grazie soprattutto alle donne, quelle che votarono per la prima volta e quelle elette nell'Assemblea Costituente. Medio Oriente, Trump ha frenato Netanyahu, ma solo su Beirut. Nel sud del Libano si continua a combattere, nelle ultime ore altri 8 morti, sempre a rischio la tregua Iran-Stati Uniti. Due persone fermate per la strage dei braccianti pakistani trovati carbonizzati ieri nel Cosentino. Si tratta di connazionali delle vittime. Le immagini dimostrano mentre bloccano i quattro lavoratori in auto prima di darla alle fiamme. Si sospetta un delitto legato al caporalato. Le 13:02, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Cominciamo questa edizione dagli ultimi attacchi russi sull'Ucraina la notte scorsa e questa mattina presto, che hanno fatto almeno, sentivate, 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio è ancora provvisorio perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Molte le infrastrutture civili distrutte o danneggiate, tra le vittime ci sono anche dei bambini. Mosca ha detto di aver colpito obiettivi militari. Nei giorni scorsi Zelensky aveva parlato di un possibile imminente attacco russo. Sarebbero stati lanciati 660 droni e più di 70 missili. Yana è una cittadina ucraina di Kiev che lavora per la Fondazione Zaporuka. L'abbiamo raggiunta questa mattina.
14: Questa notte è stata terribile, ogni volta gli attacchi diventano ancora più duri, ogni esplosione, in particolare quello balistico, tu senti proprio nel corpo, ti trema il corpo anche se succede lontano. Io non sono andata da casa, però sono uscita nel corridoio per la protezione dei più pareti e nel corridoio ci sono altre persone del mio condominio. Per esempio una famiglia con bambina piccola che dormiva nei mani del padre. I miei colleghi mi hanno scritto che per esempio nell'Istituto Nazionale del Cancro, che è lontano da casa mia, dall'altra parte della città, qualcosa è stato colpito vicino, vetri sono cadute, bambini malati di cancro che stanno dentro non hanno dormito tutta la notte. Riceviamo le notizie da diverse zone, cosa è successo, hanno attaccato per esempio centro medico privato e ci sono le persone morte dentro, però ancora non sappiamo tanto perché ancora stanno lavorando tutti i servizi sui posti. La Russia, l'unica cosa che può fare è attaccare i civili quando non può fare nient'altro per conquistarci.
13: Ora la pagina sul 2 giugno, questa mattina a Roma, la tradizionale parata per gli 80 anni della Repubblica, il capo dello Stato Mattarella, gli altri rappresentanti delle istituzioni, tra cui la Presidente del Consiglio Meloni, hanno partecipato alle celebrazioni 80 anni di Repubblica con la Costituzione che Mattarella ha voluto ancora una volta definire la nostra casa comune. Da Roma, Anna Bredice.
15: Un enorme tricolore è stato srotolato dall'alto del Colosseo, ha fatto da sfondo per tutta la mattinata la parata militare per le celebrazioni del 2 giugno, un momento che si ripete da 80 anni ma che quest'anno per le guerre in corso assume un significato particolare, attualissimo tra l'altro, visto che il segretario di Stato americano Rubio non si è lasciato sfuggire l'occasione. Con un messaggio si congratula oggi con Meloni per il maggiore investimento dell'Italia nelle spese per le armi, una spina in questo momento per Meloni più che un orgoglio. Come lei stessa in una nota ha voluto sottolineare e definire la giornata di oggi, perché ci sono le note scritte e poi ci sono le parole dette a margine di un evento che forse sono le più sincere. Meloni poco prima della parata ha detto che oggi dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, come se quella Repubblica nata 80 anni fa e che oggi si celebra come risultato di una grande partecipazione democratica che per primo Mattarella ha riconosciuto e omaggiato fosse ormai qualcosa di vecchio e da rinnovare. Mattarella al centro oggi sia nello omaggio all'altare della patria che è la parata militare, nel suo discorso ha parlato della Costituzione come casa comune, il capo dello Stato ha voluto fare più dichiarazioni in questi giorni, ma tutti hanno un elemento condiviso, la Repubblica come qualcosa di vivo ed inclusivo, la partecipazione e l'attenzione per la coesione sociale, per i più fragili, insieme al rispetto per il diritto internazionale, è stato il messaggio più importante di questi giorni, in serata verrà replicato con uno spettacolo dal vivo, fuori dal Quirinale, in diretta nelle piazze di oltre 20 città, lì nello studio.
13: 80 anni fa con un referendum le italiane e gli italiani dissero no alla monarchia, scelsero la Repubblica, determinanti furono i voti delle donne che per la prima volta esercitarono il diritto di voto in una consultazione nazionale. La testimonianza che ora vi proponiamo è quella di una signora che oggi ha 106 anni e quel giorno andò a votare per la Repubblica. Si chiama Maria Bianchi, nel 1946 aveva 26 anni. Ai tempi viveva a Cerano, piccolo paesino in provincia di Novara, dove faceva l'operaia e la mondina. La testimonianza testimonianza, di cui trovate uno stralcio più esteso sul nostro sito, è stata raccolta dalla nipote, la giornalista Margherita Aina. Sentiamo Maria Bianchi.
16: Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta, ero contenta che era cambiato il mondo, che qualcosa avevamo anche noi donne da dire. Col voto abbiamo cambiato tanto anche noi, finita la guerra. Avevamo qualche cosa, come dire, se noi votiamo adesso la guerra non viene più. È quello che ci spingeva.
17: Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
16: Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio, quello che lavorava in banca, forse quelli lì, ma d'altro no. La classe operaia, quelli dell'agricoltura non hanno votato.
17: Ma se ne parlava?
16: Sì.
13: In quello stesso 2 giugno si votò anche per eleggere l'Assemblea Costituente, grazie anche al voto femminile per la prima volta vennero elette 21 donne e 21 madri costituenti che contribuirono alla stesura della Carta Costituzionale. Tra queste c'era anche Nadia Gallico Spano, moglie di Veglio Spano, anche lui un costituente. Dal microfono di Anna Bredice, la figlia Chiara Spano ricorda la madre e cosa furono quei giorni di grande corale partecipazione democratica.
18: Per noi era il lavoro, mamma va al lavoro. Eravamo piccole noi due sorelle, come anche quando c'è stata la festa per la fine della campagna elettorale al Palatino, il 30 o 31 di maggio. Mia mamma ha fatto gli anni il 2 giugno, ha compiuto 30 anni quello anno. E noi credevamo che fosse una festa per lei, nel suo compleanno.
19: E invece era una festa
18: d'estate. Bellissima. Noi eravamo molto piccole, ma ne abbiamo osservato ricordo.
19: Lei che cosa ricorda di questa festa?
18: Ricordo tutta questa gente al Palatino che faceva la scampagnata, mangiavano, bevevano, cantavano.
19: Certo.
18: Gente che rideva, che giocava. E poi i discorsi che hanno fatto lì sul palco, no? Anche mia mamma ha parlato sul palco. Mi ricordo questa festa, mi ricordo questo entusiasmo e poi mi ricordo anche i festeggiamenti, diciamo,
19: festeggiamenti
18: a
19: vostri.
18: Casa. E poi i discorsi che hanno fatto lì sul palco, no? Anche mia mamma ha parlato sul palco. Mi ricordo questa festa, mi ricordo questo entusiasmo e poi mi ricordo anche i festeggiamenti, diciamo,
19: festeggiamenti
18: a
19: vostri.
18: Casa e coi compagni che sono venuti a casa. Mia mamma, guardi, alla

0: educazione a non essere indifferenti, a partecipare, a vedere quelli che stavano peggio di noi. Noi mangiavamo poco, ma c'era gente che non mangiava di niente.
1: La crisi in Medio Oriente adesso, nonostante gli ultimi annunci di Trump, anche questa mattina sono proseguiti gli scontri e gli attacchi in Libano tra Hezbollah ed esercito israeliano. Ieri sera il presidente americano aveva detto che le due parti avevano risposto positivamente a una sua proposta di tregua. Il Libano è un elemento importante del quadro generale, con una tregua sempre più fragile tra Iran e Stati Uniti. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, cosa succede?
2: Succede, Mattia, che a parte le difficoltà legate al nucleare, il negoziato tra Iran e Stati Uniti si stia impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Teheran ha detto chiaramente che la tregua e poi, se si arriverà a questo, un futuro cessate il fuoco permanente, debbano coinvolgere tutta la regione, Libano compreso, dove sappiamo c'è il suo alleato, appunto, Hezbollah. Altrimenti niente negoziato, con il rischio di tornare a una guerra aperta. Entrambe le parti, iraniani e americani, vorrebbero evitarla, ma non è scontato sia possibile. Il Libano e in sostanza le scelte di Netanyahu stanno quindi diventando un grosso problema. In realtà Trump non ha convinto le due parti, Israele ed Hezbollah, a fermarsi. L'accordo annunciato ieri sera con la solita enfasi prevederebbe niente attacchi israeliani su Beirut, niente attacchi di Hezbollah su Israele. Questa linea sembra tenere, anche se gli israeliani hanno detto di aver intercettato due proiettili diretti verso il loro territorio. Il problema però è che nel sud del Libano la guerra prosegue. Secondo i media locali, nelle ultime ore ci sarebbero stati altri 8 morti. Alle Nazioni Unite, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza, quasi tutti hanno condannato la campagna militare israeliana in Libano, unica eccezione gli Stati Uniti. Trump quindi ha frenato Netanyahu. Secondo Axios, nella telefonata di ieri sera, il presidente americano avrebbe anche insultato il primo ministro israeliano per gli attacchi sul Libano, ma la frenata potrebbe durare molto poco, e alla fine questo potrebbe portare anche alla fine della tregua tra Teheran e Washington.
1: Grazie Emanuele. La destra italiana soddisfatta per l'accordo sui migranti raggiunto in Europa, il modello Italia fa scuola, confermata la linea del governo. Questo è il commento che è arrivato oggi da Lega e Fratelli d'Italia. Ieri sera è arrivata l'intesa sul nuovo regolamento rimpatri, prevede tutta una serie di misure che dovrebbero facilitare l'espulsione delle persone non in regola sul territorio europeo. Tra queste anche la possibilità per gli stati membri di creare hub di rimpatrio in paesi terzi, una norma che potrebbe dare nuovo impulso anche ai centri in Albania costruiti dal governo italiano, come viene rilanciato in queste ore dagli esponenti della maggioranza. Sentiamo Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, esperta di politiche migratorie.
3: Diciamo, è complicato sicuramente dal punto di vista europeo. C'è in questo momento un via libera politico generale a un approccio che, diciamo, assomiglia, no, all'approccio in fondo di Donald Trump, cioè di esternalizzare tutte le fasi che riguardano appunto la migrazione e l'asilo, dalla richiesta d'asilo fino appunto al rimpatrio degli irregolari. Tutto questo è sicuramente quindi in linea con quanto voluto dai governi dell'estrema destra europea, come il governo di Giorgia Meloni. Ma diciamo quanto questi centri poi funzioneranno c'è da vedere, perché continuano ad essere in contrasto con una serie di norme di ordine superiore, con una serie di norme internazionali e nazionali, la Costituzione, le carte europee di diritti umani, e quindi bisognerà vedere, insomma, quanto poi in effetti possano funzionare. Probabilmente appunto continueranno ad essere dei centri per il rimpatrio, dei CPR. Io credo verranno presentati dei ricorsi che metteranno in discussione l'intero impianto del regolamento rimpatri.
1: E tra le altre misure previste dal regolamento c'è il via libera ad azioni di polizia contro i migranti irregolari, una norma in stile ICE statunitense, dicono le ONG. Sentiamo Silvia Carta di PICUM, rete di ONG che si occupa dei diritti delle persone senza documenti.
4: Nel nuovo regolamento abbiamo una norma che va a permettere questo tipo di, diciamo, raid o misure investigative, così sono chiamate, con un semplice mandato amministrativo, quindi senza la necessità che si pronunci un'autorità autorità giudiziaria, le autorità di polizia oppure anche le autorità migratorie potrebbero avere l'autorizzazione a fare ingresso nelle case delle persone, per esempio, o appunto in altri

0: luoghi che non vengono definiti nel regolamento, quindi potrebbero davvero essere sedi delle ONG. In Italia abbiamo visto dei raid negli ospedali proprio per andare a potenzialmente arrestare la persona in situazione irregolare. Chiaramente non stiamo parlando della creazione di un'agenzia che abbia in sé lo stesso tipo di poteri dell'AIS, ma parliamo di una norma che va poi a dare alle autorità già esistenti dei poteri che si allineano con quelli che effettivamente ha l'AIS americano. E questo poi chiaramente si va anche ad aggiungere a tutta una serie di altre misure, fra cui per esempio la detenzione estremamente prolungata e la possibilità di effettuare arresti sul territorio per poter mostrare che si stanno aumentando i tassi di rimpatrio, i tassi di detenzione, chiaramente come misura politica, ma come impatto nella vita delle persone e anche direi come fenomeno visibile nello spazio pubblico, ci si potrebbe avvicinare sempre di più a quello che abbiamo visto negli Stati Uniti.
1: Nessun danno dopo il terremoto registrato nella notte al largo della Calabria. I vigili del fuoco hanno completato i controlli, non ci sono criticità. Il sisma di magnitudo 6.2 è stato registrato lungo il versante ionico al largo di Amantea, con epicentro a circa 250 km di profondità. La scossa è stata avvertita in gran parte della regione fino in Campania, Puglia e Sicilia. Due persone sono state fermate dalla polizia per l'omicidio dei quattro braccianti pakistani trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, in Calabria. Si tratta di due connazionali delle vittime. Il fermo è arrivato dopo un lungo interrogatorio. Gli inquirenti sono risaliti a loro dalle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto. Dalle immagini si vedono i due uomini bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore viene lanciato del liquido infiammabile. I quattro lavoratori all'interno del veicolo sono stati bruciati vivi. Il sospetto è che l'omicidio sia legato al caporalato. Il versante ionico calabrese è una zona di campi agricoli che fa ampio ricorso allo sfruttamento di braccianti pakistani, come ci ha raccontato Franco Maurella, giornalista del Quotidiano del Sud.
2: Questa è una zona metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, due aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Si ipotizza che i quattro potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti.
1: Nel Metapontino pochi giorni fa c'è stata un'operazione contro il caporalato.
2: Diciamo che non è l'unico episodio di caporalato nel Metapontino. Altri episodi sono stati riscontrati anche nella Sibaritide, nella piana di Sibari, che anche quella è un'area di eccellenza. Caporalato purtroppo è una piaga per quanto riguarda gli agricoltori, i braccianti agricoli che operano nella zona e che in maggior parte sono sempre extracomunitari, indiani, pakistani, marocchini e quant'altro, comunque che si adattano per pochi spiccioli a giornate pesantissime di lavori nei campi.
1: Era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Emanuele Valenti. Le notizie tornano più tardi alle 15.30. A tutti una buona giornata e una buona festa della Repubblica.
3: Popolare Network.

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su Remax. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
6: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, è uno di quei giorni in via Ollearo in cui è impossibile parcheggiare. Cioè, è l'acqua a metà tra il ginocchio e la caviglia, praticamente dovunque. Non solo, ma per un pelo non mi facevano la doccia. Sai quando prendono la pozzang, Lancetti, in via Lancetti, Lancetti, era in via Lancetti, passano e mi sono riparato dietro le altre automobili. E all'inizio ho pensato, bastardi, lo state facendo apposta. Poi ho visto che c'è completamente il manto stradale coperto dall'acqua, e per cui... No, è bello, anche qua in Ollearo, che è la via qua che ospita questa stazione radiofonica, che è una via chiusa, è chiusa. E in giorni come questi non solo è praticamente impossibile, cioè, parcheggiare, ma anche se poi parcheggi devi fare esercizio di salto in lungo. Vabbè, ho i piedi bagnati, va bene? Sarà mica quello che fermerà questa trasmissione. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi.

No, bello, e poi Marvin Gaye, figurati cosa vuoi dirci? Non ci diciamo nulla, Marvin Gaye. Sono 5 minuti e mezzo di pezzo. Sulle mani, tra di voi, chi pensava avrei messo la versione di Blurred Lines che campiona questo pezzo? La siete detto? No, invece no. Dai, va bene così. A proposito di quando ti passano vicino al marciapiede con le auto e ti fanno la doccia in giornate come queste a Milano. Caspita, edulcoro, ti ho mancato, bastardo. Facco oggi festa della Repubblica. Eh sì, ho sentito anche Guastafierro che augurava a tutti una bella festa della Repubblica a fine GR. L'avete sentito? Era anche emozionato, eh? Era commosso, nel senso di commozione cerebrale. Mattia Guastafierro. Metti viva l'Italia di De Gregori e apri i microfoni. Ma perché devo rovinare un'ora di trasmissioni che già sarà di una qualità, come dire, relativa?

Per quanto riguarda i piedi bagnati, veramente? Sì, pare di sì. Ciao Davide, metti della carta nelle scarpe. Tipo quella carta degli asciugamani in bagno, vanno bene. Così assorbe l'acqua e respiriamo finché dura. Ma sì, tanto oggi è festivo, è un sacco di roba di automazione, ma vabbè. Oggi di, molto bella, questa me la riciclo. Oggi di festa della pozzanghera a Milano. Ma tra l'altro, va che Milano, a te pensi. Te pensi che fai le cose e gli altri non lo sanno, provi a tenerle nascoste. Invece Milano è una pozzanghera. Poi la Milano di sinistra è veramente una pozzanghera piccola, per cui non puoi pensare di fare delle cose e che la gente non lo venga a sapere, capito? Accendo la radio, non so che ora sia e che trasmissione sia. Ascolto 3 secondi e c'è Facco. Ma non dovevo esserci, eh? In diretta, vi è più oggi di in diretta. E va bene, musica leggerissima oggi in versione speciale. No, per la festa Repubblica, perché ci piace andare in onda. Dall'1:20 circa alle 2:30 fanno 70 minuti di musica addirittura. Cioè, vedete di darvi una mossa anche voi a scrivere, che se no. 70 minuti di musica per chi ha voglia di festeggiare commuovendosi la festa della Repubblica. Per scriverci in diretta 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta at popolarenetwork.it, nonché il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Allora, poco fa ero in palestra a fare esercizi per adulti irrisolti, perché c'è lo yoga, il pilates, e la scheda che ti fa il trainer. Io faccio il corso di palestra per adulti irrisolti e da adulti, e mentre ero lì pensavo ad altro, perché c'è una neurodivergenza anche sotto, tante cazzate in una volta sola, vabbè, e pensavo di mettervi Britney Spears. La metto, alla fine vabbè, vi metto una cover.

Allora, nella vita tante cose avrei pensato, ma non che uno degli album più importanti tra quelli che ho ascoltato, quelli che mi hanno più influenzato, sarebbe stato un album di cover. Allora, vado subito a darvi la spiega. L'album è quello prodotto da Mark Ronson, si chiama Version. Consigliato, consigliatissimo. Facchini, cos'è sta cover? Da spogliarello. Sì, metti pure le canzoni in versione rallentata, eh? In sta giornata di cacca. La Cinzia, Tamarra della redazione. Perché abbiamo il metallaro che è Teno, la Tamarra che è la Cinzia, eccetera. Poi però dice, anche se questa te la passo, ma poi basta. Sinceramente pensavo che oggi saresti stato in registrata. Anch'io. Ma so che sei contento di essere in diretta. Per le scarpe usa la carta di un giornale di destra. Ma sì, ma fa niente, ragazzi, va bene. State scrivendo in tanti, bravi. È lunga qua, eh. Oggi vale tutto. Avete un argomento? No, meglio, buttatela lì. Voi oggi buttatela lì. A cazzo di cane, diceva il filosofo. Cover bella bella, edulcoro il messaggio. 2 giugno, con meteo perturbato. Mi piace pensare che una punizione, che sia una punizione voluta da Pertini, De Gasperi, Nenni e C contro i centri commerciali aperti pure oggi. Mio Dio. Buona festa da Alex. Per carità, d'accordissimo con te, le feste vanno rispettate, non si dovrebbe lavorare. Tranne quelli che fanno servizio pubblico, tipo i dottori e io. Ciao, sei in detox serio finalmente? Ma lavori anche oggi? Mi metti quella bella? Non sono in detox, ho detto che faccio il corso per adulti irrisolti in palestra. Oh bello, allora apriamo il sottocapitolo gente che sta a casa a fare cose perché festa. Non sono andati tutti a ponteggiare al mare, scrive Daniela al 331-621-403. Io, per esempio, sono in cantina a lavorare tipo schiava, mentre mio marito è andato a pescare. Meno male che mi tieni compagnia, ti voglio bene, Facco. Dani, grazie. Ma dove cazzo è andato tuo marito a pescare questo tempo?

0: Ciao Facco, oggi trasloco in casa. L'ex moglie mi ha lasciato. No, rifacciamo. Vai con la punteggiatura questa volta. Ciao Facco, oggi trasloco in casa. Ex moglie che mi ha gentilmente lasciato. Ok, credo l'ex da casa. Lasciato. Cercando di portare le cose tra un temporale e l'altro senza bagnarle. Vabbè. Cioè, onestamente, durante un trasloco, se escludiamo ovviamente le cose di legno, i mobili, che se si bagna qualcosa, che chi se ne frega? Cioè, sei al crepuscolo del rapporto che tu pensavi fosse quello della tua vita, e che cazzo te ne frega se si bagnano due robe, no? Cioè, altri pensieri, non si oggi, tristi, no? Prova a fare una vassoviglie, tragedia, i calici di vino, non da vino, rosso, non c'è verso che ci stiano, è più piccola della mia vecchia, e vabbè. Vedi poi a separarti. La prossima è una cosa nuova dal nuovo album dei Black Keys.
1: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Are we ready? Make welcome.

Allora, hai presente Daniela, che era quello di un attimo fa, che diceva: mio marito è andato a pescare questo tempo? Continua: sono i malati di pesca, virgolette, sono capaci tutti ad andare a pescare quando fa bello. Sì, sono malati di pesca. Ciao, bella questa, ma Carmela, perché sei tu che mi ascolti con le orecchie dell'affetto, dell'amore. Allora, rispetto a quell'altro che sta traslocando dopo il fallimento della sua storia d'amore, così tocchiamo piano. Secondo me, se ci si preoccupa delle cose che si bagnano, anziché della fine della relazione stessa, è assolutamente sulla buona strada di una ripresa. Concordo, bravo ascoltatore che aiuti il tuo collega ascoltatore. Attenzione, attenzione. Questo che la moglie ha detto che andava a pescare, ci sarà andato davvero a pescare? Ah.

Ciao, sono l'amante del marito che dice di essere andato a pescare. Prima di tornare a casa passiamo in pescheria a prendere un paio di trote per la moglie. Finisco la chiamata di lavoro, accendo la radio, consapevole di aver perso il giornale radio, ma convinta che ci sia comizi d'amore. E invece ci sei tu, che brutta sorpresa, lo so, ma non è domenica. La domenica c'è comizi d'amore, oggi è un festivo festivo. Grazie a Graziella e grazie a Mattarella. Non ce la fate. Qui nel Pavese sta piovendo assai. Forse perché sei in diretta. Beh, oh, c'ho tutta la settimana in diretta oggi. Piantate di lamentarvi. E vi abituate bene. Non mi commuovo per la nostra Repubblica, ma penso e cerco ogni giorno di salvaguardarla nel mio piccolo. Le endorfine le ho mantenute ieri. Spero di rinforzarle domani. Con simpatia, Claudio. Come hai fatto a prendere le endorfine? E poi l'ironia di Giovanni. Dai su, non mettiamo strani dubbi a Daniela, sul fatto che il marito vada a pescare. Scrive Daniela e mette gli smile, come l'emoticon con il sorriso, ma mi sembra un sorriso un po' a denti stretti. Cioè, non è che sta ridendo, sono i nervi che vanno per i cazzi loro. Questa è una citazione. Alle compagne e compagne, alle amiche e agli amici, a tutti i cubani.

0: Allora, io avevo l'ospite per oggi pomeriggio, solo che con l'acquazzone fuori, una roba e un'altra, mi ha anche scritto, mi fa: bloccato in piazza Stuparic, appena aggiustano la 90 arrivo. Allora, io così, conoscendo anche il fenotipo del ragazzo, mi sono detto, vabbè, aspettiamo ad annunciarlo in onda. E invece, non solo musica leggerissima in diretta, non solo dura fino alle 2:30, ma abbiamo anche l'ospite che è arrivato. Benvenuto, buon pomeriggio, ben trovato a Paletta Pancreas.
1: Causa guasto, scendere in piazza Stuparic, per chi deve andare a Radio Popolare, camminare. Ciao, ciao Davide, ciao a tutte, ciao a tutti.
0: L'hai fatta a piedi?
1: L'ho fatta a piedi per due fermate, poi dopo in Certosa sono salito ed era strapienissimo, però
0: vabbè,
1: sono arrivato, basta.
0: Allora, là fuori? Facciamo ora di servizio, là fuori?
1: Là fuori qualcuno ci guarda.
0: Com'è?
1: Tutto bene,
0: no,
1: tutto
0: sì,
1: bene.
0: Non c'è il classico, la roba. Perché io ho rischiato di farmi fare la doccia dalla macchina che passava.
1: No, no.
0: Sono rannicchiato dietro un SUV.
1: Ho visto che stanno facendo una grigliata in Piazzale Lotto, proprio... No, scherzo. Scherzo, scherzo, no, tutto bene. Per adesso non c'è il grande caos. Vabbè, oggi è festa.
0: Va bene. Allora, volevo dirti proprio una... buona festa della Repubblica, so che ci tieni.
1: Sì.
0: So che è la tua festa preferita. Altro che Ferragosto, altro che Natale, altro che la festa per il raggiungimento dell'Europa League della Juve. Tu
1: No, ma io sì, ci tengo moltissimo. Anzi, stamattina mi sono svegliato presto per vedere la diretta da Roma. E la cosa più bella è stata quando Mattarella ha acceso un raudo e tutti i cavalli sono impazziti. Bestia, no. Sì. Ha detto, è ora di finirla, via un bel raudo.
0: Li han beccati quelli lì.
1: Li han beccati, erano dei ghisa romani. Ma almeno i ghisa romani sono così.
0: Il pizzardone si chiama a Roma, credo.
1: Che cosa, il petardone?
0: No, il ghisa.
1: Al ghisa? Ah, il ghisa si chiama il pizzardone?
0: Credo di sì, ma adesso ci penso i nostri ascoltatori.
1: Ok.
0: A correggerci. Va bene, Paletta con i Pancras che rimane qua fino alle 2:30.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Poi mangiamo un boccone.
1: Assolutamente
0: al
1: sì.
0: Bar qua.
1: È chiuso.
0: No, l'unico che è aperto.
1: No, ma scusa, è della Repubblica Popolare Cinese. La festa della Repubblica anche per loro, non lo sai?
0: Quella è la Repubblica, poi vengono da Giza, sai dove sono?
1: Sì. Dove ci sono le piramidi.
0: Bravo, per cui loro sono aperte, hai capito? La grigliata oggi in Piazzale Loreto? Ah, ok.
1: Ah, sì, sì, grigliata, grigliata, salami a pesi,
0: festa.
1: No. Cosa? No, è sempre...
0: Va bene così.
1: La salumeria.
0: La salumeria. Va bene, allora, in questa rubrica che di una trasmissione, in questa trasmissione, c'è una che tu non ascolti mai, ma perché tra l'uno e un quarto e le due tu sei sempre impegnato?
1: No, c'ho la penichella del vecchio.
0: Esattamente. C'è una rubrica che si chiama... Oh! Sai chi c'è in tour in questo periodo? Perché ha un sacco di rubriche che comincia con Oh! Come il nome proprio della rubrica.
1: Oh! Ma sai chi c'è in tour in questo periodo?
0: Perfetto, dopo me la registri che poi la utilizzo.
1: Certo!
0: Allora, questa sera a chiudere il Bim Bum Bam Festival.
1: No, il Big Bang il Festival Big Bang. Di Nerviano. Il Bim Bum Bam Festival era quello di Bonolis.
0: Con One. Il Big Bang Festival di Nerviano, al campo sportivo di Nerviano. A ingresso gratuito, perché a Nerviano sono compagni come noi, però a volte un po' babbi, facciamo le robe a costo zero, così ci prendiamo un sacco di soldi, però bravi quelli di Nerviano. Questa sera doveva esserci in chiusura un live molto bello che, stante il tempo, è spostato a domani.
1: Esatto, ci doveva essere il nostro concerto, il concerto dei Pancras questa sera a Nerviano al Big Ben, appunto ingresso gratuito, invece sarà spostato domani a 45 euro. No, scherzo, sempre ingresso gratuito. Domani sono stati dati permessi, quindi domani sera, che tanto anche se era stasera dicevano lo stesso che domani doveva andare a lavorare, domani sera, invece belli carichi a scaricare la giornata di lavoro.
0: Va bene, ci sentiamo i Pancras e poi vediamo di capire con chi suonate domani.

0: Ma siamo praticamente in pubblicità, per cui la facciamo breve. Domani sera a Nerviano al Boom Boom. Bim Boom.
1: No, Big Bang.
0: Big Bang. Cazzo, ma
1: Big
0: tanto,
1: Bang.
0: Ma tra l'altro sono amici, li conosco e sono andato più volte, ma non mi viene. Al Big Bang Festival, per il permesso, quelli di Nerviano. Insieme ai Pancras, che abbiamo appena ascoltato, ci saranno gli Shandon.
1: Ci saranno gli Shandon.
0: Con Olly.
1: Con Olly, sì, sì.
0: Alla voce.
1: Con Olly alla voce e alle gonne scozzesi. E ci saranno anche i Circus Punk.
0: I Circus Punk, che sono?
1: Che sono un duo della Brianza. Composto da Arianna e Antonio, che suonano chitarra e batteria e sono spettacolari.
0: Guarda che sono difficili da suonare le band con solo due strumenti.
1: Sì, c'erano i Joe Spencer Blues Explosion.
0: Sì, c'erano anche i Bud Spencer Blues Explosion.
1: Sì, Bud Spencer Blues Explosion, scusami.
0: Loro molto bravi. E i Circus Punk, ma che fanno punk da
1: certo. No, sì, fanno punk, fanno... Boh, non lo so, caspita, dovresti metterli qualche volta, sono veramente bravi. Non so come collocarli, sì, un po' di punk, un po' di rock, però è bello, Arianna è un mostro, veramente piacevole anche da vedere.
0: Allora, pubblicità e poi torniamo, così non andiamo a sforare per gli ultimi mezz'ora di musica leggerissima di oggi.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
2: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i risetti informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
6: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
5: FlexiRent con la Y 02968 46968.
6: Affitti brevi, tranquillità lunga.
7: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi cem.it.

0: 2 del pomeriggio e un minuto nel 2 di giugno. Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, questa è musica leggerissima. Versione speciale, nel senso che è un festivo, ma siamo qui, dura di più, c'è Paletta dei Pancras in conduzione.
1: Festeggiare questa Repubblica!
0: Allora, Paletta dei Pancras, che quando viene in radio dice, sì, Facchini, però no le domande barbogie. No, non faremo domande barbogie da vecchi.
1: Va bene.
0: Solo domande che mi vengono così, tipo, il rapporto di Paletta con i Daft Punk.
1: E allora, ho conosciuto i Daft Punk a Cinisello Balsamo. No, eravamo, sì, eravamo un kebabaro. Niente, è entrato il cantante e niente, abbiamo preso un kebab, però con sì, no, senza piccante lui l'aveva preso. Sì, no, poi dopo siamo usciti e niente, lui è andato a fare il concerto. Questo è quello che mi ricordo. Ma che domanda è?
0: Ma non ci sono.
1: Ma cioè, ma piuttosto chiedimi qual è il rapporto di Paletta con Francesco De Gregori.
0: Ah, bella,
1: oppure
0: guarda,
1: con Jovanotti, oppure giusto, con Harry De Luca. Dimmelo, siamo in fascia protetta. No, allora la facciamo a mezzanotte e mezza.
0: Da fare, però De Gregori è una domanda scontata in questo momento.
1: Vabbè, ma De Gregori alla fine.
0: Ma c'è facile chiederti della roba italiana, di chi. Anche perché Daft Punk non hanno il cantante.
1: No, no, esatto. E sono più intelligenti di Jovanotti, anche senza cantante.

0: 3316214013 per i vostri messaggi via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Un saluto dalla Brianza, venerdì al Morbo Rock avete spaccato. Morbo Rock, che è il festival della morbilità?
1: No, è bellissimo. È
0: dei morbi?
1: È a Morbegno, che è in Valtellina, infatti non capisco perché. Magari c'era gente anche dalla Brianza, è stato bellissimo, sì, sotto una luna pienissima.
0: Sì,
1: sì, sì, grazie.
0: È ancora bello. Vogliamo sapere il rapporto tra Paletta e Luciano Spalletti.
1: Allora, il mio Lucianone, cazzo, peggio di così non poteva andare.
0: No, potevi fare come Allegra e andava ancora peggio, secondo me.
1: Esatto, esatto.
0: E quindi va bene.
1: E quindi va bene.
0: Buon
1: così.
0: Rapporto.
1: Ognuno c'ha i suoi.
0: Ragazzi, perché dopo il vostro concerto al Morbo Rock avete fatto mettere la lambada?
1: Perché noi finiamo sempre con la lambada, perché è un momento particolare, anche perché ci fa sentire giovani.
0: Davvero?
1: Sì. Ah beh, un outro è la lambada, di solito.
0: Cioè mettete la lambada agli outro.
1: Quando finisce la canzone, quando finisce Canapa, parte a chiodo la lambada. Che la maggior parte dei giovani dice, ma che cazzo è? È la lambada, una volta la sentivi a tutte le... Aprivi il frigorifero, partiva la lambada. Ti ricordi? Bei tempi.
0: I miei figli sono stati ai concerti dei Pancras, immagino. Anche i tuoi nipoti tra un po', eh.
1: Eh sì,
0: eh. Eh sì. Vabbè, e la notizia di questa notte, in pratica, di 6-8 ore fa. Trump ha organizzato un concerto, tipo per 250 anni, una roba, una celebrazione, e c'era tutta una serie di artisti, se ne sono andati tutti. Hanno detto tutti, avremo altro da fare, non posso, no grazie.
1: Ma i miei, però...
0: Un concerto celebrativo per gli Stati Uniti, ma in realtà per se stesso. E cioè, quanto male devi andare negli Stati Uniti se neanche quelli di YMCA ti cagano più? È rimasto solo uno, Vanilla Ice. Te lo ricordi, Vanilla?
1: Sì, sì, sì, me lo
0: Quello
1: ricordo.
0: Quello di Ice Ice Baby?
1: Sì, sì, sì, me lo ricordo.
0: È rimasto solo, tra tutti, è rimasto solo lui.
1: No, poi c'era anche Ted Nugent. Però Ted Nugent era un super appassionato della lobby delle armi. Lui avrebbe sparato a tutte le prime file dei suoi concerti con un mitragliatore, giusto per
0: ma
1: provarlo.
0: Ma chi era Ted Nugent?
1: Ma era un metallarone dei vecchi tempi, cazzo, piaceva un sacco ai motociclisti. Sì, sì, lui basta che sparava, basta che avere un fucile in casa. Ma che bella questa musica soft porno da ascensore,
0: stavo
1: vero?
0: Per dirti la stessa cosa.
1: Sì, sesso sull'ascensore, oggi è mezzogiorno, tutti bloccati.
0: È vero, sai che sembra davvero un porno degli anni 70?
1: Infatti.
0: Ma anche primi anni 80, tu che ne sei esperto.
1: Anche primi anni 80, no, beh, che sono esperto, minchia, c'ho 55 anni. Ah sì, anche primi anni 80.
0: Eh sì, caro mio.
1: È vero, le prime macchinine che passeggiavano sui jeans.
0: Le prime macchinine che passeggiavano sui jeans. Sai chi è altri, è un'altra band in due, batteria e chitarra? I Black Keys. E abbiamo appena messo appena che arrivassi tu.
1: No, è bello il duo, perché alla fine sei in giro in due, non c'hai i cagacazzi tipo il batterista, i chitarristi.
0: Allora, io ti dico una roba, io sono stato con voi a cena un paio di volte. Mi ricordo l'ultima l'estate scorsa. A un certo punto, chitarrista, l'altro chitarrista, batterista, cantante, tour manager, e attrezzista, la ragazza un paio di volte. Mi ricordo l'ultima l'estate scorsa. A un certo punto, chitarrista, l'altro chitarrista, batterista, cantante, tour manager, e attrezzista, la ragazza o il ragazzo giovane che vende le magliette, in coro.

0: ma però parlavamo io e te e tuo figlio Diego.
1: È vero, gli hai fatto lo spiegone sul mangiare.
0: Esatto.
1: C'ho l'audio, gli spiegava perché è un gourmet Paletta, tu non lo diresti.
0: No, non lo direi. No, perché non lo diresti tu?
1: Io non lo direi, perché io ti conosco bene e non lo direi, onestamente. A prima chito.
0: Grazie, ti ringrazio.
1: Figurati, senti sta cosa.

0: Quando a Facchini inizia a piacere un genere, in questo caso cover chic e suadenti, non ci si salva più.
1: No, è suadente.
0: Era suadente, ma anche prima ho messo una prima che arrivassi.
1: Beh, comunque dietro la live, caspita, questa canzone.
0: Questa è bella.
1: Me la ricordo. Questa qua era la tipica canzone che ti permetteva di andare alle giostre e mettere i piedi sul bordo degli autoscontri come i bulletti, sai, i veri bulli mettevano un po' di piede sulla pista, no? E alzavano i piedi quando arrivava la macchina. Però se non si accorgevano,
0: stando fuori,
1: no? Ballando la canzone dei Dead or Alive. Però tenevi mezzo piede su perché faceva figo. Però non te accorgevi, infatti ci sono un sacco di amputati nella zona Legnano Parabiago. Vero?
0: Perché tu mi insegni che alle giostre ci si picchiava un po'.
1: Però
0: all'interno delle giostre erano gli autoscontri dove le gang di
1: assolutamente paese... sì, ti guardavano male, proprio ti guardavo con gli occhi, non mi verrai mica addosso, non mi verrai. Poi gli andavi addosso e niente. Quelli chiamavano gli amici che arrivavano col ciao, con il portachiavi con la coda di procione e anche lo schienale e giubbotte.
0: Più ciao o più sì?
1: Più ciao. Sono arrivati dopo. Eravamo già vecchi quando è arrivato il sì.
0: Paletta for President. Ah, è certo, il giorno della festa Repubblica. Cover interessante.

0: la si può comunque cantare a squarciagola. Dai, senti questo. Mettimi roba tosta, che sto scrivendo un romanzo di fantascienza. E mi serve il sottofondo musicale.
1: Dai, allora, caspita. come... Beh, per un romanzo di fantascienza cosa potresti mettere?
0: No, poi c'è quell'altro che parla di Nugget. Come si chiama? Ted Nugent. Era un bel hard rock anni 70, prima che si capisse che soggetto fosse. Cat Scratch Fever è un brano, era bella. Non sapevamo che dietro ci fosse un delinquente. Ora non lo ascolto per principio, ma pare fosse coinvolto anche con cose di minorenni. Vabbè, insomma. La trasmissione si chiama Musica Leggerissima, direi che non è il caso.
1: Assolutamente no.
0: Allora, invece, stamattina ho sentito una pubblicità del McDonald's.
1: Dove? Su Popolare?
0: Dove c'era una canzone di sottofondo, io non potevo crederci. Il retropensiero è questo qua. Me l'avevano detto, io avevo 17 anni. E una persona un bel po' più grande di me diceva: tu capisci di avere una certa età quando la tua canzone preferita, ma non proprio da teenager, anche un po' più in là, a un certo punto, dopo un po' di anni, l'ascolti al supermercato. Perché è stata, era alternativa quando tu eri giovane, ma nel corso degli anni è stata sdoganata e magari la trovi nella pubblicità dell'assicurazione al supermercato come colonna sonora dei profumi e dici: cazzo, ma non puoi mettere questa roba qua, questa era la mia roba alternativa di quando io ero giovane. Quello è un passaggio generazionale. Per esempio, a te con cosa sarà successo?
1: A me è successo, non lo so, con fammi pensare, Sympathy for the Devil. Me la fa sempre sentire al Lidl quando svendono il pesce. Veramente? Perché usano delle canzoni. No, ti sto prendendo per il culo. Ogni cosa che bisogna vendere. Ma sì, è sdoganato. Però c'è anche da dire che comunque è anche un segno che ci sono delle canzoni immortali. È buona, te le senti?
0: No, allora,
1: dimmi.
0: Quando è uscita sta roba qua?
1: Sì.
0: Erano 15 anni fa.
1: Sì.
0: Ne ho fatto un tormentone. Oh, l'ho messa molte volte. Ne ho fatto un tormentone qua dentro. E mi rompevano le balle. Cos'è sta roba? Che musica è? Che musica di merda? È troppo alternativa. È troppo forte. Questo è il Coduro, ma originale, non quello di Danza Coduro. Dal quartiere Buraca, che è il quartiere popolare di Lisbona. Loro sono i Buraca Sound Sistema. Ci ho fatto delle stagioni mettendo sta roba, dicendo ero l'unico a Milano. Adesso la pubblicità del McDonald's, questa qua, che uno dice: ma perché?

0: A me piace la parte quando fa gne gne gne.
1: È lì che ha preso Young Signorino, per i testi delle sue canzoni, è vero, eh? Vabbè, comunque, questi Burraco, no, io...
0: Burraca, sì.
1: Burraca, non li conoscevo, però...
0: Il Kudur è nato in Angola, tra l'altro.
1: Ah, ma io mi faccio un'idea, tu dici, ma perché? Per me ha risposto il signor Burraca e gli hanno detto, signor Burraca, possiamo sincronizzare su McDonald's la canzone? Le diamo $500,000. E il signor Burraca ha detto, mai la canzone su McDonald's... Sì, ok, va bene, fine. E comunque era iconica questa canzone.
0: È vero.
1: Non l'ho mai sentita, cazzo, no.
0: Ti ha annoiato, guarda. Come dimenticare quando mettevi questa canzone? Senti questa,
1: sì.
0: Vogliamo il tuo commento sul corsivo politico-sociale. Oh. Ciao, ma non lo sapevi che il capitalismo digerisce tutto come un enorme intestino? Tra l'altro questa è un'ottima idea per un romanzo di fantascienza.
1: Vero, vero, però... Però senza l'anarchico pancreas non può fare un cazzo il nostro corpo umano,
0: vedi,
1: hai capito?
0: Tra 10 anni, perché quest'anno ho messo una canzone che si chiama Uomini sudati nudi, immaginatela.
1: USN.
0: Uomini sudati nudi. E diceva, tra 10 anni Uomini sudati nudi sarà la base musicale degli spot Amazon, rassegnati. Tutti tranne voi. Voi mai. Me l'ha mai chiesto di vendere una canzone per...
1: Sì, anche il Vaticano che voleva. Mandiamo a fare in culo il Papa, mandiamo a fare in culo i poliziotti, mandiamo a fare in culo anche i pompieri. No, i pompieri.
0: Senso di pancreas.
1: Che canzone prenderebbero? Non so, potrebbero prendere il vicino per... L'Ikea.
0: Il vicino è il mio nemico.
1: Non lo posso sopportare, compro un mobile,
0: eccetera, eccetera.
1: Eccetera.
0: Se no, sfratto per la casa fuori.
1: No, sfratto invece per la Toscano Immobiliari.
0: La Toscana, esatto, era quello che volevo dire. La Toscana Immobiliari per sfratto.
1: Esatto, fratello poliziotto.
0: No, canapa, vabbè, fin troppo facile. Quando finalmente questo paese raggiungerà un livello di civiltà in merito alla legalizzazione.
1: A me ha sempre detto, è una cosa che mi dicevano quando ero piccolino, finché ci sarà il Papa non, me lo dicevano tutti i guru e gli spacciatori, finché c'è il Papa non la liberalizzeranno mai. E infatti erano contenti che c'era il Papa, se no non lavoravano più.
0: Senti, tornano in tour i Litfiba.
1: Sì.
0: Che tu conosci bene anche di persona, loro sono simpatici.
1: Allora, no, beh,
0: ma tu lo sai che Ghigo Renzulli, sì? Adesso arrivo da te,
1: sì.
0: Ha raccontato su queste frequenze, a domanda specifica, che lui negli anni 70 era uno dei due punk a Firenze. Cioè in tutta Firenze, a metà anni 70, c'erano due punk.
1: Lui e Renzi.
0: Lui è una...
1: Ghigo. No, io mi ricordo che abbiamo suonato al festival, cioè alla festa del primo maggio a Taranto. Oddio, noi ci abbiamo fatto suonare alle due, infatti ci siamo presentati dicendo ciao, siamo quelli del 2 maggio. Vabbè, comunque la festa del primo maggio a Taranto con un diluvio della Madonna. Allora c'erano tutti i Litfiba sotto il gazebo, tutti tranne Piero, perché loro sono in parte e Piero arriva dopo. E quando Piero è sceso dalla macchina, dietro nel backstage c'era mezzo metro di fango e lui aveva gli stivali nuovi quando è sceso dalla macchina. No, i miei stivali nuovi, no, così fino al camerino, giuro, porca miseria, e si sarà arrabbiato. Ecco, questo qua è un aneddoto su Litfiba.
0: La canzone sosta per la promozione del Telepass.
1: Beh, direi per il lino dell'autogrill, direi sosta. Prendi uno, paghi zero.
0: Vabbè. Quasi in chiusura, peccato perché stiamo divertendo. 6 minuti, poi andiamo qua a mangiare una roba. Questo ha detto, vabbè, questa la metto a lui che gli piacerà questa roba qua al paletto.

0: Allora,
1: buon San Patrizio a tutti.
0: A me la roba qua dell'irlandesata dopo un po' mi stracca un orecchio.
1: Diciamo che il piffero irlandese quando ti entra bene nell'orecchio.
0: Poi cazzo, basta. Questa è la sigla, Pale. So, bisogna andare.
1: Questa qua è interessante. Sai dove l'ha sentita questa canzone? All'acquario di Milano.
0: Non dir cazzo.
1: Giuro, quando passano le orate. C'è la volta delle orate, tu non sei mai stato? Sei stato all'acquario di Milano?
0: Un po' di anni fa.
1: C'era questa volta dove passavano spigole, orate. Poi c'erano i pesci autoctoni, tipo c'era la trota. Ma ce n'era un paio che galleggiavano, che era morte, perché era comunque l'acquario di Milano.
0: Guarda che l'acquario è come lo zoo. L'acquario è come lo zoo.
1: Sì, ma quelli li hanno tirati fuori dall'ambro, erano solo che contenti.
0: Bella paletta, ci conoscevamo perché giocavamo a calcio. L'ho rincontrato, è stato molto carino perché ha fatto finta di conoscermi.
1: Ah, era quello
0: tu
1: che...
0: Tu la fai sta cosa qua?
1: Assolutamente sì. Oh, quanto tempo! No, vabbè, ma
0: poi cosa fai, inventi o stai nel...
1: No, allora, dipende dalla situazione in cui ci siamo conosciuti. Ci sono delle parole chiave o dei posti chiave che me lo fanno ricordare. Però la maggior parte delle volte capisco che magari loro mi conoscono e io dico, ah, cazzo, come sta tuo cugino? No, sono morti tutti in un incidente aereo. Sai, quelle robe lì, quelle figuracce, hai capito?
0: Va bene, già che sei qua, domani sera i Pancreas con gli Shandon e i Circus Punk a ingresso gratuito al Festival di Nerviano.
1: Big Bang, tu pensa sempre al Big Bang, ha detto stop.
0: Ha detto l'orologio, sì, alla nascita dell'universo. Al Big Bang Festival, poi le prossime date dei Pancreas.
1: Vabbè, ne abbiamo, allora, sui nostri siti vediamo, però li abbiamo a Cimadolo Treviso, Casalgrande, Reggio Emilia, San Genesio Pavia, Firenze, Potenza Picena Macerata, Ruda Udine, poi Trittico Estivo in Sardegna. Tra l'altro c'è un concerto in Sardegna, a quanto ho capito la gente guarda dentro nell'acqua, nel mare, e il palco fuori.
0: È vero?
1: Yeah.
0: Ma invece Bergamasca quest'anno?
1: Nella Bergamasca andremo a Fara Geradada, poi faremo il solito Boom Boom Festival a Trescore Balneario a settembre.
0: Quello è sempre bello.
1: Mi sa che è la 13ª edizione di fila che ci chiamano. Io ho detto, ma perché ci chiamate? E loro fanno, perché no?
0: Per quanto riguarda le iniziative della radio, domani parliamo con calma. Giovedì sera proseguono gli aperitivi in auditorio di Meteo Stratos con la musica proposta dal DJ della radio e lo spettacolo sul palco dell'auditorium subito dopo. Il 12 di giugno c'è la festa di Poveri Mabelli, la trasmissione di Ale Pestalozza e Alessandro Diegoli.
1: Ricordiamo dove sarà?
0: Allo ZAM,
1: quindi ricordatevi, segnatelo, 12 di giugno. Portate dei regalini a Isma perché è sempre contento.
0: DJ 7, 3 concerti, tra cui Junior Sprea.
1: Nostro Junior Sprea. Andiamo? No, certo che verrò, certo.
0: Andiamo,
1: assolutamente
0: io e te,
1: sì.
0: E porto anche quella persona bassa che vive a casa mia, perché.
1: Va bene.
0: Andiamo.
1: Fatta, segnata, tanto non suono.
0: Però,
1: assolutamente sì. Sprea. C'è bisogno di più Sprea. Meno spread, più Sprea.
0: Vabbè, buona festa della Repubblica.
1: Buona festa a tutte quante, a tutte voi e a tutti voi. Mi ha fatto incazzare una roba che ogni volta che ho sentito che oggi è la festa della Repubblica su tutti i canali è importante perché è la prima volta che le donne hanno votato. E vabbè, ma figa, ma questo qua è proprio coda di paglismo. Certo che è importante. Tu pensa quanto cazzo contavano prima di 80 anni fa le donne.
0: E quindi in qualche modo, come il palinsesto di oggi, Radio Popolare è giusto celebrare.
1: Ma finché non ci sarà un ministro dell'interno serio, noi rimarremo sempre così.
0: Domani torna musica leggerissima a partire dalle 13:15. Buon pomeriggio
1: a tutte.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare veramente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Buongiorno e buon 2 giugno a tutte e a tutti voi. Al microfono Ira Rubini per un altro dei nostri speciali dedicati a questa data e a questo anniversario, quello della Repubblica Italiana, ma anche e soprattutto del voto femminile in Italia. Ne abbiamo parlato con diversi interlocutori che mano a mano vi presenteremo. La prima è Fiorella Imprenti, che da sempre si occupa di questioni legate all'identità femminile in Italia, alle attività delle donne, tra cui quelle per esempio del sindacato, oppure la loro attività politica, la loro storia sociale. Ha parlato tra l'altro in una rassegna che vede Radio Popolare tra i media partner, ovvero Ci vediamo al De Amicis, di voto alle donne e di questi 80 anni di voto alle donne con diverse interlocutrici. L'edizione di Ci vediamo al De Amicis, che si è tenuta proprio nei giorni scorsi, aveva un titolo significativo: Mai dal cielo, umanità e diritti, e vale anche per il voto alle donne, che purtroppo in alcune parti del mondo ancora non è una realtà. Ascoltiamo allora Fiorella Imprenti.
1: Sono diversi anni che ricercatrici, in particolare donne, riescono nell'alveo delle associazioni e delle istituzioni che sono ospitate al De Amicis a trovare spazi per le loro ricerche, ma soprattutto un luogo di accoglienza e di sinergia che poi riesce a mettere a frutto dei lavori collettivi. E da questo punto di vista il dibattito prende forma anche da questo, dai lavori che insieme anche con l'Enciclopedia delle Donne stiamo portando avanti sulla cittadinanza femminile. Quest'anno in particolare stiamo lavorando sull'archivio di Elena Fischli-Dreher, la prima donna assessora di Milano, nel 45, ancora prima di votare, nominata dal CLN, ma insomma l'idea che la ricerca al femminile e anche la capacità di dar voce alle donne del passato e a un tipo di cittadinanza differente trova in quei luoghi spazio, e siamo contenti di poter dar voce questa settimana. Ecco. L'idea è quella di partire dal lungo periodo senza fare delle grosse relazioni di taglio storico troppo accademiche, ma di partire da lontano, addirittura dal Risorgimento e dall'Unità d'Italia, per far capire che quello che spesso si dice, ossia che il voto alle donne fu in realtà quasi una concessione e che le donne non lo richiesero molto in Italia, a differenza di quello che successe con le suffragette inglesi, è una mistificazione, e in realtà basta guardare un po' al nostro passato per capire come esistesse già un primo femminismo nell'Ottocento, molto attivo, con riviste e con ripetute petizioni per il riconoscimento di diritto di voto al Parlamento. Quindi c'è già una richiesta attiva e ci sono diverse strategie che le donne mettono in campo, donne di diverso orientamento, ma in un primo momento in grande dialogo tra di loro, per non soltanto farsi riconoscere la cittadinanza politica, ma per dare sostanza a questa, cioè immaginare una cittadinanza che fosse disegnata sui reali bisogni dell'essere umano, delle donne in particolare, ma dei bambini, degli uomini, dei lavoratori e delle lavoratrici, di chiunque facesse fatica, come fa fatica oggi, in una dimensione sociale schiacciata sulla necessità di produrre e non sulla centralità dei bisogni dell'essere umano.
0: Sì, che poi visto attraverso le vicende delle donne, mi fa piacere che lei sia andata indietro nel tempo, no? È affrontabile in una maniera che tra l'altro ci permette di fare delle considerazioni che sono talvolta, spesso, ahimè, inedite, non ancora sufficientemente sviscerate, e penso per esempio alle molte operazioni che stiamo cercando di fare tutte e anche tutti, devo dire, per restituire ciò che meritano a moltissime donne che si sono impegnate non solo per il voto alle donne in Italia e altrove, ma anche
2: per diritti fondamentali che riguardavano un'intera popolazione o intere popolazioni, nomi spesso dimenticati, attività, mi vengono in mente le madri costituenti che non vengono mai citate, che adesso per fortuna in qualche maniera abbiamo imparato a conoscere nuovamente. In questi 80 anni in cui le donne hanno avuto il voto, alcune delle cose che si auguravano forse le prime donne che andarono al voto o le prime partigiane che avevano appunto contribuito così tanto alla liberazione in Italia, alla creazione della Repubblica, si sono realizzate e quali invece sono ancora da realizzare secondo lei?
1: Allora, intanto proprio in questo momento storico siamo forse costretti a immaginare, a pensare che non stiamo vivendo una linearità di diritti dallo 0 al 100, ma un continuo avanzamento e arretramento, non soltanto dei diritti formali, che quelli tendenzialmente non arretrano, ma dei diritti sostanziali sì. Perché appunto se gli ultimi dati ci dicono che l'astensionismo è particolarmente femminile, l'astensionismo al voto oggi, ci fa capire come la difficoltà a sentire proprio il patto sociale, cioè questo rapporto con le istituzioni e con gli altri, in realtà con tutti i componenti della nostra vita, è femminile proprio perché manca quello che nel riconoscimento di una cittadinanza femminile le donne hanno sempre pensato di dover includere, appunto, che è il tempo di vita, la cura, il sollievo al bisogno. Ogni epoca utilizzava i propri modi di parlare, ma il senso è quello: mettere al centro la vita. La vita intesa nel senso più ampio. Non è un caso che le donne che si sono impegnate in politica, che hanno avuto ruoli, che sono state donne ministre, in particolare ovviamente penso a Tina Anselmi, ma anche a Nilde Iotti, che i temi che calcarono furono quelli del lavoro e della salute, e lo fecero in modo straordinariamente ampio e cercando grandi convergenze ma anche grandi avanzamenti, perché sono le due cose su cui deve passare la quotidianità delle persone, la loro possibilità di vita, e anche la questione del tempo è fondamentale, che tiene insieme donne diversissime tra loro. Penso a un'Anna Kulishoff che all'inizio del Novecento chiedeva una legge di tutela e otteneva una legge di tutela per le donne lavoratrici, pensando anche al tempo necessario per loro per partecipare alla vita politica e sindacale, e a una Nilde Iotti che da presidente della Camera dei Deputati fece l'unico strappo all'etichetta di firmare come prima firma la legge per i tempi di vita, per la conciliazione dei tempi di vita. E questo anche oggi ci deve far riflettere, perché il tempo per partecipare e per costruire relazioni reali, che sono la base poi per l'esercizio di una democrazia sostanziale, perché altrimenti se noi solo leggiamo e pensiamo e stiamo a casa, poi è difficile che la partecipazione sia reale, che una democrazia sia veramente partecipata. Abbiamo purtroppo constatato in questi ultimi mesi, soprattutto sempre di più, che la democrazia in sé è sempre più compatibile con una forma autoritaria. Abbiamo sempre pensato negli ultimi decenni che fosse un baluardo la democrazia, e invece
2: dipende da come la usi. Sì, infatti.
1: La formalità di una carta non ci tutela, la sostanzialità, che è quello che hanno sempre chiesto le donne, richiede il nostro tempo, il nostro corpo, il nostro esserci, e questo, l'esserci nel corpo, nella mente, nel momento e nella relazione, è un grande insegnamento che ci danno le donne e le loro biografie.
2: Allora, io starei al telefono con Fiorella Imprenti, credo un'oretta, per parlare di tutti i temi di cui ha scritto, per esempio, sempre o quasi sempre collegati alle donne e alla loro storia politica, sociale, al loro rapporto con le istituzioni. Insomma, sono moltissimi i titoli che vi suggeriamo di scoprire. Prendo spunto da una pubblicazione che mi era capitato di consultare in passato che riguarda la relazione, perché lei si è occupata per esempio di donne e socialismo, di donne e il movimento delle donne, delle leghe femminili, insomma non sto a riassumere tutte le cose di cui ha scritto, però sono rimasta molto colpita dalle cose che ha scritto a proposito delle donne sindacaliste e lavoratrici, perché anche all'interno di molte realtà e strutture che teoricamente e molto spesso sono state dalla parte delle donne, c'è stato da combattere, no?
1: Sì. Sì, e c'è ancora da combattere.
2: Cioè perché, non, perché poi nel concreto
1: i salari sono sempre più bassi, esatto. I tempi sono sempre più lunghi.
2: Ma anche da combattere all'interno, per esempio, del sindacato, all'interno, no, di molte realtà.
1: Devo dire sì, soprattutto nei decenni scorsi, certo. Anche alle origini, per avere cittadinanza all'interno del sindacato. Nonostante appunto i proclami aprissero, poi
2: si va sempre al concreto
1: sociale,
2: che poi
1: se poi la riunione è messa in un momento
2: in cui i bambini devono essere andati a prendere a scuola, infatti diventa complicato.
1: Diventa complicato, e quindi è proprio la gestione della quotidianità e della possibilità di partecipare che nei pensieri delle donne si deve ritrovare. Poi appunto mi piace tornare sull'idea di relazione, proprio perché mi ha parlato delle lavoratrici stamattina ho avuto un messaggio che voglio condividere con lei perché mi ha emozionato. Noi abbiamo sempre come gruppo di lavoro, abbiamo realizzato quest'anno anche con Fondazione Kulishov, Fondazione Agnasi e con altri un podcast che abbiamo chiesto di svolgere a Sara Poma sulla vita di Anna Kulishov, si intitola Con gli occhi di Anna. E stamattina un'operaia, si è firmata, le ha scritto, l'ha contattata dicendole che stava ascoltando mentre lavorava il podcast, e dice lo so, non si dovrebbe, ma che l'ha toccata veramente moltissimo e ringraziava e si firmava un'operaia. Un'operaia di catena da montaggio. Allora io credo che questi fili, che queste relazioni da tenere siano molto importanti. Il racconto è un'arma che noi abbiamo e chiunque ci aiuti a parlare è fondamentale.
2: Certamente, e soprattutto dobbiamo tornare a parlare a chi forse ha pochi interlocutori, no? Quindi le lavoratrici, coloro che in realtà
1: interlocutori e molti bisogni.
2: Esatto, invece, insomma, oltre a parlare fra noi, che va sempre molto bene, insomma, però bisogna anche parlare a chi è più distante, forse ricominciare a farlo, come si era tentato anche in decenni passati, e sono sicura che voi lo fate molto spesso. Noi cercheremo di farlo da parte nostra di più. Intanto grazie per essere stata con noi e per questa testimonianza, per questa serie di riflessioni. Ricorderemo poi tutti i dettagli dell'incontro in onda. A risentirci, buon lavoro.
1: A voi, buona giornata.
2: A risentirci.

0: Ascoltiamo un'altra intervista che ci suggerisce la lettura di un libro dal titolo Voto alle donne, la storia della battaglia dalle suffragette fino alla Costituente. È un libro firmato da Mario Avagliano e Marco Palmieri. È edito da Einaudi, lo abbiamo ascoltato attraverso l'intervista di Anna Bredice.
1: Il 2 giugno del 1946, 80 anni fa, le donne votarono per la prima volta in tutta Italia. Pochi mesi prima lo avevano fatto per le amministrative, dovevano scegliere tra monarchia e repubblica ed eleggere i parlamentari dell'Assemblea Costituente. Ma a quel traguardo si arrivò con una battaglia molto lunga che iniziò nel Risorgimento. Lo Statuto Albertino concedeva il diritto di voto ai regnicoli, così era scritto, ma erano solo gli uomini. Poi ci fu la battaglia di tante donne, Anna Maria Mozzoni, Anna Kulishoff, per arrivare poi al ruolo delle donne nella Resistenza. In questo libro Voto alle donne, Mario Avagliano e Marco Palmieri ricostruiscono questa lunga lotta con documenti, biografie, lettere. Sentiamo Mario Avagliano, coautore del Voto alle donne, edizione Einaudi.
2: E questo libro è la storia di una battaglia, quindi di una conquista, ma anche di un ritardo, perché gran parte dei paesi occidentali introducono il voto femminile prima dell'Italia. L'Italia arriva quasi ultima, solo la Svizzera farà peggio di noi. E perché questo ritardo? Ci siamo interrogati su questo e quindi siamo andati sempre più indietro nella ricerca nel tempo, perché in effetti si risale fino al Risorgimento. Risorgimento in cui le donne sono protagoniste come patriote, a volte come combattenti, in qualche occasione travestendosi da uomo per poter combattere sulle barricate di Milano piuttosto che di Roma, però non vengono riconosciute come tali, come cittadine, per cui l'Unità d'Italia nel 1861 nasce con uno statuto che prevede che tutti i regnicoli sono uguali davanti alla legge, ma per regnicoli si intende solo i maschi. Sono lì le origini di quel gap fortissimo che l'Italia ha avuto nei confronti del riconoscimento del diritto di voto alle donne, e lì inizia il nostro viaggio.
1: Un diritto che agli inizi del Novecento sembrava quasi per essere dato, o almeno così sembrava, poi Giolitti fece un passo indietro, arrivò il fascismo e chiuse il Parlamento, fu poi il ruolo delle donne nella Resistenza che diede di nuovo forza ad una battaglia antica.
2: Esatto, noi quando pensiamo al diritto al voto pensiamo sempre e soltanto alla Resistenza. In realtà è un percorso molto più lungo che vede protagoniste tante donne che sono sparite dalla memoria collettiva. Lo sforzo che noi facciamo in questo libro è restituire alla memoria delle donne che sono state cancellate, ignorate dalla storiografia. I libri sono stati scritti dai maschi e sui maschi, e queste donne sono completamente state oscurate oppure sottovalutate nel loro apporto alla storia nazionale. Mi riferisco per esempio a una figura su tutte, che è Anna Maria Mozzoni. Io quando vado in giro per l'Italia presentando questo libro faccio sempre un sondaggio in sala e chiedo: conoscete Anna Maria Mozzoni? E nel 99% dei casi nessuno la conosce. Eppure è stata la madre dell'emancipazionismo italiano, la più importante femminista italiana. E non c'è, ci sono pochissime strade, qualcuna forse in giro per l'Italia dedicata a lei, e nessuno la conosce. E lei già nel 1867 chiese il diritto a voto, di voto alle donne, e protestò contro l'ignobile codice civile che prevedeva l'autorizzazione maritale per ogni atto che le donne volessero fare. Poi ci sono tante altre figure di donne. Anna Kulishoff, che è nota solo per essere la compagna di Filippo Turati, che invece è una madre assoluta del socialismo ed è una femminista molto battagliera, combatte col compagno, scrive pubblicamente contro il compagno che non vuole dare priorità alla lotta per i diritti femminili. E quindi ci sono tante storie che sono sconosciute. Io dico sempre che questo libro è anche uno strumento di battaglia nei confronti delle amministrazioni comunali, perché se si va in giro per le città, qualsiasi città, si noterà che il 99% delle strade sono dedicate agli uomini, e l'indice dei nomi di questo libro può essere utile per riequilibrare una situazione davvero scandalosa, e cioè che le donne sono completamente dimenticate. E quindi poi si arriva alla resistenza, e la resistenza è il momento in cui le donne tornano protagoniste dopo la cesura del ventennio fascista che cancella ogni diritto delle donne, e quindi in quel momento nel 45 diventa quasi naturale il riconoscimento finalmente del diritto di voto.
1: Arrivò il 2 giugno, ma non fu facile il lavoro delle donne in Parlamento, nell'Assemblea Costituente. Hanno dovuto controllare ogni parola degli articoli della Costituzione perché fossero riconosciuti i diritti delle donne uguali a quelli degli uomini.
2: Sì, infatti ho detto prima quasi naturale, perché in realtà che cosa succede? Che quando viene approvato il decreto luogotenenziale del 1 febbraio del 1945, in cui introduce finalmente il diritto di voto alle donne, c'è una piccola dimenticanza che fa il legislatore, ovvero prevede soltanto l'elettorato attivo delle donne, cioè che possono andare a votare, ma non l'elettorato passivo, cioè che possono essere elette. E quindi si ricomincia da capo con le proteste, con naturalmente le rivendicazioni da parte dei gruppi femminili, i LUDI, l'Unione delle Donne, il CIF, che sarebbe quello cattolico, che protestano giustamente, perché le donne devono poter essere solo elette, non andare alle urne a votare i maschi. E lo stesso avviene poi nel Parlamento, nell'Assemblea Costituente, perché come accennavi tu, ci sono ostacoli continui da parte degli uomini a riconoscere i diritti delle donne. E sull'articolo 3 in particolare, ma anche su altri articoli nel libro, i lettori potranno trovare tutti i dettagli, ci sono degli interventi particolari da parte delle donne. I costituenti vorrebbero infatti scrivere che tutti sono uguali, però senza specificare che cosa significa tutti i cittadini. E invece Lina Merlin insiste perché si introduca anche senza distinzione di sesso, perché se con lo Statuto Albertino per i regnicoli si poteva intendere solo i maschi, le donne giustamente volevano evitare che anche in questo caso si procedesse in tal modo. E poi c'è Teresa Mattei che interviene sulla seconda parte dell'articolo 3, perché Teresa Mattei, con cui noi chiudiamo il nostro libro, il suo discorso manifesto che è bellissimo, dice praticamente: noi abbiamo scritto una Costituzione bellissima, però poi deve essere attuata, l'eguaglianza deve essere reale, quindi bisogna rimuovere quegli ostacoli che di fatto impediscono l'eguaglianza. E quindi un altro frutto dell'impegno delle donne, quello introdurre questa parte così importante dell'articolo 3 della Costituzione. E le donne furono capaci, quelle 21 su 566 deputati costituenti, di fare squadra dalla qualunquista alla comunista, passando per l'azionista, per la cattolica e per la socialista. Si misero tutte insieme perché capirono che era il momento di mettere da parte le ideologie e di lottare insieme per il riconoscimento dei diritti delle donne, e quindi ottennero in tal modo dei risultati fondamentali per costruire questa Costituzione così bella come quella che abbiamo.

0: È molto importante tramandare la memoria di tutto ciò che è accaduto in passato, nel bene o nel male, in particolare la memoria della storia femminile, spesso misconosciuta. E allora ci fa molto piacere lasciare la parola a Sara Milanese, che ha intervistato Fulvia degli Innocenti. È giornalista, autrice di molti libri per ragazzi e bambini. Un anno fa per Lapis è uscito Flora, un albo illustrato dedicato alla Resistenza che racconta la storia della staffetta dodicenne Flora dal suo stesso punto di vista. Pochi giorni fa invece è uscito un altro albo illustrato, sempre per Lapis, che racconta attraverso gli occhi di una bambina di Milano, Bianca, il primo voto delle donne, quello del referendum del 2 giugno 1946. Sara Milanese ne ha parlato appunto con l'autrice Fulvia degli Innocenti.
1: È uscito da qualche giorno al voto, racconta il primo voto delle donne in Italia, quello del referendum del 2 giugno 46, lo fa dalla prospettiva di una bambina. Partiamo da qui con l'autrice del libro, Fulvia degli Innocenti. È già un secondo capitolo quasi, no? Dopo il racconto di Flora, la storia di una partigiana. Ora raccontiamo invece facciamo un passo in avanti di un anno di fatto, ma sempre con la prospettiva di una bambina.
2: È voluta, è proprio una naturale conseguenza. L'albo di Flora raccontava la resistenza dal punto di vista delle staffette partigiane. La resistenza ha portato poi alla liberazione, al nazifascismo e alla base del nuovo Stato libero che trionfa attraverso le prime elezioni libere. Prime elezioni libere per tutti, ma soprattutto le prime in assoluto per le donne. Quindi un'altra bambina testimone. Stavolta doveva essere testimone del voto della mamma che per la prima volta va a votare nella città di Milano, che è la città simbolo della liberazione. E quindi il punto di vista è quello di Bianca. Dopo Flora abbiamo Bianca.
1: Ecco, ci sono diversi elementi che mi piacerebbe toccare. Uno è proprio la città di Milano e una cosa particolare che mi ha colpito, il tema delle case a ringhiera, che sono caratteristiche della città, si ritrovano in sistemazione simile anche in tante altre realtà italiane, anche in provincia, e che raccontano anche un modo di socializzare che è stato molto importante, no, per quella fase in cui i bambini forse oggi non si riconoscono molto, ma che racconta un modo di vivere e di condividere le cose che succedono, che emerge dal libro.
2: Certo, esattamente. Le case di ringhiera erano in quelle che sono le zone più centrali di Milano, dove adesso veramente non sono più case degli operai, del popolo, diciamo così, ma sono sedi esclusive di banche. Ma erano i milanesi durante la guerra, normalmente vivevano in queste case che avevano una corte interna dove il balcone girava tutto intorno sui diversi piani. E questo faceva sì che le persone comunicassero e creassero delle piccole comunità all'interno di ogni condominio, diciamo così. E questo mi è piaciuto un po' perché l'ho immaginato proprio in una delle vie centrali di Milano, l'ho immaginato in via Broletto, perché in via Broletto ora c'è il museo dei quaderni di scuola, e che è in una casa di ringhiera, e quindi l'ho immaginato proprio lì, e ho immaginato che le bambine liberamente giocano, si muovono, hanno spazio di manovra, e anche le donne, e anche le nonne, e c'è quindi una comunità al femminile dove a un certo punto arrivano le donne dell'UDI, l'Unione delle Donne Italiane, che davvero andavano di casa in casa a spiegare alle nuove elettrici di che cosa si trattasse, anche proprio praticamente come fare.
1: Si intersecano elementi di quotidianità semplice, come il gioco con le compagne che si ritrovano nello stesso condominio, nello stesso giardino, e questi elementi storici citavi, al quale aggiungerei il tema della guerra, che nonostante sia terminata, no, ormai da un anno, torna con l'arrivo del papà di Bianca, che torna finalmente a casa, che è un elemento molto lontano dai bambini di oggi, ma non così tanto, e lo so perché leggendolo con la mia bambina abbiamo ritrovato questo elemento nella quotidianità dei bambini di oggi, che sentono parlare di guerra ormai da anni. Prima l'Ucraina, poi Gaza, poi il Libano, ora l'Iran. La parola guerra è una parola che fa parte della loro quotidianità, anche se non la vivono in prima persona.
2: Certo.
1: E questo è un elemento che in qualche modo lega, no, la vicenda di Bianca ai bambini di oggi.
2: Tutto ciò che è accaduto nel passato è sempre legato anche al presente. La storia è questo, perché raccontiamo la resistenza ai bambini di oggi? Perché ci sono ancora popoli che vivono una loro resistenza, ci sono ancora popoli che vivono esattamente le stesse cose che l'Italia ha vissuto 80 anni fa. Questo è il Tredunion, secondo me, mi porta a raccontare anche questi episodi in apparenza lontani. Poi chi non ha avuto un bisnonno, se non un nonno, perché ormai sono bambini, che porta dei ricordi. Ecco, il papà di Bianca nella mia mente è un IMU, è un internato militare. Non ho spiegato perché, ovviamente, richiede la conoscenza di una storia troppo complessa perché sia avvicinata dal target ideale di un albo illustrato, ma è tutta quella parte di soldati italiani che hanno fatto una resistenza molto più nascosta, rifiutandosi di entrare nell'esercito tedesco, e per questo sono stati rinchiusi nei lager nazisti, e molti di loro sono anche morti, e quelli che sono tornati a piedi in condizioni tremende. Infatti lui torna quando la guerra è già finita da un pezzo, però ovviamente anche questo è sotto traccia, ma è anche questo. E sicuramente li porta ad avvicinarsi anche di più ai bambini che magari hanno in classe e che vengono dall'Africa, i cui genitori vengono da paesi in guerra nell'Africa, o da bambini ucraini, che ce ne sono tantissimi in Italia. E anche loro hanno avuto la loro guerra. Milano ha avuto la sua guerra, che ha colpito, e come cito, anche lì sotto traccia, una guerra che non guarda dove colpisce e che entra anche nelle scuole, perché sappiamo bene che a Milano un'intera scuola è stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, tutti quei bambini che sono stati chiamati poi martiri di Gorla.
1: È proprio leggera l'ingresso di elementi di fondatezza storica, come ci ricordavi, all'interno di questa storia che i bambini riescono a leggere davvero da soli. Eppure però, accompagnati con un adulto, c'è la possibilità di approfondire, no, su diversi temi, e ci sono diversi aspetti oltre a questi che abbiamo già citato, che legano anche, no, che fanno un corrispettivo. Penso al richiamo al cinema, per esempio, al film Fantasia di Walt Disney, che comunque è conosciuto e che era nelle sale probabilmente in quel periodo. Immagino che anche questo abbia un richiamo effettivamente,
2: certo,
1: storico.
2: Certo. Sì, è uscito un pochino prima, però immagino che durante la guerra magari nessuno ci andasse, quindi è stato magari recuperato nelle sale anche dopo, ecco. Anche perché poi il regime fascista non vedeva di buon occhio i film che arrivavano dagli Stati Uniti, no? Per esempio. Quindi anche un segno di liberazione, anche di libertà di vedere, di guardare, di nominare le cose che prima erano tutte rinchiuse dentro dei canoni ben precisi. Ecco, forse questa fantasia che liberatoria che ho citato come film, insomma.
1: E beh, che anche questo crea un collegamento, perché anche oggi il momento del cinema è un momento di festa e di premio, e anche oggi comunque arrivano le pagelle, tra l'altro esattamente questo è il periodo per cui,
2: sì,
1: insomma, ci ritroviamo esattamente in quella linea.
2: Sì, sì, la bambina che chiede come premio, certo che come premio nel 1946 era un premione andare al cinema per una famiglia di operai, ecco. Ovviamente bisogna anche, cioè, cambiano molto le prospettive, e il cinema era l'unico modo per vedere delle immagini in movimento. Infatti lì metto il famoso cinegiornale, che è effettivamente, chiunque può andare a cercare su YouTube, c'è il cinegiornale che hanno annuncia l'esito del voto, del referendum, e l'addio, la partenza dell'ultimo re d'Italia, Umberto II. C'è proprio a disposizione di tutti questo cinegiornale, che appunto all'epoca si poteva vedere solo andando in una sala cinematografica.
1: E allora recuperiamo questo che è il messaggio poi del libro, l'importanza di un voto così importante visto dagli occhi appunto di una bambina, e poi il messaggio finale: un giorno giorno forse essere presidentessa d'Italia, e l'Italia la sta ancora aspettando. L'importanza di un voto così importante visto dagli occhi appunto di una bambina, e poi il messaggio finale: un giorno forse essere presidentessa d'Italia, e l'Italia la sta ancora aspettando, Bianca, come presidentessa.
2: La sta ancora aspettando.

0: perdona, non me lo ricordo, ma ancora il presidente, la presidentessa, una degna presidentessa non è stata ancora eletta e quindi questo sogno è ancora aperto.
1: È ancora aperto ed è il messaggio, no, che Bianca da ormai dal 46 passa alle bambine di oggi, perché è un sogno che va tenuto
0: Sogniamo
1: assolutamente
0: questo, teniamo vivo
1: chiaverrima,
0: questo sogno.
1: teniamolo vivo assolutamente.
0: Vorrei aggiungere che mi sono divertita, perché a scrivere per me è divertirmi in primis, anche con le cose serie, a immaginare che le bambine dell'epoca, ma anche quelle di adesso, perché questo libro poi andrà nelle scuole, nei festival, e questa cosa che sto per dire la farò. E far giocare i bambini al gioco delle lezioni, perché i bambini giocano a faccio finta di essere la mamma, facciamo la guerra, tutta una serie di giochi di facciamo finta di essere lettori. E quindi abbiamo la simulazione della scheda, immaginiamo un quesito referendario a misura di bambino, prendiamo una bella scatola anche da scarpe, ci facciamo una fessura e la trasformiamo in un'urna, immaginiamo una cabina elettorale e se da bambino mi diverto giocando a fare il grande, cioè l'elettore, forse sarà più semplice che poi quando ho 18 anni non vedo l'ora di farlo davvero, quello che ho sognato da bambino, giocare all'elettore.
1: È un bello spunto su cui ci salutiamo. Io però al volo ti chiedo, non so se ti puoi esporre così tanto, la partigiana a Flora, poi l'elettrice e Bianca. Il prossimo capitolo saranno le madri costituenti, eh?
0: E c'è perché la trilogia è per forza, perché abbiamo la Resistenza, la Repubblica, ma abbiamo bisogno di un'altra cosa, la Costituzione. Ci sarà anche
1: Perfetto.
0: la Costituzione, per forza, teniamocela buona, facciamo capire quanto è importante averla e quante
1: Assolutamente.
0: cose, quanti principi importanti sono stati sanciti nella Costituzione. Ci sarà, spero, un'altra bambina in qualche forma che sarà testimone di quest'altra importante colonna dello Stato italiano.
1: E allora possiamo dire proprio che ci salutiamo con un arrivederci. Ci risentiamo
0: Speriamo
1: sicuramente
0: di sì, dai.
1: per un prossimo capitolo.
0: Va
1: Grazie,
0: bene,
1: Silvia
0: grazie
1: degli
0: Sara, grazie a
1: Innocenti.
0: voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
1: Un abbraccio, a presto.

0: E adesso parliamo di un altro modo in cui sarà celebrato l'80° del voto alle donne. Si tratta di trasfigurazioni, ritratti femminili in movimento. È un progetto che si svolge alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi in via San Siro a Piacenza dal 5 al 7 giugno prossimi. È un progetto diretto da Riccardo Buscarini, danzatore e coreografo, nella cornice della Galleria appunto d'Arte Moderna Ricci Oddi. Danza, musica, arti visive e opere site specific a tema con l'anniversario, quindi sono grandi ritratti femminili di cui la galleria è ricca. Sarà un modo per riflettere sull'immagine femminile, sulla possibilità del corpo di ridefinire la propria narrazione attraverso le arti, ricordando insomma le madri costituenti e quel primo voto. Ne abbiamo parlato proprio con Riccardo Buscarini, che è il direttore di Trasfigurazioni, il direttore artistico. Allora, innanzitutto buongiorno, bentornato a Radio Popolare, grazie di essere con noi.
1: Grazie, grazie Ira, grazie a tutti gli amici e amiche ascoltatrici e ascoltatori.
0: Allora, dal 5 al 7 giugno alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza ci sarà un festival di cui abbiamo in parte già avuto occasione di accennare, Das de Arte Saltandi, che è un dialogo fra danza, musica e arti visive per celebrare l'80° anniversario del suffragio femminile in Italia. È un progetto che ovviamente attraversa la collaborazione di vari partner, del resto insomma l'occasione è importante, e sono previsti interventi site specific in questo progetto, che appunto vuole restituire alla parte femminile, diciamo così, quel periodo, di quella annata costituente, una posizione di protagonismo autodeterminato, così è dichiarato anche nelle intenzioni del festival. Questo dialogo, questa volontà è espressa esplicitamente dal direttore artistico e coreografo Riccardo Buscarini, che abbiamo appena salutato, quindi raccontiamo meglio, no? Qual è lo spunto?
1: Certo, allora il progetto si intitola Trasfigurazioni e in qualche modo è già tutto nel titolo. L'idea è quella di trasformare, trasfigurare. Diciamo che anche la trasfigurazione in sé ha un significato quasi sacro, no? Viene usata anche nel cristianesimo come passaggio da uno stato all'altro. In questo caso è il dialogo tra arti che diciamo sfonda questi dipinti, queste opere, e le rende tridimensionali. Sono opere che raffigurano la donna nella convenzione della storia dell'arte, no? La donna raffigurata dall'uomo pittore o scultore, dall'artista uomo, insomma. E l'idea è quella che artiste, in particolar modo artiste e artisti contemporanei, sfondano queste opere. Il progetto ha un aspetto sicuramente coreografico. Ci sono delle artiste danzatrici e coreografe, e nel programma c'è anche un aspetto musicale con due concerti, di cui uno è una performance di composizione istantanea che si ripeterà nei giorni di programmazione. E poi abbiamo la sezione incontri, come sempre Das Festival de Arte Saltandi, che è l'organizzazione che guido, ha questa terza sezione, che credo essere la più interessante, che è quella divulgativa. Fondamentalmente ci sono due incontri interessantissimi. Uno è legato alla storia della danza, in particolar modo alle danzatrici ribelli che si tolsero le scarpette da punta nei primi 20 anni del Novecento, e quindi diciamo nel periodo coevo della collezione Ricci Oddi, che va dalla metà 800 ai primi 30 anni del Novecento. E poi un altro incontro molto interessante invece sul tema della scelta, gestito da Camilla Federici, giurista, dalla statistica di genere Linda Laura Sebatini e dalla giornalista del Corriere della Sera Elisa Messina, moderate da Elisabetta Consonni, direttrice artistica del Festival Orlando di Bergamo.
0: Ecco, quindi in realtà l'operazione è un'operazione di, come dire, di grande agilità creativa, no? Non soltanto perché si parla di coreografie, ma anche proprio come scintilla iniziale, cioè l'idea è, poi magari entreremo leggermente più nello specifico per raccontare che cosa faranno, no? Gli artisti che performeranno, l'idea è quella di prendere a spunto, no? La figura femminile che da sempre insomma ha ispirato le arti rivisitarla anche attraverso simboli di ribellione e di libertà, come appunto accennava Riccardo Buscarini, no? Sull'impianto generale del progetto.
1: Sì, assolutamente. Una delle opere che poi chiuderà in realtà il percorso artistico è il Site Specific in Progress di Roberta Racis, che da qualche tempo porta avanti questa ricerca performativa con la frusta e con la pratica del whip cracking, che è la pratica dello schiocco di frusta acrobatico, quindi una performance che già reputo un'idea fortissima, se poi calata ancora di più in una galleria d'arte moderna, credo che sia ancora più forte, dal punto di vista proprio anche semplicemente della situazione delle idee, no? E poi questa è la cifra un po' del linguaggio di De Arte Saltandi, rispetto all'architettura, ai luoghi, ai contesti della certo. città di Piacenza. Questa è un po' la nostra volontà, no? Quella di aprire spazi semantici, diciamo, no? Di aprire possibilità all'interno di quella che è la storia e la cultura locale, quello che già c'è e che può essere evidenziato, trasfigurato, appunto trasformato in altro o in un palcoscenico, appunto un luogo di incontro per arti diverse. E poi ecco, diciamo che completano la programmazione, oltre appunto questo poi vi consiglio di andarla a vedere insomma sul sito programma. Ma completano, esatto, sul programma completano la programmazione due eventi per bambini e famiglie, ci sono appunto un laboratorio di autoritratto il sabato di Valentina Zanzi, che ha una pratica appunto di laboratorio per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, e poi uno spettacolo della compagnia Nica di Firenze la domenica, che invece è destinato ai più piccoli, ai piccolissimi dai 2 ai 5 anni, una scultura che viene composta dalle danzatrici, una scultura colorata a cui poi con cui interagiscono i bambini. Quindi una modalità anche questa di in qualche modo rendere concreta l'idea della scelta, dello scegliere, no? Di come la mia azione personale autodeterminata può cambiare concretamente il presente. E questo è un po' il fulcro diciamo, del progetto.
0: Molto bello, molto interessante, già lo sapevamo, ma vi suggeriamo davvero di seguire Cosa Accadrà alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, dunque, perché Trasfigurazioni è il nuovo progetto di Riccardo Buscarini, dove troverete tante significative opere in dialogo con altrettante performance e tutto il resto che Riccardo ci ha appena raccontato. Trasfigurazioni Festival Piacenza, trovate tutto quanto, trovate vari modi per arrivare sia sui social che sui siti, o De Arte Saltandi, anche un altro modo per arrivare a tutti gli appuntamenti. Grazie davvero, buon festival!
1: Molte grazie Ira e grazie a tutte e a tutti, arrivederci.
0: A risentirci, insomma, possiamo dirlo, è buona festa della Repubblica e buon 80° del voto alle donne. A presto!
1: A presto!

Siamo arrivati alla fine di questo speciale dedicato all'ottantesimo del voto alle donne. E ve ne abbiamo parlato per buona parte della nostra giornata. Ancora avete

0: sarai felice.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
14: Popolare Network.
15: C'è 30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Le operazioni dell'IDF nel sud del Libano proseguono e si estenderanno con raid mirati contro i sobborghi meridionali di Beirut nel caso di attacchi di Hezbollah in territorio israeliano. Lo ha detto il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, che ha specificato che la Casa Bianca ha dato il via libera a colpire Daieh, storica roccaforte di Hezbollah, a Beirut, se il gruppo sciita prenderà di mira il nord di Israele, come ha spesso fatto dall'inizio della guerra. Parole queste che arrivano dopo che ieri Donald Trump aveva annunciato di aver convinto sia Benjamin Netanyahu che Hezbollah a fermare gli scontri. Nella realtà l'accordo prevedrebbe niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele. Nel sud del Libano ci sono stati almeno 8 morti e Tel Aviv ha parlato in queste ore di diversi attacchi missilistici e con droni provenienti proprio dal Libano.
16: Il negoziato tra Stati Uniti e Iran si sta impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere stati posti in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump e non ha inviato una risposta. Ci spostiamo nella striscia di Gaza, dove oggi ci sono stati 3 morti, è successo in seguito ad attacchi con droni da parte di Israele, nonostante la tregua, almeno su carta, attualmente in vigore.
15: In Ucraina sono almeno 18 i morti, più di 100 i feriti degli attacchi russi che hanno colpito il paese a partire dalla notte scorsa. Il bilancio è ancora provvisorio perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Proprio su Dnipro c'è stato un raid anche poco fa. La città aveva proclamato subito prima il lutto cittadino per domani dopo le prime vittime. Le autorità ucraine hanno inoltre ordinato l'evacuazione di più di 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, segno dei timori di un'ulteriore avanzata russa.
16: La Costituzione è la nostra casa comune, così il presidente Mattarella, in occasione degli 80 anni della Repubblica. Le celebrazioni del 2 giugno andranno avanti fino a stasera con un evento conclusivo al Quirinale. In mattinata il presidente e gli altri rappresentanti delle istituzioni sono stati all'altare della patria e alla tradizionale parata militare. In un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica, il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con l'Italia per l'aumento delle spese militari. Gli Stati Uniti apprezzano l'impegno di Giorgia Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz, per la stabilità in Medio Oriente e il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha scritto Rubio. Siamo grati per l'ospitalità offerta a quasi 30.000 militari statunitensi, ha concluso il segretario di Stato americano.
15: C'è un superstite della strage di braccianti, dei braccianti trovati carbonizzati in un'auto ieri nel Cosentino in Calabria. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. L'uomo è stato intervistato dal telegiornale Rai della Calabria e nel video compare con le braccia fasciate. Ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto hanno mostrato due persone bloccare le portiere dell'auto, mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. Due persone sono state fermate oggi per omicidio pluriaggravato. Le quattro vittime sono rimaste bruciate vive e sembra trovare conferme l'ipotesi iniziale che si trattasse di braccianti sfruttati nei campi agricoli. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha detto l'uomo sopravvissuto alla strage.
16: Nel Varesotto ci sono stati un centinaio di interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore a causa di frane e allagamenti provocati dalle forti piogge di stamattina. A Milano i livelli dei fiumi Seveso e Lambro sono in salita per il temporale di stamani, al momento senza esondazioni. Fino a mezzanotte c'è allerta meteo gialla.
15: Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano, al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
21: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
22: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
21: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo.

0: C'è ancora molto da scoprire su quel 2 giugno 1946. Non è un giallo, ma c'è bisogno di andare oltre gli slogan con cui siamo cresciuti. Il vento del nord e la spinta delle donne, che sono andate per la prima volta al voto, sono stati davvero gli elementi decisivi per la vittoria della Repubblica? O ancora, perché c'è stato bisogno di un plebiscito per mandare in esilio a Savoia? Naturalmente la domanda delle domande. Quel 2 giugno ha segnato il vero cambio dell'Italia moderna? In questo speciale curato dalla redazione di Ma che storia è questa, proveremo a darvi qualche risposta superando un po' di luoghi comuni. Lo faremo con una serie di ospiti che studiano, consultano archivi e da anni fanno ricerche su questo argomento. . 25 aprile 1945, 2 giugno 1946. Storicamente un battito di ciglia, ma in quei mesi è successo di tutto. La liberazione, le atomiche su Hiroshima e Nagasaki, il processo di Norimberga, il referendum monarchia-repubblica è incastonato tra cambiamenti epocali. Cambia la politica, cambia il diritto, cambiano le istituzioni, cambia la cultura. Come intitola il convegno della statale e del comune di Milano e dell'istituto Parri, il 2 giugno 1946 è l'anno zero della Repubblica. Convegno che si svolgerà il 4, il 5 e il 6 giugno tra Palazzo Marino, Casa della Memoria e Aula 102 in via Festa del Perdono. Daniela Saresella, storica dell'Università Statale, è una delle coordinatrici di questo evento. Le chiediamo se il titolo vuol dare l'idea che quel referendum apre solo il cantiere. Non ci sono nemmeno le fondamenta della casa comune.
1: Beh, e questo ovviamente anche perché il 2 giugno del 46 viene poco più di un anno dopo la fine della guerra, e quindi, come dire, la ricostruzione è stata una ricostruzione difficile, che ha comportato molti anni. Probabilmente la fine della ricostruzione avverrà soltanto nei primi anni 50, quando l'Italia si riavvierà effettivamente poi successivamente con il boom economico. Questo convegno nasce un po' dal bisogno un po' di sistematizzare una serie di questioni, perché ovviamente su questi anni dell'immediato secondo dopoguerra molto si è scritto, molto si è parlato, gli storici ovviamente si sono interrogati a lungo, e quindi c'è stata un po' una discussione all'interno del comitato scientifico dell'Istituto Parri e tra i docenti dell'Università di Milano su cosa fare di nuovo per ricordare questo 2 giugno, e quindi si è costruito questo convegno un po' con l'idea della ricostruzione, diciamo così, di quello che è il 1945, i problemi che si sono dovuti affrontare in un'Italia che era appena stata abbandonata dagli eserciti d'occupazione, ma che aveva vissuto anche contemporaneamente una terribile guerra civile, e quindi che aveva una serie di problemi non da poco da affrontare nei mesi immediatamente successivi. Tra l'altro al governo nazionale c'è Parri, che è uno che la resistenza l'aveva vissuta in prima persona e che quindi, come dire, era il faro per molti di questi resistenti, anche se poi, come sappiamo, dal dicembre 45 c'è anche un passaggio poi con l'avvicendamento con De Gasperi, cosa che tra l'altro ha creato anche negli anni passati un dibattito storiografico sul fatto se sia stato la vittoria dei partiti di massa o l'accantonamento di un'ipotesi di riforma radicale del paese, cioè nel senso che Parri è stato accantonato perché voleva una riforma radicale. Però insomma, diciamo che le questioni che si sono poste sono state tante, e appunto la ricostruzione dell'Italia dopo gli eventi della guerra e della guerra civile, il problema della riunificazione nazionale. Non dimentichiamoci che dalla fine del 43 in poi l'Italia è divisa, ci sono tra un nord e un sud, ci sono la linea anche di demarcazione della perimetro dell'Italia, cambiano a secondo appunto dei periodi, perché c'è la linea Augusta, la linea gotica, e quindi si tratta di ricostituire tutto questo paese, e su questo appunto il convegno intende soffermarsi, oltre che ovviamente sulla grande questione che è sempre stata lungamente trattata, cioè quella sul problema della continuità o non continuità tra fascismo e postfascismo. Questione affrontata ovviamente molto dagli storici e che, come dire, però mai in qualche modo o perlomeno, come dire, mai si arriva ad una conclusione, anche perché i lavori, e anche qua in questo senso vengono proposti dei lavori specifici, possono essere fatti o comunque sulla base di archivi specifici, di un contesto, cioè ogni contesto ha anche una storia e una soluzione diversa dal punto di vista poi della politico, anche se quello che emerge molto chiaramente è che fino ai primi anni 60 c'è una forte ingerenza di quelle che sono i legami del fascismo e dei pretori, questori, uomini legati al fascismo rispetto appunto all'Italia repubblicana.
0: Questo convegno vedo che è sostanzialmente diviso, o almeno io mi sono fatto quest'idea, in la questione del diritto, la questione istituzionale, la questione della cultura, la questione anche dei simboli che in qualche modo, appunto come dicevi tu, o vanno in continuità o subiscono invece una cesura netta. Ecco, probabilmente non era pensabile che ci fosse un click, un interruttore, no, che faceva cambiare da un momento all'altro. C'è stato un campo dove tutto questo è stato invece, diciamo così, più semplice? Penso, non so, alle arti, alla cultura. Oppure un campo dove tutto è stato molto più complicato? Adesso non voglio imbeccarti la risposta, però credo che una parte del codice Rocco sia tuttora in vigore.
1: Certo, certo. Ci sono stati degli ambiti, cioè diciamo che la rottura è stata una rottura forse più politica, ecco, perché la classe politica che emerge dalla lotta di liberazione era per lo più una classe politica che era stata estranea all'esperienza del fascismo, anche se questo in realtà è vero fino a un certo punto. Mi viene in mente una figura come quella di Ingrao, ad esempio, che è stato un punto di riferimento per tanti di noi, che invece aveva avuto la sua maturazione politica durante il fascismo. Anche per quanto riguarda, ad esempio, facevi riferimento alle arti, a me viene in mente il caso di Portaluppi, che era stato l'architetto che aveva più si era espresso soprattutto a Milano e aveva espresso quello che era insomma il desiderata del regime e così via, che poi nel secondo dopoguerra invece vediamo assolutamente impiegato nella ricostruzione, perché ad esempio nella ricostruzione di Brera porta lui, ma anche dell'Università degli Studi di Milano, ha una funzione importantissima. Quindi diciamo che il passaggio è un passaggio, diciamo, che insomma, in cui molti sono i retaggi di una esperienza culturale, anche politica, che poi troveremo, come dire, anche poi nell'Italia liberata, nell'Italia antifascista, nell'Italia repubblicana, che anche se con diverse tonalità e così via, ma che hanno dei riferimenti appunto col fascismo stesso.
0: Ma e quindi la data del 2 giugno 1946 è uno spartiacque?
1: È senz'altro uno spartiacque, perché innanzitutto è la prima volta che si vota dopo tantissimi anni e gli italiani votano con un sistema proporzionale, quindi, come dire, c'è un'affluenza elettorale di donne, quindi è un po' importante, di donne e di uomini che appunto possono esprimere liberamente la loro visione del mondo, che devono decidere tra una continuità istituzionale, quindi la monarchia, o la repubblica, che quindi hanno la possibilità di delineare quello che è il loro futuro. E soprattutto è anche l'altra cosa di cui forse poco si parla in questo momento, si parla è che viene eletta l'Assemblea Costituente, cioè l'Assemblea Costituente è un'assemblea che ha il compito di redigere la nostra Carta Costituzionale, che poi entrerà in vigore il 1° gennaio del 1948 e che è il caposaldo e il punto di riferimento ancora adesso per tutta la nostra storia repubblicana e anche il nostro presente. Noi abbiamo appena avuto da poco un referendum che se fosse passato avrebbe fortemente inciso in vari articoli della Carta Costituzionale, e gli italiani in maniera sono andati a votare in massa e ancora una volta hanno votato perché in realtà la nostra Costituzione non venga cambiata.

0: Ma che storia è questa?
1: Tutta l'Europa si trovava in una situazione, per esempio, simile a quella italiana di indeterminatezza? Oppure Yalta, anche qui per usare uno slogan, aveva già deciso?
2: Diciamo che la guerra fredda è sono una serie di passaggi, cioè non c'è un momento in cui inizia effettivamente la guerra fredda, quindi questi mesi tra la fine del secondo conflitto mondiale, aprile-maggio del 45 fino alla metà di giugno del 46, che sono quelli che si trattano, sono mesi in cui si acquiscono certo i contrasti, tra l'altro c'è anche il passaggio tra la presidenza di Roosevelt a quella di Truman, che ha una grande importanza, cioè tra l'altro vengono sganciate le prime bombe atomiche nell'agosto del 1945, qualcuno dice che Truman l'avesse fatto per chiarire che gli Stati Uniti erano l'unica potenza nucleare, quindi insomma diciamo che cominciano un po' a delinearsi quelli che sono i contrasti tra i due blocchi.
1: Non ti chiederò come ultima domanda, visto che il panel finale che coordinerai tu lo pone come domanda, no? Cioè le promesse della Costituzione sono state realizzate?
2: Quando abbiamo cominciato a discutere su questo convegno, la grande questione che ci si è posti è stata quella di non rifare il solito convegno, perché i convegni su questi anni dell'immediato secondo dopoguerra in Italia se ne sono fatti tantissimi. Allora, proprio l'idea che era venuta era proprio quella di riagganciarlo alla contemporaneità, tenendo conto del fatto che questo è oggettivamente dal punto di vista nazionale e anche internazionale un momento di enorme passaggio. Quindi, come dire, cosa è rimasto? Queste idee che sono stati i punti di riferimento dell'Italia democratica, antifascista, poi repubblicana di questi anni, che cosa è rimasto di tutto questo? I valori sono rimasti nell'attualità? E forse una risposta è anche in quel cenno che facevo al referendum che c'è appena stato, relativo al fatto che quando gli italiani, anche quando era accaduto con il referendum voluto da Renzi, sono chiamati a dire qualcosa sulla nostra carta costituzionale, in qualche modo si schierano sempre a favore di questa, insomma, perché questa non venga modificata e non venga cambiata. Quindi questa è già una risposta, se posso permettermi.
1: Comunque, cioè quello che si è deciso il 2 giugno 1946, sia monarchia repubblica sia gli uomini e le donne che hanno scritto la Costituzione, resta ancora valida.
2: Punti di riferimento.
1: Realizzata fino alla fine non si sa.
2: Questo non si sa, però secondo me sono senz'altro punto di riferimento.

0: Grazie alla professoressa Daniela Saresella per questo utile bigino sulla complessità di quel periodo di transizione che, come avete sentito, ci portiamo ancora dietro. Tutto sommato, per esempio, per la parità donna-uomo, siamo rimasti un po' ai tempi di Natalino VIII.
1: Si calderà, sarei così contento di dirle quello che ho nel cuore.
0: Ancora qualche accordo di signorina, se permette la compagna, uscita proprio nel 1946, e fra poco andremo a sentire la vera voce di quelle donne che 80 anni fa votarono per la prima volta.
2: Mi ricordo di essere emozionata, ma di essere molto contenta che era cambiato il mondo, che qualcosa avevamo anche noi donne da dire, perché poi sono più le donne che gli uomini, infatti i voti sono arrivati più delle donne,
3: sì,
2: che degli uomini.
3: Ah.
2: E già, per la Repubblica.
3: Tutti del quartiere.
2: La maggior parte ha votato per la Repubblica e il Partito Comunista. Partito Comunista, perché mio padre era un comunista.
3: Tu hai votato la Repubblica, ma qualcuno che ha votato per la monarchia ti ricordi?
2: Magari. Forse sì, quelli che abitavano in piazza, che magari avevano un negozio. Quello che lavorava in banca, forse quelli lì, la classe operaia e quelli dell'agricoltura non hanno votato. Non votato.
3: Ma se ne parlava?
2: Sì.
3: Era parlava, libero parlarne.
2: Sì. Si andava anche in chiesa, poi lì noi andavamo in fabbrica, era già...
3: Se ne parlava?
2: Sì, si parlava. Sì.
0: Abbiamo un'enorme fortuna, quella che persone come Maria Bianchi, classe 1920, siano ancora in vita e lucide. Maria ha votato per la prima volta il 2 giugno 1946, allora viveva a Cerano, un piccolo paese vicino a Novara, faceva l'operaia e la mondina. Lei, come altre ultracentenari, sono le protagoniste del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, 2 giugno 1946, La storia e le storie di un voto. È un libro scritto da Alfonso Celotto, costituzionalista all'Università Roma III, e da Giulia Guerrini, che nella sua biografia si dice divisa tra libri e diritto. Abbiamo al telefono i due autori e comincerei a chiedere a Giulia Guerrini chi sono queste straordinarie protagoniste del libro.
4: E all'epoca si poteva votare a 21 anni, quindi diciamo che le donne che votarono allora oggi hanno tutte più di 100 anni. Le abbiamo intervistate, le abbiamo raccolte molte, anche qualche uomo abbiamo trovato, però diciamo che le donne sono state la maggioranza. E, abbiamo intervistato le donne sia di paesi piccoli che di città grandi, sia del nord che del sud, alcune anche dalle isole. Da una parte c'era la monarchia che loro in qualche modo avevano conosciuto, dall'altra c'era quest'idea di grande libertà, di grande innovazione, e infatti molte delle donne, quasi tutte, votarono Repubblica proprio spinte da questa idea del cambiamento, e le testimonianze che ci hanno lasciato sono tutte molto simili: votavamo Repubblica perché così eravamo libere, votavamo Repubblica perché così cambiava qualcosa, votavamo Repubblica perché così anche noi ci sentivamo finalmente di contare qualcosa.
0: Quindi appunto erano coscienti di quello che stavano facendo?
4: Erano coscienti del fatto che volevano dire la loro, però se poi approfondivi e chiedevi ma quindi cosa sarebbe cambiato secondo te in Italia con la Repubblica, in realtà diciamo poi le risposte un po' si sfilacciano. Per loro la Repubblica era semplicemente sinonimo di maggiore libertà, di maggiore democrazia e assolutamente di più potere alle donne, cioè le donne a quel punto avevano più possibilità di accedere a lavori, di contare qualcosa. Questo è il termine e il verbo che hanno usato più spesso.
0: E c'era una grande differenza tra nord e sud in questa consapevolezza, tra piccoli paesi e città, tra donne che avevano partecipato per esempio alla resistenza, immagino io, quelle che invece ancora erano l'angelo del focolare?
4: Nelle città erano molto più consapevoli le donne, soprattutto nelle città del nord, perché chiaramente avevano avuto parenti partigiani, erano più dentro le lotte e soprattutto alcune erano anche state partigiane, quindi una per esempio ci ha raccontato che prendeva la bicicletta e andava a cercare notizie nelle langhe, un'altra ci ha raccontato che tenevano aperti i negozi per fare far vestire i partigiani la notte, quindi per loro c'era una grande consapevolezza politica. E invece le donne del sud avevano meno consapevolezza, avevano più desiderio di cambiare, tranne in quei paesi, questo è quasi un paradosso, molto piccoli, in cui le donne si trovarono veramente sole ad affrontare quel periodo della guerra e anche del dopoguerra, e quindi si erano molto organizzate. Una ci ha detto che nel paese erano rimaste solo donne e le chiamavano le vedove bianche, perché chiaramente non si sapeva neanche se era vero che erano vedove, insomma. E loro si organizzarono con l'unico forno nel paese e quindi praticamente crearono una comunità proprio di donne, e lì loro, in un paesino sperduto del sud Italia, avevano fortissimo questo desiderio di votare Repubblica proprio per cambiare. Quindi diciamo che, sebbene al nord erano più consapevoli, al sud di meno, però questo sentimento di cambiamento e di voglia di rivoluzione ce l'avevano comunque tutte, anche se per motivazioni diverse.
2: Ah no, no, non volevamo più re, ci hanno fatto fare le guerre e basta. E se, allora ho detto, è ora che comandiamo anche noi, perché sai, c'erano tanti lassù da noi, c'erano tanti vecchi socialisti, per quello che noi altri sapevamo tante robe, perché lassù hanno fatto la latteria, hanno fatto tutte, perché loro avevano studiato da un all'estero in Germania, d'inverno venivano a casa, andavano a scuola, mio papà andava a scuola, c'era un maestro che faceva il volontario, gli insegnava, diceva, non andate all'estero ignoranti.
0: Un'altra ultracentenaria nel libro di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini è Maria Minim, 101 anni di energia. Lei ha votato il 2 giugno 1946 a Venezia, dove era a servizio di una famiglia borghese. Veniva da Tramonti di Sopra, che è un minuscolo paese della montagna pordenonese, terra di emigrazione, come avete sentito, con gli uomini che andavano all'estero come boscaioli o come stagnini, e quando tornavano si mettevano sui banchi di scuola. Maria, che aveva una passione per De Gasperi, era una ribelle, aveva scioperato perché la gerla che doveva portare sulle spalle pesava quanto lei.
2: Noi altri ci doveva lavorare con la gerla, dovevamo a raccogliere sassi.
5: Quando hai cominciato a lavorare, Maria?
2: Sempre, appena bambina, appena con la gerla, pesavo 42 kg con la gerla, avere la mia tara. Io e la mia amica, che si chiamava Maria, anche lei, tutte e due 42 kg con la gerla. Abbiamo fatto una specie di sciopero, perché ci davano 38 kg. 40 kg, allora mi hanno portato 38.
0: Questa era dunque l'Italia che il 2 giugno 1946, un anno praticamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è chiamata a decidere monarchia-repubblica. Un cambiamento così radicale, così significativo, è raro che arrivi con la sola arma del voto. Chiediamo la conferma al costituzionalista Alfonso Celotto.
6: In genere il cambio della forma di Stato è sempre traumatico, no? Cade un regime, ne inizia un altro, in genere con una rivoluzione, la rivoluzione francese, ma i colonnelli in Grecia, in Portogallo, in Argentina. Invece in Italia, incredibilmente, il nuovo Stato nasce da un referendum combattuto e controverso, ma nasce da un referendum vero, perché in quegli stessi mesi c'è il referendum in Bulgaria, con la famosa maggioranza bulgara, 96-4, c'è il referendum in Spagna con lo stranissimo esito, resterà Francisco Franco fino alla morte, quindi per altri 30 anni, e invece in Italia c'è un referendum vero, quindi una repubblica che nasce dal basso.
0: Si potrebbe obiettare che però soltanto un anno prima ci fu una delle peggiori catastrofe violente, diciamo così, la Seconda Guerra Mondiale, il fascismo, il nazismo, la Shoah.
6: Certo, venivamo da un momento particolare, però negli stessi mesi in altri stati il passaggio è imposto dall'esterno, per esempio in Germania e in Giappone. Potenze sconfitte nella guerra non hanno il diritto né di sedere al tavolo della pace né di scrivere la propria Costituzione.
0: Facciamo piazza pulita di qualche leggenda metropolitana che gira ancora intorno al referendum. i brogli.
6: Siamo andati un po' a cercare nelle carte, nei diari dei protagonisti, ma anche in trasmissioni tipo il Mixer degli anni 90, di capire se veramente fosse stato possibile imbrogliare. Allora, noi abbiamo trovato piccoli brogli, cioè schede duplicate, persone soprattutto ricche che compravano qualche scheda delle persone a servizio in casa, ma questi sono poche decine di voti. La differenza di 2 milioni di voti non è colmabile né con schede finte né con verbali taroccati. Il punto per cui storicamente tutti noi così abbiamo questo vago sentore, ma veramente vinse la Repubblica, è dovuto a un problema giuridico serio, cioè al fatto che il 6 giugno i professori dell'Università di Padova fanno un ricorso dicendo: è vero che ha vinto la Repubblica, ma non ha raggiunto la maggioranza dei voti validi. Perché? Perché ha raggiunto il 48.9% dei 25 milioni di voti espressi, infatti ne ha presi 12 e rotti. Ecco il punto. E allora lì la Cassazione, diciamolo proprio in maniera semplice, si incartò. Si perse dicendo: ma è giusto o non è giusto vincere senza raggiungere il 50%? Sappiamo che la decisione della Cassazione fu molto sofferta e comunque a maggioranza 12-6, dopo che il re era partito, e comunque lasciando quindi questo dubbio, perché la Repubblica ha vinto senza la maggioranza assoluta.
0: E a questo punto, Celotto, le faccio l'ulteriore domanda: è andato tutto liscio nel passaggio dei poteri, in questa transizione dalla monarchia alla Repubblica, o anche lì ci sono stati degli incartamenti, uso lo stesso termine che ha usato lei?
6: Ma allora sicuramente quello che è successo il 10, 11, 12 giugno è rimasto soltanto un po' così nelle nebbie della Repubblica, perché sappiamo che a un certo punto De Gasperi si autoproclama capo dello Stato dopo i risultati provvisori, sappiamo che i contatti diventano febbrili con Falcone e Lucifero, con la Casa Reale, sappiamo che vengono tenuti 9 consigli dei ministri in 3 giorni per cercare di capire cosa fare. Poi a un certo punto Umberto che ne esce come una figura di grande dignità istituzionale, decide di partire. Avrebbe potuto provare a resistere, avrebbe potuto provare ad andare a Napoli per fondare il Regno del Sud, come qualcuno ha ipotizzato. Del resto a Napoli la monarchia ha vinto 80-20, quindi un amplissimo margine, e invece decide di partire. A quel punto si sgonfiano i problemi, la Cassazione decide e i poteri passano, anche se, per farvi capire la difficoltà di quelle settimane, dopo 10 giorni Togliatti, ministro della giustizia, firma la controversa amnistia ai fascisti, quindi un ulteriore gesto di pacificazione nazionale per cercare di avviarsi verso un futuro condiviso. E basta che ci sto solo.

0: Ringraziamo Alfonso Celotto e Giulia Guerrini, autori del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, uscito per Mondadori, e se permettete ancora di più le signore intervistate che hanno raccontato per quel libro la loro prima volta al voto. Finora abbiamo capito che ai tempi del referendum l'Italia e il mondo intero erano appena usciti a pezzi da una guerra ed erano già finiti in un'altra, la guerra fredda. C'era voglia di cambiare, c'era fermento, il futuro non poteva che essere migliore, ma le condizioni di vita erano dure. Il ricordo dell'odio fratricida era forte. I leader di allora ne dovevano tener conto.
1: Monarchia, voti 10.709.423.
2: Bene, bene, bene,
3: donna. Mamma, abbiamo vinto.
4: Molto bene.
1: Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
5: Oddio, la mamma.
6: Che cosa?
5: La mamma si sente male.
6: La mamma?
5: Vieni.
1: Gli italiani.
7: Chi ha il coraggio di ridere? Viva il re!
8: E viva!
7: Canaglie. Della
8: sua forza e del suo vieni, caro, vieni.
9: Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare?
8: Oh, sì, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo.
9: Ecco, bravo, mangiamo. Interamente
0: garante. C'è solo un film che omaggia quel momento storico, si intitola Una vita difficile, l'ha girato Dino Risi e l'ha scritto Rodolfo Sonego, nome di battaglia benvenuto quando comandava la brigata Fratelli Bandiera sulle Alpi Bellunesi. La scena racconta impietosamente quello che forse è accaduto davvero la sera del 2 giugno 1946 in qualche palazzo nobiliare. La radio accesa, i risultati del referendum, monarchia repubblica, i padroni di casa spaventati del loro mondo che crollava, gli invitati, i repubblicani e squattrinati Alberto Sordi e Lea Massari che non possono gioire e si accontentano di mangiare a scrocco un piatto di pasta.
10: Per me la Repubblica è il momento più alto della nostra storia nazionale.
11: Per me la Repubblica è la cosa pubblica, cioè siamo noi.
12: Per me la Repubblica è l'amore verso un bene comune da salvaguardare con rispetto ed orgoglio.
13: Per me la Repubblica è la libertà di espressione e la libertà di scelta.
14: Per me la Repubblica è un albero con dei frutti che vanno curati e che ogni giorno deve dare nuovi frutti.
15: Per me la Repubblica è espressione del popolo e protezione dei diritti e delle libertà di tutti.
16: Per me la Repubblica è la migliore.
17: Per me la Repubblica è la voce di tutti.
18: Per me la Repubblica è l'idea che un paese appartenga a tutti quelli che lo vivono, a tutti quelli che lo amano, a tutti quelli che lo costruiscono.
19: Per me la Repubblica è un'istituzione che rappresenta un baluardo di condivisione, di gentilezza in un mondo che è sempre più brutale, più brutalizzato e più brutalizzante.
20: Per me la Repubblica è sicurezza, ma non la sicurezza tanto sbandierata dai politici, ma un posto sicuro. Già solo con i primi 12 articoli della Costituzione siamo in una botte di ferro.
0: E queste invece sono alcune brevi dichiarazioni d'amore, ce ne sono centinaia sul sito del Quirinale, di persone di ogni età che dicono cos'è per loro Repubblica. E emergono su tutti due concetti. Repubblica è libertà ed è casa comune. Rinfrancante sentirlo, ma forse un po' consolatorio. Torniamo indietro di 80 anni con l'aiuto di tre docenti che ne sanno molto. Barbara Bracco, colonna della trasmissione Ma che storia è questa, che ha intervistato Maurizio Ridolfi, storico dell'Università della Tuscia, fondamentale il suo libro L'Italia della Repubblica, 80 anni di storia, uscito per Carocci, e Patrizia Gabrielli, che insegna all'Università di Siena e che ha appena pubblicato con Castelvecchi Il primo voto, elettrici ed elette.
21: Direi che l'approdo istituzionale attraverso il voto di italiane e italiane fu un po' la conclusione di una transizione democratica che era partita all'indomani della caduta del fascismo, quindi siamo nell'estate del 1943, con le vicende che poi si ebbero nei due anni successivi fino alla liberazione e poi dopo il 25 aprile del 45 la prefigurazione di un'Italia democratica. Ma come arrivarci? Inizialmente l'intesa tra le principali forze politiche del Comitato di Liberazione Nazionale era quella di arrivarci direttamente in costituente, con un'assemblea costituente che al proprio interno avrebbe deliberato la forma dello Stato, monarchia o repubblica. In realtà poi nel trascorrere dei mesi si colse, secondo me, in modo che avrebbe dato ancora maggiore forza a quella scelta del 2-3 giugno 1946, la necessità di una legittimazione popolare. E quindi di qui la proposta prima del leader cattolico democristiano Alcide De Gasperi, poi fatta propria anche dagli altri leader della sinistra, dei partiti democratici, di arrivare a questo esito, con qualunque esso sarebbe stato, fosse stato, attraverso il voto. E di qui l'accelerazione tra febbraio, marzo, insomma i vari decreti che si susseguirono e l'evento che a me piace definire come il momento repubblicano nella storia dell'Italia contemporanea. Ogni paese che vive dentro una repubblica ha avuto un momento fondativo. Il nostro momento fondativo è stato quello tra la primavera, bisogna partire prima del 2-3 giugno, bisogna partire dalle elezioni amministrative. Ecco. Del marzo-aprile, quando insomma in quei 2-3 mesi si creò la vera nostra democrazia di massa, con partecipazione altissima intorno al 90%, qualcosa che è rimasto per 50 anni.
3: Ricordiamo, Maurizio, che votarono circa 25 milioni di tra uomini e donne a quel referendum, sì. E questo bisogna ricordarlo. Ma colgo l'occasione, Maurizio, per chiederti un'altra cosa. Noi siamo sempre abituati a immaginare, diciamo, una storia che procede in modo abbastanza tranquillo, su una linea già consolidata. Dimentichiamo spesso e volentieri che le conquiste si fanno purtroppo anche con strade e su strade molto accidentate. Quel voto del 2-3 giugno fu preceduto, accompagnato e seguito anche da episodi di forte tensione sociale e politica. Mi vengono in mente gli episodi di Napoli, ad esempio. Quindi è un voto sereno, ma fino a un certo punto, ecco.
21: Beh, insomma, io però non enfatizzerei questa dimensione dello scontro sociale e politico, perché in realtà quelle due giornate di voto furono giornate tranquille, di grande partecipazione, di file di donne, uomini, giovani e meno giovani che andavano a votare. Più complessivamente al significato del referendum una valenza diversa rispetto a ciò che abbiamo a lungo dato. L'esito del voto fu chiaro e netto, 2 milioni di persone votarono più per la Repubblica e meno per la monarchia. Ci furono differenziazioni territoriali fra
3: i nord
21: e il sud.
3: Ecco, su questo poi ti interpellerò un po' più avanti.
21: Ecco, appunto, il referendum aveva questa funzione, unificare il paese, non disgiungerlo, cioè doveva dare a tutti gli italiani la possibilità finalmente di partecipare, certo. E quindi va letto in una chiave positiva, unificante, e non di ulteriore spaccatura.
3: Sì, no, ma anche affrontando il rischio di qualche, come dire, contrapposizione abbastanza forte. Peraltro io ho citato il caso di Napoli, che è stata una delle roccaforti del monarchiche, e quindi ha un cotè molto locale, molto particolare. Per ricordare gli 80 anni della Repubblica, molti dei lettori forse sanno che il Quirinale ha avviato questa iniziativa molto interessante, I Volti della Repubblica, e tutta una serie di altre iniziative, in cui si chiede ai cittadini e alle cittadine dei giorni nostri di dare nuovo senso a quella scelta referendaria. E se penso ai volti fisicamente intesi della Repubblica, viene sempre in mente il volto bellissimo fotografato da Patellani, che annunciava appunto l'Italia repubblicana. E quindi mi rivolgo adesso a Patrizia Gabrielli per una prima domanda sul contesto internazionale del suffragio femminile, perché noi spesso dimentichiamo che il caso italiano va incastonato in qualche modo in un quadro di riferimento, almeno europeo, diciamo, per non andare oltre, che è molto importante. Puoi dirci qualcosa, Patrizia, su questo?
4: Volentieri, grazie. Ma intanto io direi che quando noi andiamo a leggere le cronologie relative al suffragio femminile, non soltanto in Europa ma nel mondo, dobbiamo interpretarli ovviamente, no? Sono dei dati che vanno messi. Io direi che quando noi andiamo a leggere le cronologie relative al suffragio femminile, non soltanto in Europa ma nel mondo, dobbiamo interpretarli ovviamente, no? Sono dei dati che vanno messi in relazione, cioè il conseguimento del suffragio femminile va messo in relazione.

0: aggiungerei senz'altro a quello che è lo sviluppo dei movimenti suffragisti, e questo a sua volta si connette con almeno due altre variabili, almeno due, e queste sono l'accesso all'istruzione, cioè la
1: Certo.
0: scolarizzazione, e dunque poi l'accesso al mondo delle professioni e anche al mondo del lavoro. Basta fare un'analisi anche sulle componenti dei movimenti suffragisti e ci rendiamo conto che il tema, questo secondo tema, non è certo da trascurare. Per quanto riguarda l'Europa, io direi che indubbiamente, e non solo, la Grande Guerra è stato un evento
1: Certo.
0: periodizzante anche da questo punto di vista. Noi sappiamo che in molti paesi europei è proprio a ridosso della Grande Guerra che le donne conseguono diritto di voto. È così in Austria, è così in Germania nel 18, in Gran Bretagna nel 18, ma ancora non a tutte le donne, alcune categorie restano escluse, poi si giunge nel 28 al pieno riconoscimento, Svezia 19, Paesi Bassi 19, Unione Sovietica è proprio nel corso della rivoluzione che già nel luglio del 17 viene riconosciuto diritto di voto alle donne. Quindi, mentre per la Spagna dobbiamo attendere il 1931, cioè la Repubblica. Allora, per quanto concerne l'Italia, noi sappiamo che il decreto Bonomi è del 1 febbraio 1945, e anche in questo caso i fattori sono diversi. Citerei, per restare all'Europa, l'importante sollecitazione che viene per certi versi dalla Francia, che lo
1: Certo.
0: riconosce con un'ordinanza dell'aprile 44, confermata poi nell'ottobre del 44. E
1: Benissimo,
0: non è
1: Patrizia.
0: secondario
1: No,
0: questo.
1: no, no, assolutamente, anche perché
0: No,
1: sono.
0: nel senso che, ad esempio, c'è un bollettino del Partito Comunista Italiano, quindi stampa molto interna, che dice: la Francia ha riconosciuto diritto di voto alle donne, e questo in qualche modo condiziona anche la scelta italiana.
1: Certamente, certamente. Ecco, questa partecipazione femminile, Patrizia. Adesso non abbiamo il tempo per ripercorrere tutte le tappe precedenti alla conquista del voto, delle donne in Italia, appunto nel 1946. Ha una sua restituzione nella partecipazione davvero numerosa, massiccia delle donne, che sono 13 milioni, hanno 1 milione in più rispetto agli uomini, ed è una partecipazione molto sentita, molto presente. Io ho letto dei documenti del Ministero dell'Interno, subito dopo le elezioni amministrative, in cui esprimono anche la sorpresa per il contegno, inaspettatamente sobrio delle donne. Si aspettavano chissà quale manifestazioni, popolari. Ecco, su questa partecipazione, e se è possibile, secondo te, ipotizzare l'orientamento di queste votanti donne al referendum.
0: Allora, l'orientamento secondo me non è
1: Non è
0: possibile. È
1: possibile,
0: certo
1: certo.
0: una domanda, no, è una domanda che nel corso degli anni mi sono fatta più volte, mi sono confrontata anche con lo stesso Maurizio, ma forse potrebbe procedere ad un'analisi molto molto capillare nei diversi territori, ma questo è difficile. Cioè,
1: Certo.
0: non è certo sufficiente dire, anche se qualche volta mi è capitato di ascoltarlo, che siccome le donne erano 1 milione in più, sicuramente hanno contribuito, no? Hanno votato per la Repubblica. Questo è molto complesso. E devo dire che, analizzando quella che è invece la documentazione prodotta dalle associazioni femminili, piuttosto che dai movimenti femminili interni ai partiti politici, insomma, l'interrogativo se lo pongono, non avevano chiaro l'orientamento. La preoccupazione c'era,
1: Certo,
0: questo senz'altro.
1: certo.
0: Forse vorrei aggiungere una cosa, se ho ancora
1: Sì,
0: un
1: certo,
0: po' di
1: Patrizia.
0: tempo. E cioè che ci fu molta sorpresa rispetto a questa andata alle urne delle italiane. E questo anche per il fatto che, a partire dall'emanazione del governo Bonomi, la campagna antisuffragista aveva agitato lo spettro dell'astensionismo femminile,
1: Certo.
0: basato su un pregiudizio, e cioè che le donne, e in particolare le donne italiane, sono legate alla tradizione, non amano la famiglia, non amano la politica.

0: dunque non andranno a votare. Se noi seguiamo il dibattito alla consulta nazionale sul voto obbligatorio, si insiste sempre su un dato: è necessario soprattutto per le donne, facendo riferimento
1: Certo,
0: a una sorta di analfabetismo politico delle italiane,
1: di
0: che
1: immaturità,
0: invece
1: immaturità,
0: immaturità
1: sì,
0: e
1: certo.
0: anche, una, sì, anche sul piano elettorale, ma noi sappiamo molto bene che il problema non riguardava soltanto le donne.
1: No, no, no, naturalmente. Maurizio, torno da te perché prima l'abbiamo sfiorato l'argomento della geografia di quel voto referendario. Disponiamo di dati, tu lo sai meglio di me, su come votarono le grandi città, come votò il sud, come votò il nord. Vuoi ricordarci per cortesia quelli che sono i macro dati di quella consultazione referendaria?
2: Sì, faccio una battuta prima sulla questione del voto delle donne.
1: Certo.
2: A mio modo di vedere, l'unico modo per saperne di più è guardare gli archivi parrocchiali e diocesani, perché il ganglio vitale della scelta o repubblica o monarchia passò attraverso il mondo cattolico. E allora, che cosa dissero i preti, il clero, come indirizzarono le persone che frequentavano le parrocchie, i circoli, le associazioni vicino alla chiesa e alle parrocchie, è lì che secondo me c'è il ganglio vitale di questa partita, che non avrà mai una risposta certa, ne sono
1: Ovvio, ovvio.
2: convinto, ma lì può emergere qualcosa e alcune ricerche svolte in ambiti territoriali fra la Sicilia e il Piemonte hanno evidenziato questo rapporto tra il mondo aristocratico borghese, il mondo cattolico legato alle diocesi e quindi la possibile influenza sull'elettorato, diciamo, dell'universo cattolico. Ma insomma, detto questo, veniamo alla geografia. Ecco, a lungo abbiamo banalizzato l'esito del voto soltanto con le percentuali generali assolute, che chi fa storia elettorale sa non è mai il modo opportuno per fare emergere le vere indicazioni elettorali. Bisogna coniugare la demografia, cioè quante persone vivono in un
1: Certo.
2: territorio, e il numero di chi ha votato in un senso o nell'altro. Allora, due dati sorprendenti che cambiano la lettura di quel voto e ci permettono di uscire dalla banalizzazione che purtroppo lo ha accompagnato. Si dice il nord repubblicano, tre righe nei nostri manuali di storia e tutto è risolto. Non è così. Il 52% del voto complessivo a favore della monarchia si ebbe nelle regioni del nord, tra Piemonte, Lombardia e Veneto. In particolare il 40% di tutto il voto monarchico a livello nazionale si ebbe tra Torino, Milano e Padova, in quel triangolo che in qualche modo fu il cuore del voto alla monarchia. Nel sud si dice, si è detto, scritto, tutto monarchico, un'Italia divisa, contrapposta e quindi la radice di una storia che doveva per forza andare male, insomma, ricordiamo alcune letture sulla morte della patria qualche anno fa. Bene, il 20% del voto complessivo alla Repubblica fu dato fra la Puglia, la Calabria, la Basilicata, alcune province della Sicilia. Il 20% è meno dell'altro 80%, ma senza quel 20% la Repubblica non avrebbe vinto. E quindi la Repubblica è figlia anche di chi nel Sud volle la Repubblica. Si trattò spesso di minoranze agguerrite intorno al 40%. E questo voto ci dà davvero l'idea di un'Italia che non era divisa in due, era frammentata secondo le culture territoriali, regionali, municipali, urbane, contadine, rurali, proprie di tutta la storia novecentesca. Questo ci permette di rileggere, come dicevo prima, in una chiave unificante il referendum e non in una chiave tesa ancora a ribadire le diversità e le contrapposizioni.
1: Maurizio, ma in queste geografie del voto esiste una differenza, visto che stiamo parlando e ragionando su segmenti molto più particolareggiati dell'elettorato italiano, una differenza tra le grandi città, chiamiamole così, e la provincia o addirittura le realtà urbane più piccole o addirittura rurali?
2: Sì, questo è un dato che ci portiamo dietro dalla fine dell'Ottocento, cioè nelle città, nei centri urbanizzati, laddove i gradi dell'istruzione erano più elevati, i giornali venivano più letti, c'era un impatto della modernità sicuramente maggiore, una circolazione delle idee anche più capillare, e quindi c'è una diversità tra il vuoto urbano e il vuoto della provincia, diciamo, dei centri rurali, nel primo caso a vantaggio della Repubblica, cioè i centri più grossi, i centri urbani, nel centro-nord soprattutto. Però se poi guardi le città del sud, arrivi ad avere in Campania, a Napoli e a Caserta, percentuali intorno al 75-80%. Quindi la città comunque è un luogo tentacolare, diciamo, che riflette in modo più eclatante le dinamiche e le contrapposizioni del vuoto.
3: La Repubblica ZTL, insomma, come si usa dire in questo momento. Devo soltanto riportarvi purtroppo all'orologio, mancano pochi minuti.
1: Volevo
3: Barbara.
1: Soltanto chiedere a Patrizia qualcosa, tutto questo sforzo della partecipazione femminile, poi anche i risultati, gli esiti, e faccio riferimento alle figure femminili apicali che da questa consultazione, da questa fase appunto di riscoperta anche di una anima democratica del paese, ecco, quali sono i risultati, le figure femminili apicali che si impongono nell'Italia del dopoguerra, almeno in quel primo dopoguerra?
0: Sì, io intanto direi le 21 elette, certo, all'Assemblea Costituente, 21 su 556, lo sappiamo, sul piano numerico veramente una minoranza, ma un numero esiguo, dire esiguo è quasi un eufemismo. Tuttavia questo fu un passaggio molto importante, cioè alle donne fu riconosciuto ed esercitarono il diritto di voto attivo e passivo. Questo è un dato. Maurizio giustamente ha richiamato alle elezioni amministrative, certo, della primavera. Certo. E anche quelle poi successive, ci sono appunto dell'autunno, no? In altri comuni, un numero molto molto ridotto, 1380 e passa, insomma, invece la primavera 5722. Ecco, io non dimenticherei le 2000 donne elette nei consigli comunali e le 13 sindache. Su questo numero ci sono molte incertezze, nel senso che la documentazione è piuttosto frammentata, per cui noi ci stiamo, cioè fino al 2017 conoscevamo soltanto 10 sindache, siamo arrivati a conoscerne 13. Merita anche sottolineare che amministrano piccolissimi centri,
1: certo,
0: tuttavia
1: certo.
0: Sono presenti al nord, nel centro come nel sud, e comunque è un passaggio importante.
1: Assolutamente.
0: Sai, le associazioni femminili, devo dire in particolare l'Unione Donne Italiane, si era posta il problema di incentivare in qualche maniera, a favorire un dibattito anche sul tema della rappresentanza, tant'è che alcuni mesi prima della consultazione referendaria dell'elezione dell'Assemblea Costituente convoca i partiti della sinistra, una riunione dei partiti della sinistra a Roma, proprio per in qualche modo sollecitare la presenza di donne nelle liste e anche garantire l'elezione, perché furono 226 complessivamente, se teniamo conto, no, tutto lo schieramento, ecco, e ne furono elette soltanto 21, e questo segnala insomma, certo, una insufficienza, certo, una inadeguatezza.
1: Grazie.
0: Non sono poi andate molto meglio le cose negli anni.
1: No, infatti, ma questo forse dovremmo dedicare una puntata e più di una puntata a parte su questo argomento. Grazie mille Patrizia, grazie Maurizio.
0: Grazie.
3: Un particolare ringraziamento perché avete anche smontato alcuni luoghi comuni, alcuni slogan, le famose due righe di cui parlava il professor Ridolfi, con cui spesso
1: si liquidano
3: argomenti molto importanti. Grazie e a risentirci
0: presto.
3: Grazie.

0: Per me la Repubblica è l'emozione che provo da oltre 41 anni quando, con impercettibile tremito, ho il privilegio di alzarmi in piedi per dire in nome del popolo italiano, di tutto il popolo italiano e non in nome di Sua Maestà il Re.
1: Per me la Repubblica è il diritto di scelta anche per le persone con disabilità.
2: Per me la Repubblica è una classe che impara a stare insieme e dare voce a ogni bambina e ogni bambino. Quest'anno a scuola, attraverso un percorso sulle 21 madri costituenti, abbiamo scoperto che la democrazia nasce anche dal coraggio delle donne e dall'educazione al rispetto. La Repubblica per me è insegnare oggi i valori ed i diritti di domani.
3: Per me la Repubblica è la forma di Stato all'interno della quale si sviluppa la democrazia, ovvero la consapevole partecipazione di ciascuno alla vita del paese. Perciò è amore per l'altro, è solidarietà, è libertà di pensiero.
4: Per me la Repubblica è avere voce, non essere solamente spettatori.
5: Per me la Repubblica è libertà.
6: Per me la Repubblica è rispetto reciproco per i cittadini, non è importante, è importantissima.
7: Per me la Repubblica è umanità, perché la Repubblica non distingue le persone da classi sociali, vede solamente persone tutte uguali.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

16:30 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, buon 2 giugno. Saremo insieme in un'ora in diretta con una playlist al femminile al 100%. Faremo sentire cantanti donne che hanno rifiutato, che rifiutano il silenzio e l'indifferenza di fronte a quello che succede nel mondo.

come Miriam Makeba. Chiamata Mamma Africa, fu esiliata dal Sudafrica per 30 anni, portò la sua voce in tutto il mondo, anche davanti all'ONU, per denunciare il regime razzista. È una delle figure più coraggiose del Novecento, Miriam Makeba.

Ovviamente questo spazio si inserisce nel palinsesto dedicato oggi al voto delle donne nel 2 giugno 1946.

lotta continua, Miriam Makeba, che esalta la rivolta contro il regime dell'apartheid in Sudafrica. Passiamo al simbolo della musica folk protest degli anni 60, marciò con Martin Luther King e John Baez e si oppose attivamente alla guerra in Vietnam, ancora oggi impegnata per la pace e i diritti umani. Poche settimane fa ha tenuto anche dei concerti contro Trump e contro la violenza dell'ICE.

Andiamo in, anzi, torniamo in Italia, perché da anni Elisa è diventata una delle più grandi attivisti per l'ambiente. Addirittura sta pensando di organizzare a settembre un concertone a Campovolo a impatto zero. E da, diciamo, dopo il 7 ottobre 2023 si è schierata, diciamo, apertamente con i Gasawi. Questi giorni ha anche fatto una dichiarazione dopo l'uscita di Grigori. Ha detto: ho manifestato per la flotilla, mi sono ritrovata di fronte ai poliziotti in tenuta antisommossa, mi ha fatto molto impressione. Di Grigori contro gli artisti che si espongono, io, dice, non riesco a stare in silenzio.

in pace tutti questi anni e chiedermi se vado veramente bene così come sono così.

La città di Brighton è famosa per il festival The Great Escape, che è il sogno di ogni gruppo esordiente. Eppure, nel febbraio 2024, centinaia di gruppi avevano disdetto. Perché? Perché il festival è sponsorizzato dalla banca Barclays, che è un colosso bancario, e la Barclays, ricordiamo, investe nell'industria bellica israeliana. E tutto questo, questa, diciamo, iniziativa è partita da questo duo di due ragazze proprio di Brighton, si chiamano i Lambrini Girls.

Love, sono i Lambrini Girls e alla fine hanno vinto, visto che dopo questa protesta clamorosa di centinaia di artisti la Barclays è stata costretta a ritirare il suo sostegno economico al festival più ambito dei giovani gruppi britannici. Andiamo in Africa, Artisti come Fatoumata Diawara portano avanti le loro battaglie contro il patriarcato, contro il neocolonialismo e ovviamente contro le guerre.

E a proposito, il suo album Massa uscirà venerdì prossimo, questo Falà è il singolo uscito circa un mese fa.

0: Torniamo a quelli che ho chiamato le icone immortali come Violetta Parra, cilena, sul straordinario lavoro di recupero del folklore cileno. È oggi considerato un patrimonio dell'umanità con origini umili, un talento fuori dal comune. Violetta Parra
1: che mi ha dato tanto.
0: si è collocata praticamente negli anni 60 tra le vette più alte dell'arte mondiale. È morta prima della rivoluzione di Allende, ma ne ha incarnato gli ideali di giustizia e libertà.

Violetta Parra ha influenzato generazione e generazione di artisti dell'America Latina, a cominciare da Victor Jara fino al Messico, un'artista ambientalista femminista come Natalia Lafourcade.

Ed ecco Natalia Lafourcade con Che la vida vale. Questo brano chiude la prima parte di questa oretta di musica dedicata alle artiste donne che hanno rifiutato e rifiutano di stare in silenzio.

0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
1: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
2: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
5: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che redistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
4: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano. Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi cem.it.
6: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
7: Sono le 5, questa è la seconda parte di questo programma. Come dicevo, dedicato alle artiste in prima linea. E a questa seconda parte partiamo dal Libano, da Beirut. Yasmin Hamdan, un'artista che giovane artista che è capace di mettere insieme la musica tradizionale libanese con il trip hop. E ovviamente in questi giorni anche attraverso i social esprime tutti i suoi tormenti e l'angoscia per quello che sta succedendo alla sua terra e alla sua gente.

Adesso tre grandissime pop star. Cosa c'entra Olivia Rodrigo con Dua Lipa e Billie Eilish? Vediamo subito il perché di questo trio. Partiamo con Olivia Rodrigo con The Book of Love, una compilation Help numero 2, una raccolta fondi destinata alle ONG che aiutano i bambini nelle zone di guerra. The Book of Love is long and boring. E proprio in questi giorni sta promuovendo un nuovo album, le hanno chiesto delle guerre, le hanno chiesto di Gaza e ha detto che chi non prende posizione su Gaza, queste sono le sue parole, è una persona ipocrita. Olivia Rodrigo con The Book of Love per la fondazione War Child Records.

A dire il vero, gli artisti anglosassoni sono molto, soprattutto i britannici, molto generosi, nel senso che tantissimi artisti, sia per Help numero 1 sia per questo Help 2 uscito qualche mese fa, hanno dato il loro contributo regalando alla War Child Records delle chicche.

andiamo a raccontare Billie Eilish, anche lei è una grandissima pop star, ha trasformato i suoi tour in eventi a impatto quasi zero, collabora con organizzazioni ambientaliste, parla apertamente anche di salute mentale, raggiungendo le nuove generazioni, ricevendo un Grammy dal palco ha denunciato i misfatti dell'ICE.

succedendo nel mondo e non si risparmia. Addirittura aveva imposto a Rolling Stone un'edizione americana nel titolo, in una lunga intervista, il titolo in prima diciamo la copertina, un virgolettato dove lei denuncia il silenzio dei leader mondiali davanti a quello che succede in Palestina.

17:14 minuti, questa è Radio Popolare. Artiste in prima linea, 2 giugno 1946, 2 giugno 2026. Torniamo in America Latina e questo è un grande atto di solidarietà con i cubani. Lei è un'artista molto impegnata per l'indipendenza di Porto Rico, Right Now. Un featuring con l'immensa Omara Portuondo, un brano

Ovviamente sono tutti artisti che portano sul palco e nelle loro canzoni le lotte femministe. E hanno avuto come punto di riferimento una artista come Sinéad O'Connor. Ha pagato a caro prezzo il suo gesto in TV nel 1992, quando ha strappato una foto di Papa Giovanni Paolo II per denunciare gli abusi nella Chiesa cattolica.

E chiudiamo con Brandi Carlile. Brandi Carlile è una artista originaria dello stato di Washington. A febbraio ha trasmesso in streaming il suo concerto Be Human dal Target Center il 21 febbraio da Minneapolis. Lo spettacolo a cui hanno partecipato oltre 12.000 persone ha raccolto più di $600.000 destinati a ONG che aiutano e rappresentano davanti alla legge migliaia di famiglie di migranti vittime dell'ICE e della politica di Donald Trump. Tra poco l'intervista di Niccolò Vecchia a Di Martino, che presenta il suo nuovo album, poi mashup dalle 18.30 alle 20.30 con Pier Giorgio Pardo. A tutti un caro saluto da Sciauchi e buon 2 giugno.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Ti Guglio è rustico e si sente.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Popolare Network.
12: Sette e trenta, buonasera, le notizie di Popolare Network. Israele ha denunciato attacchi missilistici e con droni provenienti dal Libano. Ieri Donald Trump aveva annunciato di aver convinto sia Benjamin Netanyahu che Hezbollah a fermare gli scontri. Nella realtà l'accordo prevedrebbe niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele. Ma poco fa il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, ha specificato che la Casa Bianca ha dato il via libera a colpire da IE storica roccaforte di Hezbollah a Beirut in caso di attacchi del gruppo sciita contro il nord di Israele. Resta dunque il rischio di un raid sulla capitale libanese, mentre nel sud del Libano proseguono sia i bombardamenti che le operazioni di terra dell'IDF.
13: E anche a causa del conflitto armato in Libano, il negoziato tra Stati Uniti e Iran si sta impantanando. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere stati posti in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump e non ha inviato una risposta.
12: In Ucraina è salito a 21 il bilancio degli attacchi negli attacchi russi che hanno colpito il paese a partire dalla notte scorsa. Sono più di 100 i feriti. I numeri potrebbero aumentare perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Tel Aviv, Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Molte le strutture civili distrutte o danneggiate, Mosca ha detto di aver colpito obiettivi militari. Dopo questi attacchi, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di più di 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, segno dei timori di un'avanzata russa.
13: La Commissione europea annuncerà la flessibilità per gli investimenti nell'energia. Fonti vicine al dossier da Bruxelles hanno fatto sapere che all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa, per questo triennio ci sarà la possibilità di introdurre deroghe fino a uno 0,3% l'anno del PIL. Non ci sarà quindi una deroga aggiuntiva, ma uno spazio di flessibilità all'interno del perimetro dell'1,5% del PIL annuo già previsto per quanto riguarda le spese militari. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e non aumentare la domanda di combustibili fossili, ha fatto sapere la Commissione. L'annuncio di Bruxelles riguarda da vicino l'Italia. Poco più di due settimane fa Giorgia Meloni aveva scritto una lettera alla Commissione per chiedere di trattare l'emergenza energetica con la stessa flessibilità riservata alle spese militari. La Commissione non invierà una risposta scritta.
12: La Costituzione è la nostra casa comune, così il presidente Mattarella in occasione degli 80 anni della Repubblica. Le celebrazioni del 2 giugno andranno avanti fino a stasera con un evento conclusivo al Quirinale. In mattinata il presidente e gli altri rappresentanti delle istituzioni sono stati all'altare della patria e alla tradizionale parata militare. In un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica, il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con l'Italia per l'aumento delle spese militari. Gli Stati Uniti apprezzano l'impegno di Giorgia Meloni per la sicurezza marittima Hormuz, per la stabilità in Medio Oriente e il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ha scritto Rubio. Siamo grati per l'ospitalità offerta a quasi 30.000 soldati statunitensi, ha concluso il segretario di Stato americano.
13: C'è un superstite della strage di braccianti trovati carbonizzati in un'auto ieri nel Cosentino, in Calabria. Un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto hanno mostrato due persone bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. Due persone sono state fermate per omicidio pluriaggravato. Le quattro vittime sono rimaste bruciate vive e sembra trovare conferme l'ipotesi iniziale che si trattasse di braccianti sfruttati nei campi agricoli. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha detto l'uomo sopravvissuto alla strage.
12: Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata e un buon ascolto.
14: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: Popolare Network.
15: Hai programmi per il pianeta?
16: Noi sì.
15: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano, al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
17: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
18: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
17: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
19: Buon pomeriggio ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia. In questo 2 giugno, per i prossimi 50 minuti, deviamo parzialmente dal tema che stiamo affrontando in questo palinsesto speciale, gli 80 anni del primo voto delle donne in Italia, in questa piccola deviazione musicale, per i prossimi 50 minuti vi proporrò una lunga intervista con Di Martino, il cantautore palermitano, all'anagrafe Antonio Di Martino, che come forse qualcuno di voi saprà, con il disco uscito da qualche settimana L'improbabile piena del Loreto, è tornato alla sua dimensione solista dopo gli anni passati insieme a Colapesce. Un nuovo disco pieno di storie, di magia, di racconti familiari di Martino, ma anche racconti siciliani, una serie di temi che si incrociano e che affronteremo in questa chiacchierata con Antonio Di Martino. E io vi auguro un buon ascolto, partendo da una canzone, quella che proprio apre il disco, oltre che questo speciale dedicato a Di Martino. Il brano si intitola L'oro del fiume. Buon ascolto.

0: Antonio Di Martino, bentornato a Radio Popolare.
1: Ciao, ciao Nicolò, ciao a tutti.
0: Grande piacere ritrovarti nei nostri studi, ai nostri microfoni, soprattutto con un nuovo disco, un ritorno di Di Martino in una dimensione solista. Ci pensavo prima, venendo qua, a chiederti se riprendere questa dimensione è stato un po' come ritornare in una casa in cui non eri stato per un po', per qualche motivo, che fosse un viaggio o qualche altra storia della vita, cioè ritrovare cose che conoscevi molto bene, a cui eri abituato e che però per certi versi non avevi frequentato per qualche tempo.
1: Sì, comunque è un ritorno a... Sai, quando fai un disco da solo, comunque hai la possibilità di esplorare profondità che in due è complicato esplorare, perché magari si scende a fondo, però non scendi mai in cose che ti vergogni di scrivere. Io sono appassionato dei cantautori che mi mettono a disagio, cioè quelli che scrivono le cose che io quando le sento dico: ma perché ha detto questa cosa così intima della sua vita? Tipo, che ne so, Piero Ciampi, ma anche Battiato in certe cose l'ha fatte, queste uscite un po', e tu dici: sta dicendo veramente questa cosa così intima? In due è complicato da solo, a me diciamo, l'idea di scrivere qualcosa di molto intimo e pensare che qualcuno si possa identificare in quella cosa è forse la motivazione per cui mi va di scrivere canzoni.
0: C'è un elemento evidentemente liquido nell'ispirazione di questo disco fin dal titolo. Sicuramente, insomma, vorrò chiedertene conto in più di una in più di un senso, però partirei proprio dall'ispirazione più generale. L'acqua, in che modo è entrata nei tuoi pensieri musicali per questo album?
1: Allora, io intanto è un'acqua che non è un'acqua di mare, è un'acqua di fiume, sì. Che per me è una differenza abissale, perché è un fiume, poi l'Oreto, che è il fiume che cito nel titolo, che è il fiume che attraversa Palermo, è un fiume che nasce pulito e si va sporcando man mano che attraversa la città fino ad arrivare alla foce del fiume, che è una foce distrutta dai detriti che negli anni 70, con il sacco di Palermo, il sindaco mafioso Ciancimino aveva riempito tutta la costa di Palermo di detriti. Quindi, nonostante i detriti, il fiume Oreto riesce comunque a sfociare nel mare, quindi comunque è un fiume di resistenza. Questa idea che l'acqua non la puoi fermare, come diceva anche Dalla, l'oceano non lo puoi recintare, questa idea che l'acqua scorre, va nonostante, diciamo, le incurie dell'uomo, nonostante cerchiamo di bloccarla e deviarla, mi piaceva perché corrisponde perfettamente alle emozioni che mi hanno spinto a scrivere questo disco. Per me il parallelismo col fiume, tra lo scorrere del tempo e lo scorrere del fiume, che è un parallelismo abbastanza scontato per me, però vale tantissimo, perché non puoi risalire, non puoi toccare la stessa acqua due volte, come diceva il famoso filosofo, e nello stesso tempo, però abbandonarti allo scorrere ti fa godere il viaggio in qualche modo.
0: C'è questa parola nel titolo che è improbabile.
1: Sì. Perché
0: Mi incuriosiva chiederti di questo concetto che hai voluto mettere lì.
1: l'Oreto è un fiume, come ti ho detto, a tratti arido, però la sua piena non è impossibile, è una piena improbabile, cioè se piove un po' di più potrebbe anche straripare, cioè, quindi questa improbabilità per me è anche relativa all'improbabilità che arrivi nell'essere umano una piena emotiva dopo una certa età. Cioè, la probabilità che ho di emozionarmi dopo i 40 anni è È reale oppure no? Cioè, uno non si può ancora, può provare ancora delle emozioni, può innamorarsi, può provare ancora sensazioni di benessere, di rabbia, di odio, che sono quelle di solito l'odio è quello che no, ci frustra tantissimo dopo una certa età, ma ancora si può provare piacevolezza, benessere, ti può innamorare di qualcuno dopo una certa età, quindi è probabile questa piena oppure no. Quindi l'aggettivo l'improbabile piena mi lasciava aperto comunque la possibilità che qualcosa può ancora succedere.
0: E qui espliciti in qualche modo questo parallelismo, questa similitudine che in qualche modo credo attraversi un po' il disco e ritorno alla differenza però che facevi tra fiume e mare. Che cosa della tua vita in questo momento, in questo periodo, ti ha portato a pensare proprio al fiume come simbologia? E rispetto invece a quello che può essere il mare, l'oceano, lo sconfinato.
1: Il fiume ha di per sé dei segreti, cioè nel fiume si nascondono leggende, il fiume trasportava merci, trasporta merci, il fiume riempie i buchi delle città, si va sporcando dei nostri scarti, no? È un trasportatore di energia, trasportatore di cose brutte ma anche di cose belle, il fiume nasconde l'oro. Nel fiume ci sono dei mostri, io mi sono ispirato tanto a una leggenda che mi diceva mio nonno a un certo punto, mio nonno era un grandissimo raccontatore, aveva questa grandissima capacità, lui era un contadino, trasportava la legna col mulo da un paese all'altro, nel mio paese che è Misilmeri in provincia di Palermo fino a paesi come Corleone che sono vicini, Bolognetta, insomma. E aveva questa capacità di raccontarti delle storie con dei tempi anche del racconto che erano propri dei contisti, quasi di quelli che. E quindi a un certo punto mi racconta che vicino a un fiume, mentre era in una di queste sue. Mentre stava lavorando, quindi era col mulo, si è ritrovato davanti questo animale che si chiama Sughio, che è un animale che aveva la testa umana. E il corpo di lucertola, questo corpo di 2 metri, la testa con sembianze umane. E quando me l'ha detto, io lì per lì ero piccolo, ho detto: vabbè, cioè, sarà una di quelle cose che dicono gli anziani. Quando poi c'è stato Google, ho googolato la parola sughio e ho scoperto che effettivamente è un animale siciliano, delle leggende siciliane, ed è un animale che ha dei fondamenti in realtà, cioè nel senso qualcuno dice che magari erano presente i draghi commodori, i draghi cinesi, non mi ricordo come si chiamano, che era magari una nave era passata, trasportava animali esotici, erano scappati, si erano riprodotti per un po', poi si sono estinti subito, però ha un fondo di verità, questa verosimiglianza, questa improbabilità anche della leggenda di mio nonno. Mi ha fatto sempre pensare al fiume come un luogo comunque di mistero, un luogo in cui oscuro, in cui avvenivano delle cose. Nel mio disco cito anche un libro che mi ha folgorato, che è Cuore di Tenebra, dove il fiume diventa il protagonista oscuro di una vicenda. E quindi è un elemento a cui effettivamente mi sono avvicinato da adulto, non è stato mai negli sfondi della mia adolescenza, diciamolo, il fiume, però mi attira molto, mi attira questo mistero.
0: Ci sono due citazioni che voglio cogliere immediatamente. La prima è quella che facevi qualche minuto fa, iniziando a parlare del fiume, e dicevi appunto: nel fiume ci sono i mostri, c'è anche l'oro. L'oro del fiume è il primo brano con cui abbiamo ritrovato la tua voce in questa dimensione solista, la prima canzone che hai scelto di far ascoltare. Perché? Cosa rappresentava rispetto alla completezza di questo lavoro, quel pezzo in particolare, e cosa significa per te l'Oro del Fiume?
1: Allora, per me l'oro del fiume è quel traguardo a cui tendiamo tutti intimamente nella nostra vita. Noi abbiamo sempre un obiettivo concreto, no? Io voglio comprare la casa, io voglio arrivare a comprarmi la macchina migliore, io voglio. E nello stesso tempo, naturalmente, ci perdiamo il viaggio. Quindi ho immaginato questo cercatore d'oro a un certo punto al centro di questo fiume, con gli stivali, immerso nell'acqua da ore, col setaccio che cerca di trovare delle pepite d'oro. A un certo punto diceva: ma sai che c'è? Ma forse mi poteva aprire un ristorante in provincia di Lecce e vivere di altro, godermi un'altra vita, perché sto cercando l'oro, perché sto andando per forza verso l'obiettivo. Mi sembrava una riflessione che parlasse un po' dell'uomo contemporaneo, no? Di questa ricerca continua dell'obiettivo e poco del viaggio che stiamo vivendo tutti, no? Noi stiamo andando tutti da qualche parte. E a un certo punto noi accumuliamo, ci sposiamo, facciamo figli, compriamo case, però alla fine stiamo andando tutti verso. Ci godiamo poco il viaggio, ecco. Probabilmente è un invito a godersi più il viaggio che la meta.
0: E poi l'hai citato Conrad, che dà appunto titolo a uno dei pezzi del disco, questo fiume che poi insomma qualcuno può aver incrociato invece vedendo il film Apocalypse Now, che è tratto da Cuore di Tenebra. Ci racconti qualcosa di più sulla fascinazione per quell'immaginario, quella storia.
1: Ma quest'idea del fiume come protagonista, questa scurezza dell'acqua, questo fiume silenzioso, perché poi il fiume ha anche un'altra caratteristica, che quando il mare è arrabbiato, tu lo vedi subito che è arrabbiato. La piena del fiume è complicata da prevedere, lo vediamo come cosa succede, no? Quando,
0: Certo.
1: anche qua a Milano, quando c'è un fiume
0: Certo.
1: in piena. E quindi il fiume ha quella finta calma, che è un po' l'essere umano. Nel mio disco, c'è anche un pezzo che magari ascolteremo, che si chiama Storia della mia rabbia, in cui, mi piace analizzare questa rabbia come una specie di animale, come un cane che ognuno ha accanto a sé e che tenta di addomesticare, ma che certe volte non riesce a domesticare, perché è quasi una bestia, no? Cioè, la rabbia che abbiamo dentro la dobbiamo educare, dobbiamo capirla, dobbiamo parlarci per tenerla a bada. E probabilmente quest'idea che il fiume, diciamo, da calmo può diventare insidioso, è un'idea che mi piace. Mi piace proprio il parallelismo con col nostro carattere, col nostro modo di essere nel mondo, ecco.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
5: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che redistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
4: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
6: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
4: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina. Il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca. eventicem.it.
7: Riprendiamo dopo questo breve intervallo pubblicitario con la seconda parte dell'intervista a Di Martino per raccontare il suo nuovo album, L'improbabile, piena del Loreto. Buon ascolto.

0: Hai citato una canzone che ti dicevo anche prima di iniziare a registrare questa intervista, mi ha colpito mi ha colpito credo più o meno per lo stesso meccanismo che tu esplicitavi prima parlando di Ciampi piuttosto che di Battiato, cioè ascoltando per la prima volta quella canzone io effettivamente quasi ho provato un briciolo di imbarazzo riflettendo su di me le cose che tu stavi dicendo in quella canzone, ma cavolo, non ero preparato, anche perché effettivamente tipo
1: Allora ci sono riuscito.
0: Ci sei riuscito.
1: È una cosa che
0: ci sei riuscito.
1: Mi fa piacere questo.
0: Stavo andando, cioè ero in macchina, stavo andando a prendere mia figlia, sei un papà anche, cioè stavo andando a prendere mia figlia a scuola e in quel momento la porco Giuda, cioè e quindi in quel momento, cioè quando hai scritto quella canzone hai tirato fuori delle riflessioni che forse ti accompagnano da tempo? È una cosa su cui hai preso coscienza recentemente, magari?
1: Allora, io di mio non sono una persona rabbiosa. Cioè, forse l'unico pregio che ho è che mi arrabbio veramente. Cioè, mi devi proprio provocare in un modo.
0: Certo.
1: Cioè, di solito lascio scorrere, ancora ci vuole. E quindi. Però se ci pensi la rabbia è un sentimento che governa la società, cioè tante guerre sono dettate anche da momenti di rabbia, io penso che Trump è una persona rabbiosa.
0: Penso anch'io.
1: Cioè penso che se qualcuno riuscisse a gestire la rabbia di Trump ci sarebbero meno problemi nel mondo. La rabbia credo che la società dovrebbe abituare gli esseri umani a gestire i propri momenti di rabbia. Quello secondo me, vabbè, questo lo si fa magari con la meditazione, con una serie di espedienti, ma secondo me nelle scuole i bambini dovrebbero essere educati prima di tutto a gestire la rabbia, magari visualizzarla come qualcosa che abbiamo dentro, che ci cresce dentro, che cresce insieme a noi nel tempo. E probabilmente ci sarebbero un po' meno di problemi nel mondo. Questa è un'idea.
0: Sono anche molto d'accordo con quello che dici. Passo ad un'altra canzone che ha a che fare forse con un'altra tua caratteristica a livello poetico, diciamo, che è quella di raccontare dei momenti di contemplazione, contemplativi. Era qualcosa che io credo si trovava in più di un'occasione anche in alcune delle cose che avete scritto insieme a Lorenzo, insomma, e quindi Contemplare il cielo attraverso le dita è un'altra canzone che mi ha colpito fin dal primo ascolto per come racconti, descrivi, e volevo chiederti proprio di raccontarci qualcosa delle cose che passavano per la tua testa mentre scrivevi quel pezzo o immaginavi di scriverlo.
1: Mi piaceva indagare su questo, sul mistero, sul fatto che alla fine noi stiamo vivendo su questa terra, viviamo una vita e ci interroghiamo, però nessuno di noi realmente ha una risposta. Cioè il Papa, il Dalai Lama, cioè nessuno, neanche i materialisti hanno una risposta reale su cosa su cosa ci aspetta, su qual è la nostra funzione in questo momento sul. E avevo bisogno di scrivere una canzone così, e sono cosciente del fatto che comunque è un interrogativo abbastanza a cui è difficile dare una risposta e quindi è abbastanza complicato perché deve metterti un attimo nella prospettiva ascoltando una canzone anche di porti delle domande, però secondo me il cantautore oggi deve anche assumere questo compito, cioè la canzone a questa grandissima dote che ha, come diceva Battiato per recitarlo, a questa capacità di dire qualcosa di complesso attraverso un mezzo leggero che è la canzone. E in questa canzone volevo porre un interrogativo molto complesso, cioè del tipo: cosa stiamo facendo qua in questo momento? Dove stiamo andando? Cosa c'è dopo? E farlo attraverso una canzone, secondo me, in questo momento mi sembrava la cosa giusta da fare. Cioè la canzone deve assolvere anche ha questo compito di fare porre le domande all'ascoltatore. E ho immaginato questo gesto semplice di guardare il cielo attraverso le dita, cercando, no, di quasi recintare l'infinito cielo attraverso le dita della mano, che è un gesto che fanno i bambini. Io lo faccio spesso per coprirmi dal sole, per guardare attraverso i rami il cielo. Ed è un gesto da mortale. È un gesto da. Cioè, noi cerchiamo di trovare una risposta coi limiti del nostro corpo, cioè, quindi il personaggio della canzone cerca di aprire uno stargate temporale nella sua vita, ritornare bambino per capire se stesso da adulto, in qualche modo.

0: è un disco che tu porti anche su dei palchi nella sua prima versione completamente da solo. È un ritorno, come dicevamo, a questa dimensione. Anche da un punto di vista sonoro, di arrangiamento, è sicuramente un album che anche pensando alle uscite precedenti con il nome di Martino, ha una caratteristica proprio di spazio e di suoni acustici. È stata una scelta legata alle canzoni, è stata una scelta più, se vuoi, più grande, legata al fatto che tu avevi voglia di esplorare questo mondo sonoro. Come sei arrivato a questo suono?
1: Mi ero detto che volevo scrivere un disco folk, cioè la parola folk, che è una parola per certi versi anche vezzeggiata, cioè tipo il disco folk. In realtà, secondo me, in questo momento era qualcosa che mi interessava molto. Folk indaga sulle radici, indaga sulla propria origine, è popolare in un certo senso, vuol dire popolare, ma non in senso di pop, quindi. Da questo punto di vista, per me il suono ideale era una chitarra acustica e una voce. Poi, mentre scrivevo il disco, in tanti pezzi, tra cui Contemplare il cielo attraverso le dita, ma anche altri del disco, ho immaginato delle sezioni che facevano delle armonie. Quindi, ho chiamato un coro di 5 donne che ho filtrato attraverso i distorsori, ho molto camuffato, e poi una sessione di archi e dell'elettronica molto organica. E quindi, diciamo, il disco è alla base centrale di una chitarra acustica e classica, attorno alla quale si muovono, diciamo, questi elementi. La batteria praticamente l'ho relegata soltanto a 2 pezzi. E volevo proprio questo suono scarno, mi sembrava proprio la struttura ideale per parlare di emozioni così primarie,
0: Certo,
1: ecco.
0: certo.
1: E poi mi piaceva proprio questa idea di andare in giro, almeno in questa prima parte del tour, proprio da solo, voce e chitarra, in luoghi bellissimi che sono. Per esempio a Milano faccio il Teatro dei Filodrammatici, anche da un punto di vista architettonico ha questa architettura avvolgente, no? Cioè, hai questo contatto col pubblico immediato, e non ho nessuno nel live, non ho nessun altro filtro, non ho giochi pirotecnici, non ho pedalini, loop station, no? Io arrivo proprio, guarda, fino a ieri sera

0: Volevo portarmi una sedia pure, però nella valigia purtroppo non c'entrava. Però il mio concetto era questo: arrivo, apro una sedia, metto il jack alla chitarra e comincio a cantare. Basta, cioè senza nessuna velleità da spettacolo, ecco, soltanto la canzone nuda per come è nata. Perché io penso che in questo momento probabilmente questo spogliare, questo sottrarre è qualcosa che può restituire alla canzone un suo valore, diciamo, intrinseco che ha.
1: Abbiamo parlato di te da solo, non sei completamente da solo comunque, non sei stato completamente da solo nel realizzare questo disco. Vuoi citare qualcuna delle persone che hanno incrociato i fiumi di cui parli in questo album?
0: Beh, assolutamente c'è una persona che mi ha praticamente tirato fuori da un buco, come dico spesso, che è Roberto Cammarata, che è il coproduttore insieme a me del disco, ma che ha veramente fatto un lavoro incredibile sui suoni e sulla cura di alcuni arrangiamenti. È stato per me, a parte essere uno dei miei migliori amici, è stato comunque un fratello. Ha preso queste canzoni e le ha trattate, credo, con la maggiore delicatezza possibile. E mi serviva a ritrovare, avevo bisogno di ritrovare una persona così che si prendesse cura delle canzoni, cioè che non le trattasse come canzoni da produrre in mezzo ad altre canzoni che stava producendo, ma che si dedicasse. Figurati che a un certo punto lui ha questo studio, tra l'altro vicino al quartiere Oreto a Palermo. A un certo punto era giorno, mi sembra, di Santo Stefano. Quindi il 26 dicembre l'ho chiamato di mattina, gli ho detto: Robby, ma che fa? Facciamo i pianoforti del disco alle 8 di mattina, giorno di festa. E lui mi guarda, mi risponde e mi dice: ma sì, dai, vieni in studio, facciamo i pianoforti. E quindi quei pianoforti hanno quella, non lo so, hanno una lentezza, anche un suono, un'atmosfera che difficilmente si sarebbe ricreato in uno studio in cui avevi un orario, che ne so, dalle 4 alle 6 facciamo i pianoforti. Di solito funziona così, spesso, in molti studi, no? Questa idea di assecondare le necessità di chi suona restituisce comunque, secondo me, una delicatezza e una. C'hanno qualcosa di vellutato quei pianoforti, che non è dovuto soltanto al suono, è dovuto anche al giorno in cui l'ho suonato, al momento in cui sentivo che era il momento di suonarli. E questo disco vive tanto. Tutto quello che ho registrato in questo disco l'ho fatto in questo modo. Ci sono canzoni fatte quasi tutte senza click, senza nessun click, nessuna. E canzoni registrate, per esempio Mare Dolce, una canzone del disco, l'ho registrata insieme a Fabrizio Cammarata, che è un mio grandissimo amico con cui avevo fatto un disco che si chiamava Un Mondo Raro, che era un disco su Chavela Vargas, una cantante messicana che abbiamo registrato in Messico.
1: E che su queste frequenze, insomma, abbiamo ra raccontato
0: Esatto,
1: insieme in lungo e largo.
0: esatto. E con Fabrizio abbiamo praticamente registrato questo pezzo, Mare Dolce, due chitarre, chitarra classica e chitarra acustica, proprio one take, buona la prima, con un microfono al centro. E nel disco si sente, nel pezzo si sente tantissimo questi respiri, questa lentezza, questa voglia di assecondare la parola in qualche modo. E poi ci sono tanti altri amici, c'è stata Serena Ganci, che è una mia amica cantante, che ha arrangiato i cori.
1: Che noi ricordiamo con le Iota Tola tanti anni fa
0: Esatto.
1: nell'auditorium de Metro Stratos.
0: Sì, tante persone. Alla batteria nei due pezzi ho chiamato il mio batterista con cui suono da 25 anni, che è Giusto Correnti. Insomma, devo dire che è un disco fatto da amici,
1: Amici.
0: cioè era forse quello di cui avevo bisogno.
1: E con sé porta anche un ritorno tuo, che è quello di essere ritornato in Sicilia. Per un certo periodo ti avevamo conquistato noi milanesi maledetti,
0: Tra l'altro stavo qua dietro proprio, eravamo
1: e
0: vicini.
1: esatto, e ti sei invece a un certo punto hai deciso di ritornare. C'è qualcosa che vuoi dire? Noi milanesi su Milano riflettiamo, Radio Popolare, ci facciamo un sacco di domande. Al di là delle cose, insomma, tue personali, su cui evidentemente non vogliamo essere invadenti, ma ci sono dei pensieri rispetto a vivere in questa città e non vivere in questa città che vuoi condividere con noi?
0: Allora, premetto che, diciamo, i 5 anni che ho passato a Milano sono stati degli anni bellissimi, in cui ho fatto tantissime cose, ho vissuto tantissimo la città. Questa è una città dove se non sei tu a mangiare, ti fai mangiare. E quindi ero in un momento in cui mi stavo facendo mangiare un po' troppo dalla città. Secondo me per scrivere non è proprio la città ideale, nel senso che per scrivere hai bisogno di tanto spazio e lo spazio a Milano costa. Paradossalmente a Palermo comunque avere uno spazio in cui scrivere mi aiuta di più.
1: Certo.
0: E poi ti posso dire che sono 11 voli al giorno Palermo-Milano, quindi comunque
1: certo,
0: ne devo perdere 11 per non essere qua, magari è un appuntamento, quindi in realtà vengo spesso,
1: certo.
0: Però viverci è un'altra cosa, ecco.
1: E invece Palermo come l'hai ritrovata?
0: Palermo l'ho ritrovata piena di turisti, l'ho ritrovata in pieno overtourism.
1: Cambiata, cioè io ci sono venuto appunto recentemente ed è veramente cambiata tantissimo.
0: Sì, il centro storico, come tutte le città, tante città europee, è diventato un centro commerciale a cielo aperto. Non l'ho trovata benissimo, devo dire. Io vabbè, sono innamorato della città perché è la mia città, ci ho vissuto tante esperienze, però sono convinto che sta vivendo delle contraddizioni, cioè le contraddizioni di cui viveva si stanno ancora ampliando, stanno diventando ancora più. Secondo me c'è un problema politico importante in quella città che va risolto.
1: L'ultima cosa che volevo chiederti prima di salutarti, Antonio, tornando ai brani che troviamo su questo disco, c'è anche una canzone in spagnolo. Ci racconti qualcosa di questo pezzo?
0: Allora, la canzone è Agua donde vas, diciamo il testo è una poesia di García Lorca, di Federico García Lorca, e Agua donde vas ha un simbolismo, questa poesia super semplice, perché è il poeta che interroga García Lorca, che interroga l'acqua e gli chiede dove vuoi andare, verso il mare o verso il fiume, vuoi risalire la corrente o vuoi scendere. Mi sembrava una domanda molto esistenziale,
1: certo,
0: che ci stava benissimo all'interno del disco, e poi si prestava tantissimo. La García Lorca è penso il poeta in cui le parole diventano musica nel momento in cui le leggi. C'è questa capacità, la poesia di García Lorca, che leggendo una poesia ti puoi immaginare subito la musica che ci potrebbe, come la melodia che potrebbe starci nelle parole. Ed è una cosa che naturalmente hanno i grandi poeti, e mi sembrava, poi io sono molto legato alla sua figura, anche alla sua morte in qualche modo,
1: Certo.
0: ed è una cosa che condivido tanto con Fabrizio, Cammarata, ne parliamo spesso. Tra l'altro lui è stato da poco a Granada, mi ha raccontato, vabbè, poi ne parliamo.
1: Grazie Antonio Di Martino.
0: Grazie a te.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio in realtà, io sono Pier Giorgio Pardo. E mi scuso con tutte gli ascoltatori, le ascoltatrici che magari sono soliti o solite seguirmi. Io vi chiamo Zecche Rosse di solito durante il weekend, la domenica, perché come sentite ancora oggi sto patendo una lunga afonia che si sta protraendo nel tempo, anche se comincia ad andare meglio. Però recuperiamo oggi, dai. Vi do intanto i nostri recapiti: 331-621-4013, diretta @popolarenetwork.it, dove potete dirci un po' quello che volete, anche darci dei pareri sui brani, anche eventualmente chiederne, benché quest'oggi abbiamo un ruolo molto delicato da portare a casa nelle prossime due ore, ed è quello di celebrare una cosa bellissima, che quando è nata la Repubblica Italiana, quando abbiamo fatto il referendum, era la prima volta che le donne votavano su scala nazionale, ed è una cosa importantissima, quindi non possiamo che celebrare questo attraverso delle voci femminili come quelle di Sciauchi, che ci ha preceduti, poi intervallata dalla bellissima intervista di Nicolo Vecchia a Di Martino. Ci siamo discostati dalle voci femminili, ma siamo rimasti in ambito cantautorale. Io faccio un po' un misto tra le due cose, vi faccio sentire delle cantautrici e vi faccio sentire un po' di Italia che attraverso le donne dà voce a chi non aveva avuto voce sino a quel momento e a chi ha cominciato poi da allora ad averne sempre di più, per quanto la lotta, la resistenza, è proprio il caso di dirlo, sia di lungo corso. E noi iniziamo, giusto per rimanere a Palermo, dove era Di Martino, e rimaniamo a Palermo, e questa volta a raccontarci, come dice lei, la stanca tenerezza delle strade di Palermo è Giulia May, ma la incontriamo col suo pezzo Bandiera, quanto mai adatto alla circostanza di oggi. Buon 2 giugno, Zecche Rosse.
1: Libera, voglio essere libera.

0: prima o poi sarò libero. Quando la guerra sarà finita, ritorneremo tutto alla vita.
1: È un gioiello questa canzone ed è un gioiello Giulia, che ho avuto l'onore di affiancare sul palco al Salone del Libro di Torino. È una persona anche meravigliosa, oltre che una autrice straordinaria, che sicuramente continuerà a farci sentire alta la voce del suo impegno sociale, oltre che la voce della sua arte. Facciamo un passo indietro adesso. Siamo al 1950. Qua in questo caso 73, però l'esordio di questa grande autrice è del 1958, quindi ci trasferiamo proprio nel pieno dell'Italia del boom economico, con tutte le sue contraddizioni, per incontrare una donna libera, una milanese poi, che viene associata molto spesso alla figura di Giorgio Gaber, ma che è molto di più della ex fidanzata di Gaber, una straordinaria cantautrice anche lei. La salutiamo se ci ascolta, ed è Maria Monti. Qui, tra l'altro, con l'ensemble di Alvin Curran. E salutiamo anche Alessandro, che è l'ascoltatore 405, che ci fanno richieste fuori tema, ma insomma gli vogliamo bene lo stesso.

Era una Roma straordinaria, una Roma dove si improvvisava, si incontravano anche strumentisti che venivano un po' da tutto il mondo. E Maria Monti era in realtà milanese di nascita, ma anzi di luoghi proprio della provincia, però romana di adozione. E di Roma ha sempre amato il fatto che da lì riuscisse a vedere il mare. A proposito di mare, incontriamo adesso una autrice che, oltre ad essere una amica di Radio Popolare, una compagna, una militante in tanti modi, è una cantautrice pioniera. Di lei non ricordiamo, non ascoltiamo una delle prime cose da cantautrice, ma una apparizione sanremese con un brano straordinario che la riportò praticamente a un pubblico generalista dopo un ritorno alla carriera in forma cantautorale indie. Lei è il pulcino, come la chiamavano, adesso non mi ricordo di dove la chiamassero il pulcino, ma adesso mi verrà in mente. Si chiama Nada Malanima, dunque Nada.

Le 18:45 qui a Radio Popolare, state ascoltando una versione di Mashup da 2 giugno in cui stiamo passando dei brani di cantautrici italiane per omaggiare il voto alle donne che compie 80 anni. Stiamo facendo adesso un salto nel tempo. Questo Luna in piena che abbiamo ascoltato era un pezzo di Nada presentato a Sanremo del 2007, ma teniamo lo stesso ritmo e lei è Anna Caro.

E ci state chiedendo dei brani molto belli e naturalmente sono anche delle ottime idee che andremo fra poco poi ad evadere. Continuiamo a stare all'interno dell'universo dell'arte femminile, del cantautorato femminile. Cristina Donà, per esempio, è un volto che associamo tanto, no? Alla presenza di Radio Popolare, ai concerti di Radio Popolare e ai temi che trattiamo. Il suo non è un impegno manifesto, in questi giorni si sta molto parlando, no, della differenza fra dire o non dire chiaramente le cose, prendere o non prendere un impegno civile in modo esplicito. In realtà molto spesso in queste cantautrici che non hanno avuto la responsabilità tipica degli anni di piombo, no, dei cantautori italiani, di spiegare la realtà, di raccontarla nei dettagli e di fornirne una sorta di interpretazione, sono più libere di mettere in comune l'aspetto personale e l'aspetto politico laddove si congiungono e si congiungono in un punto altissimo e appunto universale. Questa è Cristina Donà.

Che meraviglia! E intanto mi chiede Tommaso, Pardo, tutto ok? Ti sento mesto? No, non sono mesto, sto bene, grazie. Che zecche rosse che siete, a preoccuparvi per me, vi ringrazio tantissimo. Ho solo la voce giù, una afonia storica che mi sta perseguitando da giorni dovuta all'aria condizionata. Infatti qui ho spento qualunque cosa per poter stare con voi queste 2 ore ad ascoltare cantautrici italiane. Cantautrici italiane che in qualche modo hanno anche una forma di impegno politico, per quanto appunto l'impegno politico nel loro caso sia spesso, passi spesso attraverso una narrazione soggettiva che rende peraltro il tutto più universale. Ed è quello che accade con questa cantautrice di nuova generazione, che probabilmente avrete anche visto da quelli della Jalappas. Lei è italo-palestinese e questo è un brano meraviglioso che si intitola Diaspora.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12 con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
7: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso, scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
8: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it. Torna a Brescia la Festa dell'Opera. Sabato 6 giugno, dall'alba a mezzanotte, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. 70 eventi, tutti gratuiti, per una spettacolare immersione nella magia dell'opera. Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. Sabato 6 giugno, Teatro Grande.

nella versione di Giovanna Daffini, quindi risalente allo spettacolo Bella Ciao, quindi al Festival dei Due Mondi, che poi parla in questa versione di sfruttamento lavorativo ed è un tema veramente molto attuale, non solo femminile, ma che riguarda in genere tutte le categorie che possono essere in qualche modo vessate da un mondo che è sempre più patriarcale, oggigiorno anche tecno-patriarcale, come se non ci mancasse il resto. Donne che hanno avuto un impegno, che portano avanti un impegno, sicuramente una che è anche lei un'amica di Radio Popolare, è Carmen Consoli, che ci ha presentato proprio qui negli nostri studi questo album, e questo brano proprio Amori Luci, che dà il titolo al disco, è un brano dedicato a Peppino Impastato. Io invece voglio dedicarlo a Martina, se ancora in ascolto, con amore e con luce, che poi sono i due poli, della sapienza e dell'empatia, cose di cui abbiamo un grande bisogno.

E il Festival dei Due Mondi di Spoleto ci ricorda come è importante il folk proprio per la canzone di protesta, ma anche proprio per la capacità di universalizzare il sentimento personale e politico di rivolta al patriarcato. Quindi il voto delle donne riverbera anche nel successo. Potrei dire, e lei stessa lo dice, ce l'ha detto anche nelle interviste, inatteso della Niña, che però è una creatura foresta, nel senso che ha incrociato tante esistenze e ha saputo rappresentarne il loro essere figlie della tempesta.

0: Adesso praticamente torniamo a quella idea, no, di canzone, di canto popolare che l'autrice che stiamo per ascoltare adesso distingueva dalla canzone popolare. Parliamo di Giovanna Marini, quindi parliamo sempre dell'esperienza del nuovo canzoniere italiano. A un certo punto succede che Giovanna Marini se ne va per 2 anni a Boston. Torna e nel 1966, per cui esattamente, se non vado errato, 60 anni fa, anche questa una ricorrenza, esce un album che si chiama Vi parlo dell'America, in cui c'era questa lunga cantata in movimenti, che ascoltiamo adesso. Rimaniamo folk, rimaniamo in forma di canto popolare, però non manca la denuncia sociale, passando anche questa volta attraverso un'esperienza personale e soggettiva, laddove il personale e il politico si incontrano.
1: America 1965-66, il paese che ci ha dato da mangiare e da dormire per quasi 2 anni. Sono tornata qua con una sola idea molto chiara. È tutta da combattere, è tutta da distruggere, non c'è niente da salvare.

trattano bene gli operai, ebbene sì, di cake e tutto, macchina TV, lavatrice, però non si pensa e non si parla tanto. A che serve? Dalle 6 della mattina alle 5 della notte la TV dà distrazioni, evasioni, consigli, palliativi, e non chiede nulla in cambio. Un amico invece è troppo impegnativo.

Se non fai gli approcci regolari e prescritte non arrivi a darci a letto entro tre date. Non sei un uomo come è previsto, lo dice anche lo psicoanalista. È nella date che si vede se sei un vero boy. Furbo, smart, duro, tough, però attento a non farti incastrare. La ragazza americana tira a farsi sposare, poi lei riposa e tu sei fottuto. Quando è sabato col whisky. Turbo, smart, duro, tough, però attento a non farti incastrare. La ragazza americana tira a farsi sposare, poi lei ri

vivere in un quartiere middle class, ci hanno detto. È una bad section, brutto posto. Allora noi abbiamo risposto, cosa importa? Siamo gente democratica e viviamo anche nella bad...

0: ma è semplice, eravamo fuori canale. Se la sera accendavamo a cantare, il vicinato aveva i nervi scossi, la mattina gli occhi gonfi e rossi, chiamava la polizia armata fino ai denti.
1: Quindi non fare rumore, non dare fastidio ai vicini, essere pronti per farsi una tomba, che ovviamente è standard, e questo è un po' come ci raccontava l'uomo della middle class. Dopodiché Giovanna Marini insiste e ci fa un altro quadretto di quello che era la upper class. E ancora una volta non riesco a non dire, a non considerare quanto potesse essere profetico il suo modo di leggere la società moderna. Era il 1965-66, ma sembrava veramente avere predetto tutto.

Non era smart, vuol dire che non era tough, perciò non merita comprensione, non parliamo poi dell'amicizia. Lo Stato ha previsto anche questo, vicino ai grandi centri urbani hanno costruito i villaggi.

Insomma, non le mandava certamente a dire Giovanna Marini in quel 1966. Oggi la considereremmo senz'altro una cantautrice. Lei all'epoca però ha avuto sempre, e questo forse la dice anche lunga su come siano spesso alti i muri che si alzano fra i generi musicali, non ha avuto quella esposizione, se non occasionalmente nei festival, e il primo grosso pubblico che si è trovata davanti è quello con Francesco De Gregori, ma a proposito andiamo a

E insomma, un'altra che non le manda a dire, e adesso ci avevate anche chiesta, tra l'altro, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo, e adesso poi vi saluto un po' tutti insieme. Andiamo di nuovo a Napoli. Lei è stata in fondo la talent scout di Pino Daniele e nessuno glielo riconosce. È stata l'unica donna del progressive rock nei primi anni 70 e nessuno se lo ricorda, sempre a chiamarla la sorella di Allen Sorrenti. Ma no, lei è Jenny. Ed è meglio di Jenny nei Pirati, questa è Nessuno è più forte di chi non ha più nulla da perdere.

c'era tutto il Napoli Power in questo disco, che si chiamava Burattina. Marcello Vento alle percussioni, sono straordinario. E lei a scrivere.

Facciamo ancora un paio di stazioni napoletane, questa è modernissima perché è un album uscito tipo ieri. Si chiama Dada e ha fatto sto disco concept sulle favole, meraviglioso. Questo pezzo era già uscito sul singolo, ma sentito nel contesto, è una roba incredibile, mi è zizzellangelo.

E adesso ultima tappa napoletana con una voce del passato che però è ancora presente. Poi leggerò anche quello che state scrivendo, che è tutto molto interessante, devo dire, ma prima c'è la pubblicità, poi c'è il GR, c'è sempre il GR dopo di noi, no? E dopo ritorniamo, e questa è Tamburo di Teresa Di Sio, un album africana che aveva realizzato con il supporto in studio di Brian Eno. E scusate se è poco.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Popolare Network.

0: nel sud del Libano, almeno 4 morti e 127 feriti in un raid israeliano vicino a un ospedale a Tiro. Netanyahu ferma per ora l'attacco su Beirut su richiesta di Trump. Tel Aviv minaccia però di colpire la capitale se Hezbollah continuerà a bombardare il suo territorio. Sono salite a 21 le vittime nell'ultimo massiccio attacco russo sull'Ucraina. Più di 100 i feriti, colpite soprattutto Kiev e Dnipro, si scava tra le macerie. Bruciati vivi nell'auto, volevano ribellarsi allo sfruttamento. Due persone sono state fermate per la strage dei migranti nel Cosentino. Le immagini di sicurezza mostrano i responsabili mentre intrappolano i 4 lavoratori e appiccano il fuoco. Un superstite è riuscito a scappare e ha raccontato: ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. I primi 80 anni della Repubblica. L'Italia festeggia il referendum del 2 giugno 46 e il primo voto nazionale delle donne. La Costituzione è la nostra casa comune, il messaggio del presidente Mattarella. Stasera le ultime celebrazioni al Quirinale. Buonasera, 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Partiamo dalla situazione in Libano, proseguono le operazioni dell'IDF nel sud del paese. L'area non è inclusa nell'accordo annunciato ieri da Trump, che prevedrebbe niente attacchi israeliani su Beirut e niente attacchi di Hezbollah su Israele, ma su questo torneremo a breve. Nelle ultime 24 ore sono almeno 8 i morti, 4 dei quali uccisi in un raid vicino all'ospedale Jabal Amel di Tiro. Nell'attacco ci sono stati anche 127 feriti con danni alla struttura. Ascoltiamo la testimonianza di Alice Frongia, responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
1: Abbiamo deciso di venire stamattina un attimo a vedere com'è la situazione al sud e anche insomma per vedere come sta il team, considerando appunto l'attacco a Jabal Amel Hospital, che è un ospedale che noi supportiamo fin dall'inizio del conflitto. Il dipartimento che è stato più danneggiato è la terapia intensiva e la radiologia, e in più c'è anche una sala operatoria che non è più agibile perché ha crollato un muro. Non è la prima volta che un ospedale che supportiamo viene comunque danneggiato da bombardamenti. Solo la settimana scorsa un altro ospedale, sempre a Tir, Hiram Hospital, è stato danneggiato più o meno allo stesso modo, cioè il target era molto vicino all'ospedale e questo ha provocato danni, e anche in quel caso 13 persone che lavoravano all'interno dell'ospedale sono rimaste ferite. Come puoi immaginarti, è una condizione in cui già si lavora con molta difficoltà e ovviamente questo tipo di attacchi di sicuro non facilita il lavoro del personale sanitario.
0: Intanto, lo dicevamo, Benjamin Netanyahu avrebbe fermato, almeno per ora, l'attacco sui quartieri sud di Beirut su richiesta di Trump. Israele minaccia però di colpire la capitale libanese se Hezbollah continuerà a bombardare il suo territorio. Tel Aviv ha già denunciato attacchi missilistici e con droni provenienti dal Libano. Sulla valenza di questo accordo ascoltiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
2: L'annuncio di Trump era un po', diciamo, doroteo, perché dicevo: ho chiamato Netanyahu, assicura che non ci saranno soldati israeliani a Beirut e Hezbollah vuole la tregua. E sono tre cose diverse, perché comunque l'intenzione non era entrare fisicamente a Beirut ma bombardarla. Secondo, non c'è nessuna tregua tra Israele e Hezbollah, però effettivamente pare che queste parole di Trump abbiano portato Netanyahu a fare marcia indietro sul bombardamento su Beirut, però non vedo un contenimento sensibile. La posizione del governo israeliano è: noi non tocchiamo Beirut, ma solo se Hezbollah pianta di bombardarci. A quel punto, visto che effettivamente Hezbollah sta bombardando, loro si sentirebbero liberi di bombardare Beirut. È un po' un gioco da cui non si esce, perché se Israele ha il permesso di continuare ad attaccare tutto tranne Beirut e Hezbollah continua a bombardare, a questo punto l'impegno su Beirut, su Dahiyeh, è nullo. Sta consolidando una situazione in cui Israele sta occupando nuovi territori, parte della Siria, oltre al Golan, che era già occupato prima. La linea gialla di Gaza, questa penetrazione del Libano. Se queste invasioni si trasformano in occupazioni a lungo termine, può anche essere che è quello che vuole Netanyahu, però mi sembra un po' strano, perché poi, cioè, tu come li tieni fisicamente tutti questi territori?
0: A Washington è iniziato oggi il quarto round di colloqui tra le delegazioni di Israele e Libano. Negoziati ai quali, lo ricordiamo, non partecipa però Hezbollah. Intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran si stanno impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa inviata da Trump. In Ucraina sono saliti a 21 i morti nei massicci attacchi russi che hanno colpito il paese a partire dalla notte scorsa. Sono più di 100 i feriti e i numeri potrebbero aumentare perché in diversi casi le squadre di soccorso stanno continuando a scavare tra le macerie. Colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia, molte le strutture civili distrutte o danneggiate. Mosca ha detto di aver colpito obiettivi militari. Su questi nuovi raid russi ascoltiamo Piero Meda, responsabile paese in Ucraina di WeWorld.
3: Sono state attaccate infrastrutture civili, quindi palazzi come sempre, la popolazione va di massa negli shelter, quindi nei rifugi, nelle metropolitane. Gli ucraini si stanno aspettando queste tipologie di attacchi che ormai sono iniziate da un paio di settimane dopo alcuni attacchi mirati che l'Ucraina ha fatto verso la Russia, però ogni volta questi attacchi sono sempre più prolungati, durano tutta la notte, quindi sono anche psicologici, ma soprattutto stanno iniziando a usare molti missili e quindi uccidere tante persone, tra cui bambini. Quando si parla di diplomazia non è ancora così facile che la popolazione ci creda, perché siamo entrati nel quinto anno di guerra e ad oggi non si vedono passi avanti, non si vedono soluzioni definitive o provvisorie nel breve periodo.
0: Ora ci spostiamo in Italia. Sono stati intrappolati in un'auto e poi bruciati vivi. Volevano ribellarsi allo sfruttamento. C'è un superstite nella strage di quattro braccianti trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, in Calabria. È un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. L'uomo ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino e ha spiegato: «Ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto». Le due persone originarie del Pakistan sono state fermate oggi per omicidio pluriaggravato. E le immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto mostrano i responsabili bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. Un orrore indicibile. Chiediamo alla politica azioni concrete contro lo sfruttamento che imperversa nelle nostre campagne. L'appello lanciato oggi dalla CGIL Calabria. Caterina Vaiti è segretaria generale della FLAE regionale che si occupa di lavoratori agricoli.
4: La prima reazione è stata sgomento, nel senso che non sapevamo a cosa ricondurla, non si capiva se effettivamente lì al distributore di benzina si era incendiata, poi come ho cominciato ad arrivare i video, anche il video è agghiacciante, vedere queste persone che lottano per poter uscire e poter salvarsi. Col passare delle ore emergevano elementi, cioè un misto di sentimenti, nonostante tutto ciò che facciamo, di impotenza rispetto a un qualcosa che sta dilagando sempre più e dove che noi non riusciamo a fermare. Abbiamo combattuto insieme alla politica per avere la 199, la legge 199 rispetto allo sfruttamento nel mondo del lavoro, al caporalato, però è una legge monca, quindi chiediamo un potenziamento della legge nella funzione preventiva. Ognuno deve guardare a questo fenomeno con la rabbia giusta per poterlo risolvere.
0: Ci sono stati almeno quattro diversi episodi, altri quattro diversi episodi di violenze, sempre ai danni di braccianti stranieri, aggrediti a colpi di bastone mentre andavano al lavoro nei campi agricoli all'alba. Nelle campagne vicino a Marsala, in Sicilia, sabato scorso, un lavoratore aveva denunciato di essere stato avvicinato da quattro sconosciuti in sella a due scooter, che con volto coperto dai caschi lo avevano colpito a bastonate e lasciato sanguinante in strada. È emerso che nello stesso giorno agguati molto simili hanno preso di mira almeno altri tre lavoratori originari del Bangladesh nella stessa zona, al punto da far pensare ad aggressioni coordinate e programmate. Durante questa settimana è in programma un vertice in prefettura Trapani proprio su questi episodi di violenza. L'Italia oggi ha festeggiato gli 80 anni della Repubblica, il referendum che il 2 giugno 46 disse no alla monarchia e che fu il primo voto nazionale delle donne. La Costituzione è la nostra casa comune, è stato il messaggio del presidente Sergio Mattarella. Stasera al Quirinale ci saranno le ultime celebrazioni. Da Roma, Anna Bredice.
5: Tra poco la festa della Repubblica si concluderà con l'inedito spettacolo di piazza fuori dal portone del Quirinale e proiettato in 23 città, come si era imposto Mattarella nel discorso di fine anno quando aveva annunciato che gli 80 anni dalla nascita della Repubblica sarebbero stati una festa di popolo. Il capo dello Stato per l'occasione ha moltiplicato i suoi messaggi, anche poco fa in un incontro con i giovani, durante il quale si è detto convinto che la Repubblica in questi decenni ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto è espresse soprattutto nella crescita dei diritti. Si è detto ottimista, ma malgrado l'ottimismo di ombre ce ne sono parecchie, sia nei diritti come il lavoro ad esempio, anche nella stretta attualità. Questa mattina la parata militare si è svolta nel clima di festa, ma anche con le nubi di due guerre che non finiscono, con Rubio che, mentre marciavano i soldati in armi, si è complimentato con Meloni per l'aumento delle spese militari, e poi l'assenza di Salvini. Le divisioni nel governo sugli armamenti era evidente. In un incontro con i giovani Mattarella è tornato su questo punto, ricordando che più volte si sono sfiorate nuove guerre, ma il multilateralismo è servito a scongiurarle, e questo ciò che serve invece di un solo uomo al comando, dice. Una specie di filo sembra quello che Mattarella vuole unire da quel 2 giugno 46 ad oggi, in termini di speranza, un vincolo di appartenenza e di solidarietà. Nell'incontro con i giovani parla di immigrazione, le seconde generazioni, ragazzi nati in Italia e che tali si sentono. Per Mattarella va tutto nell'alveo della storia italiana, popolo di emigrazioni. Ci sono stati episodi violenti, dice, ma appartengono alla patologia della società e non vanno confusi. Si chiude quindi l'80° anniversario della nascita della Repubblica e del primo voto delle donne, una compiuta svolta democratica, un nuovo patto civile, ha detto Mattarella, nato dalla Resistenza e sulle basi solide della Costituzione. Linea allo studio.
0: La Commissione europea apre la flessibilità chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. Non ci saranno però margini per favorire il consumo di combustibili fossili, né una deroga che andrà ad aggiungersi a quella già prevista per le spese militari, cosa che invece la Presidente del Consiglio aveva sostanzialmente chiesto nella lettera inviata a Bruxelles poche settimane fa. La flessibilità sarà limitata a delle condizioni che saranno precisate domani. Il servizio.
6: A Bruxelles si lavora verso una risposta parzialmente positiva alla lettera rivolta dalla Premier Meloni alla Commissione europea, con aperture verso una certa flessibilità per le misure contro il caro energia. Secondo quanto trapela dal gabinetto von der Leyen, domani dovrebbe arrivare l'ok a maggiore spazio di bilancio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità che prevede deroghe per le spese di difesa. Non sarà una risposta scritta, ma farà parte del pacchetto di primavera del semestre europeo, cioè le indicazioni sulle politiche e riforme economiche per allineare ogni bilancio nazionale agli obiettivi UE. La flessibilità dovrebbe essere limitata agli investimenti capaci di accelerare la transizione dalle fonti fossili, esattamente come richiedeva non l'Italia ma la Spagna. Niente sussidi per consumi di petrolio e gas, né rifinanziamento del taglio delle accise. La riflessione sull'estendere la flessibilità di bilancio in realtà non è mai stata scartata da Bruxelles, ma sta evolvendo con gli sviluppi della guerra in Medio Oriente. La soluzione per il triennio 2026-2028 sarebbe una flessibilità temporanea dello 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5%, destinata specificamente a misure come incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche ed efficienza energetica. Non ci si aspetta un ampio ricorso a questa clausola temporanea, ma l'Italia senza dubbio lo farà, ritagliando lo 0,3% all'interno dell'1,5% generale. Si tratterebbe di circa 7 miliardi all'anno, ma va precisato, non sono fondi risparmiati dalla difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Un operaio agricolo è morto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto a Gavardo, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto. In Danimarca la premier uscente e leader dei socialdemocratici Mette Frederiksen ha annunciato di aver formato un nuovo governo dopo 2 mesi di trattative. Guiderà per la terza volta il paese con un esecutivo di centrosinistra, formato dalla coalizione dei partiti SF, dal Partito Popolare Socialista e dei centristi Bodera Terna e De Radicale. In chiusura, negli Stati Uniti il capo del Pentagono Pete Hegseth ha bloccato la promozione di alcuni ufficiali della Marina. Tra gli esclusi una donna e 2 afroamericani, con uno stop che sembra motivato più dalla spinta antidiversità che dal curriculum dei candidati. Il servizio da New York.
7: Pitexet torna al centro delle polemiche. Al Pentagono, il segretario della difesa, o come rinominato da Trump, della guerra, avrebbe bloccato infatti, secondo quanto riportato dai media americani, la promozione di 9 ufficiali della Marina già selezionati da una commissione, riscrivendo di fatto la lista dei futuri vertici militari americani. Il dato che sta facendo discutere è chi è rimasto fuori, perché tra gli ufficiali esclusi ci sono 3 donne e 2 afroamericani, e il risultato è che nella nuova lista di candidati a ottenere la promozione non compare nemmeno una donna, nonostante rappresentino oltre un quinto del personale attivo della Marina. Secondo diversi funzionari attuali e passati del Dipartimento della Difesa sentiti dal New York Times, si tratterebbe di un intervento estremamente inusuale, perché le regole prevedono che il segretario possa cancellare una promozione solo in presenza di problemi disciplinari, professionali o personali gravi. In questo caso non è stata fornita alcuna spiegazione pubblica di questo genere. Il Pentagono ha respinto però ogni accusa e ribadito che le promozioni vengano assegnate esclusivamente in base al merito, ma l'episodio di ieri non è il primo. Da quando ha preso le redini del Dipartimento lo scorso anno, infatti, Exet ha licenziato o marginalizzato decine di alti ufficiali, molti dei quali donne o appartenenti a minoranze etniche, nel quadro della sua campagna contro quelle che ha definito politiche woke nelle forze armate. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Luca Parena e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030. Il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
11: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
12: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
11: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
13: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
14: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
13: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
14: Affitti brevi, tranquillità lunga.
15: 35esimo Festival Lontananze Creative. Mercoledì 3 giugno all'Auditorium Angelicum Milano Musica festeggia i 100 anni di Gheorghi Kurtag con l'Hungarian Contemporary Music Ensemble diretto da Gregori Vaida, nei mirabili cicli per voce e strumenti del compositore ungherese, scene da un romanzo su testi di Rima Dalos e Pasapan Ulpar su testi di Samuel Beckett. Le musiche necessarie vivono nel presente. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
16: E mentre c'è la pubblicità, io non ho il problema di che cosa fare, perché mi intrattengo piacevolmente con voi che ascoltate, mi scrivete. E una persona che scrive anche una cosa molto interessante è Emanuele Mojito Blues, che dice che tra le persone che hanno inventato il rap, almeno italiano, c'è da annoverare Giovanna Marini, cosa con la quale sono anche molto d'accordo, nel senso che il talking blues, che poi è alla base sia del rap che che poi del parlato su ritmo, no? È una cosa che viene dai canti popolari, e certamente Giovanna Marini aveva saputo prenderne il bandolo della matassa e portarlo avanti nel tempo attraverso un'attività di ricerca assolutamente preziosa. E salutiamo anche l'ascoltatore Claudio e Roberto, che ci hanno mostrato anche delle foto e di articoli riguardanti la Marini. Ringraziamo Reimpio, Vincenzo e poi R.A. che chiede una canzone che adesso arriva. A proposito di rap, io vorrei fare ascoltare questo brano di Madame, che è Rosso come il fango, che fa parte di un disco che davvero ha fatto, secondo me, la differenza in questo anno musicale, perché dopo essersi slacciata proprio dalle grinfie dell'establishment, dopo essersi trovata un suo cantuccio di riflessione, ricerca e crescita, è tornata con un disco che si chiama Disincanto, che racconta una opposizione politica al capitalismo più bieco e al fatto di sfruttare i lavoratori giovani, però lo fa attraverso una storia personale ed è molto interessante. E i suoni folk somigliano così tanto a quelli di Amori Luci di Carmen Consoli, non è un caso, è un omaggio.

E Diegus ci ricorda che ci chiamano zecche rosse anche sul serio, voglio dire, dall'esterno. Bene, ma a proposito di dicerie, di maldicenze, rimaniamo nello stesso, sullo stesso identico tema. Un'altra cantautrice che si era affrancata, no, dal controllo dell'establishment. Era anche stata costretta perché aveva, sapete quanto la capisco, un problema alle corde vocali. Più grave di questo che abbiamo, che si risolverà presto, in via di risoluzione, ma questa lunga patina che le si era depositata sulle corde era quasi un fatto psicosomatico. Era una reazione al fatto che non la lasciavano scrivere, era davvero quasi costretta a cantare le canzoni di altri e le canzoni di Ivano Fossati in particolare, anche nel momento in cui il loro rapporto era sotto stress per le dicerie, le famose dicerie sulla sfiga, no? Che le si erano appioppate addosso. Una storia tristissima, ma di una grande artista che ha un solo album davvero. Tutto scritto da lei, che si chiamava Mimì, col quale proprio ritornava sulle scene, che in seguito rinnegò quasi, no? Uno dei dischi meno venduti, ma più belli della sua discografia. Si chiama Mimì, l'album, Parlate di me, il pezzo.

0: Io ricordo se le avete trovate su, se riuscite, trovatele su YouTube. Ci sono delle registrazioni di questo pezzo che è come unico sopravvissuto in un concerto fatto da Mimì per la televisione svizzera nel 1981, quando è uscito questo disco e anche quando fu abolito l'istituto del matrimonio riparatore, che è un'altra delle grandi conquiste delle donne che hanno dovuto rimanere e devono ancora rimanere in trincea contro i retaggi culturali del patriarcato. Non è una cosa che un cammino che si è perfezionato, è un cammino che ha ancora tanti passi da svolgere e che in questo momento i tempi duri rendono più lento. Comunque, alle signore, alle ascoltatrici che sono qui con noi, dedico questo brano che arriva adesso di una cantautrice di nuova generazione, si chiama Moa, che è dedicato appunto a Franca Viola, che è praticamente la fautrice, no, della causa dalla quale poi si è evoluto il lungo iter giudiziario che ha poi portato all'abolizione del matrimonio riparatore. E Franca Viola era stata violentata e è rapita e violentata e si rifiutò di congiungersi col mafioso che aveva fatto questo oltraggio alla sua, soprattutto alla sua indipendenza, il suo diritto di decidere in prima persona della propria vita privata. Infatti, proprio quello che disse Franca, disse che io appartengo solo a me stessa e a nessun altro. E in questo fu spalleggiata anche dal padre. Siamo nella Sicilia, veramente patriarcale dei primi anni 60, quindi non era una lotta facile e Moa ce la racconta molto bene. State ascoltando Radio Popolare, io sono Pier Giorgio Pardo e stiamo dedicando al voto femminile questo speciale.
1: Franca, candida perla, canticchia cammina e si perde nei viali, è piena di sogni.

rimaniamo su un suono un po' virato di jazz. Lei è un'autrice, autrice anche di colonne sonore, che ci riporta quasi a casa, si chiama Coca Puma. Nuova generazione, bravissima.

Terzo mondista, formazione no jazz, lei si chiama in realtà Costanza Puma. Una autrice che viaggia attraverso proprio il giro dei centri sociali, dei festival indipendenti. E chi la ferma più? Come chi ferma più quest'altra autrice di ultima generazione che ha, secondo noi, fatto uno dei dischi più interessanti, più belli, un sophomore, un secondo album, Femina, nel 2025, ma siamo veramente curiosi di ascoltare nuova musica perché questo disco è ad altissimi livelli. Femina, il brano che

Stefano ci scrive che ricorda di un filmato su un canale Rai in cui Mia Martini collaborava con Arestavo Lazzi e Giulio Capiozzo. La cosa mi torna, credo che io non ho visto il filmato, però loro hanno collaborato per una serie di concerti in studio e live e si sono conosciuti probabilmente proprio nel periodo in cui entrambi erano stati convocati nel cast di Strix, lo show televisivo diretto da Enzo Trapani, una delle cose più secondo me avveniristiche e avanti che abbia fatto la televisione italiana. C'era anche Mia Martini, c'erano gli Aria che hanno fatto Elefante Bianco, c'era Patti Pravo, c'era Grace Jones, insomma, c'era di che sognare. Sognare, sognare è il brano di Gerardina Trovato, che è un altro omaggio all'autoralità femminile.

Grazie Maria Rosa per le bellissime parole ed è arrivato il momento di dedicare a Rain Pio, se ancora in ascolto, il brano che aveva chiesto prima. Avevamo detto no, non lo passiamo, ne passiamo un altro, ma invece no, dai, passiamo proprio questa, ci dice bene come, a parte che rimaniamo sempre in zona sacrifici sugar, ma ci dice bene come sia stata equivocata la natura di un artista, nel senso che Giuni Russo non era solo interprete, ma anche autrice, e lo si sente qui.

Rimaniamo in zona Battiato, nel senso che la produzione in questo caso è di uno, diciamo, dell'entourage, ovvero è Roberto Cacciapaglia che prima che la Nannini tornasse in Germania a fare i dischi le produceva questo GN. Vieni ragazzo. Era una che non aveva paura di dire quando le piaceva qualcosa, qualcuno, qualcuna.

Continuiamo a parlare di richiami, di desideri, di corpi che raccontano paesaggi e paesaggi che raccontano corpi. Lei, Emilio, è stata ospite proprio a Radio Popolare nella serata dedicata alle cantautrici, come lo è questa, che volge praticamente quasi al termine, ma è un omaggio che facciamo proprio alle donne per la punta, per gli 80 anni dal voto.

Difficilmente abbiamo ascoltato pezzi così belli nella produzione degli ultimi anni. Si chiama Miglio e il brano si chiama Tecno Pastorale. Non fa parte dell'ultimo album, ma ci auguriamo davvero che il prossimo sia un grande successo come merita. E questo è un tuffo nel passato. Lei è Grazia Di Michele, una pioniera.

ve la state cantando, ci fate i complimenti. Grazie Cinzia, grazie Davide, grazie Marco. Chiudiamo con un brano di una poetessa cantante di ultima generazione, anche lei è stata nostra ospite recentemente, si chiama Francamente, anche lei racconta il mondo che brucia attraverso l'affetto per il nipote. Era lo speciale dedicato alle donne e al voto delle donne di Mashup. Io vi ringrazio per essere stati così tanti, per i messaggi, per l'apprezzamento. Vi mando un bacio e ci sentiamo il 7 giugno. Ma ci vediamo il 4 in DJ set.

0: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, quella che sentirete ora è la presentazione del volume di Amnesty International sui diritti umani nel mondo, il rapporto annuale dell'organizzazione che è stato presentato nell'auditorium di Radio Popolare dal portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Nuri, intervistato da Sciocchi Senussi e Alessandro Principe. E allora, buon ascolto.
1: Va bene, allora cominciamo questo incontro, grazie per essere qua, grazie ad Amnesty International, a Riccardo Nuri. E siamo qui per farci raccontare, soprattutto da Riccardo, il rapporto di Amnesty 2026 sulla situazione dei diritti umani nel mondo. Chiederei già subito a Riccardo di darci una prima idea di che cosa c'è in questo rapporto, che è una tradizione che anche noi qui a Radio Popolare raccontiamo da molti anni e che ogni anno ci offre, insomma, una fotografia del mondo.
2: Certo, grazie innanzitutto per questa opportunità di presentare qui a Radio Popolare, che sento molto vicina a me per la frequenza con cui ci sentiamo, anche per la qualità delle cose che facciamo insieme, questo volume, che è la sintesi del lavoro di ricerca fatto da Amnesty International nell'anno precedente quello di pubblicazione, quindi il periodo è 1 gennaio 31 dicembre 25, ma naturalmente poi parleremo anche di questioni avvenute in questi primi 5 mesi e qualche giorno di più. È una sintesi naturalmente di un lavoro molto importante fatto sul campo o in forma diversa, da remoto, attraverso immagini satellitari, attraverso video e altro ancora, e serve non soltanto come documento così di studio per persone addette ai lavori, persone giornaliste, chi fa ricerca, ma anche per le istituzioni, è un buon biglietto da visita secondo me, ma la cosa che si conosce meno è che questo volume salva vite umane, per il semplice fatto che persone che difendono in procedimenti in cui si rischia l'espulsione o il rimpatrio chiedono ad Amnesty International di fornire questo volume e la scheda in particolare del paese dal quale proviene la persona espellenda, per dire che se torna in quel paese rischia di subire violazioni dei diritti umani come quelle documentate qui. Quindi è un volume che ha una sua utilità non soltanto di documentazione.
1: Prima di addentrarci poi nelle varie situazioni, sia di luoghi, di paesi, sia di temi, perché sono affiancate questi due binari che troviamo nel rapporto, vorrei chiederti qual è il filo conduttore di una persona che si trova di fronte a un rapporto o a un video come questo. Qual è il filo conduttore che deve avere in mente?
2: È quello di una erosione sempre più marcata di quelle norme, di quelle regole, di quei sistemi di protezione nati 80 anni fa, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non il diritto internazionale in quanto tale, di cui si sta celebrando il funerale, ma quella sua parte più recente, che è il diritto internazionale dei diritti umani, che nasce alla fine degli anni 40. Oggi quel sistema è colpito, ma non colpito ai suoi margini, è colpito proprio al cuore. Basti pensare che se noi prendiamo in esame gli ultimi 4 anni, 22-26, due stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza hanno violato la Carta delle Nazioni Unite, la Russia nel 22 con la guerra di aggressione all'Ucraina, gli Stati Uniti nel gennaio 26 attaccando il Venezuela, gli Stati Uniti alla fine di febbraio insieme a Israele attaccando l'Iran. E quindi questo già è un segnale. Il secondo segnale è che i 4 principali crimini internazionali, guerra di aggressione, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sono compiuti in questi 4 anni in maniera sistematica. E accanto a questo, quello strumento che il mondo si diede alla fine degli anni 90, fu un decennio rovinoso, segnato da una guerra permanente nei Balcani, da 2 genocidi e da tanto altro, che è il sistema di giustizia internazionale sorto intorno alla Corte Penale Internazionale, viene demolito sempre di più. Quindi non solo i tipici doppi standard, ma proprio un attacco predatorio al sistema globale dei diritti umani, e le conseguenze le vediamo in tanti luoghi diversi del mondo.
3: Ecco Riccardo, il rapporto usa un'espressione durissima, dice che il mondo è sull'orlo di un precipizio perché gli stati più potenti applicano i diritti umani in modo selettivo. L'abbiamo visto anche per i fatti di Ashdod e la reazione di alcuni governi occidentali, europei soprattutto.
2: Sì, secondo me siamo in questi primi 5 mesi del 2026, già siamo oltre questa espressione. L'uso selettivo del diritto corrisponde a quei doppi standard a cui siamo abituati, no? Per cui si guarda ai crimini non analizzando cosa si è commesso, ma chi ha commesso, per poi condannare o no. Si vedono i mandati di cattura emessi dalla Corte Penale Internazionale e poi si decide se applaudire o emettere sanzioni. Però questo è quasi già superato, così come è superata quell'infelice frase del nostro ministro degli esteri: il diritto internazionale vale fino a un certo punto. Perché per questi leader potenti, Trump, Netanyahu, Putin, il diritto internazionale dei diritti umani non vale più, punto. Se vi ricordate, all'inizio di questo secolo, quando gli Stati Uniti intendevano, e poi lo fecero, attaccare l'Iraq, spesero settimane a cercare di convincere il Consiglio di sicurezza ad approvare una risoluzione, cercando di usare proprio il vocabolario del diritto internazionale, portandolo dalla loro parte. Quando si difendevano dall'accusa di torturare ad Abu Ghraib o a Guantanamo, usavano il diritto internazionale come confronto per dire: no, ma noi non stiamo facendo quello che ci vieta il diritto internazionale. Quindi in qualche modo lo riconoscevano. Oggi Trump dice che risponde alla sua coscienza, ministri del governo israeliano dicono che loro è il popolo eletto, quindi non deve rispondere al diritto internazionale. Quindi siamo un po' oltre.
1: Ma può essere proprio questo un punto di, diciamo, di salto, di qualità, perché quando vengono raccontate e conosciamo di situazioni così smaccate di violazioni del diritto internazionale, naturalmente ci sono persone che magari le studiano, le vicende politiche, la geopolitica internazionale, e ti mettono sempre un po', no, sull'attenti, ti dicono attenzione, perché queste cose sono sempre avvenute, queste cose ci sono sempre state, di che ti stupisci? Allora è proprio questo che tu dicevi adesso, il passaggio a cui siamo drammaticamente di fronte, cioè il fatto che viene quasi ostentato, viene quasi rivendicata l'inutilità del diritto internazionale, del rispetto della dignità delle persone, viene utilizzato anche come arma di, non più come cosa da nascondere dietro delle finte provette, ricordate Colin Powell, per giustificare l'attacco all'Iraq, ma viene proprio anzi sbandierato come motivo politico di rivendicazione. A noi non interessano queste cose, noi pensiamo che questo vada bene adesso, lo facciamo, punto.
2: È esattamente questo. Sarebbe come è stato detto qualche mese fa da una funzionaria della Commissione Europea, non so se l'alta rappresentante per la politica estera, adesso non sono sicuro, quindi è un'ipotesi, però qualcuna o qualcuno di loro l'ha detto, e cioè che il diritto internazionale è utile per le controversie tra stati buoni, quelli che lo accettano, no? Se c'è una disputa su una frontiera marittima o terrestre, questi due stati si mettono d'accordo perché parlano lo stesso vocabolario. Quindi per loro vale, poi per gli stati canaglia no. E allora, siccome la lista degli stati canaglia è molto soggettiva e dipende da quello che pensa, oggi abbiamo Cuba, è uno stato canaglia, l'Iran è stato canaglia, Venezuela è stato canaglia, e poi ci sono degli stati che si comportano in modo canagliesco, portando avanti i genocidi, e tuttora quello israeliano nella striscia di Gaza è ancora in corso, tuttora le città ucraine sono attaccate con droni e missili dalle forze russe. In Sudan le Nazioni Unite hanno individuato i segni caratteristici del genocidio, e lì c'è una responsabilità forte degli Emirati Arabi Uniti che stanno mandando armi. Allora a questo punto il mondo si sta dividendo tra stati che il diritto lo usano perché sono buoni e stati canaglia per i quali non vale più, quindi non è che vale fino a un certo punto, non vale proprio.
3: Riccardo, ovviamente di fronte a questi conflitti, ma anche le provocazioni di Trump quotidiani, si ha l'impressione che organismi come l'ONU in questo momento siano paralizzati. E ora chiederti se dal vostro osservatorio di Amnesty International c'è ancora margine di riformare questi organismi o da azzerare.
2: No, io non azzererei mai, anche perché l'alternativa che oggi abbiamo davanti ai nostri occhi è il Board of Peace, cioè questa idea di Trump di una sorta di condominio di eletti o di cooptati o di soci paganti tipo circolo privato che vorrebbero decidere le sorti del mondo, quindi non... quella non è un'alternativa ed eviterei anche di azzerare tutto, tenendo conto che le Nazioni Unite, sì, da un lato non sono una cosa metafisica, le Nazioni Unite sono gli stati che ne fanno parte, però le Nazioni Unite non sono soltanto il Consiglio di Sicurezza, che è il problema dei problemi, le Nazioni Unite sono l'Assemblea Generale, dove uno vale uno e vengono adottate risoluzioni importantissime. Le Nazioni Unite sono i meccanismi che si occupano di diritti umani, quelli eletti o nominati dal Consiglio dei diritti umani. Le Nazioni Unite sono Francesca Albanese, sono Mai Sato, che è la collega di Francesca che si occupa di Iran, sono tante altre persone, gruppi di lavoro che fanno un'attività stupenda, sono le commissioni di accertamento dei fatti, quindi non è da buttare via tutto, c'è un problema nel Consiglio di Sicurezza che è un organo nato composto dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale, che uno si chiede perché la Francia o la Gran Bretagna devono farne parte, perché il sud del mondo non può farne parte, per esempio.
1: Allora, come vedete, siamo già entrati molto nei temi forti del rapporto di Amnesty, ma direi più in generale dell'attività e del lavoro di Amnesty International. Vorrei però tornare magari, Riccardo, a una domanda anche un po' di metodo, di realizzazione, cioè come si riesce a realizzare un rapporto di questo genere, che io lo sto sfogliando adesso, lo guardavo mentre Riccardo Nuri parlava, ci sono veramente, si può dire, tutti i paesi del mondo con documentazione, con situazioni diverse raccontate, con numeri, con date, con persone, è un lavoro molto grande. Come si riesce a mettere insieme ogni anno, come fa Amnesty International a operare per poter avere questa mole di racconto da poi offrire ogni anno?
2: Intanto questo volume non sarebbe realizzato senza la collaborazione di persone che difendono i diritti umani e di organizzazioni locali che difendono i diritti umani. È un rapporto indispensabile, io spero che sia mutuamente indispensabile, perché sono quelle persone, quelle organizzazioni che spesso rischiano la chiusura, se non le persone, la vita, che informano Amnesty International di quello che accade in luoghi che non conosciamo.
1: Quindi voi siete in contatto con organizzazioni locali che fanno riferimento ad Amnesty per raccontare quello che succede lì?
2: Sì. Questo, faccio il primo esempio che mi viene in mente, se non fosse per le organizzazioni locali per i diritti umani dello Stato di Eswatini, Africa Australe, l'ex Swaziland, noi non avremmo saputo che nell'ambito degli accordi tra l'amministrazione Trump e alcuni stati che vengono pagati per prendersi le persone illegalmente espulse dagli Stati Uniti, sono finiti a Eswatini dei cubani, insieme a persone di altri stati, e queste persone non hanno alcun legame con Eswatini, probabilmente non sapevano neanche dove fosse, e ci sono finite lì. Questo vale per decine e decine di altri casi. Poi facciamo le ricerche sul campo, quindi andiamo direttamente a verificare, parliamo con testimoni diretti, parliamo con persone giornaliste, con persone che fanno tutela legale, analizziamo i documenti ufficiali, parliamo anche con le autorità quando vogliamo accertare qual è il loro punto di vista, o mandiamo le conclusioni di un rapporto chiedendo loro informazioni perché ci teniamo al loro punto di vista. Quando non riusciamo a entrare nei luoghi, allora usiamo altri mezzi, che sono interviste da remoto, sono il lavoro che facciamo sempre più spesso di analisi di video e fotografie, di analisi di armi usate. Abbiamo visto Bira, ma forse abbiamo tra i gruppi più di esperti più al lavoro in questo periodo sono ex militari che analizzano immagini di crimini commessi con armi, per individuare il tipo di arma, le modalità del crimine, il tipo di ferita, a che altezza, quali altri danni, la dimensione del cratere, per risalire al tipo di arma, via via chi ce l'aveva, chi era sul campo, lungo la catena di comando. E tutto questo poi non è che serve solo a documentare, già sarebbe importante, questo è, ogni pagina è a disposizione della giustizia internazionale. E poi, quindi, analisi di immagini satellitari. Guardate, non c'è, sembra un paradosso, ma a volte da lontano si vede meglio che da vicino. Cioè, se tu compari due fotografie scattate dal satellite, Qusaa, la zona agricola della striscia di Gaza, nell'est della striscia di Gaza, la zona che riforniva di frutta, verdura, ortaggi, pollame, il resto della striscia di Gaza. Se noi vediamo un'immagine scattata all'inizio di ottobre 2023 e vediamo un'immagine scattata nel maggio 24, noi vediamo un territorio completamente raso al suolo, cioè la zona agricola di Gaza è stata letteralmente piallata per ridurre la popolazione palestinese alla fame, e non c'era modo di andare lì a vedere, e questo l'abbiamo visto dal satellite.
3: C'è un caso che l'anno scorso dite, questa è stata una campagna che abbiamo portato a casa e di cui siamo molto fieri, perché non era scontata la vittoria?
2: Ma sì, tra l'altro è una storia che l'abbiamo vista nel video. Quando ci sono accordi diplomatici per scambi di prigionieri, apparentemente il tema dei diritti umani è secondario, no? È politica. Però spesso non si sa che le liste delle persone oggetto di scambio sono liste nelle quali Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani ci mettono dei nomi, cercano di far entrare persone in questi scambi. E Maria Kresnikaya, che è una delle figure del dissenso bielorusso più importante, è rientrata esattamente in questo scambio, e ne siamo stati molto, molto contenti. Dopodiché, io vorrei, siccome mancano 24 ore e c'è una delle persone simbolo della resistenza, dell'opposizione in Egitto, Ahmed Duma, poeta grandissimo, compagno di cella di Patrick Zaki, di Alaa Abdel Fattah, che esattamente domani, 3 giugno, c'ha l'udienza, e io, quello è la mia storia in questo momento, e spero che non finisca nuovamente in carcere dopo averci passato quasi tutti gli anni 10.
3: Questo è anche grazie a migliaia, decine di migliaia di persone, di volontari che lavorano sul campo, quelli che fanno campagne, quelli che fanno in giro, quelli che portano, diciamo, la voce di chi non ha voce.
2: Certo, Amnesty International, insomma, lo sappiamo, nasce come un'organizzazione di persone volontarie e tuttora è composta di persone volontarie, ce ne sono anche qui in sala, sono le persone che dopo la loro giornata di lavoro iniziano il loro tempo volontario per i diritti umani, le trovi a raccogliere firme, a organizzare eventi, le trovi nelle scuole, e sono le persone che poi consentono a un gruppo più ampio di cittadine e cittadini di partecipare, di mettere firme, e quindi ci sono delle storie che rimarrebbero quasi sconosciute se non ci fosse questa forza. E del resto, poi, che le cittadine e i cittadini producano cambiamento è un fatto evidente, le persone sono molto più avanti dei governi. Faccio un esempio: l'accordo di associazione Unione Europea-Israele del 2000 vede Germania e Italia resistere strenuamente a ogni tentativo di sospenderlo, per il semplice fatto che l'articolo 2 di quell'accordo ha una clausola sui diritti umani, e centinaia di migliaia di persone in Italia hanno sottoscritto questa petizione per sospenderlo. Quindi, come è stato dimostrato riguardo al genocidio nella striscia di Gaza, le persone sono più avanti, e questo fa sperare anche che metterle insieme attraverso i movimenti della società civile, Amnesty e tante altre, possa produrre un cambiamento. In Ungheria è andata così, quelle immagini che avete visto, le 180.000, anche di più, persone al Pride, vietato dalla polizia di Budapest, e poi quelle 180.000 sono state non solo sono andate a votare probabilmente, ma hanno anche spinto altri a farlo, hanno dato un esempio, no? Cioè, sfidare il divieto ti fa vedere che qualcosa di più è possibile, e infatti poi è successo.
1: Volevo leggervi un brevissimo passaggio che riguarda gli Stati Uniti, perché nella sua, diciamo, linguaggio e tono asciutto proprio da lavoro di ricerca e non di, diciamo, editoriale politico, però sentite cosa dice. Nel periodo immediatamente successivo al suo insediamento, il presidente Trump ha intrapreso un numero senza precedenti di azioni che hanno minato alla base lo Stato di diritto. L'uso arbitrario del potere si è manifestato in una serie di pratiche autoritarie che lo hanno visto, tra l'altro, attaccare la magistratura, l'ordinamento legislativo, i media, minacciare azioni punitive contro nemici politici, garantendo invece la clemenza a chi lo sostiene, indebolire la libertà accademica, abolire e attaccare le politiche di affermazione dei principi di diversità, equità e inclusione, paralizzare la supervisione federale, smantellare gli USAID, gli aiuti internazionali, e tagliare l'assistenza estera. Quindi tutto molto, diciamo, puntuale e preciso, ma che fotografa una situazione che poi è quella che prende le forme dell'ICE e di altre cose negli Stati Uniti. Quanto conta in questo momento una presidenza come quella di Trump a fare, diciamo, proprio da forza centrifuga dei diritti rispetto a chi invece cerca di affermarli? Cioè è un accidenti della storia o sta diventando un perno attorno a cui poi si fanno forza altri potenziali autocrati?
2: Io vedo questo rischio, però vedo anche l'opportunità che questo cessi. Insomma, l'autoritarismo oggi viene associato a Trump 2, cioè al secondo mandato. In realtà il primo non è che sia stato migliore, ma ancora prima di Trump c'erano figure. Penso a Duterte nelle Filippine, penso a Bolsonaro in Brasile, penso a Orbán in Ungheria, Modi in India, non so da quanti decenni sia al potere, Al-Sisi in Egitto, Erdogan in Turchia, cioè sono tutte figure, no, che rappresentano questo autoritarismo. Dopodiché, finché le persone hanno a disposizione il proprio corpo per stare in piazza e una scheda elettorale per votare, le cose possono cambiare. Quindi oggi Trump rappresenta l'esempio della minaccia al sistema globale di regole, di cooperazione, e l'attacco a quelle parole che studiamo all'università, no? Multilateralismo, diplomazia, relazioni internazionali.

0: internazionali. Oggi l'espressione diritti umani è sostituita dal diritto della forza, il diritto del più forte, e Trump è il più forte, con alcuni emuli o alcuni pari. Netanyahu è un pari, secondo me, o a volte addirittura Netanyahu che dice a Trump quello che bisogna fare.
1: Una domanda che mi è venuta in mente adesso perché hai citato l'università, ed è una domanda che rivolgo a te, ma potrei rivolgere per esempio anche a Danilo, che è il direttore del Festival dei Diritti Umani, o ad altri nostri interlocutori, e cioè questa. Quando si fanno questi discorsi qua, spesso qualcuno ti dice, sì vabbè, ma adesso tu non parlare da quello che studia i libri, l'università, il perfettino che c'ha ancora in testa i codici, le regole, non funziona così. Non può funzionare così, quindi pensiamo ad altre cose, non stiamo ad attaccarci ai manuali di diritto internazionale, come diciamo con una cosa un po' così da accademia, è così oppure no?
0: È così per quelli che dicono non serve a nulla, per quelli che dicono state facendo le pulci, attaccandovi all'articolo 2,3, paragrafo 4, ma quel comma 2, eccetera, eccetera. È qualcosa che tiene insieme i diritti di tutte le persone, quindi non è una cosa astratta. Gli articoli dei trattati del diritto internazionale, gli articoli della nostra Costituzione non stanno lì per, come dire, per abbellimento, per essere una sorta di sovrastruttura ideale, sono quelli che regolano i rapporti tra il potere e le persone cittadine, quindi non è un orpello. Io a volte è più facile veramente far comprendere questo nelle scuole a persone di tenera età. Allora, quando si dice il diritto internazionale è complicato, non serve, oltretutto, io faccio sempre l'esempio degli incidenti stradali, cioè se succede purtroppo che una persona nel corso dell'anno più persone attraversino a piedi col verde e vengano investite da automobili che passano col rosso, io chiedo, ma secondo voi allora lo aboliamo il codice stradale, a che serve? E non c'è uno che dica, allora l'alternativa quale sarebbe? Uno alza la mano, mettiamo più vigili urbani. Ecco, allora, fuori da questa metafora, mettiamo più vigili urbani, vuol dire per esempio far funzionare meglio la giustizia internazionale, che è il vigile urbano contro l'impunità. E allora, non c'è nessun codice stradale da abolire, c'è da farlo funzionare.
2: Riccardo, è una domanda tecnica, come si fa a tenere viva l'attenzione su conflitti invisibili, perché in media magari parlano tutti i giorni dell'Ucraina, della striscia di Gaza, meno di Myanmar o del Sudan. Come fate a tenere viva l'attenzione?
0: Non è semplice, però intanto lavoriamo molto sugli anniversari, quelli che le date sono fondamentali. Il 15 aprile per noi, ahimè, dal 2023 è il giorno in cui è iniziato il conflitto interno in Sudan. Cerchiamo di lavorare molto con quegli organi di informazione come le radio, questa radio che ha degli spazi informativi molto ampi durante il palinsesto, quelli che fanno all news, quindi uno spazio lo trovano, con la carta stampata è più difficile, però alla fine in qualche modo ce la facciamo. Poi devo dire, ci aiutano involontariamente anche i benaltristi, cioè quelli che io chiamo, citando Guzzanti, gli spingitori di manifestazioni, perché per non parlare del genocidio nella striscia di Gaza dicono, ma perché allora non fate nulla per l'Iran? Quando facciamo qualcosa per l'Iran, ma sul Sudan non fate nulla, e facciamo la cosa sul Sudan. Ma Myanmar ve lo siete dimenticati, e allora facciamo una cosa su Myanmar. E puntualmente, quando noi facciamo le cose per Gaza, per l'Iran, per Myanmar, per il Sudan,
1: questa persona, sempre un'altra più importante.
0: Sì, ma questa persona, gli spingitori di manifestazione, essendo spingitori, loro si esonerano dallo starci.
1: Allora c'è naturalmente anche il capitolo dedicato all'Italia, che mi sono andato subito a leggere, e c'è una cosa in particolare che ti volevo subito chiedere, perché mi ha colpito e poi anche perché negli ultimi giorni ce ne siamo occupati qui a Radio Popolare. Una delle questioni, dei temi, delle notizie su cui tradizionalmente Radio Popolare cerca di avere sempre un faro acceso è quella della situazione nelle carceri. Allora, pochi giorni fa è stato pubblicato il rapporto di Antigone, che studia e si occupa delle carceri,

0: Poi sempre dai racconti, dalle notizie, dalle interviste emerge la situazione delle carceri italiane come qualcuno la chiama ormai le carceri come una discarica sociale, cioè un posto che non serve più alla finalità rieducativa della pena, ma un posto dove nascondere, buttare lì le persone che non si integrano per qualunque motivo, di qualunque tipo di disagio, finiscono lì. Ecco, allora la situazione delle carceri, secondo questo vostro ultimo rapporto, ma insomma quello che avete avuto modo di seguire negli anni in Italia, com'è?
1: E non soltanto è stabilmente grave, ma direi che è in peggioramento. Il rapporto di Antigone è uscito quando era, insomma, una settimana fa, 10 giorni fa, quando era. Lo dice chiaramente, citando i problemi cronici, sovraffollamento perché ci sono 63.000 persone su 44.000 posti letto più o meno. Condizioni igienico-sanitarie carenti, la diminuzione dei contatti col mondo esterno attraverso sia gli incontri che la partecipazione a attività che dovrebbero essere per l'appunto rieducative, come la Costituzione ci dice, la progressiva diminuzione, se non assenza, delle misure alternative. Forse ci scordiamo di un fatto, che gli arresti domiciliari non possono essere dati a persone che non hanno un domicilio, cioè senza fissa dimora tu non puoi dare i domiciliari, e quando magari sono dentro per una infrazione minima tu li tieni dentro in carcere. Il numero di suicidi è sempre costantemente alto, in particolare nel periodo iniziale, in cui vuol dire che uno non si prende minimamente cura del passaggio da fuori a dentro. E questo gli organi della giustizia europea l'hanno denunciato molte volte. Le carceri sono luoghi di tortura. La tortura è, come ci dicono le indagini, in alcuni casi anche le condanne, sebbene non definitive, ci dicono che la stragrande maggioranza delle indagini e dei processi, da quando nel 17 è stato introdotto il reato di tortura in Italia, avvengono all'interno delle carceri. Anche le carceri minorili, e questo riguarda questa città, Milano.
0: Però questo argomento non è un, come si dice con una parola un po' gergale, non è tanto spendibile nell'opinione pubblica. Cioè, io ho l'impressione che l'opinione pubblica sia, a volte, non sempre, però quando ci sono grandi situazioni di crisi internazionali, può anche, diciamo, in qualche modo essere coinvolta, può partecipare. Beh, ma le abbiamo viste le grandi manifestazioni, no? Anche per la Palestina e non solo. Però la questione carceri è respingente, questa è un po' la mia impressione, e per questo chi poi ha, diciamo, l'obiettivo di comunicare a un potenziale elettorato, oltre che a un'opinione pubblica, non se ne occupa, non è un argomento di cui si parla, se ne parla pochissimo. Però la frase che tu hai detto prima, che nelle carceri si pratica di fatto una forma di tortura, è una frase molto forte che dovrebbe risvegliare in qualche modo l'attenzione. Perché no?
1: Perché è invalsa in questi ultimi 15 anni, secondo me, una narrazione delle tante narrazioni false e pericolose sui diritti. Una è che non ci sono per tutti, cioè sono come il pane, quando è finito dal fornaio rimani senza, e da qui prima i diritti per gli italiani, poi se rimane qualcosa forse per gli altri, ma non rimane. La seconda è riguarda molto il tema di cui stiamo parlando, è che i diritti non sono innati, come dice la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma si conquistano come fosse una tesserina coi punti del supermercato, no? E come li conquisti i diritti? Comportandoti bene. Secondo questa serie di luoghi comuni, le persone che sono in carcere non si comportano bene, non si sono comportate bene, quindi alla fine di questo sillogismo non meritano i diritti. E quindi questa divisione fuori dentro verticale, ormai molto netta, è figlia di questa narrazione, che è una narrazione pericolosissima, che è stata portata avanti anche nel nostro paese, non soltanto a livello di narrazione mediatica, ma anche a livello di propaganda politica.
2: Qui c'è il ruolo della politica. Mitterrand ha vinto in Francia, il primo atto era l'abolizione della pena di morte, eppure quelli contrari all'abolizione erano in maggioranza. E qui torniamo ai populismi di destra, che dicono è la gente che vuole i carcerati in questa condizione, a buttare la chiave.
1: Sì, allora chi ha ruoli di responsabilità politica dovrebbe usare un linguaggio adeguato al suo ruolo. Questo spesso in Italia non succede. Noi pubblichiamo periodicamente, non ogni anno, una ricerca che si chiama Barometro dall'odio, per misurare in alcuni casi proprio nel discorso politico la quantità di odio che c'è. Sono dati allarmanti, persone che usano un vocabolario incendiario, razzista, misogino, omofobo, e fanno particolarmente presa in questo paese, nel quale, a differenza di altri, penso in Francia, appena tocchi magari minimamente un po' le pensioni scendono tutti in piazza, perché se la prendono con chi sta in alto, in Italia succede che uno se la prende con chi sta in basso. E questo è un fatto storico con cui dobbiamo fare i conti. Seconda questione, siamo dati alla mano il paese dell'Unione Europea col più alto tasso di analfabetismo funzionale, cioè il 30% di persone adulte non riescono a capire un discorso complesso. E questo fa comodo, non capire discorsi complessi, gliela butti lì. E un giorno butto la chiave, il giorno dopo parli per distrarre della famiglia del bosco. Magari stai in una trasmissione in cui 5 minuti dopo ti chiedono di commentare quello che succede nella striscia di Gaza, perché poi si mischia tutto, tutti sono tuttologi e normalmente non sanno nulla di nessuno degli argomenti di cui stanno parlando, però va così.
2: Ecco Riccardo, sicuramente Alessandro ti farà una domanda sul pacchetto sicurezza, ma prima vorrei tornare al lockdown. Io e te abbiamo fatto in esteri tutti i giorni i diritti umani ai tempi del Covid o della pandemia, e hai denunciato più volte i laboratori per poi dopo chiudere tutti gli spazi di libertà. 6 anni dopo, questi esperimenti che alcuni governi, abbiamo parlato soprattutto dell'America Latina, li hanno portati a casa, sono riusciti comunque ad applicare quello che era soltanto un laboratorio, mi viene in mente Bukele per esempio.
1: Infatti stavo per parlarti di El Salvador. All'epoca, 6 anni fa, noi dicevamo proprio delle misure che venivano adottate un po' a livello globale, no? Ufficialmente per proteggere la popolazione, dunque il lockdown, il divieto di assembramenti, e avevano poi un altro obiettivo, che era quello di impedire che le piazze fossero le piazze non della malattia, ma le piazze del dissenso. E quindi una serie di misure noi anticipavamo da provvisorie sarebbero diventate permanenti. E l'esempio di El Salvador è calzante. El Salvador ha non solo il più alto tasso mondiale di carcerazione rispetto alla popolazione, e il secondo stato è a meno della metà a livello globale. È lo stato che ha aggiornato, prorogato lo stato di sicurezza 42 volte. 42 volte, quindi è uno stato di normalità, non è più uno stato di eccezione. E purtroppo questo sistema qui, questo laboratorio, piace perché ad esempio alcuni mesi fa al Parlamento Europeo il raggruppamento, non so come si chiami, ma quello di cui fanno parte le persone elette di Fratelli d'Italia, ha invitato il vicepresidente Bukele a raccontare il miracolo, no? Economico, ma forse anche senza economico, di quel paese. Quindi piace questa idea di mettere una buona parte della popolazione in condizioni di non nuocere, e pazienza se poi lo fai perché magari hanno un tatuaggio che richiama qualcosa che di criminale, o ecco, e poi tanto parleremo del nostro paese, ma siamo passati dal preventivo al predittivo, al pronostico. Ecco, i laboratori di oggi fanno pronostici su come si comporteranno le persone e intanto attuano misure repressive immaginando che potrebbe succedere quella cosa.
0: Ad esempio il fermo preventivo previsto dalle nuove leggi italiane, insomma quello che abbiamo chiamato prima DDL, poi è diventato un decreto sicurezza. Ecco, quella misura lì, anche quella è stata spiegata e raccontata dalla politica con diciamo parole un po' di apparente buonsenso e un po' di necessità impellente. L'apparente buonsenso è, beh, insomma, se una persona può essere pericolosa per la collettività durante una manifestazione in cui magari tutti vogliono andare pacificamente a manifestare, tutto sommato lo prendiamo, lo teniamo lì un po' di tempo, poi dopo tanto insomma viene rilasciato, non succede niente di grave. Questo, diciamo, la parte del buonsenso. La parte della necessità impellente è l'altro filone invece, che lo spiega invece con il rischio, addirittura brigate rosse, se vi ricordate a un certo punto c'era questo allarme rilanciato dallo stessi dirigenti più importanti del governo, penso al ministro Nordio. Ecco, allora in un paese come l'Italia, quella misura lì, parliamo di una delle più emblematiche e rappresentative, anche se dentro il decreto sicurezza ci sono molte altre cose, però la misura del fermo preventivo, che cosa ci racconta? Non tanto di un paese, ma di un modo di intendere i diritti, perché poi di questo insomma ci occupiamo con questo rapporto.
1: Io penso che questa serie di misure securitarie siano dovute a quanto le persone hanno preso possesso delle piazze e delle strade in questi ultimi anni, soprattutto in solidarietà con la popolazione palestinese. Non a caso sono state quelle più represse, penso a Pisa, dove la maggior parte delle persone ferite dall'operazione delle forze di polizia hanno dovuto essere curate nei reparti pediatrici dell'ospedale, o penso a Bologna dove
0: perché erano ragazzini,
1: o Bologna quando ci fu una manifestazione per contestare una partita, credo, di pallacanestro con la Maccabi di Tel Aviv. Lince, la chiamiamo così perché così la conosciamo, ha perso un occhio perché le è stato sparato un lacrimogeno ad altezza di persona, e dopo che era a terra perdendo un occhio è stata manganellata in testa e sulla schiena. Quindi già c'è questo tema dell'uso eccessivo della forza, che è, ricordiamoci che tra un mese e mezzo è il 25esimo anniversario di Genova, certo. E quindi c'è questo uso eccessivo della forza che, voglio dire, la norma, al quale si aggiungono poi queste misure che sono basate neanche più appunto sul carattere preventivo. Alla fine l'aggettivo preventivo sembra quasi che abbia una sua logica, ma predittivo o prognostico non ce l'ha, perché si scontra col principio giuridico che un reato deve essere commesso in quel momento e non può essere attribuito potenzialmente a una persona perché tempo prima in quella circostanza ha commesso un'azione penalmente perseguibile. Così come questo è un ossimoro, la flagranza differita è un ossimoro, sono due parole opposte. Anche qui il reato deve essere compiuto in quel momento, verificabile, e lì deve scattare un articolo del codice penale. Quindi queste misure qui, basate sul fatto che siccome una persona tempo fa si è presa una denuncia per aver fatto qualcosa di rilevante dal punto di vista penale, non può partecipare alla manifestazione magari di 3 anni dopo che abbia quelle stesse caratteristiche. Più in generale mi viene da dire, questi decreti che hanno questo nome che li accompagna, decreti sicurezza, la domanda è per chi? Io comincerei a pensare alla sicurezza delle persone che scendono in piazza. Cioè le persone che scendono in piazza hanno diritto alla loro sicurezza. E quando una persona, i famosi limoni di Genova di 25 anni fa, ma quando una persona arriva con gli occhiali da subacqueo o da quegli occhiali per chi usa la fiamma ossidrica, o arriva con un caschetto in testa, non è perché se l'è scordato, non l'ha lasciato alla bici, ma per proteggersi. E forse, ecco, questo dà l'idea, vedendola dall'altra parte, del momento in cui siamo.
2: Ecco, tornando al globale, a proposito di pacchetti di sicurezza, questo è uno dei capitoli importanti di questo rapporto, è l'uso dell'intelligenza artificiale per contrastare il dissenso. 10 anni fa era nel Xinjiang per controllare gli uiguri, ormai ce l'abbiamo ovunque. Come si può contrastare questo fenomeno, e se è possibile fare una campagna per l'uso dell'intelligenza artificiale in una maniera etica, ecco.
1: Sì, e qui è il problema ricorrente dell'assenza di regole, cioè c'è un fenomeno che va avanti incontrollato e poi bisogna inseguirlo per fare delle regole, e l'intelligenza artificiale è esattamente l'esempio contemporaneo. Ricordi bene, era più di 10 anni fa quando la Cina utilizzava l'intelligenza artificiale nell'ambito della campagna di sinizzazione della minoranza turcofona musulmana degli uiguri del Xinjiang. Poi a cavallo tra la fine degli anni 10 e l'inizio degli anni 20 gli Stati Uniti, nell'ambito della campagna di sinizzazione della minoranza turcofona musulmana degli uiguri del Xinjiang. Poi a cavallo tra la fine degli anni 10 e l'inizio degli anni 20 gli Stati Uniti hanno cominciato a piazzare telecamere da

0: maggior numero di telecamere. Voi dovete immaginare che tutto questo processa dati su dati su dati per fornire dei profili di persone potenzialmente criminali. E questo è un enorme problema. E per controllare il dissenso, a questo punto funziona così: c'è questa società statunitense Palantir o Palantire che firma contratti in giro per il mondo. Qui siamo. Abbiamo già superato quel periodo in cui c'erano le società che vendevano gli spyware tipo la NSO Group, siamo molto più avanti. Addirittura oggi l'intelligenza artificiale è usata anche da paesi in Europa per stabilire chi ha diritto o meno ai sussidi sociali. Nei Paesi Bassi, che non sono l'Iraq, sono i Paesi Bassi, l'intelligenza artificiale è utilizzata per stabilire chi ha titolo o meno al sussidio per l'universitario fuori sede. E siccome hanno un bias tutti questi sistemi, succede che le persone con background migratorio non ottengono il sussidio da fuori sede, perché quella macchina dice che sono dei falsi, in quanto per la loro cultura non abbandonerebbero mai la famiglia per andare a fare l'università fuori sede, quindi se chiedono il sussidio sono dei falsi e glielo negano.
1: A proposito di quello che può fare Amnesty, io mi ricordo che qualche anno fa un giocatore di calcio, Griezmann, aveva deciso, ha fatto anche un post su Instagram, ha detto basta, lui aveva un contratto con Huawei e aveva motivato, è un contratto miliardario, aveva motivato questa decisione per spionaggio della minoranza uiguri. Che cosa si può fare di concreto per spingere la Silicon Valley a cambiare politica? O è una partita persa?
0: No, non ci sono partite perse, ci sono partite che casomai si vincono con decenni di ritardo. Il 20 del mese scorso, dopo 30 anni, una famiglia italiana, la famiglia Turra, ha avuto ragione costringendo il governo della Colombia ad ammettere la responsabilità per l'omicidio di uno studente padovano, Giacomo Turra, avvenuto nel settembre del 95 e che era stato fatto passare per 30 anni come overdose o comportamenti violenti dovuti a uso di sostanze stupefacenti. Non c'entra col tema, però per dire che le battaglie sono lunghe e bisogna fare petizioni per chiedere ai governi di dare delle regole, bisogna denunciare l'applicazione di direttive, ad esempio dell'Unione Europea, che vengono mal applicate. In Italia si è creata una rete che si occupa di intelligenza artificiale, diritti digitali e sta lavorando, quindi intanto mettersi insieme le varie associazioni e poi lavorare col contenzioso giudiziario. I giudici servono spesso a ottenere dei progressi, stabilendo che un comportamento è illegale, ricordando il diritto alla privacy, ricordando i bias dei sistemi automatizzati, però poi rimane un enorme problema. Quando Israele, nell'ambito della sua azione genocida, si basa sull'intelligenza artificiale per colpire degli obiettivi, tu chi porti davanti alla Corte Penale Internazionale? La macchina? E allora di nuovo qui c'è un problema di regole che mancano.
2: Questo tema delle regole torna, perché poi le regole appunto non sono, come dicevamo prima, un vezzo da appassionati di diritto e di codice e codicilli, ma sono un sistema di protezione di chi ne ha bisogno. Chi è forte e potente delle regole se ne può anche fregare, può anche farne a meno, non ha bisogno di questo tipo di protezione. Qualche giorno fa su Avvenire, su Quotidiano Avvenire, è stato pubblicato un racconto, un reportage dalla Corte Penale Internazionale di un collega, si chiama Nello Scavo, che raccontava le deposizioni, le testimonianze che lì venivano fatte nell'ambito del processo ai criminali libici del carcere di Mitiga, dove vengono detenuti i migranti. Vi ricorderete il nome di Al-Masri, che ha visto tristemente protagonista anche il governo italiano e l'Italia. Ecco, da quei racconti, erano racconti di testimonianze che vi potete immaginare, insomma, di una pesantezza inconsueta per il racconto che queste persone, questi imputati, facevano di quello che avviene in quelle carceri. Allora, quello che ti volevo chiedere adesso riguarda proprio la Corte Penale Internazionale, cioè come funziona la Corte Penale Internazionale, cioè come vengono portate le persone a testimoniare e poi a che risultato si può arrivare.
0: Intanto, proprio

0: perché non c'è una grande cultura giuridica, anche diciamo, soprattutto nell'informazione televisiva. Qui si parla della Corte dell'Aia, tutte le corti stanno all'Aia. Quindi quella è la Corte Penale Internazionale, che è un organo non delle Nazioni Unite, che giudica le persone, a prescindere dal ruolo che abbiano, quindi compresi i capi di Stato, ma persone, per i loro comportamenti individuali. La Corte Internazionale di Giustizia è la Corte delle Nazioni Unite che giudica le controversie tra gli Stati. Quindi oggi noi abbiamo, per parlare di cose concrete, un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per Netanyahu e l'ex ministro Gallant e un esame da parte della Corte Internazionale di Giustizia nei confronti dello Stato di Israele su un ricorso fatto dal Sudafrica per violazione della Convenzione sul genocidio. Quindi la Corte è un organo autonomo, quella che giudica gli individui, nata nel 98 a Roma e entrata in vigore nel 2002, che analizza su impulso di vari soggetti, compresi ovviamente le persone che vi ricorrono, singole persone, ma anche raccogliendo informazioni da fonti quali le organizzazioni per i diritti umani, istruisce secondo una procedura classica delle indagini affidate alla procura. C'è al termine di queste indagini un organismo che è quello che deve valutare se le indagini sono state condotte correttamente, è quello che autorizza l'emissione di mandati di cattura. I mandati di cattura vengono emessi e riguardano gli attualmente 125 stati che hanno l'obbligo di arrestare le persone oggetto di mandato di cattura qualora si trovino nel loro territorio.
1: Perché hanno deciso di aderire alla formazione della Corte Penale Internazionale, cioè è
0: Sì.
1: stato un atto volontario dei singoli stati.
0: È un obbligo che hanno preso volontariamente al momento della sottoscrizione dello statuto nel 98 o successivamente. La Palestina ha aderito successivamente, e questo ha fatto sì che è importante che un soggetto come la Palestina si affidi al diritto internazionale, no? E alla giustizia internazionale nelle condizioni in cui ha la fiducia. E questo ha reso possibile l'indagine su Netanyahu, Gallant, eccetera. E quindi hanno l'obbligo, sì. E questo spiega perché l'Italia è sotto esame, sotto un procedimento da parte della Corte Penale Internazionale, perché aveva l'obbligo di fermare il ricercato libico al-Masri e non l'ha fatto. Dopodiché, noi non dobbiamo solo vedere la Corte come una cosa inutile. Sì, non ha la polizia giudiziaria, quindi non può andare a arrestare.
1: Può chiedere alle polizie dei singoli stati che aderiscono.
0: Certo, può chiedere alle polizie dei singoli stati, può chiedere alle autorità giudiziarie degli stati in cui un ricercato si trovi, e di arrestarlo. E se questo non accade, non è una responsabilità della Corte. Dopodiché, noi pensiamo alle Filippine, un paese lontano, poco rilevante, ma è un paese che ha più di 100 milioni di persone. Quando la Corte ha emesso un mandato di cattura per l'ex presidente Rodrigo Duterte, responsabile di una cosa che lui chiamava guerra alla droga, è stata una pulizia sociale che ha ammazzato 7-8 mila persone, che al massimo erano piccoli tossicodipendenti. È stato emesso un mandato di cattura nei suoi confronti. Lui si è fatto due risate dicendo: ah sì, io adesso mi tolgo dalla Corte, scordandosi che ci sarebbe voluto un anno dal deposito del ritiro. Poi ha perso le elezioni e quello che è venuto dopo, appena Duterte ha rimesso piede a Manila, la capitale delle Filippine, l'hanno arrestato. E adesso Duterte, da quello che rileva della Corte, è sotto processo all'Aia. Per un al-Masri che l'Italia ha rimandato in Libia, c'è un altro collega di al-Masri arrestato in Germania, ed è quello di cui parlava nello scavo nel suo reportage, nel suo avvenire.
2: Senti, siamo in chiusura, ovviamente uno dei temi del 2025 è stata la cosiddetta generazione Z e il fallimento della COP30. I giovani in questi anni hanno fatto la loro parte. Marzo 2019, Fridays for Futures, abbiamo visto le manifestazioni per Gaza, abbiamo visto anche il voto, il referendum in Italia. Poi dall'altra parte sono i primi a essere angosciati, soprattutto per la questione climatica. Quello che voglio chiederti, se il cambiamento climatico per Amnesty diventa anche una questione di diritti umani.
0: Sì, assolutamente. Qui è proprio la più grande violazione transgenerazionale dei diritti umani, così la definiamo. È un paradosso, no? Adesso uso questi termini non per identificare l'organizzazione in quanto tale, però è come se chi sta al governo, che è la penultima generazione, si accanisse contro l'ultima generazione, che è quella che è più interessata perché è l'ultima. rischia di essere l'ultima, no? E quindi noi abbiamo questo, che chi invoca azioni per la giustizia climatica, per contrastare il cambiamento climatico, finisce per essere criminalizzato, e chi sta al potere, che è la penultima generazione, se ne frega completamente. Ma non solo le persone giovani si danno da fare, ma anche alcuni stati, sarà stato due settimane fa più o meno, Vanuatu, arcipelago dell'Oceania, che sta, è uno di quelli destinati a finire sott'acqua, ha promosso una risoluzione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottata con un consenso quasi all'unanimità, che prende un parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 2025, che diceva che gli stati hanno l'obbligo giuridico di affrontare le conseguenze della crisi climatica e porvi rimedio. Era un parere consultivo. Questa risoluzione promossa da Vanuatu impone agli stati di considerare quel parere della Corte Internazionale di Giustizia come vincolante, quindi stabilisce un obbligo per gli stati di affrontare la crisi climatica. Come tutte le risoluzioni dell'Assemblea Generale, hanno un impatto politico, simbolico, e poi bisogna vedere se saranno attuate. Quindi ci sono le persone giovani, ci sono degli stati che vivono in prima linea la crisi climatica, ci sono anche organi di giustizia che prendono posizione.
2: Quanto è importante il ruolo dell'artista, e se c'è anche una sinergia tra Amnesty e gruppi musicali oppure artisti?
0: Io posso dirti, avendo una lente temporale molto ampia e quindi guardando decenni indietro, posso dirti che senza il contributo di artisti come Sting, allora all'epoca i Police, gli U2 e altri gruppi, Amnesty International non sarebbe mai diventata così popolare. Nel concerto di Torino del 1988 noi eravamo 6.000 iscritti, diventammo 13.000 in 48 ore. Questo per dirti com'è importante la musica. Dopodiché è evidente che personalità autorevoli che hanno un enorme seguito, quando prendono posizione sui diritti umani contro, fanno un servizio ai governi autoritari; quando prendono posizione per i diritti umani cambiano la percezione, cambiano le opinioni, e spesso noi lasciamo che siano le artiste e gli artisti a parlare per noi, li mandiamo su un palco dicendogli di fare un appello, e io me ne sto dietro a vedere l'effetto che produce.
1: Per chiudere, appunto, volevo chiedere, per le persone che sono venute qui nell'auditorium di Radio Popolare, per chi invece ci sta ascoltando alla radio, volevo chiedere a Riccardo così di salutarci, ringraziandoti, dicendo come ci si può informare, approfondire delle cose che riguardano Amnesty International, un po' anche magari trovare delle parti di questo rapporto da poter vedere. Insomma, è un librone, lo vedete, magari anche qualcuno se lo legge tutto, però sapere se sul sito di Amnesty International c'è la possibilità di consultarne alcune parti, e appunto come informarsi e magari anche partecipare all'attività di Amnesty.
0: Quando hai detto qualcuno se lo legge tutto, stavo alzando la mano perché ho dovuto fare l'ultima correzione di bozze. Ma potrei dire come informarsi su Amnesty International ascoltando Radio Popolare, perché un giorno sì e un giorno no ci sentiamo, quindi questo è un buon sistema. Il sito amnesty.it, questo rapporto è integrale sul sito. Mi fa piacere ricordare che è stato pubblicato dalla casa editrice di un'università, Roma 3, quindi un documento di ricerca che viene pubblicato da un'istituzione che fa ricerca, ed è molto importante. Abbiamo le nostre, oltre al sito amnesty.it, abbiamo tutti i nostri profili social su Instagram, Facebook, Twitter, ho detto Twitter, volevo dire X, insomma, dove c'è una piattaforma social ci siamo, e poi ci sono, quando si gira per Milano, per altre città, ci sono le persone di Amnesty International che sono a vostra disposizione.
1: Grazie a Riccardo Nuri, grazie a Amnesty e a tutti.

0: Buttiamoci subito su una novità, non possiamo non cominciare la puntata di oggi con Paul McCartney. Come saprete, venerdì è uscito il suo nuovo disco, The Boys of Dungeon Lane. Che dire, dopo una parentesi eccessivamente homemade data dalla contingenza di McCartney the Third o McCartney 3, il buon Mac è tornato 6 anni dopo con un album decisamente godibile. Mac the Third era un pelo più sperimentale, ma aveva tanto tempo, l'ha scritto e registrato durante il lockdown, infatti. In The Boys of Dungeon Lane c'è spazio per un po' di tutto e cominciamo così.
1: Past your house every night, I'd look up at your window. The light was on, I saw your silhouette on the blind.

As You Live There, brano di apertura di The Boys of Dungeon Lane, il nuovo disco di Paul McCartney, un bel brano rockettaro ma dal cuore tenero, con però questa cattiveria vocale che caratterizza Paul McCartney. Anche la seconda canzone dell'album è molto rockettara, molto Oasis, oserei dire, ma non proseguo con questa bestemmia, altrimenti mi prenderei degli insulti. L'ascoltiamo, Lost Horizon.

Lost Horizon, secondo brano di The Boys of Dungeon Lane, il nuovo disco di Paul McCartney. Dicevamo, c'è un po' di tutto in questo album. Inizia molto rock and roll per poi passare a un brano solo voce e chitarra, Down South, in cui guarda un po' indietro alla sua infanzia, che poi è un po' il fil rouge di tutto questo album. Ha scelto forse la strada più semplice, puntando sulla nostalgia. Ma ci vuole coraggio a fare ancora dischi a 84 anni e a farsi quasi interamente produzione da soli. Ascoltiamo qualcosa di un po' più acustico. Verso la fine del disco c'è una parentesi acustica, appunto, che dimostra egregiamente come McCartney sappia scrivere ancora delle belle ballate, chiare, pulite. Questa si chiama Salesman Saint.

Salesman Saint. Paul McCartney, stiamo ascoltando qualche canzone dal suo nuovo disco, The Boys of Dungeon Lane. Sonorità che ricordano un po' quell'album incredibile che è stato Egypt Station del 2018, che ciclicamente ritorna nelle mie playlist e vi invito ad ascoltarlo. A sorpresa, The Boys of Dungeon Lane si chiude con una canzone orchestrale, il famoso pop barocco che ha caratterizzato la maggior parte della carriera solista di McCartney. Come vi dicevo, questo disco attraversa la gioventù di Paul, a partire dalla sua famiglia fino all'amicizia con i suoi futuri compagni di band, nello specifico con George Harrison. La madre di Paul però ha sempre un posto speciale nella sua musica, conosciamo tutti Let It Be, e proprio con una canzone dedicata alla madre ha voluto chiudere il suo nuovo disco.

E si chiude così il nuovo disco di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Bentornato Paul, dopo 6 anni dal suo ultimo album, uno dei tanti lockdown albums. Verso la fine della puntata ascolteremo proprio un brano, uno dei miei preferiti di quel disco, McCartney Third, e che ci tengo a farvi ascoltare. Andiamo avanti con un'altra novità. Questo brano si chiama Like Heaven, dell'artista Mormore, musicista canadese, che ha annunciato l'arrivo di un nuovo disco con un featuring con Celeste, vecchia conoscenza di Soulshine, una soul woman inglese che con la sua Stop This Flame ha sbancato le classifiche di tutto il mondo. Ascolteremo in coda Like Heaven, questa canzone costruita attorno a un ritmo breakbeat e questa interazione incredibile fra l'artista canadese e Celeste. E Mormore, appunto, riguardo al coinvolgimento di Celeste in questo brano, racconta come lei si sia presentata al Shangri-La Studio a Malibu semplicemente per passare del tempo con il suo amico Mormore, per poi partecipare in realtà al mixaggio e alla canzone in sé. Il brano è stato registrato in una take sola ed è rimasto così, e direi che ci ha preso in pieno. Like Heaven.

E loro erano Mormor featuring Celeste nel singolo di lancio del nuovo album dell'artista canadese in arrivo a fine anno. Come vi avevo detto in coda avremmo ascoltato Stop This Flame, mi sono dimenticata di farla partire, quindi l'ascoltiamo adesso. Celeste.

Celeste, Stop This Flame, dall'album Not Your Muse del 2021. Altra novità, attenzione, The Coral hanno fatto un disco soul. Molti critici ci hanno visto progressive, indie, solito sound anni 60, però onestamente sembra una raccolta di vinili suonati a un all-nighter, Northern Soul, che per chi non lo sapesse, è quel movimento culturale soprattutto, oltre che musicale, nato nel nord dell'Inghilterra, alla fine degli anni 60, che si basa sulla passione, ma soprattutto sul collezionismo di dischi soul e R&B americani, non solo quelli più famosi della Motown, della Stax, ma anche dischi considerati più obscure, quindi più rari, meno conosciuti. E si organizzavano vere e proprie serate, nottate, all'insegna di questa musica, ed è nato anche un ballo, uno stile di danza molto acrobatica, diventata famosa soprattutto in Inghilterra. Ma torniamo ai The Coral. Il nuovo album 388, o 388, è molto molto diverso dal loro ultimo lavoro di un paio d'anni fa, Sea of Mirrors, che era un album molto cinematografico. Ascolteremo qualcosa. Si chiude addirittura con un brano con la voce di Cillian Murphy in Oceans Apart, l'attore che in quel momento godeva di grandissimo successo, ha vinto anche l'Oscar come migliore interpretazione maschile per il film di Nolan, Oppenheimer. Cominciamo con Here Comes the Tears.

Visto che è tarda sera, no, non è vero, non è tarda sera, ma fuori è buio. Un piccolo reminder di chi sono i The Coral in questa canzone che si chiama Al mattino, in the morning.

In the Morning, The Coral, band di Liverpool, fondata e composta ancora adesso dai fratelli Skelly, Ian e James, cugini anche di un vecchio amico della radio di Soulshine, anche Miles Kane. Grande appassionato, non a caso appunto Miles Kane racconta che i suoi cugini lo hanno iniziato al soul e al Northern Soul quando era solo un ragazzino. Il loro nuovo album 388, come vi dicevo, è decisamente un disco soul. Sono andati un po' sul retro, cosa non nuova per i The Coral, cioè del soul, cioè Northern Soul. Infatti Here Come the Tears, che abbiamo appena ascoltato, è praticamente un brano Motown. C'è un altro brano interessante in 388, si chiama Leave It in the Past. Potrebbe tranquillamente essere un disco suonato a un all-nighter Northern Soul in un fumoso locale del nord dell'Inghilterra, della fine degli anni 60. Invece siamo ancora nel nord dell'Inghilterra, siamo a Liverpool, ma l'album è uscito un paio di settimane fa. Loro sono i The Coral, che si sono buttati un po'

E questo invece era il mood del loro penultimo album, The Coral. Specifichiamo magari chi sono questi bravissimi artisti di Liverpool ormai in giro da una ventina di anni. Una ventina di anni invece al prossimo artista, si chiama Tom A. Smith, giovanissimo, che però sta già trascinando migliaia di fan, soprattutto in Inghilterra. Ha fatto uscire il suo primo EP, trainato da un brano immediato, incalzante quasi, con sonorità molto fine 70s, primi 80s, con quel tocco di glam che è tornato un po' in auge fra i giovanissimi. Lo ascoltiamo, si chiama Put On A Record, Tommy.

21 anni, una gran bella voce, Tom A. Smith, che con questa Put on a Record, Tommy, come vi dicevo prima, sta trascinando i giovanissimi inglesi, soprattutto portandoli nei club più disparati. L'ho visto in apertura a Miles Kane, di cui parlavamo prima, quando aveva 16-17 anni, era già una piccola rockstar. Rimaniamo nel mood un po' fine anni 70, primi anni 80, con un altro giovane artista, si chiama Louis Holden, in giro già da qualche anno, che ha appena fatto uscire un nuovo singolo, si chiama Dealing with the Devil.

0: dealing with the devil.
1: L'energia incredibile di Lewis Holden. Voliamo negli Stati Uniti adesso con la band Bleachers, nata a New York nel 2014.

2014 e che ha appena pubblicato un nuovo disco, dalle sonorità che si discostano un po' dal loro sound indie pop. Secondo me hanno fatto un lavoro interessante, molto 80s, e da Everyone for 10 Minutes ascoltiamo Upstairs at Else.

Bleachers Upstairs at Elle's. Siamo alla fine di questa puntata di Soulshine. Abbiamo iniziato col nuovo disco di Paul McCartney e finiamo con il penultimo, McCartney the Third, o molto più probabilmente McCartney 3, ma è scritto con i numeri romani, quindi è molto più intrigante, McCartney III.

E con il buon vecchio Paul McCartney io vi saluto, vi auguro una buona notte, una buona continuazione di settimana e ovviamente una buona festa della Repubblica. Ciao a tutti da Cecilia Paesante.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Almeno 8 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani nel sud del Libano, 4 solo in un attacco a tiro vicino a un ospedale che è stato danneggiato. Per ora Netanyahu ferma gli attacchi su Beirut dopo la richiesta di Trump, ma minaccia di riprenderli se Hezbollah non cesserà di bombardare Israele. La situazione in Libano mette a rischio le trattative tra Stati Uniti e Iran. A Roma stanno per finire i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica. Quello del 2 giugno 46 fu anche il primo voto nazionale delle donne in Italia. Mentre nel Cosentino 2 persone sono state fermate per la strage dei braccianti uccisi in un incendio. Un sopravvissuto racconta delle minacce per farli lavorare senza un compenso. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano che nelle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 8 persone. Uno dei raid ha colpito un'area vicino all'ospedale Jabal Amel a Tiro, danneggiando la struttura e ferendo almeno 127 persone. Sentiamo la testimonianza di Alice Frongia, responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
1: Abbiamo deciso di venire stamattina un attimo a vedere com'è la situazione al sud e anche insomma per vedere come sta il team, considerando appunto l'attacco a Jabal Amel Hospital, che è un ospedale che noi supportiamo fin dall'inizio del conflitto. Il dipartimento che è stato più danneggiato è la terapia intensiva e la radiologia, e in più c'è anche una sala operatoria che non è più agibile perché ha crollato un muro. Non è la prima volta che un ospedale che supportiamo viene comunque danneggiato da bombardamenti. Solo la settimana scorsa un altro ospedale, sempre a Tir, Hiram Hospital, è stato danneggiato più o meno allo stesso modo, cioè il target era molto vicino all'ospedale e questo ha provocato danni, e anche in quel caso 13 persone che lavoravano all'interno dell'ospedale sono rimaste ferite. Come puoi immaginarti, è una condizione in cui già si lavora con molta difficoltà e ovviamente questo tipo di attacchi di sicuro non facilita il lavoro del personale sanitario.
0: Per ora l'esercito israeliano avrebbe fermato gli attacchi contro la zona sud della capitale libanese Beirut. Questa condizione è stata richiesta da Trump nell'accordo annunciato ieri, che prevederebbe anche lo stop degli attacchi di Hezbollah contro Israele. Il governo di Tel Aviv ha già denunciato raid provenienti dal Libano e minaccia di colpire di nuovo Beirut se Hezbollah continuerà ad attaccare il territorio israeliano. Sulla valenza dell'accordo sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
2: L'annuncio di Trump era un po', diciamo, doroteo, perché dicevo: chiamato Netanyahu, assicura che non ci saranno soldati israeliani a Beirut e Hezbollah vuole la tregua. E sono tre cose diverse, perché comunque l'intenzione non era entrare fisicamente a Beirut ma bombardarla. Secondo, non c'è nessuna tregua tra Israele e Hezbollah, però effettivamente pare che queste parole di Trump abbiano portato Netanyahu a fare marcia indietro sul bombardamento su Beirut, però non vedo un contenimento sensibile. La posizione del governo israeliano è: noi non tocchiamo Beirut, ma solo se Hezbollah pianta di bombardarci. A quel punto, visto che effettivamente Hezbollah sta bombardando, loro si sentirebbero liberi di bombardare Beirut. È un po' un gioco da cui non si esce, perché se Israele ha il permesso di continuare ad attaccare tutto tranne Beirut e Hezbollah continua a bombardare, a questo punto l'impegno su Beirut, su Dahiyeh, è nullo. Sta consolidando una situazione in cui Israele sta occupando nuovi territori, parte della Siria, oltre al Golan, che era già occupato prima. La linea gialla di Gaza, questa penetrazione del Libano. Se queste invasioni si trasformano in occupazioni a lungo termine, può anche essere che è quello che vuole Netanyahu, però mi sembra un po' strano, perché poi, cioè, tu come li tieni fisicamente tutti questi territori?
0: In questo contesto a Washington è iniziato oggi il quarto round di colloqui tra le delegazioni di Israele e Libano. Nei negoziati però non partecipa, lo ricordiamo, Hezbollah. E intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran si stanno impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump. Il presidente ucraino Zelensky in serata ha detto che potrebbero esserci nuovi attacchi russi sul paese nelle prossime ore. Dalla notte scorsa i raid di Mosca hanno ucciso 22 persone, tra cui due bambini, e ne hanno ferite almeno 130, ha detto il presidente. Ma le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie, colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Molte le strutture civili distrutte o danneggiate. Mosca ha detto però di aver colpito obiettivi militari. Su questi nuovi raid russi ascoltiamo Piero Meda, responsabile paese in Ucraina di WeWorld.
3: Sono state attaccate infrastrutture civili, quindi palazzi come sempre, la popolazione va di massa negli shelter, quindi nei rifugi, nelle metropolitane. Gli ucraini si stanno aspettando queste tipologie di attacchi che ormai sono iniziati da un paio di settimane dopo alcuni attacchi mirati che l'Ucraina ha fatto verso la Russia, però ogni volta questi attacchi sono sempre più prolungati, durano tutta la notte, quindi sono anche psicologici, ma soprattutto stanno iniziando a usare molti missili e quindi uccidere tante persone, tra cui bambini. Quando si parla di diplomazia non è ancora così facile che la popolazione ci creda, perché siamo entrati nel quinto anno di guerra e ad oggi non si vedono passi avanti, non si vedono soluzioni definitive o provvisorie nel breve periodo.
0: La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia rimarranno in carcere in Libia. Lo ha deciso oggi il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono ancora i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali. Sono stati intrappolati in un'auto e poi bruciati vivi. Volevano ribellarsi allo sfruttamento. C'è un superstite nella strage di 4 braccianti trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, in Calabria. È un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. L'uomo ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino e ha spiegato: ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto. Due persone originarie del Pakistan sono state fermate oggi per omicidio pluriaggravato. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto mostrano i responsabili bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. Sentiamo Caterina Vaiti, segretaria generale della FLAI regionale, che si occupa di lavoratori agricoli.
4: La prima reazione è stata sgomento, nel senso che non sapevamo a cosa ricondurla. Non si capiva se effettivamente lì al distributore di benzina si era incendiata, poi come ho cominciato ad arrivare i video, anche il video è agghiacciante, vedere queste persone che lottano per poter uscire e poter salvarti. Col passare delle ore emergevano elementi, c'è un misto di sentimenti, nonostante tutto ciò che facciamo, di impotenza rispetto a un qualcosa che sta dilagando sempre più e dove che noi non riusciamo a fermare. Abbiamo combattuto insieme alla politica per avere la 199, la legge 199 rispetto allo sfruttamento nel mondo del lavoro, al caporalato, però è una legge monca, quindi chiediamo un potenziamento della legge nella funzione preventiva. Ognuno deve guardare a questo fenomeno con la rabbia giusta per poterlo risolvere.
0: È iniziato poco fa lo spettacolo Fuori dal Quirinale, che conclude i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica. La Costituzione, la nostra casa comune, è stato il messaggio del presidente Mattarella durante la giornata in cui è stato ricordato il referendum che il 2 giugno 46 disse no alla monarchia e fu anche il primo voto nazionale alle donne. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
5: Tra poco la festa della Repubblica si concluderà fuori dal portone del Quirinale e proiettato in 23 città, come si era imposto Mattarella nel discorso di fine anno quando aveva annunciato che gli 80 anni dalla nascita della Repubblica sarebbero stati una festa di popolo. Il capo dello Stato per l'occasione ha moltiplicato i suoi messaggi, anche in un incontro con i giovani, durante il quale si è detto convinto che la Repubblica in questi decenni ha corrisposto a quanto ci si attendeva, le aspettative che quel voto espresse, soprattutto nella crescita dei diritti. Si è detto ottimista, ma malgrado l'ottimismo di ombre ce ne sono parecchie, sia nei diritti come il lavoro, ad esempio, anche nella stretta attualità. Questa mattina la parata militare si è svolta nel clima di festa, ma anche con le nubi di due guerre che non finiscono, con Rubio che, mentre marciavano i soldati in armi, si è complimentato con Meloni per l'aumento delle spese militari e poi l'assenza di Salvini. Le divisioni nel governo sugli armamenti era evidente. In un incontro con i giovani Mattarella è tornato su questo punto, ricordando che più volte si sono sfiorate nuove guerre, ma il multilateralismo è servito a scongiurarle e questo ciò che serve invece di un solo uomo al comando, dice. Una specie di filo sembra quello che Mattarella vuole unire da quel 2 giugno 46 ad oggi, in termini di speranza, un vincolo di appartenenza e di solidarietà. Nell'incontro con i giovani parla di immigrazione, le seconde generazioni, ragazzi nati in Italia e che tali si sentono. Per Mattarella va tutto nell'alveo della storia italiana, popolo di emigrazioni. Ci sono stati episodi violenti, dice, ma appartengono alla patologia della società e non vanno confusi. Si chiude quindi l'80° anniversario della nascita della Repubblica e del primo voto delle donne, una compiuta svolta democratica, un nuovo patto civile, ha detto Mattarella, nato dalla resistenza e sulle basi solide della Costituzione. Linea allo studio.
0: La Commissione europea apre alla flessibilità chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. Non ci saranno però margini per favorire il consumo di combustibili fossili, né una deroga che andrà ad aggiungersi a quella già prevista per le spese militari, cosa che invece la Presidente del Consiglio aveva sostanzialmente chiesto nella lettera inviata a Bruxelles poche settimane fa. La flessibilità sarà limitata a delle condizioni che saranno precisate domani. Il servizio.
6: A Bruxelles si lavora verso una risposta parzialmente positiva alla lettera rivolta dalla Premier Meloni alla Commissione europea, con aperture verso una certa flessibilità per le misure contro il caro energia. Secondo quanto trapela dal gabinetto von der Leyen, domani dovrebbe arrivare l'ok a maggiore spazio di bilancio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità che prevede deroghe per le spese di difesa. Non sarà una risposta scritta, ma farà parte del pacchetto di primavera del semestre europeo, cioè le indicazioni sulle politiche e riforme economiche per allineare ogni bilancio nazionale agli obiettivi UE. La flessibilità dovrebbe essere limitata agli investimenti capaci di accelerare la transizione dalle fonti fossili, esattamente come richiedeva non l'Italia ma la Spagna. Niente sussidi per consumi di petrolio e gas, né rifinanziamento del taglio delle accise. La riflessione sull'estendere la flessibilità di bilancio in realtà non è mai stata scartata da Bruxelles, ma sta evolvendo con gli sviluppi della guerra in Medio Oriente. La soluzione per il triennio 2026-2028 sarebbe una flessibilità temporanea dello 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5, destinata specificamente a misure come incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche ed efficienza energetica. Non ci si aspetta un ampio ricorso a questa clausola temporanea, ma l'Italia senza dubbio lo farà, ritagliando lo 0,3% all'interno dell'1,5 generale. Si tratterebbe di circa 7 miliardi all'anno, ma va precisato, non sono fondi risparmiati dalla difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
1: Popolare Network.
2: Hai programmi per il pianeta?
3: Noi sì.
2: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Il libro della notte. Quando c'era l'unità, la storia vista dal giornale fondato da Antonio Gramsci nella collana Striscia Rossa di All Around Edizioni. Ne parliamo con Oreste Pivetta. Bentornato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, complimenti per il lavoro che fate, che fai in particolare, e saluti a tutti gli amici di Radio Popolare.
0: Troppo buono, grazie Oreste,
1: prendo un riconoscimento doveroso.
0: Grazie, grazie, detto da te è veramente prezioso, com'era prezioso il lavoro di tanti, insomma, tante voci, tanti colleghi dell'unità. Come è strutturato questo libro, Oreste?
1: Ma questo libro intanto nasce, diciamo, a partire dal 2024, anno in cui si celebrava un secolo di fondazione dell'Unità, il sì. giornale di Antonio Gramsci, sì. E lì si pensò appunto di raccogliere degli scritti di giornalisti dell'Unità, scritti nei quali ciascuno poteva raccontare un episodio della sua vita e della sua esperienza professionale. Quindi ne è nato un libro, come dire, direi poco strutturato, nel senso che il filo conduttore è l'unità, la storia dell'unità, e direi la storia dell'unità dagli anni 60-70 in avanti. Per diciamo argomenti anche molto molto diversi, perché si parla di politica, si parla di cultura, si parla di personaggi, di colleghi che non ci sono più e che comunque hanno contribuito in alcune fasi davvero a fare la storia di questo giornale. In questo senso appunto è un libro intanto molto, come dire, pesante, perché sono quasi 400 pagine, in cui appunto vengono rievocati gli episodi più diversi, cioè si parla, non so, del rapimento di Aldo Moro con alcune, diciamo, preziose rivelazioni da parte dell'autore, un cronista storico dell'Unità, cronista parlamentare Giorgio Frasca Polar, si parla della morte di Berlinguer, dei funerali di Berlinguer, della grande manifestazione degli 800.000 a Roma per la difesa dello statuto dei lavoratori, si parla, che ne so, del G8 di Genova, dell'assassinio di Guido Rossa, insomma ci sono tantissimi argomenti, e naturalmente poi compaiono ritratti di personaggi che i giornalisti dell'Unità hanno incontrato, che ne so, Raffaella
0: Carvalho, stavo per chiedere, infatti, che
1: sì, Ken Loach, non so, Dario Fo, e così, insomma, perché appunto si riflette il libro la specificità professionale di ciascuno di noi, poi con tagli ovviamente diversi.
0: Oreste Pivetta, grazie, buon lavoro Oreste, a risentirci.
1: Grazie a voi tutti, grazie.
0: A presto, ciao.

No, no, no, no, no. Oggi no. Oggi no, non sono in diretta. Torno registrato. No Manches Way di questo 2 giugno dedicato alle grandi canzoni di lotta delle artiste femminili che in Latino America hanno messo la loro voce, i loro corpi, la loro testa, la loro cultura per indicare una via diversa, un mondo diverso, in diretta. No, non è in diretta, scusate, è registrato. E quindi no, non puoi scrivermi al 3316214013. No, non puoi farlo. Beh, se per caso tu hai il mio numero di telefono, mi puoi scrivere direttamente, mi puoi scrivere su Facebook, mi puoi scrivere su Instagram, mi puoi mandare una mail ad andrea.cegna@inventati.org. Ma no, in diretta no. Noi iniziamo sempre così, con l'Orebizia, dal País Vasco, un programma che rompe le regole, e quindi sì, si parla di musica latinoamericana, e noi iniziamo con la musica in basco. Stranezze, vero? Ma sì, dai. Buon ascolto, Andrea Cegni, qui con voi, No Manches Way.

No Manches Way di e con Andrea Cegna tutti i martedì a chiudere la giornata e aspettare l'alba del mercoledì. A dire la verità finiamo a mezzanotte, quindi non è che aspettiamo nessun'alba. Poi insomma, per qualcuno già mezzanotte è un orario importante per andare a dormire, ma in questo 2 giugno, perché siamo qua nel 2 giugno, nell'80° anniversario del voto, del primo voto di donne in Italia. Italia è uno degli ultimi paesi, credo solo la Svizzera in Europa abbia concesso il voto alle donne, concesso, poi come se le donne non abbiano lottato, abbiano strappato, voluto, preteso diritti, tra cui quello del voto. Però la narrativa è quella e qui cerchiamo di romperla, la rompiamo con le voci da Latin America, sì, un po' una follia, un ossimoro forse. E così, per raccontare il 2 giugno in Italia, parliamo di musica al femminile in Latino America. Iniziamo dal 2020, quando Vivir Quintana, cantautrice messicana, dedica una canzone alla tragedia della desaparición forzada, della violenza, dei femminicidi. Una canzone che dice di non aver paura, canzone sin miedo.

canzone molto potente, questa canzone sin miedo di Vivir Quintana con Mon Laferte. Per chi conosce un po' la storia musicale latinoamericana e messicana soprattutto, ci sono diversi riferimenti diretti all'inno nazionale del paese, completamente stravolto e riproposto in chiave femminista, prima di tutto, ma proprio di rifiuto delle logiche del potere, del patriarcato, della discriminazione, della non parità di diritti. E noi da Vivir Quintana ci trasferiamo nel 1987 a San Francisco, sì, negli Stati Uniti d'America, dove è nata, per questioni che potrete immaginare immediatamente, Francisca Valenzuela, da madre e padre cileni. Da quel momento Francisca si dedica alla musica, al pianoforte e a mettere in parola i sentimenti del sogno che i genitori vissero in Cile e della difficoltà di vivere da esuli in un altro paese. Qui l'ascoltiamo con una canzone forse tra le meno politiche delle sue, ma forse molto rappresentativa della lotta per l'autodeterminazione. Esta soy yo.

Francisca Valenzuela qui su Uno Manches Way in questo particolare, questa particolare puntata 2 giugno dedicata alla musica militante, alla musica femminile, alla musica scritta da donne per autodeterminare il futuro loro di genere, per rompere le stratificazioni di genere. E per questo, visto che siamo sbarcati in Cile con Francisca, non possiamo che fare un nome e un cognome, probabilmente il più importante per la storia della musica militante latinoamericana, ovvero Violetta Parra. Io ho scelto una canzone, Gracias a la Vida, perché mi ricordo questo piccolo aneddoto parlando

come tu declini la parola vita. Io dico grazie alla vita e sto facendo sì che in Uruguay ci sia la possibilità non solo di abortire, ma anche di praticare l'eutanasia. Infatti l'Uruguay qualche anno fa, dopo Pepe Mujica alla presidenza, è stato uno dei paesi dove l'eutanasia è possibile. Questo per dire che si può dire grazie alla vita senza aver paura di diventare quelli lì, e lei è Violetta Parra.

Meno di 21 minuti sono passati dall'inizio di questo No Manches Way, 2 giugno 2026, una piccola rima non voluta. Oggi puntata speciale dedicata al 2 giugno e declinata come possibile dentro questo contenitore di musica che guarda la cultura latinoamericana. E allora dicevo che se Violetta Parra era il nome fondamentale nella giornata di oggi, quella che la deve accompagnare e che non poteva mancare è sicuramente il nome di Mercedes Sosa, aderente al Partito Comunista Argentino e figura centrale del movimento del Nuovo Canzionero, un movimento che voleva rinnovare la musica popolare argentina legandola alle lotte sociali e ai diritti dei lavoratori, delle lavoratrici, dei contadini, delle contadine, delle popolazioni indigene, si vide negare, cancellare, oscurare tutte le sue canzoni durante la dittatura dal 1976 al 1983, e nel 1979 fu anche arrestata durante un concerto alla Plata e poco dopo dovette andare in esilio, prima a Parigi e poi a Madrid. E a proposito di esilio, a proposito di persone che sono dovute scappare, la sua Todo Cambia è diventata l'inno di quella stagione.

Questa è No Mancha's Way. Io sono Andrea Cegna e siete all'ascolto di Radio Popolare. Mercedes Sosa, Violetta Parra, ne manca una. Eh sì, ne manca una che ci porta a Cuba. Andiamo a casa di Sara Gonzalez. Sara Gonzalez insieme a Silvio Rodriguez e Pablo Millanes è stata tra le fondatrici della nuova trova cubana con musica e parole che si ispiravano direttamente alla rivoluzione. Sara Gonzalez è nata nel 1949 ed è morta nel 2012. È una artista profondamente identificata con la rivoluzione cubana. La nuova trova nacque all'interno del processo rivoluzionario e Sara Gonzalez sostenne pubblicamente il progetto politico inaugurato da Fidel Castro Ruz. Molte sue canzoni erano dedicate a temi patriottici e rivoluzionari, un po' come il brano che stiamo per andare a sentire, ovvero Su Nombre Es Pueblo, che è una delle canzoni più rappresentative proprio di Sara Gonzalez. Il testo di fatto sintetizza bene il carattere politico della nuova trova. Il titolo, il suo nome, è Popolo, di fatto celebra il mito della rivoluzione cubana, celebra quindi il ruolo dei lavoratori, delle lavoratrici, dei contadini, delle contadine, della gente comune e della partecipazione popolare al movimento rivoluzionario che nel 1959 illuminò il Caribe, Latino America tutto e tutto il mondo. Una rivoluzione fantastica e incredibile che io da grande fan, come sapete, di Fidel Castro Ruz, dico anche che negli anni ha spento le luci della trasformazione anche e non solo per la guerra di bassa intensità che gli Stati Uniti d'America hanno portato contro l'isola, anche in maniera importante anche per quello, ma anche per degli errori tattici politici, divisione. Fatto sta che la rivoluzione cubana ha segnato un'epoca, ha illuminato la vita e il sogno di tante persone in tutto il mondo. Forse purtroppo viene letta in questo momento con occhi occidentali centrici, sia per chi è pro in maniera acritica, sia per chi è contro in maniera acritica, tanto contro da riuscire a sostenere un criminale di guerra come Trump e quello che sta facendo sull'isola. Ma detto questo, è il momento di ascoltare Sara Gonzalez.

Siamo anche stati a Cuba con Manches Way questa notte, questa sera, questo 2 giugno 2026 per questa puntata speciale, in questa giornata di palinsesto speciale. E allora il nostro palinsesto speciale continua e dalla Colombia arriva una delle voci più intense della nuova canzone sociale, della nuova canzone politica del Latino America. Lei è la Muchacha, artista che intreccia folk, canzone d'autore e denuncia sociale. La canzone che andiamo ad ascoltare, No Muere Canto, No Azara, è diventata simbolo del Paro Nacional Colombiano del 2021, un omaggio alla comunità di pace di San José de Apartado e a tutte le forme di resistenza civile contro la violenza. Più che una canzone, un canto di dignità, radicamento e difesa della terra. E quindi è il momento di lasciare le mie parole e sentire la Muchacha.

0: ممالك مات تانتو porque muero porque no he muerto cuando te mataron.
1: Abbiamo ancora una ventina di minuti assieme qui su Uno Manches Way, Radio Popolare. Come tutti i martedì, la puntata di oggi guarda al 2 giugno e lo fa con un taglio particolare, ovvero raccontiamo il 2 giugno attraverso le voci di artiste femminili, donne, voci femmine, voci da donna, voce, ho fatto un po' di casino, scusate, voci di donne che hanno messo la militanza all'interno della loro produzione culturale in Latino America e a volte anche di più. Infatti adesso andiamo in Puerto Rico perché arriva la voce di una donna che ha scelto di trasformare delicatezza in denuncia, cura in grida. Lei è Ile, già parte dei Calle 13, ma qui è lontana dal tono del manifesto urlato o dal reggaeton dei primi tempi del trio portoricano. Temes è una canzone intima e durissima allo stesso tempo. Parla della paura maschile che si trasforma in controllo, violenza, possesso, un bolero oscuro contro il machismo latinoamericano. Quella paura con cui si giustifica anche troppo spesso, o spesso, troppo, sempre, mi verrebbe da dire, sui media, il comportamento maschile, qui da Ile viene ribaltata e non viene considerata una giustificazione, ma viene chiamata con il suo nome, parla direttamente di controllo, di possesso, di violenza, di patria machista e patriarcale. Questo è Temes, lei è Ile.

Dal Messico profondo, torniamo in Messico quindi, una voce che intreccia tradizione indigena, memoria, militanza e denuncia. Lei è Lila Downs con Patria Madrina, qui nella versione insieme a Juanes. No Manches Way in Come Again.

E se Violetta Parra era il nome necessario per parlare della storia della musica militante latinoamericana, Rebecca Lane è il nome del presente per parlare della stessa storia. Questo brano è diventato famosissimo, anche se lei non l'ha scritto mentre si trovava in Latino America, ma è un inno non solo generazionale, non solo continentale.

0: pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Lei, Rebecca Lane, questa, Ni Una Menos, il programma che avete ascoltato finora ha un titolo, ovvero No Manches Way, oggi dedicato al 2 giugno italiano attraverso la voce di lotta di donne, artiste in musica latinoamericane. Siamo arrivati alla fine, come vi dicevo non ero in diretta, quindi per questo non vi ho detto di iscrivermi al 331-6214-013. Se volete, vi ho detto, potete però scrivermi, se avete il mio numero, per farlo, come la settimana scorsa in diretta avete mandato più messaggi al mio numero privato che a quello della radio, quindi insomma, lo sapete, potete farlo, oppure Instagram, Facebook, come volete, e ci sentiamo settimana prossima, la nostra sigla è sempre questa. Metallo Giallo, Casino Royale, da 1996 adesso, una canzone esemplare di critica al colonialismo. Insomma, se vi va, buonanotte. Se non vi va, fate quello che volete e restiamo umani. Ciao Gian.

0: fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.

0: Se incontri una donna giovane, forte, bella, con in braccio il suo bambino e un pane nella mano, quella è l'Italia. Se vedi un contadino arare il campo, mietere il grano, quello è l'Italia. Se vedi un marinaio sollevare l'ancora dal mare e stendere la vela, quello è l'Italia. Se vedi un soldato ubbidire al comando d'un superiore, quello è l'Italia. Se vedi un mutilato di guerra, quello è l'Italia. Se vedi una donna piangere sulla tomba di un caduto, quella è l'Italia. Se senti una voce che dice: coraggio, nel lavoro e nella concordia goderemo la libertà e la pace, è l'Italia che parla.
1: Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia.

Ho trovato le parole di questa poesia di Renzo Pezzani, Ecco l'Italia, dentro un vecchio libro di scuola elementare. È appena finito il 2 giugno, festa della Repubblica, e noi questa notte su Radio Popolare prolunghiamo un po' la festa con una popolaroide dedicata all'Italia. Viva l'Italia, questo è il titolo, quella vera però. Non quella degli slogan, delle cartoline o delle bandiere sventolate per abitudine, ma quella fatta di stazioni, di piazze, di mare, di province, di periferie, di persone che resistono, di memoria e qualche volta perfino di speranza. Per un'ora attraverseremo il nostro paese con istantanee scaturite da film, libri, poesie e naturalmente canzoni. Questa è Popolaroid Viva l'Italia. Ascolta, vedrai e sentirai.

0: mercato di periferia negli anni 40. Cassette di pomodori, cipolle appese, donne con le borse della spesa strette tra le mani, un camion fermo accanto a dei banchi. Nell'aria ancora c'è la polvere della guerra. Una donna attraversa il mercato con un mezzo sorriso sul volto. Si ferma davanti alla bancarella dell'amica. Parlano sottovoce dei soldati americani arrivati in città. Nello spazio bianco della Polaroid c'è ancora domani. Paola Cortellesi, 2023.
1: Ma dimmi un po', l'americano te l'ha detto il nome?
2: Sì, sì. Si chiama William.
1: William. Hai visto gli americani quanto sono belli, oh? C'hanno tutti i denti.
2: Beh.
1: Ma tanti.
2: Più di noi, mi sa.
1: Può essere. Era Arto, eh?
2: Marco Antonio de niente.
1: Arto quanto, su per te?
2: Tanto.
1: Così?
2: No, di più, fatte conto così, fino a sta tenda.
1: Oh, vedi? E le mani? Come ce l'aveva le mani?
2: Oh. Le mani non saprei io, guardata la faccia. Tutti i modi è stato tanto gentile, guarda.
1: Ecco, a te proprio un bel americano gentile te ci vorrebbe. Altro che quel delinquente farabutto di tuo marito.
2: Vabbè, lo sai com'è fatto, è nervoso. Che vuoi, ha fatto due guerre.
1: Ancora che guerre?
2: Tanto.
1: Quello carogna era e carogna è rimasto, dammi retta.
2: Vabbè, fa mannà che devo ancora ricovernare.
1: No, aspetta. Chiede pure questo.
2: No.
1: Sì, tieni.
2: Grazie.
0: C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Non racconta soltanto la storia di una donna. Racconta un paese intero. Un'Italia povera, stanca, ferita dalla guerra, ma con una voglia ostinata di ricominciare. E poi il finale del film è forse una delle scene più belle, accompagnate dalla canzone A bocca chiusa di Daniele Silvestri. Quelle donne che avevano imparato a tacere, quelle donne che escono di casa all'alba con il vestito buono, i capelli sistemati, qualcuna persino con il rossetto. E lì loro vanno a votare per la prima volta. Una fila davanti a una scuola, le schede, le matite, il silenzio. E intanto sta cambiando la storia. E dentro il seggio poi lo scrutatore chiede loro di togliersi il rossetto, per paura che chiudendo la scheda possano lasciare un segno involontario sulla carta. E lo fanno senza protestare, perché quello è il loro primo voto. Piccoli dettagli, minuscoli, eppure dentro quei dettagli c'era una conquista enorme. Il 2 giugno del 1946, anche grazie a quelle donne, e forse soprattutto grazie a quelle donne, l'Italia scelse la Repubblica. Loro, con le mani rovinate dal lavoro, i vestiti rattoppati e gli occhi pieni di futuro, per la prima volta si sentirono finalmente cittadine.

c'è l'arco che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so.

Una strada bianca di Sicilia che finisce davanti al mare. Il sole è ancora alto. Le pietre trattengono il calore del giorno. Un bambino guarda l'acqua e stringe gli occhi per il riflesso della luce bianca di Sicilia che finisce davanti al mare. Il sole è ancora alto. Le pietre trattengono il calore del giorno. Un bambino guarda l'acqua e stringe gli occhi per il riflesso della luce. Il mare sembra immobile.

cambiare il colore del vino. Ma dove l'ho sentito? Si chiedeva l'ingegnere. Il mare non è colore del vino. Ha ragione il professore. Forse nella prima aurora o nel tramonto, ma non in quest'ora. Eppure il bambino ha colto qualcosa di vero. Forse l'effetto come divino che un mare come questo produce. Non ubriaca, però si impadronisce dei pensieri e suscita antica saggezza. Forse Leonardo Sciascia aveva capito una cosa semplice, che certi luoghi non si guardano soltanto, si ascoltano. E la Sicilia questo effetto lo fa da sempre. Entra nei pensieri, li rallenta, li porta altrove, come quel mare che non è davvero colore del vino. Eppure dopo aver letto queste parole non riusciamo più a guardarlo nello stesso modo, perché alcuni scrittori non descrivono il mondo, gli cambiano leggermente la luce.

0: antiche, illuminate dall'ultima luce del giorno. Ci sono delle colonne spezzate, archi consumati dal tempo, l'erba alta che cresce tra le pietre, in lontananza il profilo di colline. C'è un uomo che è davanti a quelle rovine, osserva le crepe della pietra come se stesse leggendo il volto stanco di un paese antico.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, all'Italia, Giacomo Leopardi, 1818. O patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e le erme, torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo. Non vedo il lauro e il ferro onde eran carichi i nostri padri antichi, or fatta inerme, nuda la fronte e nudo il petto mostri. Oimè, quante ferite, piangi che ben hai donde, Italia mia. Leopardi aveva 20 anni quando ha scritto questi versi, 20 anni, e già guardava il suo paese come si guarda qualcuno che si ama e non si riesce a salvare. Piangi che ben hai donde, Italia mia. Alcune frasi non invecchiano mai, restano lì, come spine conficcate nella lingua.

0: Una piccola cabina di proiezione piena di fumo e polvere. Fotografie di attori attaccate alle pareti. Una lampadina accesa sopra vecchie scatole di pellicola. Un uomo con i baffi parla piano davanti a un bambino seduto su uno sgabello troppo alto per lui. Alle loro spalle il proiettore continua a girare. Il bambino ascolta senza staccare gli occhi da quell'uomo, come se in quelle parole stesse scoprendo per la prima volta che anche i sogni sono un lavoro durissimo.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Nuovo Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore, 1998.
2: Alfredo, io non c'entro, tua moglie mi ha detto di portarti a mangiare.
3: Dammi qua.
2: Ce l'ho detta a mia madre, che non me l'avevi dato tu le pellicole, che non era stata colpa tua. A me mi pareva uno scherzo, che le pellicole prendono fuoco. Solo questo ti volevo dire, me ne vado.
3: Toto, ecco. Dai avanti, vieni qua. Dai bravo, assieti. Sentimi bene a quello che ti dico. Io ho cominciato questo mestiere a 10 anni. E a quei tempi non è che c'erano queste macchine moderne. Le pellicole erano mute. Il proiettore girava a mano, proprio così, con la manovella. Tutto il santo giorno a girare la manovella. Ed era così dura questa manovella, che se uno si stancava un poco e perdeva la velocità, in un colpo, boom, se ne andava tutto a fuoco.
2: Allora perché non me l'insegni pure a me? Ora che non c'è più la manovella viene più facile.
3: Perché non voglio, Totò. Tu non lo devi fare questo lavoro. Sei come uno schiavo. Te ne stai sempre solo. Ti vedi 100 volte la stessa pellicola perché non hai altro da fare. E ti metti a parlare con Greta Garbo e te rompovere come un pazzo. Lavori come uno scecco. Perdi giunta alle feste, a Pasqua, a Natale. Solo il venerdì santo sei libero. E sentami, se a Gesù Cristo non lo mettevano in croce, pure il venerdì santo si travagliava.
2: E allora perché non cambi mestiere?
3: Perché sono uno scimunito. Tanti altri in paese lo sanno fare, l'operatore. Ancora. Solo un cretino come me lo poteva fare. E poi io non ho avuto fortuna. Allora, vuoi fare il minchione come a mia? Eh? Rispondi.
2: No.
3: Bravo, Totò. Bravo, Totò. Io lo dico soltanto per il tuo bene. Io sono qua dentro, muore di caldo d'estate e muore di freddo d'inverno. Respiri fumo e gas. E alla fine, ti guadagni una miseria.
2: Ma non ti piace proprio niente di quello che fai?
3: Con il tempo uno si abitua. E poi quando senti da qua sopra che il cinema è pieno, la gente ride e si diverte, allora sei contento pure tu. Ti fa piacere che gli altri ridono. È proprio come se fosse tu a farle ridere. E gli fai scordare le disgrazie e le miserie. Questo mi piace.

Dentro quella cabina di proiezione, Giuseppe Tornatore non racconta soltanto il cinema. Racconta l'Italia dei maestri veri, quelli che insegnavano un mestiere, ma soprattutto uno sguardo sul mondo. Alfredo dice a Totò di non fare quel lavoro perché è duro, solitario, ti porta via la vita. Eppure mentre parla gli brillano gli occhi, perché in fondo lo sa anche lui che accendere un proiettore o una radio, un palco o una canzone significa regalare alle persone un posto dove rifugiarsi per qualche ora, farle ridere, farle sognare, far dimenticare per un momento le fatiche della vita. Ed è forse questa la magia più ostinata e popolare dell'Italia, quella di riuscire a creare bellezza, perfino dentro una piccola cabina piena di polvere, fumo, sogni e miracoli.

0: una collina nelle Langhe alla fine dell'estate. Filari di viti che scendono lenti verso la valle. Una casa colonica con le finestre aperte. Il rumore lontano di stoviglie e voci che arrivano dalla cucina. Nell'aria l'odore della terra calda e del mosto. C'è un uomo che resta fermo vicino ad una strada bianca. Guarda le colline come si guardano le fotografie molto vecchie, cercando dentro quei campi qualcosa che forse non esiste più. O forse esiste ancora, ma soltanto nei ricordi.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, la luna e i falò. Cesare Pavese, 1950. Di tutto quanto, dell'amore, di quella vita di noi altri, che cosa resta? Per tanti anni mi era bastata una ventata di tiglio la sera e mi sentivo un altro. Mi sentivo davvero io e non sapevo nemmeno bene perché. Una cosa che penso sempre è quanta gente deve viverci in questa valle e nel mondo che le succede proprio adesso, quello che a noi toccava allora. E non lo sanno, non ci pensano. Magari c'è una casa, delle ragazze, dei vecchi, una bambina e un nuto, un canelli, una stazione. C'è uno come me che vuole andarsene via a fare fortuna. E nell'estate battono il grano, vendemmiano, nell'inverno vanno a caccia. C'è un terrazzo, tutto succede lì come a noi. Deve essere per forza così. I ragazzi, le donne, il mondo non sono mica cambiati. Non portano più il parasole. E la domenica vanno al cinema invece che in festa. Danno il grano all'ammasso. Le ragazze fumano. Eppure la vita è la stessa. E non sanno che un giorno si guarderanno in giro e anche per loro sarà tutto passato.

Cesare Pavese forse aveva capito una delle cose più difficili da accettare: che i luoghi cambiano, le persone cambiano, i volti spariscono. Eppure la vita continua ostinatamente a ripetersi. Qualcuno parte, qualcuno resta, qualcuno sogna di andarsene via, qualcun altro invece passa tutta la vita aspettando un ritorno. È forse proprio questo il cuore più segreto dell'Italia: un paese pieno di partenze, di memoria e di estati che sembrano non finire mai.

così lunga, la città, che in questa nebbia che viene giù ti sembra che svaniscano le case. Soltanto noi restiamo qui, seduti ancora un po' ad aspettare, perché è così dolce la città, che in questa pioggia che scende giù mi sento come fossi andato via. Ancora

lunga, la città

0: Un'auto corre nella notte lungo l'autostrada, i vetri abbassati, una sigaretta accesa che illumina per un attimo il volto stanco di chi guida. Fuori scorrono stazioni di servizio quasi deserte, insegne al neon, camion parcheggiati, bar aperti tutta la notte. Sul sedile accanto una cartina stradale spiegazzata, una lattina vuota, una musicassetta lasciata vicino al cambio. In lontananza il mare, nero, accompagna la strada.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Buonanotte all'Italia, Ligabue 2007. Ora l'uomo in macchina vede un'altra stazione di servizio. Decide di mettere la freccia ed entrare. Distributori di benzina, motociclisti che si fermano a bere un caffè. Ci sono dei ragazzi seduti su cofani delle macchine. Entra al bar. C'è una cameriera che asciuga lentamente il bancone di un autogrill. Il neon lampeggia sopra la scritta bar. Qualcuno ride. Qualcuno guarda fuori verso la notte. Ci sono canzoni che sembrano attraversare l'Italia come una strada nella notte, fra province, autogrill, mare, stanchezza, sogni e malinconie che non riusciamo mai davvero a lasciare indietro. E forse nessuno come Ligabue ha saputo raccontare quell'Italia lì, imperfetta, contraddittoria, ferita, eppure ancora ostinatamente viva.

Buonanotte Italia, questa notte ti abbiamo allungato di un'ora la tua festa. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.

0: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Almeno 8 persone sono state uccise oggi nei raid israeliani nel sud del Libano, 4 solo in un attacco a tiro vicino a un ospedale che è stato danneggiato. Per ora Netanyahu ferma gli attacchi su Beirut dopo la richiesta di Trump, ma minaccia di riprenderli se Hezbollah non cesserà di bombardare Israele. La situazione in Libano mette a rischio le trattative tra Stati Uniti e Iran. A Roma stanno per finire i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica. Quello del 2 giugno 46 fu anche il primo voto nazionale delle donne in Italia. Mentre nel Cosentino due persone sono state fermate per la strage dei braccianti uccisi in un incendio. Un sopravvissuto racconta delle minacce per farli lavorare senza un compenso. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano che nelle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 8 persone. Uno dei raid ha colpito un'area vicino all'ospedale Jabal Amel a Tiro, danneggiando la struttura e ferendo almeno 127 persone. Sentiamo la testimonianza di Alice Frongia, responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
1: Abbiamo deciso di venire stamattina un attimo a vedere com'è la situazione al sud e anche insomma per vedere come sta il team, considerando appunto l'attacco a Jabal Amel Hospital, che è un ospedale che noi supportiamo fin dall'inizio del conflitto. Il dipartimento che è stato più danneggiato è la terapia intensiva e la radiologia, e in più c'è anche una sala operatoria che non è più agibile perché è crollato un muro. Non è la prima volta che un ospedale che supportiamo viene comunque danneggiato da bombardamenti. Solo la settimana scorsa un altro ospedale, sempre a Tir, Hiram Hospital, è stato danneggiato più o meno allo stesso modo, cioè il target era molto vicino all'ospedale e questo ha provocato danni, e anche in quel caso 13 persone che lavoravano all'interno dell'ospedale sono rimaste ferite. Come puoi immaginarti, è una condizione in cui già si lavora con molta difficoltà e ovviamente questo tipo di attacchi di sicuro non facilita il lavoro del personale sanitario.
0: Per ora l'esercito israeliano avrebbe fermato gli attacchi contro la zona sud della capitale libanese Beirut. Questa condizione è stata richiesta da Trump nell'accordo annunciato ieri, che prevederebbe anche lo stop degli attacchi di Hezbollah contro Israele. Il governo di Tel Aviv ha già denunciato raid provenienti dal Libano e minaccia di colpire di nuovo Beirut se Hezbollah continuerà ad attaccare il territorio israeliano. Sulla valenza dell'accordo sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
2: L'annuncio di Trump era un po', diciamo, doroteo, perché dicevo: ho chiamato Netanyahu, assicura che non ci saranno soldati israeliani a Beirut e Hezbollah vuole la tregua. E sono tre cose diverse, perché comunque l'intenzione non era entrare fisicamente a Beirut ma bombardarla. Secondo, non c'è nessuna tregua tra Israele e Hezbollah, però effettivamente pare che queste parole di Trump abbiano portato Netanyahu a fare marcia indietro sul bombardamento su Beirut, però non vedo un contenimento sensibile. La posizione del governo israeliano è: noi non tocchiamo Beirut, ma solo se Hezbollah pianta di bombardarci. A quel punto, visto che effettivamente Hezbollah sta bombardando, loro si sentirebbero liberi di bombardare Beirut. È un po' un gioco da cui non si esce, perché se Israele ha il permesso di continuare ad attaccare tutto tranne Beirut e Hezbollah continua a bombardare, a questo punto l'impegno su Beirut, su Dahiye, è nullo. Sta consolidando una situazione in cui Israele sta occupando nuovi territori, parte della Siria, oltre al Golan, che era già occupato prima. La linea gialla di Gaza, questa penetrazione del Libano. Se queste invasioni si trasformano in occupazioni a lungo termine, può anche essere che è quello che vuole Netanyahu, però mi sembra un po' strano, perché poi, cioè, tu come li tieni fisicamente tutti questi territori?
0: In questo contesto, a Washington è iniziato oggi il quarto round di colloqui tra le delegazioni di Israele e Libano. Nei negoziati, però, non partecipa, lo ricordiamo, Hezbollah. E intanto le trattative tra Stati Uniti e Iran si stanno impantanando anche a causa del conflitto armato in Libano. Funzionari militari statunitensi hanno dichiarato al Washington Post di essere in uno stato di massima allerta in previsione di una possibile nuova escalation delle ostilità con Teheran. L'Iran sta ancora esaminando l'ultima bozza del memorandum d'intesa voluta da Trump. Il presidente ucraino Zelensky in serata ha detto che potrebbero esserci nuovi attacchi russi sul paese nelle prossime ore. Dalla notte scorsa i raid di Mosca hanno ucciso 22 persone, tra cui 2 bambini, e ne hanno ferite almeno 130, ha detto il presidente. Ma le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie, colpite soprattutto Kiev e Dnipro, ma anche Kharkiv e Zaporizhia. Molte le strutture civili distrutte o danneggiate. Mosca ha detto però di aver colpito obiettivi militari. Su questi nuovi raid russi ascoltiamo Piero Meda, responsabile paese in Ucraina di WeWorld.
3: Sono state attaccate infrastrutture civili, quindi palazzi come sempre, la popolazione va di massa negli shelter, quindi nei rifugi, nelle metropolitane. Gli ucraini si stanno aspettando queste tipologie di attacchi che ormai sono iniziate da un paio di settimane dopo alcuni attacchi mirati che l'Ucraina ha fatto verso la Russia, però ogni volta questi attacchi sono sempre più prolungati, durano tutta la notte, quindi sono anche psicologici, ma soprattutto stanno iniziando a usare molti missili e quindi uccidere tante persone, tra cui bambini. Quando si parla di diplomazia non è ancora così facile che la popolazione ci creda, perché siamo entrati nel quinto anno di guerra e ad oggi non si vedono passi avanti, non si vedono soluzioni definitive o provvisorie nel breve periodo.
0: La Farnesina ha fatto sapere che i 2 attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia rimarranno in carcere in Libia. Lo ha deciso oggi il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone e Dina Alberizia, i 2 membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono ancora i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai 2 detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali. Sono stati intrappolati in un'auto e poi bruciati vivi. Volevano ribellarsi allo sfruttamento. C'è un superstite nella strage di 4 braccianti trovati carbonizzati ieri nel Cosentino, in Calabria. È un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. L'uomo ha raccontato di essere riuscito a fuggire rompendo un finestrino e ha spiegato: ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto. 2 persone originarie del Pakistan sono state fermate oggi per omicidio pluriaggravato. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina dove è avvenuto il delitto mostrano i responsabili bloccare le portiere dell'auto mentre dal portellone posteriore veniva lanciato del liquido infiammabile. Sentiamo Caterina Vaiti, segretaria generale della FLAI regionale, che si occupa di lavoratori agricoli.
4: La prima reazione è stata sgomento, nel senso che non sapevamo a cosa ricondurla. Non si capiva se effettivamente lì al distributore di benzina si era incendiata. Poi come ho cominciato ad arrivare i video, anche il video è agghiacciante, vedere queste persone che lottano per poter uscire e poter salvarsi. Col passare delle ore emergevano elementi, cioè un misto di sentimenti, nonostante tutto ciò che facciamo, di impotenza rispetto a un qualcosa che sta dilagando sempre più e dove che noi non riusciamo a fermare. Abbiamo combattuto insieme alla politica per avere la 199, la legge 199 rispetto allo sfruttamento nel mondo del lavoro, al caporalato, però è una legge monca, quindi chiediamo un potenziamento della legge nella funzione preventiva. Ognuno deve guardare a questo fenomeno con la rabbia giusta per poterlo risolvere.
0: È iniziato poco fa lo spettacolo Fuori dal Quirinale, che conclude i festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica. La Costituzione, la nostra casa comune, è stato il messaggio del presidente Mattarella durante la giornata in cui è stato ricordato il referendum che il 2 giugno 46 disse no alla monarchia e fu anche il primo voto nazionale alle donne. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
5: Tra poco la festa della Repubblica si concluderà fuori dal portone del Quirinale e proiettato in 23 città, come si era imposto Mattarella nel discorso di fine anno quando aveva annunciato che gli 80 anni dalla nascita della Repubblica sarebbero stati una festa di popolo. Il capo dello Stato per l'occasione ha moltiplicato i suoi messaggi, anche in un incontro con i giovani, durante il quale si è detto convinto che la Repubblica in questi decenni ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto espresse, soprattutto nella crescita dei diritti. Si è detto ottimista, ma malgrado l'ottimismo di ombre ce ne sono parecchie, sia nei diritti come il lavoro, ad esempio, anche nella stretta attualità. Questa mattina la parata militare si è svolta nel clima di festa, ma anche con le nubi di due guerre che non finiscono, con Rubio che, mentre marciavano i soldati in armi, si è complimentato con Meloni per l'aumento delle spese militari, e poi l'assenza di Salvini. Le divisioni nel governo sugli armamenti era evidente. In un incontro con i giovani Mattarella è tornato su questo punto, ricordando che più volte si sono sfiorate nuove guerre, ma il multilateralismo è servito a scongiurarle, e questo ciò che serve invece di un solo uomo al comando, dice. Una specie di filo sembra quello che Mattarella vuole unire da quel 2 giugno 46 ad oggi, in termini di speranza, un vincolo di appartenenza e di solidarietà. Nell'incontro con i giovani parla di immigrazione, le seconde generazioni, ragazzi nati in Italia e che tali si sentono. Per Mattarella va tutto nell'alveo della storia italiana, popolo di emigrazioni. Ci sono stati episodi violenti, dice, ma appartengono alla patologia della società e non vanno confusi. Si chiude quindi l'80° anniversario della nascita della Repubblica e del primo voto delle donne, una compiuta svolta democratica, un nuovo patto civile, ha detto Mattarella, nato dalla resistenza e sulle basi solide della Costituzione. Linea allo studio.
0: La Commissione europea apre alla flessibilità chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. Non ci saranno però margini per favorire il consumo di combustibili fossili, né una deroga che andrà ad aggiungersi a quella già prevista per le spese militari, cosa che invece la Presidente del Consiglio aveva sostanzialmente chiesto nella lettera inviata a Bruxelles poche settimane fa. La flessibilità sarà limitata a delle condizioni che saranno precisate domani. Il servizio.
6: A Bruxelles si lavora verso una risposta parzialmente positiva alla lettera rivolta dalla Premier Meloni alla Commissione europea, con aperture verso una certa flessibilità per le misure contro il caro energia. Secondo quanto trapela dal gabinetto von der Leyen, domani dovrebbe arrivare l'ok a maggiore spazio di bilancio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa. Non sarà una risposta scritta, ma farà parte del pacchetto di primavera del semestre europeo, cioè le indicazioni sulle politiche e riforme economiche per allineare ogni bilancio nazionale agli obiettivi UE. La flessibilità dovrebbe essere limitata agli investimenti capaci di accelerare la transizione dalle fonti fossili, esattamente come richiedeva non l'Italia ma la Spagna. Niente sussidi per consumi di petrolio e gas, né rifinanziamento del taglio delle accise. La riflessione sull'estendere la flessibilità di bilancio in realtà non è mai stata scartata da Bruxelles, ma sta evolvendo con gli sviluppi della guerra in Medio Oriente. La soluzione per il triennio 2026-2028 sarebbe una flessibilità temporanea dello 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5, destinata specificamente a misure come incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche ed efficienza energetica. Non ci si aspetta un ampio ricorso a questa clausola temporanea, ma l'Italia senza dubbio lo farà, ritagliando lo 0,3% all'interno dell'1,5 generale. Si tratterebbe di circa 7 miliardi all'anno, ma va precisato, non sono fondi risparmiati dalla difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: State ascoltando Radio Popolare.

9:20 in punto, rieccoci di nuovo, un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiello. E dunque, avete sentito poco fa nel giornale radio, l'Europa diventa sempre più fortezza. Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera parliamo del nuovo regolamento europeo sui rimpatri, il cui accordo finale dovrebbe arrivare nei prossimi minuti, atteso proprio mentre siamo in onda. Un regolamento che rischia di indebolire ancora di più il diritto d'asilo europeo. In queste ore è atteso l'accordo che deve arrivare tra Parlamento europeo e Consiglio, un regolamento che farà parte poi della cornice del patto asilo e immigrazione, un regolamento che sancirà di fatto l'esistenza ormai nella norma dei famosi hub nei paesi terzi, gli hub di cui si parla da mesi e mesi, ovvero i centri costruiti di fatto l'esistenza ormai nella norma dei famosi hub nei paesi terzi, gli hub di cui si parla da mesi e mesi, ovvero i centri costruiti in paesi extraeuropei dove deportare i migranti irregolari.

0: politiche migratorie, per quanto l'Europa, lo sappiamo, sui migranti sia sempre stata a destra, abbia sempre avuto una gestione di queste politiche di chiusura. Una decisione che potrà cambiare forse anche il destino del protocollo Italia-Albania, con grande interesse di Giorgia Meloni, che quei centri finora non è riuscita a farli funzionare nonostante le sue ripetute promesse. E allora, in attesa che arrivi questo accordo, ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20, con uno sguardo però anche ai centri per migranti di casa nostra. Negli ultimi giorni nel CPR di Gradisca di Sonzo, in Friuli, si sono registrati diversi atti di autolesionismo di persone trattenute là dentro. Ma innanzitutto le notizie che arrivano da Bruxelles, dove si attende questo accordo. Saluto Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, esperta di politiche migratorie. Benvenuta Annalisa.
1: Buonasera, bentrovati.
0: Grazie Annalisa. Allora, facci capire bene, con questo regolamento, un progetto di cui si parla da anni, quello degli ormai celeberrimi Return Hubs, diventa a tutti gli effetti reale? Ci abbiamo capito giusto, è così?
1: Sì, non è proprio il progetto di Giorgia Meloni, perché i centri in Albania, ricordiamo, sono centri in realtà sono stati costruiti per esaminare le domande di asilo di persone provenienti da paesi considerati sicuri.
0: Esatto, e di questo parliamo tra poco, perché magari questo influenzerà anche Meloni.
1: Certamente, diciamo, il concetto è simile, cioè si tratta di esternalizzare a paesi non europei considerati sicuri. Ormai, diciamo, questa formula abbiamo capito essere un eufemismo che copre questa volontà europea politica molto forte. Ricordiamo che il Parlamento ha approvato questo regolamento rimpatri con una larga maggioranza, che ha visto una convergenza tra popolari e estrema destra, quindi tra moderati ed estrema destra, la convergenza per l'esternalizzazione dei rimpatri. Appunto, sarebbe meglio forse chiamarlo, l'abbiamo detto tante volte, regolamento deportazioni, perché di fatto sarà permesso, contravvenendo però alle carte fondamentali, lo dobbiamo dire, della stessa Unione Europea, trasferire forzatamente gli irregolari in paesi terzi non europei e affidare appunto a paesi terzi non europei l'espulsione, il rimpatrio di queste persone. Tutto questo appunto è contrario a diverse norme previste dalle carte fondamentali.
0: E dicevi tu che non è esattamente quello che sono al momento i centri in Albania costruiti dal governo Meloni, perché lì vengono portate le persone che sono attualmente nei nostri CPR italiani, quindi le persone in attesa di rimpatrio, ma comunque per rimpatriarle devono tornare in Italia e l'Italia si deve fare carico dei rimpatri. Questi nuovi centri, questi Return Hubs, secondo il nuovo regolamento europeo, ad occuparsi del rimpatrio saranno poi questi paesi terzi con cui i vari stati membri formalizzeranno degli accordi bilaterali. Però la domanda c'è lo stesso: che cosa succede ora al protocollo Albania? Immaginiamo che questo accordo europeo verrà salutato con grande entusiasmo da Meloni, come ha già fatto anche in altre occasioni, ma rispetto allo status attuale dei centri in Albania cambierà qualcosa?
1: Allora, intanto appunto dobbiamo dire che i centri in Albania nascono, come dicevo, per esaminare le domande di richiedenti asilo, soccorsi in mare, provenienti da paesi considerati sicuri, in base a quello che in Italia è stato inserito attraverso il cosiddetto decreto Cutro, ma che poi è previsto dal nuovo patto europeo sulla migrazione e sull'asilo, che entrerà in vigore il 12 giugno in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea.
0: Sì.
1: E diciamo appunto i centri erano stati pensati per quindi esternalizzare le domande di asilo, non per esternalizzare i rimpatri. Successivamente, siccome appunto di fatto non hanno funzionato, perché i primi gruppi che sono stati trasferiti di richiedenti asilo, ce lo ricordiamo, non sono stati convalidati e quindi è stato necessario poi ritrasferire quelle persone in Italia, i centri risultavano semivuoti per mesi, è stata cambiata la destinazione d'uso di quei centri, cioè sono stati trasformati appunto in hub di rimpatrio, quindi, se vogliamo, diciamo più simili a quello che prevede invece il regolamento rimpatrio. Green Pass.

0: Quindi dei centri, dei CPR veri e propri, dei centri di permanenza per il rimpatrio per persone che erano già in centri di permanenza per il rimpatrio in Italia, che arbitrariamente, abbiamo raccontato tanti casi di questo tipo in questi anni, venivano in questi mesi, venivano trasferiti in questi centri in Albania, in attesa appunto di essere rimpatriati. Ma siccome l'accordo iniziale con Tirana, il protocollo iniziale con Tirana non prevedeva queste forme di rimpatrio, appunto per essere rimpatriate poi le persone dovevano ritornare in Italia. Quindi diciamo è complicato sicuramente dal punto di vista europeo, c'è in questo momento un via libera politico generale a un approccio che diciamo assomiglia, no, all'approccio in fondo di Donald Trump, cioè di esternalizzare tutte le fasi che riguardano appunto la migrazione e l'asilo, dalla richiesta d'asilo fino appunto al rimpatrio degli irregolari. Tutto questo è sicuramente quindi in linea con quanto voluto dai governi dell'estrema destra europea, come il governo di Giorgia Meloni.
1: Quindi
0: Ma diciamo quanto questi centri poi funzioneranno c'è da vedere, perché in effetti continuano ad essere in contrasto con una serie di norme di ordine superiore, con una serie di norme in cui internazionali e nazionali, la Costituzione, le carte europee di diritti umani, e quindi bisognerà vedere insomma quanto poi in effetti possano funzionare. Tra l'altro sappiamo che il premier albanese ha già fatto un passo indietro rispetto al rinnovo del
1: Eh sì,
0: protocollo
1: ha detto che
0: Italia-Albania.
1: comunque l'Albania entro il 2030, almeno quello è il percorso, vorrebbe entrare nell'Unione Europea, a quel punto non potrà più essere trattato come paese terzo con cui fare accordi sulla gestione delle politiche migratorie come è adesso. Dunque, Annalisa, fammi capire, da un'iniziale destinazione d'uso che ci raccontavi, poi anche dopo che i giudici hanno contestato quel progetto perché era in contrasto con le norme europee, i CPR in Albania sono cambiati, sono diventati CPR a tutti gli effetti dove portare le persone trattenute, già trattenute in Italia. La domanda, l'incognita che abbiamo a fronte di questo nuovo regolamento europeo, potranno cambiare una terza volta?
0: No, no, probabilmente appunto continueranno ad essere dei centri per il rimpatrio, dei CPR, e c'è da capire appunto quanto in effetti verranno presentati dei ricorsi, anzi io credo di sicuro verranno presentati dei ricorsi che metteranno in discussione l'intero impianto del regolamento rimpatri. Sicuramente appunto c'è in questo momento, le leggi europee stanno andando in quella direzione, però per portarle a termine fino in fondo bisognerebbe mettere in discussione la Carta europea dei diritti umani, cosa che molti governi infatti vorrebbero fare.
1: Eh sì, c'è anche quell'aspetto là, sicuramente una svolta ancora più a destra delle politiche migratorie europee, ancora più a destra, nonostante in tutti questi anni abbiamo visto quali siano state le politiche di chiusura e indifferenza della Fortezza Europa che più volte abbiamo sottolineato, un clima che poi si è polarizzato ancora di più sul tema dei migranti negli ultimi anni e adesso quest'altra direzione ormai imboccata da Bruxelles e dalle istituzioni europee. Annalisa Camilli, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Alla prossima!

0: E tra le novità di questo regolamento potrebbe esserci anche una norma che ricorda molto il modello americano, il modello ICE, come molti giornali l'hanno definito. Attendiamo ancora l'ufficialità, però dovrebbe esserci anche questo, cioè il via libera ai controlli, alle perquisizioni, i raid, come vengono chiamati, della polizia nelle abitazioni private, nelle sedi delle ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria, alla ricerca di persone sospettate di essere irregolari. E poi ancora obblighi di segnalazione per cittadini europei, operatori sanitari che dovessero trovarsi di fronte a situazioni di questo tipo. Ne parliamo con Silvia Carta di Picum. Benvenuta Silvia.
1: Buonasera.
0: Silvia Carta, esperta di politiche europee sui migrazioni e asilo, responsabile dell'advocacy per PICUM, dicevo, che è una rete di organizzazioni che lavorano per garantire giustizia sociale e diritti umani ai migranti privi di documenti, basata proprio a Bruxelles. Ecco, è davvero così? C'è questa norma in stile ICE?
1: Sì, sicuramente nel nuovo regolamento abbiamo una norma che va a permettere questo tipo di, diciamo, raid o misure investigative, così sono chiamate, con, questo è quello che molto probabilmente verrà approvato stasera, un semplice mandato amministrativo, quindi senza la necessità che si pronunci un'autorità giudiziaria. Quello che invece alla fine non è stato incluso nel regolamento, almeno pare non verrà incluso nel regolamento, è l'obbligo di denuncia per il personale sanitario o insomma il personale dei servizi pubblici che dovesse trovarsi diciamo di fronte a delle persone in situazione irregolare. Però ci sono moltissimi aspetti di questo regolamento che spingono in quella direzione e che permetterebbero potenzialmente agli stati membri di introdurre simili misure sulla base del diritto nazionale.
0: Quindi quella parte almeno sembra, dalle indiscrezioni, non ci sarà, quella dell'obbligo di denuncia è qualcosa che avrebbe messo a repentaglio anche il vostro stesso lavoro, immagino.
1: Sì, il nostro lavoro, quello di moltissime delle organizzazioni che sono membro di PICUM. Sappiamo anche che in passato ci sono state delle forti mobilitazioni contro norme simili, quindi ci aspettiamo che qualora qualche governo decida di introdurre appunto degli obblighi di denuncia, ci sarà almeno una mobilitazione per cercare appunto di contrastarle.
0: Invece, tornando alle operazioni investigative, chiamate così, senza mandato dell'autorità giudiziaria, nello specifico come dovrebbero articolarsi poi? Che cosa vedremo se passa questo regolamento?
1: Sì, allora la norma nel regolamento è molto ampia, nel senso che crea la possibilità per appunto attuare queste misure, ma non va a definire i dettagli di quelli che potrebbero essere gli eventuali raid o gli eventuali, diciamo, arresti. Quello che sicuramente potrebbe accadere è che le autorità di polizia oppure anche le autorità migratorie, quindi potenzialmente autorità amministrative dell'Unione Europea, potrebbero avere l'autorizzazione a fare ingresso nelle case delle persone, per esempio, o appunto in altri luoghi che non vengono definiti nel regolamento, quindi potrebbero davvero essere qualsiasi tipo di, come dicevate giustamente, sedi delle ONG. In Italia abbiamo visto dei raid negli ospedali, proprio per andare a potenzialmente arrestare la persona in situazione irregolare. Pare soprattutto nell'ambito, diciamo, dell'attuazione della decisione di rimpatrio, quindi quello che va potenzialmente a portare alla detenzione amministrativa in una struttura come un CPR e poi all'effettiva espulsione, o almeno è quello che si intravede, diciamo, dalle misure presenti nel regolamento, ma quello che rimane poco chiaro è appunto quanto queste misure possano essere utilizzate anche per identificare potenziali persone senza documenti che ancora non abbiano, diciamo, un ordine di rimpatrio effettivamente, diciamo, adottato dall'autorità.
0: È paragonabile davvero il modello ICE americano con quello che prevederà questo regolamento? Vedremo gli agenti fare più o meno le stesse cose che fanno gli agenti americani?
1: Sì, allora chiaramente non stiamo parlando della creazione di un'agenzia che abbia in sé lo stesso tipo di poteri dell'ICE, ma parliamo di una norma che va poi a dare alle autorità già esistenti dei poteri che si allineano in maniera molto ampia con quelli che effettivamente ha l'AIS americano, e questo poi chiaramente si va anche ad aggiungere a tutta una serie di altre misure presenti in questo regolamento, fra cui per esempio la detenzione estremamente prolungata in condizioni appunto simili se non peggiori a quello del sistema carcerario, e la possibilità comunque di effettuare arresti sul territorio per poter mostrare, diciamo, i muscoli, flettere i muscoli e mostrare che si stanno aumentando i tassi di rimpatrio, i tassi di detenzione, principalmente chiaramente come misura politica, ma vediamo che come impatto nella vita delle persone e anche direi come fenomeno visibile nello spazio pubblico ci si potrebbe avvicinare sempre di più a quello che abbiamo visto negli Stati Uniti.
0: Senta Silvia Carta, c'è un altro tema di questo regolamento, tornando al punto sui return hub, cioè gli hub di frontiera per i rimpatri nei paesi terzi. Il diritto alla difesa delle persone che verranno spedite in questi centri è compromesso?
1: Sì, questo è un grandissimo tema all'interno del regolamento perché si è discusso tantissimo, innanzitutto sull'opportunità di inserire o meno delle norme che permettessero l'esternalizzazione verso paesi terzi, e si tratta, attenzione, non soltanto di centri, ma potrebbe trattarsi davvero anche di una delega completa della responsabilità nei confronti della persona a un paese terzo. Quindi il paese terzo potrebbe diventare, diciamo, responsabile per potenzialmente la detenzione nonché l'espulsione verso un ulteriore
0: E
1: paese.
0: ovviamente c'è
1: Quindi
0: paese terzo e
1: prevediamo.
0: paese terzo per quanto riguarda il
1: Esatto.
0: rispetto dei diritti umani.
1: Esatto, e lì vediamo che comunque ci sono due possibili scenari, uno che è quello che abbiamo visto anche in Albania, in cui l'Italia in teoria ha mantenuto la giurisdizione sulle persone, ma con enormi ostacoli rispetto all'accesso appunto agli avvocati, alle organizzazioni di supporto, perché banalmente se non c'è un contatto fisico, una possibilità di fare ingresso anche in potenziali strutture di detenzione, c'è già un ostacolo enorme per la persona migrante. Ma se poi effettivamente ci fosse anche una, diciamo, delega di giurisdizione nei confronti di un paese che non garantisce degli standard sufficienti o dove comunque appunto non vi sia lo stesso tipo di assistenza giuridica che magari troviamo negli Stati membri dell'Unione Europea, si andrebbero a creare dei grandissimi, diciamo, delle grandissime falle in materia di diritti umani.
0: Silvia Carta, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima e buon lavoro.

Silvia Carta di Picum. Picum, che è una rete di organizzazioni che lavorano per garantire giustizia sociale e diritti umani ai migranti privi di documenti, basata a Bruxelles. Con l'entrata in vigore di questo regolamento, immaginiamo avranno molto più lavoro da fare.

0: Ma allora un salto a Bruxelles, dove si attende questo via libera, questo accordo sul nuovo regolamento. Il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Bacini, è collegato con noi. Ciao Fede, a che punto siamo?
1: Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Beh, siamo ancora che stiamo attendendo il via libera al regolamento. I negoziatori stanno negoziando ormai da tutto il pomeriggio, verso le due e mezza si sono iniziati a trovare, e ancora l'accordo non c'è. È probabile che arrivi in serata, ovviamente non abbiamo ancora indicazioni su quando precisamente, ma oggi dovrebbe essere effettivamente il giorno del via libera, con tutti gli elementi di questo regolamento che sentivamo appena adesso. Insomma, dovrebbero essere tutti, secondo le discrezioni, confermati all'interno poi dell'intesa tra Parlamento e Consiglio. L'unico punto effettivamente che rimane un po' in dubbio, e che probabilmente sta ritardando il via libera, è l'entrata in vigore di questo regolamento, se 12 o se 18 mesi, anche se alcuni punti poi dovrebbero entrare comunque in vigore praticamente subito, probabilmente con il patto già il 12 giugno, tra cui i return hubs, come ricordavamo prima.
0: Come lo dobbiamo interpretare questo ritardo? Che c'è qualcosa su cui bisogna ancora lavorare, bisogna ancora limare alcuni dettagli, oppure nella norma?
1: Ma allora, è abbastanza della norma, se non fosse il fatto che si è voluto accelerare moltissimo su questa introduzione del patto. Cioè, i tempi sono stati veramente molto molto veloci dalla presentazione della proposta della Commissione, che è stata nel marzo dello scorso anno, ad adesso che si vuole arrivare ad approvarlo. Veramente i tempi sono stati accelerati moltissimo rispetto alla consuetudine. Insomma, nello specifico, questi ritardi di quest'ultimo paio di settimane, di oggi nel particolare, sono legati più al fatto che il Parlamento sta prendendo una piega sempre più a destra, al punto che quasi supera i governi, nel senso che il Parlamento voleva un'applicazione praticamente immediata di tutto il regolamento, mentre i governi, che probabilmente hanno più il polso della situazione su alcune questioni, hanno bisogno di più tempo su molti altri aspetti per l'applicazione completa, e quindi stanno cercando di ritardare alcuni aspetti. Anche questo è normale, in verità, che un regolamento entri in vigore 12 o 18 mesi, ed è molto meno normale che entri praticamente subito in vigore, a pochi giorni, a poche settimane dall'accordo in trilogo.
0: Eh sì, dal polso un po' della cosa, della situazione. Senti, la nostra ospite ci diceva che pare che almeno l'obbligo di denuncia per i vari operatori delle ONG sanitarie che si trovano di fronte a una situazione di irregolarità, diciamo così, non dovrebbe più esserci. Hai anche tu queste notizie?
1: Stavo ricevendo queste informazioni appunto da poco. Effettivamente sembra che questo sia stato escluso, e anche questo sembra essere stato escluso per volontà più dei governi che non del Parlamento, ma appunto aspettiamo la fine, insomma, dei negoziati, perché ancora tutto rimane un po' ancora in ballo, insomma.
0: L'ultima battuta, Federico, la stessa domanda che rivolgevamo ad Annalisa Camilli sul futuro del protocollo Albania, che ha cambiato destinazione d'uso diverse volte perché ha avuto diversi ostacoli in tutti questi mesi e di fatto non hanno mai funzionato i centri albanesi. Con questo nuovo regolamento dobbiamo immaginare che i centri albanesi assumeranno la forma di quegli hub di frontiera nei paesi terzi che questo regolamento adesso sancisce?
1: Diciamo che è molto probabile che succeda. Perché succeda, in realtà servirà comunque una modifica del protocollo, quindi non sarebbe una cosa automatica, servirebbe, diciamo, un aggiornamento o un nuovo accordo con l'Albania, perché attualmente le condizioni di questi centri sono diverse rispetto ai return hubs. Return hubs richiederebbero fondamentalmente che le persone appunto da rimpatriare vengano direttamente inviate a quel nel caso in cui succeda questo, in Albania, e l'Albania se ne occupi direttamente, probabilmente a fronte di erogazioni finanziarie da parte dell'Italia, in vista poi dopo non si sa se li terrà in condizioni di detenzione, di semirestrizione del movimento, comunque in vista di un possibile rimpatrio. Ma a quel punto non sarebbe più non se ne dovrebbe più occupare l'Italia quanto se ne dovrebbe occupare l'Albania, a differenza di quello che invece sta succedendo adesso.
0: Certo, grazie Federico Bacini, buon lavoro.
1: Grazie, buona serata e buon lavoro.

0: E come promesso in chiusura, anche uno sguardo ai CPR di casa nostra, dove le condizioni, il rispetto dei diritti umani delle persone che sono lì trattenute sono critici da sempre, non soltanto appunto con in vista del nuovo regolamento che sarà, che potrebbero peggiorare già, le loro condizioni sono difficili e critiche da anni. E il CPR di Gradisca Disonzo è lì proprio a testimoniarlo in Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi giorni si sono registrati diversi atti di autolesionismo delle persone trattenute là dentro e tentativi di suicidio nella sostanza. Io saluto Giovanni Iacono, che è un avvocato legale che ha curato la difesa, ha seguito i casi di numerose persone che sono trattenute a Gradisca Disonzo. Benvenuto avvocato.
1: Grazie a voi, eccomi qua.
0: Eccoci, che cosa è successo negli ultimi tempi lì?
1: Ma allora, premetto che notizie precise su questi ultimi episodi gravissimi di autolesionismo io personalmente non ne ho, perché in realtà è questo è il problema, non filtrano all'esterno a causa delle restrizioni che sono state introdotte di recente anche sui colloqui e sulla trasmissione delle informazioni dall'interno delle persone trattenute all'esterno, sia ai legali che alle associazioni. La situazione è pesante perché questo centro esiste da diversi anni ed è un centro che io chiamo un po' centro di porte girevoli, nel senso che molto difficilmente quando uno arriva qui, specie se arriva da determinati paesi, riesce a uscirne indenne. A me è capitato, ad altri colleghi e amici, di proporre ricorsi ottenendo anche sospensive e quindi restituendo una vita a persone che insomma avevano alle spalle anche esperienze positive, non soltanto, come dire, vicende penali molto datate. La situazione è critica, aggiungo, anche soprattutto per quel che riguarda l'assistenza medica, cioè non c'è un vero e proprio canale di comunicazione, no? Al di là del fatto formale di avere una cartella medica, però poi quando uno vuole scavare a fondo e chiedere indagini per capire se c'è l'incompatibilità che deriva dal dissesto psicologico, no? Di una persona che vive in un posto che non è un carcere, ma che non ha neanche le garanzie paradossalmente di un carcere, e questo livello di assistenza latita, arriva tardi se arriva. Ecco, questo è il quadro che potrei riassumere in pochi minuti.
0: Un quadro che molto critico, che è comune anche ad altre situazioni, ad altri CPR. Anche qui a Milano abbiamo un CPR che purtroppo vive le stesse condizioni, il CPR di Via Corelli. Senta, avvocato, sempre tornando alla notizia di oggi, cioè il fatto che l'Unione Europea sembra pronta a varare questo nuovo regolamento. Sì. Su questi hub per il rimpatrio nei paesi terzi. Già è difficile seguire queste persone dentro i CPR italiani, le comunicazioni con loro sono quasi impossibili anche per voi legali. Che cosa potrà succedere quando queste persone verranno spedite in paesi terzi extraeuropei?
1: È una gran bella domanda, risposta ahimè quasi scontata, nel senso che le possibilità di una difesa effettiva saranno un modo di dire, no? Perché è chiaro che il diritto alla difesa, che è costituzionalmente garantito, di fatto è scema in questo modo, cioè svanisce o comunque è quasi nullo. Sì, sono molto preoccupato per l'effettività del diritto di difesa, anche se in realtà, se posso fare una battuta, un po' così, il diavolo fa le pentole ma mai il coperchio. Se penso alle vicende anche un po' farsesche del centro di Gjader in Albania, no? Dove molte persone che dentro asilo poi di fatto sono state liberate e sono tornate in Italia.
0: Un po' di ottimismo che questo progetto magari così arzigogolato possa non vedere mai la luce poi nella concretezza dell'applicazione.
1: Assolutamente sì, io ho ragione di ritenerlo.
0: Avvocato, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro anche a lei, a presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro. Gamba.
0: Era l'avvocato Giovanni Iacono, avvocato che segue i migranti, le persone trattenute nel CPR di Gradisca di Isonzo. Con lui si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20, in attesa che arrivi poi l'accordo finale sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri. Le notizie le avrete nel giornale radio delle 22.30, ma anche domani mattina e all'inizio della giornata sapremo dirvi di più se davvero ha avuto il via libera questa nuova decisa svolta a destra sulle politiche migratorie dell'Europa. Un saluto da Mattia Guastafierro, ciao e 2 giugno, buon 2 giugno per domani.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata: la fuga da Beirut. Netanyahu ordina l'evacuazione dei quartieri meridionali della capitale libanese e minaccia di bombardare la città. Guerra in Iran, negoziati ancora bloccati. Trump inasprisce le sue richieste mentre Teheran avverte: nessun accordo senza cessato il fuoco in Libano. Colombia, contraddicendo i sondaggi, il primo turno delle elezioni viene vinto dal candidato di estrema destra, ma la partita si giocherà al ballottaggio. Il diritto all'aborto in Argentina è sempre più a rischio. Amnesty International denuncia un progressivo sgretolarsi dei diritti nel paese, simbolo della lotta per i diritti riproduttivi. Stati Uniti, a poco più di una settimana dall'inizio dei mondiali di calcio, le organizzazioni per i diritti civili avvertono: l'ICE potrebbe approfittarne per prendere di mira i migranti. Un compleanno difficile. Il premier spagnolo Sanchez festeggia 8 anni di governo nel momento più difficile dei suoi 2 mandati. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. I colloqui tra Stati Uniti e Iran sembrano nuovamente in stallo. La Casa Bianca ha inasprito le proprie richieste a Teheran nella nuova proposta di accordo, congelando nuovamente l'avanzata dei colloqui. Ora in più tutto rischia nuovamente di saltare. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano infatti ha detto oggi che un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra. E l'esercito israeliano ha invece intensificato per tutto il weekend gli attacchi sul Libano, avanzando anche via terra sempre più a nord, occupando anche il forte di Beaufort, costruito nel periodo delle crociate. Non avanzava tanto da 26 anni. Oggi in più, in un'ulteriore escalation, il premier Netanyahu ha annunciato di aver dato ordine all'esercito di bombardare la periferia sud della capitale Beirut. Da questa mattina migliaia di persone stanno fuggendo dal quartiere di Dahiyeh, bloccando tutte le principali arterie della città. Alessandro Principe ha raggiunto a Beirut Don Carlo Giorgi, sacerdote da molti anni in Libano, che opera nella parrocchia di San Giuseppe a Mono, nella capitale libanese.
7: Beirut non è una città, sì, ha delle grandi vie che però non sono poi tante. Poi è una città che è un po' come Genova, sta un po' tra il mare e la montagna, per cui non è facile neanche costruire delle grandi arterie di comunicazione, quindi si ferma subito il traffico. Quindi dovete immaginarvi una città che in questo momento, almeno in quelle zone, è intasata, clacson che suonano e gente che fugge. Fuggono in altri quartieri della città, poi fuggono dove non è stata ordinata l'evacuazione, dove si è sicuri che non arriveranno le bombe.
8: In che modo arrivano questi ordini di evacuazione?
7: Questi ordini arrivano con delle applicazioni che tutti i libanesi hanno. C'è un'applicazione dove arrivano i messaggi del Ministero della Difesa israeliano, in cui si dice: attaccheremo qua, attaccheremo là, avete 1 ora di tempo, avete 2 ore di tempo. Questo era però veramente il sistema della guerra passata, cioè nel 24 funzionava sempre così. In realtà in questa guerra solo in una piccola parte dei casi succede così. Nella maggior parte dei casi in questa guerra è successo il contrario, cioè nessun avviso e arriva la bomba, soprattutto a sud.
8: Ci può raccontare il lavoro che fate voi, che fa lei nella sua parrocchia, con le altre persone che lavorano con lei? Che tipo di impatto ha la guerra sulla vostra situazione?
7: In diverse nostre chiese del vicariato ospitiamo quelli che fuggono dal sud. Nella parrocchia dove lavoro io, che è San Giuseppe, ad Ashrafi e Mono, abbiamo 200 persone ormai da 3 mesi. A Hamra, a parrocchia di San Francesco, abbiamo 1200 ormai da 3 mesi. E come si vive? Noi apriamo la porta, noi veramente cerchiamo di fare tutto quello che possiamo, però è chiaro, lei deve immaginarsi com'è la vita in uno shelter, cioè in un centro di accoglienza. È molto difficile, soprattutto per le famiglie che non vivono più una situazione di intimità. E poi cerchiamo di portare anche del cibo a quelli che sono nelle tende e che non hanno avuto la possibilità di essere accolti in centri di accoglienza. Nel lungomare di Beirut c'è un enorme spiazzo usato per i concerti in tempo di pace, adesso è pieno di tende, ma è una vita da pazzi perché non ci sono neanche i bagni, per cui vanno nei bar, nei ristoranti. E poi c'è la situazione delle famiglie, nel senso che a volte chi scappa dal sud trova alloggio e accoglienza da famiglie amiche a Beirut, e quindi in una casa di 40-50 metri quadri, dove normalmente può vivere una famiglia di 3-4-5 persone, vivono due famiglie.
8: In queste ore, come sempre in queste settimane, arrivano le dichiarazioni incrociate dei protagonisti dei governi che stanno, diciamo, alimentando questa situazione. Per esempio il governo iraniano ha detto siamo pronti a difendere Hezbollah, si sa effettivamente come tutta questa situazione sia anche legata alla trattativa sull'Iran. Tutte queste informazioni, queste notizie, queste prese di posizioni, come le vivete voi lì?
7: L'impressione è che il Libano non appartenga ai libanesi, no? Allora gli iraniani difendono, ma in realtà posseggono questo paese. Israele lo prende, è di tutti, ma non è dei libanesi. E la maggioranza delle persone qua vorrebbe semplicemente la pace e si è veramente stancata. Sono 50 anni che la gente qua subisce per un motivo o per un altro guerre e invasioni, e veramente la gente vuole veramente solo la pace. È un paese in ostaggio, quindi chi non è sciita è Hezbollah, si sente in ostaggio di Hezbollah, che continua la sua guerra personale contro Israele. Penso che Hezbollah si sente in ostaggio dell'Iran, ed è tutto così, con il fatto che non si vede una fine, ecco, e questo è soprattutto la cosa che può portare la gente a un po' alla disperazione.
5: E dicevamo in apertura che gli attacchi israeliani in Libano rischiano anche di far saltare ogni possibilità di accordo in Iran. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe anche sospeso le comunicazioni con gli Stati Uniti. Ma partiamo dalle notizie di oggi con Emanuele Valenti, che mi ha raggiunto in studio. Emanuele, che notizie ci sono?
9: Sì, allora, come dicevi tu Martina, la TV di Stato iraniana ha detto che le probabilità che salti la tregua Iran-Stati Uniti sono molto alte a questo punto, a meno che Israele non interrompa appunto gli attacchi sul Libano. Poco prima l'agenzia iraniana Tasnim, quella vicina ai guardiani della rivoluzione, aveva invece scritto che Teheran ha sospeso proprio lo scambio di messaggi attraverso intermediari con gli Stati Uniti, in sostanza bloccando il negoziato con Washington, motivo sempre gli attacchi israeliani sul Libano, ma anche l'occupazione di Gaza. Qui c'è anche la propaganda iraniana. Tasnim, questa agenzia, ha poi aggiunto che l'Iran e i suoi alleati sono pronti ad aprire anche altri fronti, come quello di Bab el Mandeb, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, un altro passaggio cruciale per il commercio marittimo, anche di energia, soprattutto per il petrolio saudita in quella regione. Su questa sospensione dei negoziati non ci sono ancora conferme ufficiali. Trump ha detto di non saperne nulla. Prima ancora il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva ribadito proprio come il cessate il fuoco debba essere rispettato su tutti i fronti, compreso quello libanese. A conferma di questa tregua sempre più fragile, lo scorso fine settimana terzo scambio a fuoco in pochi giorni tra Washington e Teheran. Gli americani, parlando di un'operazione ancora una volta di autodifesa, hanno detto di avere colpito obiettivi iraniani. Teheran invece di avere colpito interessi americani nella regione, probabile sia stato in Kuwait.
5: Ecco, intanto proprio in questi minuti è in corso una telefonata tra Netanyahu e Trump, questo lo riferiscono i media israeliani. Perché? Cosa c'è di così importante per l'Iran, insomma, nel Libano? Perché il Libano è così centrale in questa partita?
9: Ma sì, tutto è collegato. Netanyahu, ricordiamo, era stato messo da parte nel negoziato tra Washington e Teheran, e ora da una parte sta cercando di approfittare proprio delle difficoltà nella trattativa per accelerare il più possibile l'operazione contro Hezbollah, prima eventualmente di essere bloccato da Trump, e vedremo appunto, come dicevi tu Martina, l'esito di questa telefonata in corso tra i due. Dall'altra parte, ancora parliamo di Netanyahu, proprio attraverso il Libano e soprattutto colpendo Hezbollah, il principale alleato dell'Iran in Medio Oriente, Netanyahu sta cercando di mettere in difficoltà la Repubblica Islamica, forse anche sperando proprio che salti tutto e riprenda la guerra su larga scala, su tutti i fronti. È molto complesso, ma come dicevamo è tutto collegato. Se allarghiamo infine l'orizzonte, guardiamo il quadro nel suo complesso, abbiamo una trattativa Iran-Stati Uniti, appunto, l'abbiamo detto più volte, in difficoltà. Trump vorrebbe chiudere, ma Teheran non fa passi indietro. Non è un caso che la Casa Bianca continui a dire la Repubblica Islamica non avrà mai l'atomica e gli iraniani rispondano in realtà di nucleare non abbiamo ancora parlato. Entrambe le parti vorrebbero non riprendere la guerra, ma non è scontato.
5: Grazie, grazie Emanuele Valenti.
10: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Il primo turno delle presidenziali in Colombia che si è tenuto ieri è stato vinto dal candidato trumpiano Abelardo Della Espriella, mentre quello progressista Ivan Cepeda è arrivato secondo. Saranno loro che si sfideranno al ballottaggio del 21 giugno. Il candidato dell'estrema destra, appunto Della Espriella, ha vinto con il 43% dei voti, Cepeda con il 41%, risultati che contraddicono abbastanza nettamente i sondaggi della vigilia. Perché? Che cosa è successo? Sciocchi Senussi l'ha chiesto questa mattina da Come America Latina, ad Alfredo Somoza.
1: Probabilmente perché è successo un fenomeno che abbiamo visto altre volte, il cosiddetto voto utile. Il voto utile questa volta è stato a destra, perché fino a un mese fa chi era al secondo posto dopo Ivan Cepeda, che veniva dato al primo, attorno al 43-44, invece ha preso 2 punti in meno, quindi diciamo che come sondaggio ci stava, era Paloma Valencia, la candidata uribista, che rappresentava un po' la destra conservatrice tradizionale del paese, che veniva data addirittura al secondo posto, e poi nell'ultimo mese c'è stato il passaggio verso Della Spriella, e dal voto finale, visto che Della Spriella è al 43,7 e Paloma Valencia ha preso il 6,9, vuol dire che a destra hanno deciso di votare direttamente chi nelle ultime settimane i sondaggi davano come quello che sarebbe andato al ballottaggio.
2: Decisamente Abelardo Despreglia è il protagonista di questo primo turno in Colombia. Ce lo puoi raccontare?
1: Ricorda molto, anche se è un profilo che non è esattamente quello, ma ricorda molto Milei, cioè un personaggio che non aveva un passato politico, che non aveva dietro un partito e che è diventato presidente in pochi mesi. Ecco, Della Spriella è lo stesso, è lui un avvocato, ha 47 anni, è sposato con 4 figli ed è un avvocato ricco, nel senso che è un penalista di grido. Lui è stato l'avvocato dei VIP, l'avvocato dei politici accusati di corruzione, ed è sceso in politica, ma nemmeno un anno fa, e nessuno dava 2 soldi su questa possibilità. Qual è il suo profilo? Beh, lui diciamo è un classico. Da un lato è l'uomo di successo, cioè mi sono fatto da solo, sono diventato ricco e un avvocato di successo, ho una bella famiglia, e poi la pensa come i suoi punti di riferimento dichiarati, soprattutto Nayib Bukele, del quale copia anche un po' il look, con la barba ricorda molto quella di Bukele, ma soprattutto lui diciamo, ripropone le formule utilizzate da Bukele in Salvador contro la insicurezza. In Colombia, che è un paese nel quale, come sappiamo, l'insicurezza è un problema, anche se è un po' diverso come motivazione rispetto a quella del Salvador. Poi prende come modello anche Javier Milei, per quello che riguarda l'economia. La gente deve fare come me, deve farcela da sola, lo Stato non deve aiutare più di tanto, perché ognuno, se pensa positivo, può arrivare molto bene. Poi è un ammiratore di Donald Trump, quindi lui si colloca appieno in quella galassia che sta ruotando attorno a Donald Trump e che sta conquistando man mano alcuni paesi dell'America Latina. Dicevo, è uno strano mix tra Bukele, Trump e Milei, con alcune caratteristiche colombiane, come quella appunto del successo personale. Ha fatto la sua campagna fondamentalmente sui social media, che questa è un'altra caratteristica ormai delle campagne elettorali, e gli osservatori dicono che il voto che ha avuto Della Spriella in realtà è un voto protesta contro Gustavo Petro, che ha avuto una figura che si è molto oscurato in queste ultime settimane. Durante la campagna elettorale è stato molto criticato per l'ingerenza diretta, addirittura ieri ha fatto una cosa che non va fatta. In Colombia il voto segreto, come più o meno in tutto il mondo, lui ha fatto vedere ai fotografi la scheda col suo voto dentro il seggio, che è un qualcosa che un presidente non dovrebbe fare.
0: E restiamo in America Latina, andiamo in un paese dove invece un candidato trumpiano è già al governo da un po' di tempo, è Javier Milei per l'appunto in Argentina, un paese che